0: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
1: Nottetempo. Nottetempo. Nottetempo.
0: Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Sì, ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità musicali indipendenti. In questa giornata siamo pronti a dare là al nostro appuntamento che vedrà ospite Daniel D'Agrezzo nello spazio interviste, ma partiamo.
1: Ora Musica Story.
0: 1998.

Niccolò Fabi con Max Gazzè nel 1998 cantavano questa canzone durante l'estate. Oggi ad aprire Ora Musica. Profumo d'estate è invece il titolo del nostro singolo al primo ascolto. Nuovo singolo di Paolo Belli.

0: intervista.
1: Vorrei amarti come meriti, questo è il titolo del singolo del quale voglio parlarvi oggi con il suo protagonista Daniel D'Agrezio, nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica. Ben trovato Daniel.
2: Ciao Riccardo, grazie.
1: Allora, grazie. Vorrei amarti come meriti, singolo estratto da un album.
2: Sì, esatto.
1: Ecco, l'album deve uscire?
2: No, l'album è già uscito, è uscito lo scorso 18 marzo, quindi ormai sono 2 mesi.
1: Che si chiama Le mie 5 fasi, giusto?
2: Esatto, sì, sono un po' capra nel fare i calcoli, 3 mesi, sì.
1: Le mie 5 fasi è il titolo dell'album.
2: Esattamente.
1: Ecco, raccontaci un po' cosa c'è dentro, perché leggo dalla tua biografia che praticamente questo album segnala anche un tuo ritorno alla musica, nel senso di progetto autoriale, musica tua, perché ti sei dato molto anche a live, organizzazione di eventi, insomma artista 360 gradi.
2: Ma sì, guarda, diciamo che sì, ufficialmente si può dire che è un ritorno al progetto autoriale, ma per me è quasi lo considero quasi un debutto, perché in realtà le cose autoriali che avevo fatto in passato erano sempre singoli.
1: Sì. Adesso li hai rimessi tutti insieme, sono dentro questo disco?
2: No,
1: questo è un disco proprio nuovo, i singoli
2: tutto sono nuovo. Esatto, cioè io facevo singoli così, ma poi tipo l'ultimo lo feci nel 2019. Quindi ne avevo fatti uscire una volta ogni tanto quando era, ma non avevo, come dire, la, non dico la costanza, non avevo mai pensato a un progetto unico, grosso.
1: E com'è stato dopo 7 anni dall'ultimo singolo avere questa idea? 7 anni oggi, poi già c'è stata l'anticipazione del disco prima e via, no? Però la decisione di creare un progetto così, anche perché oggi molti l'album, quando io faccio la domanda, farai un album, dicono no, vado avanti a singolo dopo singolo.
2: No, sì, certo. Allora, in realtà non è neanche stata una vera e propria decisione, semplicemente io dal 2019 poi ho iniziato a fare proprio i lavori di cui hai parlato anche tu, ho lavorato molto negli eventi, nella direzione artistica, diciamo che sono stato abbastanza, cioè ho sempre lavorato nella musica, ma sono stato abbastanza
1: dietro le quinte,
2: sì, ma anche assorbito da dinamiche sempre legate alla musica, però che sono diventate molto lavorative, sì. Più che un modo di esprimermi, non so come spiegarlo, una forma d'espressione. Poi ho avuto la fortuna, sfortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, che l'estate scorsa sono stato abbastanza male, sia a livello fisico che emotivo, ho avuto un periodo un po' difficile e mi sono ritrovato a casa e ho avuto tanto tempo da solo con me stesso, e questo album è nato principalmente da degli scritti, che è stata una cosa totalmente contraria a come ho sempre composto di solito, perché prima io facevo nascere prima la musica, sì. E poi ci cacciavo dentro le parole, invece a sto giro mi ritrovavo quasi ogni giorno a scrivere su fogli le cose che provavo, tanti tipi di sentimenti, finché mi sono reso conto che avevo un sacco di fogli in mano che parlavano tutti di cose diverse, cioè sembravo un Daniel in uno e un Daniel in un altro, e alla fine mi sono reso conto che stavo documentando proprio una trasformazione, e allora lì ho detto scriviamoci un album, ma non era voluto, cioè,
1: ma sono le cose più belle quelle nate così,
2: sì,
1: sono spontanee. Vorrei amarti come meriti è il brano che noi adesso andiamo ad ascoltare, poi sì. Avremo modo di risentirci per altri capitoli, perché è interessante questo fatto che ogni brano è a sé praticamente,
2: sì.
1: Questo è molto interessante. Daniel D'Agrezio oggi qui a Ora Musica, grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a te Riccardo.

0: Daniel da Grezio, oggi nostro ospite Ora Musica per parlarci di questo suo singolo Vorrei amarti come meriti.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Ho imparato presto a stare in piedi mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo e poi il silenzio senza nemmeno

Ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità, finalone di trasmissione oggi con novità al primo ascolto come quella che abbiamo appena ascoltato e come la prossima che andiamo ad ascoltare, Maxuzakan, il singolo

0: Susaken.
1: Max Susaken, Gandolfo Quercia con questo brano dall'aria estiva, oggi qui novità a Ora Musica. E a chiudere, a proposito d'estate, c'è una nuova versione di Luglio col Bene che ti voglio, e a farla è Fran Bé.

0: Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Frambè, ovvero Francesco Imbesi, DJ, che ha realizzato questo nuovo progetto per l'estate. È tutto, Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Buongiornissimo, freschissimo, siamo quelli di Calle degli Orti Grandi, sono le 8. Ciao da Miriam, ciao da Iaca, che è il nostro fonico qua. Si sta bene finalmente da queste parti, non so dalle vostre, chissà dove siete, alcuni sono qua vicino al mare, si stanno per tuffare, alcuni andranno in bicicletta, alcuni passeranno questa giornata senza fretta, magari no, per chi è in vacanza, e per gli altri che siete al lavoro, bene così, ecco, magari ci saranno altre opportunità di andare in ferie, eccetera. Comunque adesso questi giorni sarà bello, no? A quanto pare qua a Capodistria c'è ancora un po' di nuvolo, ma non fa niente, ecco, speriamo tutto bene dalle altre parti, perché ieri passando per Porto Rose, visto il vento, si è spezzato un ramo grosso proprio mentre passavo, era già stato spezzato, visto proprio nel bel mezzo della strada ad un incrocio. Ho detto mamma mia, insomma, c'è stato un bel po' di vento, ecco, le onde erano grosse, quindi sì, certo bello da vedere questo mutamento, anche perché si aspettava il fresco, però speriamo non abbia causato grossi danni in giro. Ma noi salutiamo anche chi ci ascolterà, e adesso siamo in direttissima, sono le 8 e un minuto, ma poi ci sono anche quelli del mattino presto, alle 3 del mattino, e li salutiamo, ecco, ci ascoltano in replica, mentre adesso darò i numeri subito. Ecco, perché si gioca anche oggi, quindi vi diamo il nostro numero di telefono da chiamare, da scrivere un messaggio, in verità, no, per chi volesse, al nostro via, soltanto quando darò il via per partecipare al gioco. Sapete che no, questi giorni facciamo dei giochi, così vincete dei biglietti per andare ai vostri concerti, magari c'è qualcuno a cui piace Neck, e quindi noi questa mattina e anche questo pomeriggio daremmo in palio due biglietti per andare al concerto di Neck a Grado, che si terrà proprio il 26 di luglio, e quindi fra qualche giornetto, insomma, ci vuole un po' di tempo, quindi vi organizzate magari. Il numero al quale scrivere un messaggio col vostro nome e NEC, anche quello di NEC, è lo 00386 51 69 12 74, sia per il numero normale che anche potete giocare con WhatsApp, ecco, scrivere su WhatsApp. Ma comunque soltanto quando vi darò il via che si gioca, no? Quindi non so a che punto della trasmissione, forse subito, forse un po' più tardi, vediamo un po'. Vi ripeto il numero: 00386 51 69 12 74. Per chi volesse andare al concerto di NEC, ci sono due biglietti in palio per la prima o il primo che ci scriverà un messaggio, solamente quando lo dirò io, ecco, non subito, no? Ascoltateci durante la mattinata, e quindi in un momento non stabilito vi diremo quando si dà il via al gioco. Comunque non saremo soli durante questa mattinata, ma intanto ci sarà tanta bella musica, e partiamo subito con questa.

Eccoci, 8 e 7 minuti. Allora, vi ho detto che non saremo soli, infatti con noi ci saranno Romana Kacic durante la puntata di Calle degli Orti Grandi di oggi, architetto o architetta del paesaggio, ideatrice e direttrice dell'Istituto per il Paesaggio, la Cultura e l'Arte a Baccum di Pirano, che questo sabato 4 luglio ci porta a fare una gita in bici, ma c'è anche la possibilità di venire a piede o in macchina da Pirano a Sicciole nel comune di Pirano per farci conoscere le peculiarità di questo luogo e farci conoscere anche alcuni abitanti della zona nell'ambito del progetto Ruralità curato dall'istituto appunto Abacum di Pirano in collaborazione con la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. E quindi poi si va anche a Buie con Laura Pauletic, cantante, mezzo soprano, musicista istriana, diplomata al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, per parlare di alcuni laboratori che iniziano la prossima settimana. Summer Workshop, crescendo per canto, pianoforte e percussioni. Mentre poi che c'è ancora? Ah sì, c'è Kim Jakubic, la coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola, per raccontarci un po' che hanno preparato per questo mese di luglio col bene che ti voglio. Ah sì, possiamo mettere quella canzone, luglio col bene che ti voglio, ecco, durante questa puntata, visto che siamo in luglio. E ritorneremo a Buie per parlare con Lovor Calucani, che è responsabile dell'Università Popolare Aperta di Buie, per vedere un po' che hanno in serbo questo fine settimana, in questi giorni, ecco, a Buie, che hanno preparato. Quindi diamo alcuni spunti per queste giornate, per degli eventi così all'aperto di queste belle giornate estive. Ce ne sono veramente tanti, noi vi offriamo soltanto alcuni, ecco, ma nel mentre potete anche spaziare in questo territorio, veramente ci sono tanti eventi, ce n'è per tutti i gusti. Noi si va avanti ancora, ma prima ripeto il numero per chi volesse appunto partecipare alla gara, no? Per la prima o il primo che ci manderà un messaggio riceverà, soltanto quando darò il via, riceverà in palio due biglietti per andare al concerto di NEC a Grado proprio il 26 di luglio. Io vi ripeto il numero e non do ancora il via al gioco, ecco: 00386 51 69 12 74 è il numero al quale, se volete, potete scrivere, ma non soltanto per mandarci, diciamo, la vostra partecipazione al gioco, ma anche qualche saluto se avete voglia, ecco. Comunque si va avanti con la musica, quella di Bruno Mars.

Siamo qua 8 e 13 minuti e diamo ancora il numero 00386 51 69 12 74 sempre per chi volesse, ecco, partecipare al gioco per ricevere in palio due biglietti per andare al concerto di NEC proprio questo luglio, certo, il 26 luglio. Inizia alle 9 al Parco delle Rose a Grado il suo concerto, ovvero le più belle canzoni del cantante Fra Rose e Mare, ed è l'unica tappa in Friuli Venezia Giulia. NEC è un cantante polistrumentista, ecco, suona più strumenti, ecco, con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio all'attivo. NEC ripercorrerà oltre 30 anni di carriera portando sul palco i suoi più grandi successi di sempre, come almeno stavolta Lascia che io sia, Laura non c'è Laura non c'è, chi non la conosce Laura non c'è, Fatti avanti amore e che ascolteremo fra poco, una delle mie preferite se non quella preferita, Se io non avessi te, Unici, Sei grande, Sei una regola, insomma chi conosce NEC. E poi c'è Se telefonando, che però è una è un'interpretazione, un'altra bella, cioè non l'ha scritta lui, non è una canzone che cantava soltanto lui, ecco, una bellissima canzone, una cover e altri ancora, tante altre canzoni. NEC sarà anche al basso, sarà accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, ed è il suo tour NEC Hits Live, è arrivato a 75 date, sarà fra pochi giorni anche a Vienna, il 4 luglio ho letto un articolo in internet, quindi è tutto organizzato da assoeventiazalea.it in collaborazione con il comune di Grado, regione Friuli Venezia Giulia.

0: Che bell'incoraggiamento! Facciamo il tifo per tutti gli innamorati. E intanto abbiamo la vincitrice del premio, Yerneia. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao, che bello. Allora, ci hai iscritto, hai vinto il biglietto, i biglietti, ecco. Yerneia, con chi ci andrai al concerto?
1: Probabilmente con un'amica, però deve ancora confermarmi che può andarci. Devo ancora chiederglielo perché ho appena saputo di aver ricevuto i biglietti.
0: Che bello, sono felice.
1: Sì, sono felicissima, grazie.
0: Grazie di aver partecipato, anche volevo sapere un po' che facevi. Dove sei, Yerneia?
1: Io sono Yerneia da Capodistria.
0: Ah, bene, bene, allora sei qua dalle nostre parti, proprio
1: sì,
0: qua
1: sì,
0: di Capodistria,
1: certo.
0: E ci ascolti.
1: Sì, al lavoro quasi sempre mettiamo voi come radio, perché ci piacete tanto, perché siete simpaticissimi.
0: Grazie, grazie, che bello, anche voi, anche voi. Allora salutiamo tutto i tuoi colleghi e le colleghe di lavoro, quindi.
1: Sì, perché hanno tifato tutti per me.
0: Che bello, grazie. Allora, e quindi a Nek lo segui già da un po' di tempo?
1: Sì, da quando ero teenager, da quando ero giovanissima lo seguo, perciò mi piacerebbe veramente andare al concerto, sono felicissima di aver ricevuto i biglietti.
0: Mi fa proprio piacere, proprio mi vengono i brividi.
1: Grazie.
0: Quindi

0: canterai anche Laura non c'è, la sai tutta.
1: Tuttissimo, devo fare un refresh, sì. Se devo dire la verità, di tutte le canzoni, però sì, mi ricordo abbastanza bene, abbastanza testi.
0: Benissimo, allora te li ripeterai anche durante il concerto che si terrà a Grado il 26 di luglio, ci sarai, chissà, forse prima andrai a fare una nuotata prima di andare al concerto, che l'hanno, la sabbia, magari qualche castello di sabbia si può andare a fare.
1: Posso andare al bagno? Sì, perché è una buona idea.
0: E adesso che stai facendo? Sei a lavorare o...
1: Sì, sono al lavoro.
0: Hai una pausetta però.
1: Una pausetta importante.
0: Benissimo, allora ti auguriamo una bellissima estate. Che farai quest'estate? Andrai anche in ferie da qualche parte, chissà, qua abbiamo tutto, c'è il mare, ci sono varie cose.
1: Andrò al mare, un po' in montagna per rinfrescarmi.
0: Benissimo, allora ti auguriamo una bellissima estate, un fantastico concerto insieme a Neck, ecco, e che sia pieno di bei momenti. Grazie Erneia e ancora tante belle cose, tante belle sorprese.
1: Grazie mille a voi, ecco, per avermi dato questi biglietti. Sono sicura che mi piacerebbe moltissimo il concerto.
0: Ah, certamente. Allora, tanta felicità anche quest'estate e Erneia continua a seguirci, e un saluto anche alle tue colleghe e ai tuoi colleghi. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

Raggi freschi solari qua da Capodistria. E volevo dire, per chi non avesse vinto i biglietti, c'è ancora la possibilità di giocare questo pomeriggio con Tilly. Non vi preoccupate. Quindi da scrivere, o vediamo un po' le istruzioni che vi darà lei. Dalle 16 alle 18 c'è Estate Freschi, la nostra trasmissione musicale con Tilly, che anche lei ha in palio due biglietti per andare al concerto di NEC. 0038 651 69 12 74, il nostro numero. Ma si va avanti ancora con la musica, poi ritorniamo insieme. E ho detto tutto? Sì. A presto.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Salutiamo tutti i DNA che stanno all'ascolto. E quindi si prosegue. Che bella energia, Jovanotti, che sarà domani è il 3 luglio, domani sarà all'Arena di Pola, Jovanotti. Che emozione, che bello, no? Ah, sprigionerà la sua energia da tutti i pori del DNA, dunque. Allora, fra un po' saremo anche al telefono in diretta con l'architetto o l'architetta, che bello, mi piace dirlo, no? Architetta del paesaggio, ideatrice e direttrice dell'istituto, appunto, Abacum di Pirano, perché ci porterà a fare una passeggiata sabato. E quindi, ecco, questo potrebbe essere uno spunto per chi fosse dalle nostre parti e per chi fosse delle nostre parti e non conoscesse ancora tutti i particolari del territorio, perché c'è veramente, ci sono variegati e vari tipi di paesaggi che solo magari agli occhi attenti oppure quando stiamo in bicicletta o camminando riusciamo a vedere e non conosciamo del tutto. Quindi fra un po' saremo con lei, ma intanto si va avanti con la musica.

0: Eccoci, eccoci, con Romana Kacic siamo l'architetto del paesaggio, ideatrice e direttrice dell'Istituto per il Paesaggio, la Cultura e l'Arte a Baccum di Pirano, che questo sabato 4 luglio ci porta a fare una gita in bici, ma c'è anche la possibilità di venire a piedi o in macchina da Pirano a Sicciole, nel comune di Pirano, per farci conoscere le peculiarità di questo luogo e farci conoscere alcuni abitanti della zona. Nell'ambito del progetto Ruralità, curato dall'Istituto per il Paesaggio, la Cultura e l'Arte a Baccum di Pirano e in collaborazione con la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Buongiorno Romana!
1: Buongiorno, buongiorno!
0: Dove ti troviamo?
1: Ecco, attualmente sono sotto il più vecchio olivo del Parco dell'Amicizia di scuola di Cyril Cosmaccio a Pirano.
0: Wow.
1: Per allontanarmi dai macchinari che stanno spostando le pietre di una tonnellata e stiamo concludendo il cerchio delle pietre parlanti, 12 pietre che tra l'altro abbiamo alcune riportato a Pirano perché erano alla discarica, al deposito di Sicciole, vicino all'aeroporto di Sicciole. Sono ritornate qua alcune e ci hanno tanto da dire di quello che hanno vissuto.
0: Aspetta, fammi capire, sei andata a recuperare queste pietre parlanti?
1: Sì.
0: Spero che anche cantino un bel coro di pietre.
1: Questo poi lo diranno, infatti dopo faremo un incontro con tutti i maestri così, che appunto catturano i loro ragazzi, che ci racconteranno cosa vedono dentro nelle pietre attraverso disegni, parole, poesie, chissà.
0: Che bello proprio, quindi sì, questa cosa delle pietre, dovevamo parlare di tutt'altra cosa, ma mi interessa, quindi questo cerchio della pace
1: collegato, il paesaggio è comunque collegato, ecco, appunto andiamo a Sicciole e pietre abbiamo recuperato da lì, quindi tutto collegato.
0: Aspetta, raccontami ancora un attimo di questo bel coretto, cioè questo circolo della pace, questo cerchio della pace.
1: No, questo è il cerchio delle pietre parlanti, però il parco è stato fatto, il parco di scuola elementare di Pirano, no? Scuola di Cyril Cosmaccio, è stato fatto gli inizi negli anni 70 e poi la maggior parte negli anni 90, quando in corrispondenza alla costruzione della scuola, no? Hanno piantato un sacco di alberi e alcuni alberi sono stati piantati anche dalle persone importanti, però questo parco è stato un po' dimenticato e dentro in questo parco ci sono, appunto, l'hanno chiamato così, il parco Priatelstva di Amicizia, esatto, e quindi adesso lo stiamo un po' riscoprendo, ci sono rimasti dentro alcuni alberi, diciamo, di originali, appunto un vecchio olivo
0: che c'era ancora prima,
1: appunto,
0: degli anni 70,
1: esatto, e poi troviamo altri alberi belli che hanno piantato.
0: Con saluto agli alberi, allora.
1: Sì, la direttrice vuole fare un parco per i ragazzi della scuola senza diciamo l'arredo artificiale, solo con il verde e solo con materiali naturali. Quindi stiamo recuperando in giro le pietre grandi, le abbiamo recuperato per fare questo cerchio di pietre parlanti, sì,
0: ecco,
1: che
0: allora
1: ha raggio di 20.
0: Sì, benissimo. Allora, una carezza alle pietre e un abbraccio agli alberi, tutti quanti.
1: Grazie. Infatti, questo è lo scopo. Questi alberi dopo avranno anche il loro nome, su scritto in latino, in sloveno e italiano. Ci sarà un orticello per i ragazzi.
0: Bellissimo.
1: Poi,
0: allora
1: sì, l'anno prossimo speriamo si faranno due muretti a secco, così i ragazzi avranno anche orto rialzato.
0: Ottimo. Infatti mi domandavo come avreste fatto, immaginavo, perché conoscendo appunto il tuo lavoro e il tuo impegno, immagino che sia proprio così, con i muretti a secco e l'orto rialzato. E andate a vedere anche altri orti a Sicciole questo sabato 4
1: esatto,
0: luglio. Dove
1: esatto.
0: ci si trova? Raccontaci un po'.
1: Allora, ci troviamo presto, no? Infatti io avevo paura qui con questa caluria, però ecco, il tempo ci va incontro, quindi stanotte con questo temporale si è
0: sì.
1: rinfrescato un po', ma partiamo già alle 7 di mattina da Piazza
0: certo.
1: Tertini, perché appunto dopo le 7:30 ci troviamo all'ingresso al campeggio di Lucia, a Santa Lucia, e alle 8 fermata del bus di Parezzago.
0: 8:30
1: poi
0: la Casa Coronica Sicciole, per chi volesse
1: esatto,
0: ecco, si
1: esatto.
0: parte in bicicletta e queste sono le varie
1: esatto.
0: tappe, no? Per chi si volesse
1: esatto.
0: Si dice così, si volesse insomma volesse
1: sì,
0: venire
1: alle 7 si parte in bici, 7:30 sempre chi è in bici a Santa Lucia, alle 8 fermata il bus di Parezzago, là uno che non ha la bici o può arrivare anche in bus, noi lo aspettiamo lì e poi proseguiamo a piedi.
0: Ecco, e così andate un po' in
1: esatto.
0: visita.
1: Anche perché c'è una salita insomma fino a Casa Coronica che non tutti sono capaci di farla, e anche perché tra la fermata di bus di Parezzago e Casa Coronica ci sono bellissimi scorci verso il paesaggio delle vallate da una parte e dall'altra parte, e così diciamo parliamo di questo paesaggio delle valli viste dall'alto, in che cosa si differenziano appunto le due valli dal lato sinistro, dal lato destro di questo crinale su quale sta Sicciole, no? Perché Sicciole partono da sotto e poi vanno su
0: e
1: fuori dal villaggio troviamo questa Casa Coronica con una stupenda vista anche questa, dove ci aspettano Claudia e Claudio e cerchiamo di capire il loro legame con la campagna, e da una parte il legame ormai da generazione, dall'altra parte, come la signora Claudia invece ha deciso alcuni anni fa che non vuole più stare in ufficio ma lavorare in campagna. E ecco, e tutti questi racconti poi li concludiamo sotto una vecchia vite, veramente vecchia, sarebbe interessante capire se non è magari la più vecchia nel comune di Pirano, sotto una vecchia vite e sotto un gelso. Quindi ombra garantita
0: che bello.
1: Con una splendida vista sulle valle di Dragonia.
0: Wow.
1: E da lì si vedranno anche i campi che questa famiglia ha nella valle della Dragonia, però è troppo caldo per andare a visitarli, insomma a mezzogiorno non andiamo giù a guardare.
0: Sì, non è il caso, ecco.
1: No, questo magari un'altra volta.
0: Ecco, c'è questo fiumiciattolo ormai, Dragonia, no? Che una volta inondava la valle di Sicciole, quindi magari
1: sì.
0: è particolare la zona anche per questo, no? Per la terra un po' diversa
1: sì,
0: che era bagnata
1: sì.
0: dalla Dragonia.
1: Sì, esatto, però è bellissimo, a me sembra bellissimo che tu dalla propria casa con una vite secolare sotto il gelso puoi vedere i propri campi appunto di cipolle, loro sono
0: sì.
1: specializzati anche di cipolle e altre cose, ci raccontano cosa coltivano ancora. Ecco, questa sarà una mattinata di sabato bellissima.
0: Tra l'altro,
1: garantita.
0: Visto che siete in bici, poi giù dalla discesa,
1: esatto.
0: tuffo in mare, magari
1: esatto.
0: qualcuno può proseguire per la Parenzana.
1: Proprio giù dalla discesa, esatto, perché andando andiamo in salita, ma andando giù, proprio stupendo, brava.
0: Così allora l'appuntamento è per sabato 4 luglio alle 7, il punto di ritrovo in Piazza Tartini a Pirano, e bisogna prenotarsi alla segreteria della comunità degli italiani di Pirano, date un'occhiata in internet all'indirizzo e niente, buon sabato a tutti, buona gita, salutiamo i gelsi, la vite, tutti gli alberi intorno, le cipolle.
1: Grazie.
0: Si saranno ormai svegliati e sgranchiti, avranno sì, tirato fuori il loro, insomma, la loro parte, no, la loro parte migliore è sotto, no, la cipolla, no. Così, che bello,
1: nascosto dalla caluria,
0: esatto. Grazie a Romana Kacic,
1: grazie.
0: E buona gita di sabato. Non domanderò nel caso piovesse che fate, va bene lo stesso?
1: Non
0: domando.
1: Nel caso piovesse saremo ben contenti.
0: Ecco, così anche in bicicletta, tanto d'estate è bello andare con la pioggia.
1: Esatto.
0: Ecco, grazie a Romana Kacic, buona giornata.
1: Grazie, ciao. Anche a te, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

9-4 minuti. Che bello, no? Canticchiare tutto il giorno, beata la spensieratezza. E andiamo avanti, volevo dirvi che qua a Capodistria c'è anche un qualcosina da seguire, perché oggi siete gentilmente invitati all'inaugurazione della mostra dell'artista Tilien Muzik Semi, una mostra fotografica a Capodistria alla Galleria Loggia in Piazza dell'Uomo, Piazza Tito, come volete, proprio oggi, giovedì 2 luglio. Oggi sì, è 2 luglio, sì. Sono rimasta ancora di stucco, nonostante ieri io sappia che siamo già in luglio, però lo stesso mi fa un certo, ecco, sta già passando un po' il tempo, siamo già in luglio. Vabbè, la mostra comunque rimarrà aperta fino al 10 settembre, c'è ancora tempo, no? Però inaugura alle 19, proprio per chi fosse di Capodistria o passasse da queste parti, tutto dunque ha origine dalle piante, che abbiamo appena sentito, no? Che Romana ci ha detto che era in un giardino dell'amicizia con un olivo e poi ha parlato di un gesso, di una vite, e insomma, e ancora prima delle piante ci sono i semi. Dopo centinaia di milioni di anni durante i quali le piante si sono riprodotte grazie ad essi, il breve momento della presenza umana sulla terra appare del tutto trascurabile. Eppure oggi siamo noi esseri umani a determinare il destino. Ecco, con la sua dedizione ai motivi botanici, l'artista visiva di Tilien Muzik indirizza costantemente l'attenzione degli spettatori verso luoghi che altrimenti verrebbero raramente osservati, e lo fa in un modo originale e ispirante. Il suo lavoro suscita un senso di meraviglia senza limiti e soprattutto rafforza la consapevolezza del ruolo fondamentale delle piante negli ecosistemi terrestri e della responsabilità dell'umanità per la loro conservazione. La serie fotografica Semi è realizzata in forma digitale e le immagini di ogni seme è composta da centinaia di fotografie. I semi umili e spesso trascurati al di là del loro utilizzo nelle fotografie di Tilien Muzik o Muzik sono volutamente posti in primo piano, al centro del nostro sguardo. Una meraviglia, io ho dato un'occhiata, ecco, questo testo l'ho trovato appunto come introduzione alla mostra appunto di Tilien Muzik. Si è dato uno sguardo in internet, cioè, troverete, ecco, anche le foto di questi bei semi. Tra l'altro, vederli, cioè, i semi sono una cosa sensazionale. Ogni pianta ha adottato il suo metodo per riprodursi, è una cosa che è troppo bello. Non riesco a esprimermi per quanto sia meraviglioso il tutto, perché le piante veramente diamo tutto per scontato, le vediamo o meno, no? Perché di solito diamo più attenzione a chi è più simile a noi, con gli occhi, eccetera. Ma le piante sono veramente, occupano tra l'altro il maggior spazio, cioè sono degli esseri viventi che occupano la maggior parte di spazio fra acqua e terra, no? Poi hanno adottato questo sistema, non so, per quanto riguarda i funghi sono ancora un essere vivente poco conosciuto, anche i funghi sono bravissimi e occupano un bel po' di spazio anche sotto la terra, quindi non li vediamo, ci sono cose anche che non vediamo, no? Quindi bisogna insomma vedere anche quello che non si vede, e le cose che sono non soltanto nascoste grandi, ma quelle micro. Comunque, stavo dicendo, i semi ogni tanto li vediamo volare, ma tutte le tecniche che hanno adottato per farsi trasportare, tra l'altro, dagli uccelli, tipo c'è la ciliegia che ha l'osso dentro, la frutta che ha l'osso dentro solo per farsi mangiare diventa rossa e polposa, insomma, e quegli altri che volano, quei semi volanti, ma non ci rendiamo neanche conto l'evoluzione di tutti questi esseri viventi, ma come hanno fatto, no? Per poi trovare
trovare un posticino per appunto per crescere, è una cosa favolosa, troppo bello, e proprio vengono i brividi, le lacrime di gioia a pensare a questi semi. Comunque li vedete esposti questa sera all'inaugurazione alla Galleria Loggia di Capodistria, oggi in piazza del Duomo, piazza Tito, e niente, la mostra resterà aperta appunto per un bel po', e noi si va avanti ora pensando ai semi e poi vediamo un po', proseguiamo nella nostra mattinata.

0: Eccoci, 9:13 minuti, siamo con Laura Pauletic, cantante, mezzosoprano, musicista istriana, diplomata al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste con il massimo dei voti e la lode in canto lirico allo stesso conservatorio, poi ha seguito anche i corsi di direzione per coro, orchestra, ha collaborato in vari progetti musicali come il Piccolo Opera Festival, ha scritto e musicato il suo melodramma La leggenda del re Albus, per il quale ha scritto il libretto ispirandosi ad una leggenda istriana, e cura il progetto Bel Canto, Parlami d'amore, con il tenore Christian Marusic e l'attrice Petra Blaskovic, con i quali ha collaborato anche per l'organizzazione dell'Accademia Internazionale Crescendo, e si è esibita e si esibisce in Croazia, Slovenia, Italia, Austria, Germania e Svezia, e cura anche dei laboratori che iniziano la prossima settimana. Quindi diamo il buongiorno a Laura.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, allora siamo pronti per i corsi innanzitutto, che iniziano la prossima settimana.
1: Sì, ecco, siamo pronti, a buie scaldiamo l'atmosfera, scaldiamo un po' i nostri strumenti, perché inizia per la quarta volta. Sì, già, il tempo vola, ecco.
0: Sì, anche tu sei rimasta laboratori. Già il quarto anno.
1: Sì. È già quarto anno, quindi abbiamo i corsi di pianoforte, percussioni, canto lirico e canto leggero, diciamo. Abbiamo quattro docenti, Vesna Zupin per pianoforte, Tomislav Hmeljak per percussioni, Mojca Milic per canto lirico e io per canto lirico e canto leggero. Siamo tutti, ecco, già molto emozionati, perché abbiamo più di 30 persone iscritte. Sì, veramente il progetto, devo dire, cresce, e quello che a me che mi dà una grande soddisfazione e vedere i bambini, perché i corsi di pianoforte e percussioni, sì, sono indirizzati ai bambini che vanno in scuola di musica tra i 7 e i 16 anni, che si divertono, che fanno musica d'insieme, perché sì, il progetto non è solo uno a uno, ma abbiamo sempre musica da camera, diciamo, quindi pianoforte quattro mani con percussionisti che gli fanno ampliare gli arrangiamenti. Mm-hmm. Sì. E quindi è veramente una cosa fantastica. E al pomeriggio, quindi le lezioni al mattino durano dalle 9 all'una e mezza, e poi vanno a casa e inizia il corso di canto dalle 2 fino alle 8. E al corso di canto stiamo facendo, cioè, la tecnica vocale, però musica d'insieme, lavoriamo molto sul respiro, che è molto importante.
0: Ah, sì.
1: E stiamo affrontando per tutti i corsi, per tutti i partecipanti, stiamo facendo, secondo me, una cosa molto importante, che è l'abitudine di come andare su palcoscenico, come il piccolo teatro, che è importante per tutti i musicisti, ecco.
0: Certo, e anche questa musica d'insieme all'ascolto, ci si ascolta, quindi, quando si fa coro.
1: Assolutamente.
0: Questo è anche importante, bellissimo.
1: Per noi, sì, noi riteniamo molto molto importante questo, cioè diamo attenzione su come sia molto molto importante questo, cioè diamo attenzione su come si ascolta, come suonare, cioè

0: utilizziamo il nostro corpo, è fantastico, utilizziamo il nostro corpo per fare i ritmi. Invito tutti gli ascoltatori davvero a venire il sabato 11 luglio al mattino, alle 11 sarà il concerto finale per pianoforte e percussioni, perché è davvero una cosa, cioè i ragazzi sono veri musicisti, è un vero e proprio concerto, quindi una cosa ecco che merita. E poi al pomeriggio, al 6 di pomeriggio, a Grisignana però, ci sarà il concerto finale dei cantanti.
1: Quindi a Grisignana, l'11 luglio alle 11, dove ci troviamo al mattino, a Buie dove?
0: Nella sala della comunità italiana.
1: Sì.
0: E invece al 6 di pomeriggio sarà nella sala di Grisignana. Quindi cambiamo completamente la location, perché invito a tutti quelli che non riescono a venire al nostro concerto, a Buie c'è un jazz concerto, quindi adesso li faccio anche a loro un po', ecco, perché è importante che i musicisti è importante che ognuno abbia lo proprio spazio, e quindi noi abbiamo chiesto alla città di Grisignana ci dà una mano, e loro sono con le mani aperte, ci hanno accolto, e quindi a Grisignana questa volta suonerà in canto.
1: Che bello. Allora, Summer Workshop Crescendo per canto, pianoforte e percussioni. Volevo domandare, voi avete organizzato l'Accademia Crescendo, ha organizzato questo percorso, e presso dal 6 all'11 presso la sede della comunità degli italiani di Buie e dell'Università Popolare Aperta di Buie. Volevo domandare, c'è forse qualche posticino ancora? Come fare per contattarvi?
0: Allora, ci sono ancora qualche posto, si trova ancora su pianoforte e percussioni e canto di Morisa Milic. La mia classe è già tutta piena, però invito davvero, se c'è qualche bambino che vorrebbe partecipare, chiamateci, scriveteci su International Academy Crescendo @gmail.com, o trovate solo la nostra pagina Facebook, e là ci sono tutti i dati, e assolutamente potete contattarci, e siete benvenuti a venire a fare un po' di musica.
1: Ecco, i bambini e anche gli adulti, no? Mi dicevi con le percussioni, sto facendo con la mia panzetta un po' di percussioni,
0: sì.
1: Si sente?
0: Si sente.
1: Poi c'è, ma che bello, quindi si impara un po' a usare il proprio corpo e fare del ritmo insieme, che è una cosa bella, e per quello ci sono proprio, è tutta la settimana che si fa questo laboratorio di percussioni, non soltanto sul corpo. Come funziona?
0: Allora, funziona così che tutta la settimana, sarà da lunedì a venerdì, il docente di percussioni ha programmato che ci sono due gruppi, un gruppo per i bambini dai 6 alle 12, a 10 anni, e poi dai 10 ai 14 c'è il secondo gruppo, perché anche dipende dalla difficoltà
1: dei ritmi.
0: Difficoltà dei ritmi, ecco. Sì. E il laboratorio sarà diviso quindi dalle 11 alle 12 e dalle 12 fino all'una, dipende dal gruppo, ecco. Secondo me, io ci ritengo questo laboratorio molto importante, non solo per è molto importante per la coordinazione, anche per cantanti, per pianisti, per qualsiasi altro strumentista, è molto importante avere questa sensazione di ritmo. E Tomislav Melia, che è veramente una persona fantastica, che riesce a svegliare il ritmo e darti veramente la voglia di fare, ecco. È uno dei laboratori a cui io mi diverto molto.
1: Lo fai anche tu allora?
0: Certo.
1: Che bello Laura, Laura Pauletic, che è anche cantante, ricordiamo, mezzo

0: soprano musicista, tra l'altro ti stai già preparando, fate già le prove perché fra pochi giorni, sabato, siete anche in concerto, Lora, raccontaci.
1: Certo. Allora, prima devo dire che vi porto un grande saluto da Pola, perché adesso mi trovo a Pola, perché stasera con il teatro dove lavoro, con il teatro di Ljubljana,
0: sì,
1: abbiamo la recita di Carmina Burana, e wow, quindi mentre parlo con voi mi nutro di mare al mattino.
0: Wow, un saluto,
1: quindi
0: a Paola.
1: Quelli che sì, ecco, è veramente, cantiamo in anfiteatro e stiamo facendo la Carmina Burana, e questo è il mio riscaldamento e la mia preparazione per il concerto di 4 luglio, sabato, alle ore 9 di sera, davanti il museo della città.
0: Sì.
1: Faremo il concerto Bel Canto, che sarà con il tenore Cristian Marusic e sul pianoforte sarà Nada Matosevic Orešković. E invito tutti a venire ad ascoltare questo un po' di musica lirica nella città vecchia. Dopodiché sto concerto prenderà lo slancio, perché dopo saremo il 14 luglio a Cittanova, 28 luglio sempre saremo a Orsera, a Parenzo il 3 agosto. E ci saranno ancora altri, e quindi quest'estate parecchio
0: che
1: gireremo.
0: Bello. Tra l'altro con delle belle melodie, con il tuo diciamo il collega Cristian Marusic, da quel che so. Chi siete? Con Cristian siete poi?
1: Questa volta saremo con Cristian Marusic, il tenore, Nada Matosevic Orešković sul pianoforte e la nostra Petra Bernarda Blažković, che è la nostra attrice, quella che fa risvegliare il pubblico, gli racconta delle storie di vita dei compositori, il tramma dell'opera, così prepara il pubblico in una maniera molto accogliente, interattiva.
0: E quindi un saluto pure a loro. Un saluto pure ai tuoi colleghi, sì, che allieteranno queste belle serate in vari luoghi e spazi. Ecco, che bella estate, Lora. E adesso, allora, un saluto a Pola. Poi ho visto che appunto hai scritto questa leggenda del re Albus, ma che ci racconterai magari un altro momento. Intanto ricordiamo, ci sentiremo ancora, ma volevo ricordare Summer Workshop Crescendo per canto, pianoforte e percussioni, organizzato dall'Accademia Crescendo, ecco, dal 6 all'11 luglio presso la sede della Comunità degli Italiani e dell'Università Popolare Aperta di Buie. Grazie allora a Pauletic, cantante, mezzo soprano, musicista istriana, che ci saluta da Pola. Anche tu porta i nostri saluti, un abbraccio all'Arena di Pola, e chissà se riusciamo a mettere un pezzetto di Carmina Burana o eccolo qua, un pezzettino soltanto. Quando ci sarà la Carmina Burana?
1: Stasera alle 9.
0: Ai ai ai.
1: E mezza, 9:30. Yeah. Sì, siamo proprio oggi, tutto
0: sì,
1: è già pronto, noi siamo carichi e non vediamo l'ora di iniziare.
0: Allora sentiamo un pezzetto intanto, e poi a Pola fate tutta la Carmina Burana. Buon proseguimento di serata, volevo dire di giornata al mare e poi serata con il pubblico. Ciao Lora Pauletic, grazie.
1: Ciao, grazie mille a tutti, ciao.
0: Ciao.

Sta bussando alla nostra porta questa canzone, Brisa Morena con Bungaro. Bungaro che busserà appunto alle porte qua a Porto Rose fra qualche giorno. Lui sarà l'ospite che verrà accolto, appunto. Apriremo la porta a questo cantautore speciale. Sarà l'ospite d'onore, appunto, alle Melodie del Mare e del Sole, Festival di Musica a Porto Rose, l'auditorio di Porto Rose, con inizio alle 20:30 questo sabato 4 luglio. Ah, che bello, con tante altre canzoni inedite che adesso vi dirò. Insomma, ci sono 14 brani in gara, magari non ve li dico tutti, così li scoprite mano a mano. Potete andarci all'auditorio di Porto Rose e vedete un po', ad informarvi per i biglietti alla pagina dell'auditorio, oppure si può anche seguire in diretta, per chi non fosse da queste parti, al primo programma della TV nazionale slovena, ovvero TV Slo 1, e anche su TV Capodistria, TV Coper Capodistria, con il commento in italiano. A condurre la serata ci saranno Lorella Flego e Mario Galunic, come sempre, e il direttore artistico di questo festival, il nostro Andrea F. Quindi ci sono in gara 14 cantanti, cantautori, autori, sto guardando adesso. Poi si può ascoltare anche in radio tramite il primo programma di Radio Slovenia, Radio Slovenia Prvi, Radio Koper e Radio Maribor, ma non soltanto, anche attraverso il sito della radiotelevisione slovena, ovvero www.rtvslo.si. Ma ancora meglio, andare proprio a vedere e a sentire il Festival delle Melodie del Mare e del Sole dal vivo. Ecco, molti titoli che parlano anche di mare, di tante cose, di ricordi, eccetera. C'è anche Un sogno d'amore portato da Daniel Popovic, e una canzone dalle parole di Pietro Pocecco. Ci sono anche, per esempio, io vi sto dicendo di Mef e Marina Martinson con Drugačna je le noć, una canzone di Drago Misley, lui è un autore di Isola. Comunque, Il Divi, Morje in Mi, Nein, ne boh ladno di Gasper Riffel, Anna, Resi dei Mashmerad, Poveri ma belli, 1968, no, 78 in verità. Ecco, un'altra canzone di Alberto Zeppieri e Giancarlo Nisi, Balladero, Zanaiu, Dominique Bagole, Balladero, e tanti altri, Kiki Fly e Maya Prashnikar, Lean Kozlar Luigi, Otto Pestner anche, e Couch, Gal Gyurin, abbiamo detto Eva Kovacic, Runner, e quindi delle canzoni da ascoltare durante questa serata dal vivo a partire dalle 20:30 dall'auditorio di Porto Rose, ma anche da vedere in diretta appunto su RTV Slo 1 e su TV Capodistria, TV Coper Capodistria, anche con il commento in italiano. E ovviamente nelle frequenze, come vi ho detto, delle radio e attraverso il sito della radiotelevisione slovena rtvslo.si. E adesso ci ascoltiamo invece la canzone che ha vinto l'edizione del 2025 delle Melodie del Mare e del Sole, con Kristalno Jasno, Dare Kauric.

0: ha raccolto le stelle dal cielo per te, ho raccolto, dice il cantante. E questa era la canzone vincitrice delle Melodie del Mare e del Sole dell'anno scorso. Questa volta, quest'anno, ospite d'onore ci sarà Bungaro, un cantautore che ha partecipato anche 3 volte come cantante in gara e diverse volte come autore al Festival di Sanremo, quindi ha vinto più volte il premio della critica, e quindi sarà ospite il 4 luglio all'auditorio di Porta Rose. E ovviamente cos'è il bello? È c'è anche l'orchestra dal vivo in questo festival, ci sono le cicale che introducono il tutto, e noi introduciamo invece così la nostra ospite Kim Jakopic. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: In questa mattinata fresca, finalmente.
0: È vero, così un po' di freschitudine, un po' di freschezza ci voleva. E cominciamo così questo luglio, e tu sei coordinatrice dei programmi culturali della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola, e avete preparato qualcosina anche per questo mese, immagino.
1: Sì, sì, diciamo che luglio è fra virgolette l'ultimo mese, poi ad agosto ci prendiamo una piccola pausa, visto che insomma è tempo un po' di vacanza e di ferie per tutti, e pubblicheremo oggi appunto il programma per luglio, che diciamo che a parte il campus estivo per i bambini, che è partito a fine giugno, quindi il 29 di giugno,
0: sì,
1: e durerà fino al 24 luglio, quindi diciamo che una parte è dedicata proprio ai bambini, con laboratori, con i mentori, con il campus estivo appunto, che propone diverse attività ed è anche ben frequentato, devo dire. Hanno iniziato questo lunedì, i bambini sono contenti perché il programma è molto variegato, e quindi andranno avanti fino al 24 luglio. E a parte il dedicarci diciamo ai bambini,
0: sì,
1: il mese di luglio è dedicato alla musica, diciamo così.
0: Sì.
1: Come solitamente avviene ogni anno, ci saranno dei concerti in piazza, quindi in piazza Manzioli. Il primo sarà il 22 di luglio, mercoledì, organizzato dalla comunità degli italiani Dante Alighieri, ed è il concerto della Tozzi Tribute Band, una band di Trieste nata nel 2018, che quindi propone grandi successi dell'artista torinese Umberto Tozzi.
0: Wow. E questo quando hai detto che è?
1: Il mercoledì 22.
0: Il
1: mercoledì 22 luglio.
0: Luglio.
1: Che sarà il primo. Dopodiché invece parte anche, diciamo, la nostra tradizionale, il nostro tradizionale evento Isola in Musica, quindi con 2 concerti proposti dalla Candy Isola in collaborazione anche con il Centro per lo Sport e la Cultura di Isola e l'Università Popolare di Trieste. E il giovedì 23 luglio, sempre in piazza Manzioli, ci sarà il concerto di Emilia Martinson Quintet. Quindi l'Emilia Martinson, la cantante e compositrice di origine isolana, insieme a diversi musicisti provenienti dall'Italia e dalla Slovenia, anche qui proporrà un po' di sue canzoni originali, un po' di musica diciamo pop italiana e così via. E sarà il primo appuntamento di Isola in Musica, che continua poi invece si conclude sabato 25 luglio, sempre in piazza Manzioli alle ore 21, con il concerto del cantante e tenore italiano Piero Mazzocchetti, che ha partecipato nel 2007 al Festival di Sanremo e negli ultimi anni ha partecipato anche a Tale Quale Show, magari sarà un po' più riconosciuto per la sua partecipazione in televisione. Quindi anche lui verrà qui con un grande numero di musicisti, anche di ballerine, e sarà quindi un concerto anche qui dedicato alla musica italiana.
0: Benissimo, questo per quanto riguarda la musica. Sai cosa volevo domandarti anche per quanto riguarda i laboratori? Sono già tutti pieni,
1: sì,
0: quelli per i bambini, o come
1: allora,
0: si
1: può
0: fare?
1: Allora, la prossima settimana,
0: sì,
1: devo dire che siamo quasi al completo, quindi ci sono quasi 20 bambini, forse c'è ancora un posto libero. Invece la terza ci sono ancora un paio di posti disponibili, quindi se qualcuno, anche qualche genitore, insomma, è ancora interessato, può scriverci a cultura.manzioli@comunitaitaliana.si, oppure chiamarci, insomma, al numero di telefono della Candy Isola.
0: Ecco, raccontaci un po' questi laboratori come funzionano. No, si viene al mattino, i bambini stanno dal mattino?
1: Sì, allora i bambini sono accolti da 2 bravissime studentesse che sono qui dalle 7.30 alle 8.30 per l'accoglienza, dopodiché fanno merenda e poi inizia la prima attività, diciamo il primo laboratorio didattico, che ogni giorno più o meno è diverso, quindi può essere dedicato alla musica, all'arte, al ballo, alla robotica, qualche giorno andranno anche in spiaggia, e poi fanno il pranzo di nuovo alla scuola Dante Alighieri, con la quale collaboriamo per appunto per i pasti, e il pomeriggio ritornano qui a Palazzo Manzioli per fare una seconda attività. Ci saranno comunque anche dei momenti, ecco, di svago, diciamo, davanti alla visione di un bel film, o un po' di giochi da tavolo o ping pong e altro, quindi insomma cerchiamo anche di farli un po', diciamo, riposare i bambini, non solo di,
0: certo.
1: di fare attività.
0: Sì, ti immagini, sì. Perché anche...
1: Sì, già, diciamo che hanno appena finito la scuola, quindi sono abbastanza ancora... pieni.
0: Sì, esatto, ecco, così un po' con leggerezza e spensieratezza, un po' di giochi, magari qualche tuffo, chissà, e
1: sì.
0: qualche tuffo nel colore, nella musica, come hai detto. E quindi per ulteriori informazioni si rivolgono a voi. E...
1: Esatto, esatto, sia per le iscrizioni e poi anche insomma per i concerti. Sono comunque liberi, vorrei ricordare che l'ingresso è libero e quindi in piazza sono tutti invitati, ovviamente.
0: Grazie, grazie. I concerti sono appunto a entrata libera, hai detto.
1: Certo, sì, sì.
0: E per quanto riguarda i laboratori e il resto?
1: Il campus estivo invece prevede un costo, un contributo di 80 euro a bambino per settimana.
0: Ecco, che anche
1: esatto, e comprende
0: bello.
1: Comunque sia l'attività didattica, la colazione, il pranzo e l'assistenza. Sì, e l'assistenza che va dalle 7:30 del mattino alle 16:30 del pomeriggio.
0: Benissimo, quindi ci sono altre attività per quanto riguarda l'estate o...
1: Queste sono le ultime, perché anche le nostre comunità hanno sospeso, diciamo per così dire, l'attività dei gruppi, siccome è finita la scuola, diciamo, finiscono anche le attività regolari, che poi riprendono ovviamente a settembre, e abbiamo ancora due collaborazioni sempre dedicate alla musica che avvengono nel periodo di luglio, ossia l'Accademia Musicale Estiva di Isola, organizzata dalla connazionale Selma Chicco Haidin, dove appunto ci sarà un corso estivo sia di violoncello che di pianoforte. E avviene dal 5 di luglio al 12 luglio, con il 12 che c'è il concerto conclusivo aperto a tutti, quindi dei partecipanti al corso, quindi anche questo è un appuntamento, diciamo, che ormai è tradizionale qui a Palazzo Manzioli, è dedicato alla musica. Anche il secondo invece, diciamo, la seconda collaborazione, che invece è proprio con la cantante Emilia Martenson, che oltre ad esibirsi giovedì 23 luglio conduce sempre a Palazzo Manzioli dal 27 luglio al 2 di agosto il suo corso invece di jazz vocale a Isola, che si chiama Beyond Vocals, quindi cercando, ecco, se qualcuno avesse voglia di partecipare o comunque di cercare informazioni, con Beyond Vocals Emilia Martenson può trovare insomma online tutte le informazioni necessarie.
0: Grazie, allora vi auguriamo un buon luglio, una buona estate, Kim.
1: Anche a voi, e penso di risentirci ormai a settembre.
0: A settembre.
1: E quindi auguro anche a tutti voi una bellissima estate.
0: Anche a te, Kim. Grazie a Kim Jakopic, coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Un abbraccio a Isola, ciao!
1: Grazie, ciao ciao a tutti.
0: Ciao Kim.

Raggio amore, ci vuole un duetto per l'estate, no? Per passeggiare insieme così magari con l'immaginazione in qualche spiaggia, e perché no anche veramente sentendo questa canzone magari portata dalle frequenze di qualche radio, magari la nostra, chissà. 9:55 intanto, e si va avanti qua, fra un po' saremo anche dopo la canzone, cioè la sigla single della settimana scelta da Andrea F, saremo anche con un ospite che ci parlerà un po' di cosa hanno preparato per il territorio a Buie per questo fine settimana, ma non solo, all'Università Popolare Aperta di Buie. Saremo con Lovorka in diretta al telefono, ma intanto anche volevo dire, anzi non c'è il tempo di poter dire qualcosa d'altro, forse anche sì, dicevamo prima, ho parlato di una mostra a Capodistria che viene inaugurata oggi, e invece un'altra mostra è stata già inaugurata, si tratta della mostra di due artisti, l'istriano Zdravko Milic e il fiumano Bruno Paladin. Presentano Dal Reale al Fantastico alla Galleria Amato di Grisignana, paese fra le colline istriane, nido d'artisti, musicisti, rondini, balestrucci, rondoni. La mostra è curata dal critico d'arte Enzo Santese, è stata inaugurata il 27 giugno e sarà visitabile fino al 12 luglio. È incantevole passeggiare a Grisignana in questi giorni, accarezzare i gatti, entrare nelle gallerie degli artisti che abitano anche in questo posticino medievale fra il verde e il cielo. Ecco, ci si gusta qualche specialità locale e accompagnata dalla musica, la brezza fresca della sera. Ecco, ho trovato anche un articolo del 6 maggio sulla Voce, il giornale quotidiano dell'Edit di Fiume, in cui si legge che l'artista connazionale Bruno Paladin nel suo collega istriano Zdravko Milic prendono parte anche la 61esima mostra internazionale di arti visive della Biennale di Venezia, nell'ambito della mostra Il suono dell'arte, l'eco della materia, le son de l'art, l'écho de la matière, chissà il francese non sarà quello la pronuncia giusta, ma comunque curata da Carlo Stragapede e allestita nell'isola di San Servolo, nel padiglione della Repubblica di Guinea. L'esposizione è stata inaugurata venerdì 8 maggio e si potrà visitare fino al 22 novembre prossimo. Quindi Bruno Paladin si presenta con un'opera nuova, ovvero un collage su tela realizzato con carta riciclata preparata dall'artista stesso, con acquarello e inchiostro di china colorato. Zdravko Milic propone invece un'opera in cui prosegue con l'elaborazione del tema Lunadrom. Questo per quanto riguarda la Biennale di Venezia, ma voi li trovate a Grisignana questi due artisti, alla Galleria Amato, con altre loro opere. Quindi si va avanti con la musica sempre qua da Radio Capodistria.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

0: nessun male, anzi, fa sempre una sensazione di beatitudine questa canzone di Pino Daniele. Ecco, e se abbiamo parlato di varie mostre che inaugurano oggi, chi domani, che ha già inaugurato, per esempio quella di Zdravko Milić, l'artista istriano, e il fiumano Bruno Paladin presentano dal Reale al Fantastico alla Galleria Amato di Grisignana, invece a Buie domani inaugurano un'altra mostra. Un'altra c'è, ne parla Lovorka Lucani, responsabile dell'Università Popolare Aperta di Buie, qua in Istria. Buongiorno!
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va Lovorka a Buie? Sì, è più fresco oggi là?
1: È un pochettino, sì, anche da noi qua, sì.
0: Ha piovuto un po'?
1: Un pochino, abbastanza per fare la temperatura più sopportabile.
0: Ecco, allora ringraziamo proprio così le nuvole e tutto il resto per questo momento di aria, e anche perché ci sono tante cose da raccontare che avete organizzato questi giorni. Ho iniziato col dire che ci sarà l'apertura, l'inaugurazione della mostra anche a Buie. Raccontaci un po' tu domani, venerdì 3 luglio alle ore 19.
1: Sì, domani abbiamo la nostra mostra che dura già dal 2020, praticamente un progetto che parte dal 2020, sì, in collaborazione con Ornella Urpis, una nostra carissima collega qua che lavora con noi, che ha creato questo progetto, La Torre della Donna. Praticamente è una mostra collettiva internazionale dedicata alle donne, dove si dà l'opportunità alle donne di mostrare il loro modo di vedere, la loro arte, la loro espressione.
0: Sì, ci sono vari artisti, adesso non stiamo ad elencare tantissime, sono le artiste sia croate che slovene, credo italiane e di tutte, insomma tantissime veramente, che esporranno le loro opere. Dove ci troviamo alle 19?
1: Sì, sono tantissime, veramente, ci sono 51 opere d'arte, quest'anno veramente sono venute a questo progetto tantissime, bravissime artiste. Cominceremo alle ore 19 nel nostro foyer, dove c'è una parte di questa mostra, dove ci sarà l'apertura, la prima apertura io direi, e dopo partiremo verso la torre di San Martino qua da noi a Buie, dove c'è l'altra parte della mostra, dove si vedranno gli altri lavori e ci sarà un'altra introduzione in quest'altra parte della mostra. Dopo questo piccolo viaggio andremo avanti, perché avremo un rinfresco nel nostro cimitero memoriale di San Martino, dove avremo, con questo rinfresco, per fare tutta una storia intera, avremo anche un concerto del duo Cetinić.
0: E il duo Cetinić da chi è composto? E cosa suonano? Chitarra? E se non sbaglio, raccontaci.
1: E il duo Cetinić sono Bruna e Rino. Bruna suona la flauta e Rino la chitarra. E con questo programma concluderemo questa serata, bellissimo
0: momento, che tra l'altro mi piace che prima iniziate appunto al foyer dell'Università Popolare Aperta di Buie, che si trova nel centro, diciamo, dove c'è anche il teatro, ecco, e dopodiché si va a piedi. Mi piace questa passeggiata artistica e musicale, e comprendo un po' di tutto, e poi si vedranno queste opere di queste 51 artiste, provenienti da Croazia, Slovenia e Italia, per finire appunto in un bellissimo posto, appunto, che è il cimitero monumentale di Buie, è quello di San Martino. C'è uno sfondo incantevole, vista colli e mare, con questa musica appunto soave di questo duo alla chitarra e al flauto. È una bella serata quella di venerdì 3 luglio a partire dalle ore 19 a Buie. E ci sono anche altre serate che avete preparato. Si tratta di serate sia al cinema, nel senso che si parla e si vede cinema, sempre a Buie. Raccontami.
1: Sì, continuiamo domenica con un altro progetto che dura già da 20 anni, che è il progetto Pisciazzi e Gunzi col ballo sul tavolazzo.
0: Anche sì, è vero, che bello. Sì.
1: Praticamente è un programma che parte da venerdì con tanti eventi sportivi. Ci sarà venerdì e sabato tutto un programma che comunque si può trovare sulle nostre pagine web e anche sui nostri social, e finiamo domenica con la messa e con un programma più vasto, con laboratori, mostre, incontri internazionali dei gruppi della musica tradizionale dell'Istria.
0: Quindi Pisciazzi e Gunzi con il ballo sul tavolazzo, quindi ammarucici, e quindi stare insieme ballando, sentendo la musica folcloristica, incontri appunto con i gruppi folcloristici, e contenuti sportivi, culturali, poi ci sono numerosi laboratori, e l'evento centrale della manifestazione è il 20° incontro internazionale dei piccoli gruppi della musica tradizionale dell'Istria, appunto Pisciazzi e Gunzi con ballo sul tavolazzo, che si terrà domenica 5 luglio alle ore 19 a Marusici. Poi ci sarà sicuramente te, anche Dario Marusic, che è il nostro musicista per eccezione, anche uno dei musicisti che conosce perfettamente sia tradizioni, leggende, miti e musiche della storia, cioè dell'Istria, ecco.
1: Anche è lui che porta proprio questo progetto, e la sua idea è quella che ha portato a questi anni di questo progetto, sì.
0: E Mattia Marusic anche, mentre ci sarà anche un progetto al quale partecipa la scuola elementare Mate Balotta di Buie, sotto la guida di Denisa Gini. Scusa.
1: Sì, ecco. Sì. Con la scuola elementare Mate Balotta Buie questo progetto ha fatto dei laboratori praticamente da più anni, che con la scuola questi ragazzi vengono a fare i laboratori di ballo, imparano i balli tradizionali e dopo fanno una presentazione anche proprio al giorno della manifestazione. Questi ragazzi con i conduttori faranno anche il laboratorio, che è aperto a tutti quelli che vogliono imparare e provare a ballare come si ballava una volta.
0: Ah, allora per tutte le informazioni insomma possiamo rivolgervi a voi dell'Università Popolare Aperta di Buie.
1: Certo.
0: Ecco, ci si può iscrivere anche volendo.
1: Anche chi vuole può venire, può ballare, può stare con noi.
0: Ecco, quindi il tutto si svolge...
1: stare con noi.
0: Ecco, quindi il tutto si svolge dove? A Marusici?

0: Mario Marušić e anche Marino Krajnac e compagnia bella, ecco, tutti appassionati della musica istriana. E per quanto riguarda le informazioni, ci rivolgiamo appunto all'Università Popolare Aperta di Buie per tutti gli orari, magari chi si volesse iscrivere e sapere quando ci sono le varie manifestazioni, e c'è anche il momento del cinema all'aperto, se non mi sbaglio, e vari concerti.
1: Certo, certo, abbiamo preparato anche tanti film che faremo quest'estate all'aperto in diverse località, ci saranno dappertutto, così bisogna stare attenti e guardare le informazioni che diamo fuori, perché veramente ci saranno bellissimi film. Partiamo lunedì.
0: Sì.
1: 6 luglio alle ore 21 sul nostro Belvedere a Buie avremo la proiezione del film Il ragazzo dei pantaloni rosa, che è praticamente un film italiano e verrà con i sottotitoli in croato e in inglese.
0: Perfetto, che bello, sotto le stelle, allora il Belvedere di Buie. Dove lo trovi il Belvedere di Buie, per chi non fosse delle nostre parti, dov'è?
1: Il Belvedere di Buie si trova dietro la nostra chiesa, praticamente dietro il campanile, dietro la chiesa.
0: La chiesa di San Servolo.
1: Di San Servolo,
0: quindi, sì, perché ci sono due chiese, no? Quindi, sì, al minimo. Quindi, sì, è quella di San Servolo, il Belvedere dietro. E invece per quanto riguarda i concerti?
1: Abbiamo preparato durante tutta l'estate 3 concerti jazz che saranno sempre sul nostro Belvedere. Il 10 luglio Reverb Village, il 26 luglio Jeremy Cordas Cuban Jazz Evolution Trio e il 12 agosto Cleman Markelt Experience Fit Team Armacost. Sono un po'
0: sì, i nomi. Nomi spaziali quasi, no?
1: Sì.
0: Chissà dove ci portano con questa musica. Comunque staremo a sentire, sempre seguite le pagine dell'Università Popolare Aperta di Buie e quindi dove verranno svolti i concerti? Sempre a Buie?
1: Sempre a Buie, questi 3 concerti sono tutti al Belvedere e abbiamo altri 3 concerti che si svolgeranno a Buie che saranno dentro la chiesa di San Servolo.
0: Wow.
1: Mm-hmm. Sì, abbiamo preparato anche un po' di concerti classici e partiamo l'11 luglio con con l'orchestra da camera istriana che fanno parte del Organum History del loro programma e verranno anche da noi con un concerto da organo e da archi.
0: Mm-hmm.
1: Dopo il 24 agosto avremo il duo Martin e Angel Cockerpan e dopo il 31 agosto il quartetto Cadenza di Zagabria.
0: Benissimo, così tutte le informazioni le trovate appunto alla vostra pagina. Ti ringrazio Lovor Calucani, che è responsabile dell'Università Popolare Aperta di Buie, e vi auguriamo una bellissima estate in questo bellissimo paese sopra la collina dal quale si vedono sì la verdezza, volevo dire il verde dei vitigni e il mare anche. Ciao Buie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao Lovorka, ciao.

Will Survive, la versione dei Cake per salutarci. Sono già le 10:26, quindi non ci resta altro che augurarvi una buona giornata. Vi auguriamo anche un buon proseguimento d'ascolto su Radio Capodistria. Grazie per essere stati con noi, grazie anche ai nostri ospiti. Speriamo di avervi dato abbastanza spunti per questo fine settimana e volevamo anche augurarvi una splendida giornata, ovviamente con la voce di Vasco Rossi. Ciao da Miriam e dal nostro Jure Zoglia, il nostro fonico. Ah, senti che bello, ci vuole. Buona giornata a tutti, anzi splendida.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Cordiale buongiorno da Alberto Cernas, prime notizie flash da Radio Capodistria, sono le ore 6:15. In seguito alle accuse di scarsa etica lavorativa per le quali rischia l'espulsione dal gruppo del Partito Popolare Europeo, con una decisione ufficiale della presidenza attesa proprio questa mattina, l'eurodeputato Branko Grims ha respinto ogni addebito difendendo la qualità del proprio operato. Secondo l'eurodeputato, i veri motivi del provvedimento risiederebbero nelle sue posizioni conservatrici e sovraniste, il contrasto all'agenda LGBT e alla transizione ecologica. Di contro, i vertici del PPE confermano che la procedura di espulsione, che sarà votata la prossima settimana dall'Eurogruppo, è motivata dall'assenteismo di Grims, dalla sua mancanza di collaborazione e dalle continue attività volte a indebolire i valori del centrodestra europeo. Il presidente del consiglio di amministrazione della società autostradale d'Ars, Andrei Ribic, ha concordato con il consiglio di sorveglianza le proprie dimissioni per motivi economico-aziendali, restando in carica fino al 15 agosto. La decisione segue la richiesta di assunzione di responsabilità avanzata a giugno dal ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec in merito a presunte irregolarità nella costruzione della nuova sede della d'Ars a Lubiana. Secondo quanto riferito da France Press, la Procura federale tedesca ritiene che il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream possa essere stato commissionato da apparati statali ucraini, segnando un possibile ampliamento significativo del quadro investigativo. Le autorità inquirenti, che finora si erano concentrate sugli esecutori materiali, hanno recentemente formalizzato accuse nei confronti di Sergei Kuznetsov per crimini di guerra, provocazione di esplosione e distruzione di infrastrutture. L'indagine, secondo le ricostruzioni disponibili, ipotizza ora anche una possibile catena di comando riconducibile a strutture statali di Kiev, pur in assenza di elementi probatori pubblici e di contestazioni formali a livelli istituzionali.

L'esercito, gli stati membri finanziano autonomamente le proprie forze armate secondo decisioni politiche nazionali, impegni percentuali rispetto al PIL, spesso non pienamente rispettati. La Croazia saluta i mondiali di calcio. Al termine di una partita dai molti colpi di scena, il Portogallo si è imposto sulla squadra con la maglietta a scacchi bianchi e rossi per 2-1. Primo tempo dominato dai lusitani, che tuttavia non riescono a concretizzare. Passa invece la Croazia al 53esimo con un diagonale di Perisic, pareggia Ronaldo 15 minuti più tardi su rigore. Finale da thriller con il Portogallo che si porta sul 2-1 con una rete di testa di Gonçalo Ramos, riservista subentrato nella ripresa Fernandes. Siamo al 94esimo, all'ultimo minuto di recupero, l'arbitro norvegese Elkas annulla il croato Guardiol, un gol per fuorigioco. Nell'altra partita ieri sera la Spagna si è agevolmente imposta sull'Austria per 3-0 e si sta giocando proprio ora Svizzera-Algeria. Siamo al 59esimo, la Svizzera è in vantaggio per 2-0. Ci fermiamo qui per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7.15.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova dobbiamo segnalare lunghe code per un veicolo in fiamme tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Code poi tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano a causa di un incidente. Vi ricordiamo di fare attenzione a causa della presenza di un cantiere di lavoro in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e Verona Sud. Con questo è tutto. Prima di salutarvi vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno ad Alberto Cernaz, leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. Il Consiglio della CAN di Pirano si è riunito per discutere il bilancio semestrale prima della pausa estiva. I parlamentari di Movimento Libertà hanno depositato un'interrogazione parlamentare in merito ai piani del governo relativi alla spesa per la difesa. Fine di un'era per lo stabilimento Revos di Novo Mesto, dopo 33 anni chiude la produzione della Renault Clio. La procura tedesca accusa l'Ucraina del sabotaggio di Nord Stream. La CGIL di Trieste ha denunciato l'inefficacia dei provvedimenti in vigore per difendere i lavoratori dalle conseguenze del caldo. La Croazia saluta i mondiali di calcio, eliminata nei sedicesimi dal Portogallo, passano il turno anche Spagna e Svizzera. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità. Situazione sull'Europa occidentale: stazione un campo di alta pressione da nord affluisce sulle nostre regioni, area relativamente secca. Previsioni: oggi inizialmente sereno, nel corso della giornata formazione di nubi cumuliformi, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale, debole bora nel litorale, temperature da 24 a 30 gradi. Domani sempre bel tempo, fresco di primo mattino, temperature minime da 15 a 18 gradi, le massime sui valori odierni. Domenica generalmente sereno, nel pomeriggio possibili rovesci sull'arco alpino. Lunedì nuvolosità variabile con precipitazioni. La viabilità: traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani sulle tangenziali. Ore 7:15.
1: Il giornale del mattino.
0: Il Consiglio della CAN di Pirano si è riunito per discutere il bilancio semestrale prima della pausa estiva. I parlamentari di Movimento Libertà hanno depositato un'interrogazione parlamentare in merito ai piani del governo relativi alla spesa per la difesa. Fine di un'era per lo stabilimento Revos di Novo Mesto: dopo 33 anni chiude la produzione della Renault Clio. La procura tedesca accusa l'Ucraina del sabotaggio di Nord Stream. La CGIL di Trieste ha denunciato l'inefficacia dei provvedimenti in vigore per difendere i lavoratori dalle conseguenze del caldo. La Croazia saluta i mondiali di calcio, eliminata nei sedicesimi dal Portogallo, passano il turno anche Spagna e Svizzera. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Il Consiglio della CAN di Pirano si è riunito per discutere il bilancio semestrale prima della pausa estiva, confermate le attività culturali ed editoriali, nominata la Commissione per l'iscrizione nell'elenco elettorale particolare. Nadia Zigante ha polemizzato sulla mancata comunicazione e il poco interesse dimostrato, secondo lei, dalla dirigenza della CAN e della CNIN per il lavoro della Commissione nominata per la tutela del locale cimitero. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Con l'ultima seduta prima della pausa estiva si è chiusa l'attività del Consiglio della CAN di Pirano. Al centro dell'incontro la relazione semestrale sulle attività culturali svolte nei primi mesi dell'anno, un primo bilancio dopo l'avvicendamento alla guida del coordinamento culturale dell'ente, confermato il buon ritmo delle attività editoriali e di quelle dedicate alla promozione della cultura italiana sul territorio, insieme alle numerose iniziative per i soci e per i gruppi della comunità. I consiglieri dovranno ora presentare entro la fine di agosto le proposte per il programma del prossimo anno, in modo da permettere all'amministrazione comunale di predisporre per tempo i fondi a bilancio previsti per la minoranza. Nel corso della seduta si è discusso anche del funzionamento della Commissione per la tutela del cimitero. Nadia Zigante ha segnalato di non aver ricevuto risposta ad alcune email inviate ai presidenti di CAN e CNI e di non essere stata informata della pubblicazione del pieghevole dedicato al cimitero piranese. Il presidente della CAN Andrea Bartole e il presidente uscente della CNI Christian Knes hanno chiarito di essere rimasti in contatti con gli altri membri della commissione, della quale fa parte anche la Zigante, durante la realizzazione del pieghevole. Bartole ha chiuso il discorso affermando di non ritenersi responsabile del malfunzionamento del gruppo, aggiungendo però che l'ipotesi di una pubblicazione più ampia, come paventata dalla commissione, resta comunque sul tavolo. Infine, il Consiglio ha nominato Maria Sorgo Brez, comunque sul tavolo. Infine, il Consiglio ha nominato Maria Sorgo Brez, Fulvio Oceva e Sebastiano.

0: Con il riassetto delle posizioni dirigenziali all'interno dei ministeri, approvando una serie di nuove nomine che riguardano sia i livelli politici sia quelli amministrativi. Una delle decisioni principali riguarda il Ministero delle Infrastrutture ed Energia, dove è stato nominato un terzo segretario di Stato. Si tratta di Marko Dvornik, consigliere comunale di Novo Mesto, in quota Nuova Slovenia. Dvornik entrerà ufficialmente in carica il 6 luglio e si aggiunge alla squadra del ministro Jernej Vrtovec, già composto da Tomasz Žagar e Damian Jaklin. Il governo ha inoltre nominato tre nuovi dirigenti ad interim in altrettanti direttorati chiave: al Ministero dell'Ambiente e del Territorio, la guida temporanea della Direzione per il Territorio e l'Edilizia è stata affidata ad Asha Rogel, che subentra alla precedente direttrice Natasha Bratina, rimossa dall'incarico. Il mandato sarà valido fino alla nomina di un direttore con pieno incarico o comunque non oltre il 2 gennaio 2027. Sempre nello stesso ministero, la Direzione per le Acque sarà guidata ad interim da Mojca Tritov Bruce, che prende il posto di Lidia Globeunik. Infine, al Ministero della Cultura, Branko Jezoušek è stato nominato direttore ad interim della Direzione per i Media. Anche in questo caso l'incarico inizierà il 6 luglio. Le nuove nomine rientrano nel più ampio processo di riorganizzazione interna della macchina governativa.
1: Donald Trump ha nuovamente criticato i paesi della NATO, sostenendo che gli Stati Uniti sostengono costi militari nettamente superiori rispetto agli altri membri dell'alleanza. Tuttavia, tali confronti riguardano la spesa militare nazionale, non un presunto budget della NATO, che in realtà è limitato a circa 4 miliardi e mezzo di dollari annui per le sole funzioni amministrative, mentre l'alleanza non dispone di un proprio esercito. Gli Stati membri finanziano autonomamente le proprie forze armate secondo decisioni politiche nazionali e impegni percentuali rispetto al PIL, spesso non pienamente rispettati, rendendo i confronti in termini assoluti fuorvianti. I parlamentari di Movimento Libertà hanno depositato un'interrogazione parlamentare al ministro della Difesa Valentin Haidignac in merito ai piani relativi alla spesa per la difesa. In vista del vertice NATO di Ankara, che si svolgerà il 7 e 8 luglio nella capitale turca, chiedono che venga ribadito come la difesa sia un concetto ampio e pertanto non limitato soltanto all'acquisto di armamenti. Valerio Fabbri.
2: La differenza tra l'1,6 e il 2% del prodotto interno lordo da dedicare alla difesa sarà destinato esclusivamente all'acquisto di armamenti, carri armati e altro materiale bellico, oppure si proseguirà sulla linea del precedente esecutivo, che investiva anche in sicurezza e resilienza, ovvero in progetti infrastrutturali quali strade e ospedali. L'ex ministro della difesa e capogruppo di Movimento Libertà, Borut Sajovic, pone un quesito che nelle sue ambizioni per l'esecutivo attuale rappresenta un vero e proprio bivio. Per questo chiedono ad Haidignac di riferire in Parlamento in vista del prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica. L'auspicio di Movimento Libertà è di non investire solo per soddisfare gli interessi americani, ma evitare innanzitutto la disgregazione dello Stato sociale. Nessuna percentuale può essere più rilevante delle persone, ha proseguito Sajovic, che ha poi sottolineato il duplice uso della spesa in materia. Sulle parole dell'ex ministro pesa però una lettera del segretario della NATO, Mark Rutte, che aveva accusato la Slovenia di manipolare i dati e le voci di spesa. In merito, Sajovic ha detto che esiste una differenza tra la legislazione slovena e le posizioni dell'alleanza. Di qui un invito all'unità nazionale e alla revisione della normativa per facilitare investimenti infrastrutturali che in effetti metterebbero in maggiore sicurezza il paese. Ma per uno dei politici di primo piano di Movimento Libertà le difficoltà non finiscono qui, perché dall'Istituto Nazionale di Riabilitazione arriva l'accusa del direttore Roman Jakic di aver rifiutato fondi da destinare al duplice uso.
1: E il ministro degli affari interni e della pubblica amministrazione Franzi Matos ha ricevuto in visita l'ambasciatrice di Israele in Slovenia Ruth Cohen-Dar. Al centro del colloquio i rapporti tra i due paesi giudicati corretti. L'ambasciatrice ha inoltre discusso col segretario di Stato Denis Zobaric le possibilità di ulteriore collaborazione. Secondo il governo l'incontro rafforzerà ulteriormente la cooperazione reciproca, soprattutto nel campo della sicurezza interna e cibernetica e della digitalizzazione. Il premier Janez Janša ha condannato gli attacchi russi a Kiev, in cui almeno 13 persone sono state uccise. La Russia ha scelto di nuovo i missili invece della diplomazia. ha scritto Janša sul social network X, esprimendo solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. Gli attacchi sono stati condannati anche dal ministro dell'esteri Tone Kaiser. Janša ha osservato che ogni sistema di difesa era in ritardo.

0: Ogni sanzione in ritardo e ogni decisione in ritardo ha conseguenze che si traducono in vittime civili. Fine di un'era per lo stabilimento Revoz di Novo Mesto. Dopo 33 anni chiude la produzione della Clio, l'ultimo esemplare uscito dalla fabbrica lo scorso 16 giugno. In questi anni sono stati prodotti più di 2.250.000 modelli della Clio, pari a quasi la metà di tutte le automobili realizzate da Revoz. D'ora in poi lo stabilimento si concentrerà sulla produzione di veicoli elettrici. Alla produzione della Twingo elettrica seguirà quella di due modelli elettrici di Dacia e Nissan. Il servizio di Lara Dorcic.
1: Dall'inizio della produzione della prima generazione nel 1993, la Renault Clio ha rappresentato il fiore all'occhiello della fabbrica di Novo Mesto. Nei primi 5 anni ne sono state costruite poco meno di 300.000, successivamente, con i nuovi modelli, la produzione è aumentata arrivando quasi a 1,5 milioni di esemplari fino al 2015. Dopo una pausa di 2 anni, nel 2017 è proseguita la produzione, arrivando fino a giugno scorso a oltre 2.250.000 autovetture prodotte. La Clio, fanno sapere dai vertici dell'azienda, occupa un posto speciale nella storia di Revoz e non sorprende, poiché questo modello Renault rappresenta, come detto, quasi la metà di tutte le automobili prodotte dallo stabilimento fino ad oggi. Adesso Revoz guarda il futuro, l'attenzione è ora concentrata sulla produzione della Twingo elettrica. Attualmente ne vengono costruite 300 al giorno e le vendite hanno superato di gran lunga le aspettative. Parallelamente lo stabilimento si sta preparando alla produzione di 2 nuovi modelli elettrici. A breve dovrebbe iniziare la produzione di 2 nuove utilitarie che condivideranno la stessa piattaforma della Twingo, ovvero la Dacia Spring, e un nuovo modello della Nissan, il cui nome non è stato ancora reso noto. A settembre è prevista l'introduzione di un secondo turno di lavoro con l'obiettivo di portare la produzione complessiva a circa 500 veicoli al giorno entro la fine dell'anno. Con la cessazione della produzione della Clio a Revoz, tuttavia, la produzione del modello per Renault non termina. Nello stabilimento del gruppo in Turchia è infatti già iniziata la produzione dell'ultimo modello della Clio 6.
0: In Italia un terremoto politico ha scosso la commissione parlamentare di vigilanza Rai. Dopo mesi di scontri, sedute bloccate e accuse reciproche, la presidente Barbara Floridia ha rassegnato le dimissioni, trascinando con sé tutti i commissari delle opposizioni. Una scelta che certifica la rottura tra maggioranza e opposizione e apre una nuova fase di incertezza sulla governance del servizio pubblico. Beatrice Zizza.
2: A dare ufficialmente il via a questa rottura è stata la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia, che ha annunciato sui social di aver consegnato le proprie dimissioni ai presidenti del Senato e della Camera. Non posso restare a guardare impotente, ha scritto la senatrice del Movimento 5 Stelle, denunciando un boicottaggio sistematico della commissione. Secondo Floridia, la maggioranza avrebbe paralizzato i lavori dell'organismo dopo il rifiuto delle opposizioni di votare la candidata indicata dal centrodestra alla presidenza della RAI. Non considerate queste dimissioni una resa, ma un atto di libertà e di denuncia, ha aggiunto. Con lei si sono dimessi anche tutti i commissari delle opposizioni, tra questi la vicepresidente Maria Elena Boschi, che ha definito inqualificabile l'atteggiamento della maggioranza, accusata di aver impedito alla vigilanza di svolgere il proprio ruolo. Dimissioni che arrivano dopo mesi di stallo, tra sedute saltate e audizioni rinviate. Di segno opposto la posizione del centrodestra, che ha annunciato a sua volta le dimissioni dalla commissione, accusando la sinistra di averne bloccato il funzionamento strutturando la norma che richiede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente della RAI. La maggioranza si dice ora pronta a ricostruire rapidamente la commissione e a nominare un nuovo presidente. Nei prossimi giorni spetterà ai presidenti di Camera e Senato avviare le procedure per la ricostituzione della commissione. Resta però aperto il nodo politico sulla presidenza della vigilanza, in quanto la legge non impone che spetti all'opposizione, ma si tratta di una consolidata prassi parlamentare volta a garantire il pluralismo del servizio pubblico.
0: Le autorità ucraine avrebbero ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico nel settembre 2022, infrastrutture attraverso le quali la Russia forniva gas naturale alla Germania e all'Unione Europea. La circostanza è stata resa nota dalla Procura federale tedesca in un comunicato ufficiale ripreso da France Press, suscitando particolare sensibilità nei rapporti tra Berlino e Kiev. La Germania, infatti, è uno dei principali sostenitori militari dell'Ucraina nel conflitto conflitto con la Russia. Corrado Cimador.
3: La procura ha comunicato di aver formalizzato un atto d'accusa nei confronti del sospettato Sergei Kuznetsov in relazione al sabotaggio del Nord Stream. Tra le imputazioni figura anche il crimine di guerra per attacco a infrastrutture civili, secondo quanto riferito dall'agenzia France Press. Secondo gli inquirenti, l'uomo, ufficiale delle forze armate ucraine, avrebbe agito insieme ad altro personale militare su ordine delle autorità statali ucraine. L'obiettivo dell'operazione sarebbe stato quello di interrompere i proventi derivanti alla Russia dalla vendita di gas alla Germania e ad altri paesi europei. Il gruppo avrebbe reclutato subacquei professionisti, uno skipper e un esperto di esplosivi, noleggiando lo yacht Andromeda nel porto tedesco di Rostock con documenti falsi. Nel 2022 sarebbero state collocate ingenti quantità di esplosivo militare e detonatori a tempo sulle condotte del gasdotto Nord Stream. L'esplosione sarebbe avvenuta 4 giorni dopo. Kuznetsov si trova attualmente in custodia ad Amburgo in attesa di processo. Secondo fonti citate da France Press, le prove a suo carico sarebbero considerate solide anche alla luce di alcune autoincriminazioni emerse durante conversazioni telefoniche avvenute mentre era detenuto in Italia prima dell'estradizione in Germania nel novembre scorso. Il suo avvocato Nicola Canestrini ha respinto le accuse definendole ipotesi fragili e contestando la possibilità di una condanna. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece rifiutato di commentare l'atto d'accusa nei confronti del presunto responsabile del sabotaggio del Nord Stream nel corso di una conferenza stampa a Dublino. In occasione della cerimonia di avvio della presidenza irlandese del Consiglio dell'UE, ha dichiarato di non essere a conoscenza di tutti i dettagli. Nel frattempo, l'inchiesta complessiva continua a esplorare possibili catene di comando statali, senza che vi siano, al momento, conferme giudiziarie definitive.
0: Il tasso di disoccupazione medio nell'Eurozona è rimasto a maggio al 6,2% dopo che Eurostat ha leggermente corretto i dati di aprile. A maggio dello scorso anno era più alto di 0,1 punti percentuali. Anche nell'UE a 27 il tasso di disoccupazione a maggio è rimasto stabile al 5,9%, a sua volta in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a maggio 2025. In Slovenia il tasso si è attestato al 4,1%, il più basso si è registrato in Bulgaria, Repubblica Ceca, 2,9%, il più alto in Finlandia e Spagna, oltre il 10%.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Violenti disordini sono avvenuti nei pressi del Parlamento albanese, nella capitale Tirana, tra la polizia e i manifestanti che si oppongono a un progetto turistico legato alla famiglia del presidente statunitense Trump. Le proteste, che continuano da diverse settimane, si stanno intensificando, ma le autorità insistono sul progetto. Franco De Stefani.
5: I dimostranti chiedono l'abbandono della costruzione di un resort sull'isola disabitati dei Sasane nella vicina città costiera di Svernice, ritenendo che il progetto minacci l'area costiera protetta di Vios Anorta, che ospita numerose specie animali, tra cui fenicotteri, foche e tartarughe marine. I disordini sono avvenuti 2 giorni dopo le proteste di martedì scorso, durante le quali i manifestanti hanno lanciato uova contro le vetture dei parlamentari e 6 persone sono state arrestate. Secondo fonti di stampa albanese, la polizia ha bloccato il percorso dei manifestanti con agenti antisommossa, facendo uso di lacrimogeni e cannoni ad acqua. Alcuni dimostranti hanno tentato di forzare il cordone di polizia e hanno innescato gli scontri. 9 agenti sono rimasti feriti e numerosi dimostranti sono stati arrestati. I piani per il resort erano stati presentati nel 2024 e l'ondata di proteste è iniziata quando filo spinato e macchinari edili sono comparsi sulle spiagge. Il premier Edi Rama intanto continua a sostenere il progetto, indicando che gli investitori stupiranno i cittadini con il loro piani. Il fondo di investimento di Kushner sta progettando un complesso di ville e hotel con circa 10.000 camere sull'isola per un valore approssimativo di circa 1,4 miliardi di euro, mentre un altro progetto prevede la costruzione di hotel di lusso a Svernez lungo la zona costiera protetta.
0: La CGIL di Trieste ha denunciato l'inefficacia delle norme e dei provvedimenti attualmente in vigore per difendere i lavoratori dalle conseguenze delle ondate di caldo di questi giorni. La sospensione delle attività prevista nelle ore più calde, dice il sindacato, spesso non viene osservata e non c'è un monitoraggio delle conseguenze del caldo su chi lavora in ambienti non climatizzati. Alessandro Martegani.
6: Non è accettabile che la decisione di sospendere o meno le attività nei cantieri durante le ondate di calore estremo venga lasciata di fatto alla discrezionalità delle singole imprese. A due settimane dal provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia che prevede l'interruzione delle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, Elisabetta Faidutti, segretaria regionale della Fillea, il sindacato CGIL attivo nelle costruzioni e nel legno arredo, è intervenuta per mettere in luce l'inefficacia di fatto del provvedimento. Nonostante il termometro abbia costantemente superato la soglia che dei 35 gradi, arrivando spesso a superare i 40 percepiti, la stragrande maggioranza delle imprese, ha detto la segretaria della Fillea, ha continuato a lavorare. I più esposti sono proprio i lavoratori dell'edilizia, ma anche dei porti, in generale tutti quelli che lavorano in ambienti non adeguatamente climatizzati. Per il sindacato è quindi necessario da un lato la revisione di norme, ordinanze, dei regolamenti e dei contratti, dall'altro l'intensificazione dei controlli, perché sono troppo ampi i margini di discrezionalità in capo alle imprese. I cambiamenti climatici non possono più essere ignorati, ha sottolineato Faidutti, o affrontati in modo emergenziale, ma richiedono misure strutturali per tutelare i lavoratori. A riguardo, la CGIL ha contestato anche la deroga alla sospensione nelle ore più calde prevista per i lavori di pubblica utilità, perché, ha detto, il rispetto dei tempi di consegna non può pesare più sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
7: Lo sport.
0: La Croazia saluta i mondiali di calcio al termine di una partita dai molti colpi di scena. Il Portogallo si è imposto sulla squadra con la maglietta a scacchi bianchi e rossi per 2-1. Primo tempo dominato dai lusitani che tuttavia non riescono a concretizzare. Passa invece la Croazia al 53esimo con un diagonale di Perisic. Pareggia Ronaldo 15 minuti più tardi su rigore. Finale da thriller con il Portogallo che si porta sul 2-1 con una rete di testa di Gonçalo Ramos, riservista subentrato nella ripresa Fernandes. Siamo al 94esimo, all'ultimo minuto di recupero. L'arbitro norvegese Elkas annulla al croato Guardiola un gol per fuorigioco. Nell'altra partita, ieri sera, la Spagna si è agevolmente imposta sull'Austria per 3-0 e poco fa si è concluso il match tra Svizzera e Algeria che ha visto imporsi gli elvetici per 2-0. Sono le 7:35 minuti e tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar, realizzazione tecnica curata da Maxim Vergan. A tutti voi una buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova, lo svincolo di Somma Campania è chiuso in entrata in direzione Venezia e lungo la carreggiata diretta verso il capoluogo Veneto si registrano 9 km di coda tra Somma Campania e Verona Sud. Terminate invece le code che si erano formate verso Milano tra Desenzano e Brescia Est a seguito di un incidente. Traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre e per questo motivo si verificano i primi disagi in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
5: 8:01, buongiornissimo da Miriam e dal nostro fonico Maxime Vergan. Buongiorno Maxime, come va? Tutto bene? Sì, qua c'è il sole ancora e sì, e il cielo terso, benissimo da queste parti. Lo so, siete abituati alla voce di Marisa, il venerdì oggi non c'è, facciamo un po' di cambio, la prossima settimana c'è lei. E ora niente, volevo dirvi sì che si parte un po' con un po' di musica così calma, no? Tanto per incominciare la giornata, tuffiamoci in un mare hawaiano.

Ehi, sì, toglietevi dall'amaca, toglietevi i piedi dalla sabbia hawaiana. E siamo di nuovo qua, siamo quelli di Radio Capodistria. Buon mattino a tutti, l'abbiamo già detto. Si prospetta una bella giornata da queste parti. Sicuramente voi che siete qua, che abitate nelle nostre zone, oppure siete venuti qua soltanto di passaggio per vacanze, coglierete diciamo la freschezza del mare di questi giorni. Sì, perché è un po' rinfrescato, un pochino. Comunque c'è lo terzo, abbiamo detto, bellissima questa giornata anche perché è venerdì, ci voleva un po' di musichetta di relax, no? E, sì, per andare avanti in questo fine settimana, perché è pieno tempo di appuntamenti, proprio spuntano da tutte le parti. Comunque anche noi vi daremo alcuni spunti per questo fine settimana, ma non soltanto. Intanto saremo con Luisa Sorbone, che ci parlerà di Croazia Loves Jazz, che si svolgerà a Trieste nell'ambito appunto di Trieste Loves Jazz. E sì, per così ci prepara alle serate in musica con interpreti appunto che arrivano dall'Istria, dalla Croazia a Trieste per concerti. Poi saranno con noi le cantanti, le musiciste Tinkara Kovac e Marnit per parlarci di un bel progetto, un mazzetto di fiori femminile, cioè l'ho pensato così adesso. Si chiama Music Sisters, un progetto appunto che prevede una bella serata, tra l'altro, all'insegna delle donne a Porto Piccolo. Ma ci daranno delle informazioni, non soltanto, ci racconteranno di cosa si tratta, proprio vengono intorno alle 9 da noi in studio. Poi, ah sì, certo, sarete curiosi di sapere come andrà a finire il fine settimana, come andrà a finire. Non parliamo di astrologia, non parliamo, ma per quanto riguarda il meteo, ci saranno con noi gli amici dell'Osber, dell'ARPA, del Friuli Venezia Giulia, per raccontarci un po' come andrà il fine settimana per quanto riguarda il tempo. E poi si vedrà tanta bella musica. Ma intanto diamoci una possibilità con com'è che si chiama? Sì, Malika Yan, sì, non Alika, ma Yan.

8:16, sempre noi di Radio Capodistria. E se vi stavate domandando che bella canzone, chissà di chi è, dei Nuginea. Sì, questo bel gruppo, un po' napoletano, un po' abbastanza napoletano. Comunque, stavo guardando un po' dei concerti in giro, ce ne sono veramente tanti. Tra l'altro oggi, come l'abbiamo già detto e annunciato, c'è Jovanotti a Pola, all'Arena di Pola. Che emozione, che bello. E domani John Legend, infatti per John Legend abbiamo anche regalato dei biglietti, siamo felici. Ieri abbiamo regalato dei biglietti per andare a sentire Neck a Grado, mentre John Legend è a Pola domani. E Stefano Bollani invece è a Lignano per Lignano Summer Fest. Stefano Bollani in trio con Bernardo Guerra e Gabriele Evangelista, Lignano Summer Life Festival. Quindi il grande artista, il celebre pianista, domenica 5 luglio arriva a Lignano Sabbiadoro insieme a Bernardo Guerra alla batteria e Gabriele Evangelista al contrabbasso per una serata unica all'insegna del grande jazz, dell'interazione e dell'improvvisazione. Quindi questo trio porta il suo spettacolo all'Arena Alpe Adria per la prima delle due sole date speciali estive in Italia. Sarà un concerto senza alcuna scaletta fissa, dove il flusso musicale nasce sul momento e si rigenera ogni accordo, guidato dall'intesa perfetta e dal dialogo sonoro tra i tre musicisti, scrivono qui nella descrizione del concerto. E beh, ogni esibizione cambia struttura ed è un'esperienza irripetibile. Quindi l'evento avrà inizio alle ore 21:30 e l'universo musicale del trio spazierà con leggerezza e talento tra il jazz, la musica classica, la tradizione napoletana e la canzone d'autore. Forte anche della sinergia consolidata negli anni all'interno della trasmissione Rai Via dei Matti numero 0. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. A proposito di Via dei Matti numero 0, corre voce che la Rai non ha più dato via questa trasmissione. Facciamo un appello, magari ci sentono. Non è possibile togliere dal palinsesto Via dei Matti numero 0, no? È troppo bella quella trasmissione, quindi magari speriamo che ci sia uno speraglio di speranza, perché si parlava anche con uno dei miei colleghi, ma non è possibile, gli faccio, ma stai tranquilli, con uno dei miei colleghi, ma non è possibile, gli faccio, ma stai tranquillo che non la tolgono. Lui

dispiaciuti a non farla, quanto leggo qua in internet, lo stesso Bollani e la Valentina Cenni, non so chi se, per chi seguisse appunto Via dei Matti, questa bellissima trasmissione che appunto è condotta e curata anche da Stefano Bollani e Valentina Cenni, e con un bel gruppo di lavoro, insomma. E sì, ci dispiacerebbe non ci fosse più una trasmissione, quindi magari la faranno, almeno lo speriamo, ecco, questa bella trasmissione musicale e non solo. Ma volevo anche dirvi, perché c'è una canzone che appena l'ho sentita, sempre di Stefano Bollani, cantata da Valentina Cenni, e questa canzone fa parte della colonna sonora del film Il Dio dell'Amore, che tra l'altro si è aggiudicato due premi, premiato tra commedia e musica Il Dio dell'Amore, appunto al Globo d'Oro, e la regia di questo film Il Dio dell'Amore di Francesco Lagi. E poi invece la colonna sonora è di Stefano Bollani, e ve l'ho fatta sentire altre volte qua nelle nostre mattinate, ma non solo, e ce la sentiamo perché è qualcosa che fa bene all'anima, Il Dio dell'Amore, no? Questa musica che sentiamo proprio adesso sulle nostre frequenze e che vi abbracci in questa giornata.

Sì, fatevi travolgere dal dio dell'amore, fatevi trasportare in questa giornata. Oggi siamo il 3 luglio e vedo qua sul quotidiano La Voce del Popolo che Tom Cruise ha il compleanno. ci ricordiamo di Tom Cruise, almeno noi della nostra generazione, noi che avevamo il poster appeso sulla parete della camera, il poster ovviamente che era tutto consumato perché si baciava. Sì, Tom Cruise, avete presente? Chissà quando era, lo scorso secolo, che c'era questo film, il Top Gun, no? Ah, te lo ricordi, Maxim? Scorso secolo, sì, era. E gli anni passano, pensa che lui è del 62, 1962, e stavamo facendo il calcolo con Maxim quanti anni avesse insomma Tom Cruise, non riuscivamo a venirne fuori, no? Perché è del 1962 e quindi allora c'ha 64 anni, avevate fatto il calcolo subito, suppongo. Lui è un attore, produttore cinematografico statunitense e tante altre cose, lo ricordiamo in vari film, Mission Impossible, Rain Man, tanti altri insomma che neanche non sto a dire, Top Gun 1 e 2, e ce lo ricordiamo appunto nel migliore dei modi. E fra un po', insomma, se vi metto anche la musichetta giusta, ce lo ricorderemo ancora meglio, magari così in quest'estate abbastanza tropicale, cominciamo bene la giornata come dei romanticoni. Adesso abbiamo ascoltato il dio dell'amore, che è stato premiato come colonna sonora scritta da Stefano Bollani per il Globo d'Oro. Ora si va... Ah, ma questa è anche di un italiano, di Giorgio Moroder, questa, cantata da Berlin. Sì, magari qualcuno l'aveva già fiutato, che adesso andrà in onda un'altra bella canzone proprio da rotolarsi, ecco, in questa mattinata.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. La Commissione europea, guidata dalla Presidente Ursula von der Leyen, si recherà oggi in visita a Cork per l'avvio della presidenza irlandese del Consiglio dell'UE, incontrando il primo ministro Michel Martin e il suo governo. Al centro dei colloqui vi saranno il rafforzamento della competitività economica e della sicurezza comunitaria, temi chiave anche per il futuro bilancio a lungo termine dell'Unione che l'Irlanda sarà chiamata a negoziare. Sul fronte geopolitico, in stretta collaborazione con la commissaria all'allargamento Marta Kos, la Presidenza intende accelerare l'integrazione dei paesi candidati. L'obiettivo è di supportare il Montenegro nella chiusura dei capitoli negoziali entro il semestre, avviare i restanti 5 blocchi di negoziati con Ucraina e Moldavia e confermare il pieno sostegno a Kiev. Sarebbe una donna di circa 30 anni di nazionalità ucraina, l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa a Monte Carlo che ha provocato una maxi operazione di ricerca in tutta Europa. La sospettata, descritta come abilissima nel camuffarsi con abiti maschili, è stata identificata grazie ai filmati delle telecamere che l'hanno ripresa durante vari sopralluoghi, mentre pedinava l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la sua famiglia prima di piazzare un pacco bomba davanti alla loro abitazione. Le autorità del Principato stanno collaborando strettamente con le polizie europee e le immagini della donna sono state diffuse sui media e sul web per stringere il cerchio attorno a lei e ai suoi eventuali complici. Soccorritori impegnati in una corsa contro il tempo per salvare un bambino rimasto intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Carabagliéda, nello stato venezuelano di La Guaira, dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Secondo la Protezione Civile, il piccolo si trova a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, composte anche da specialisti provenienti da Argentina ed El Salvador. Il bilancio ufficiale del terremoto è di 2.595 vittime. A Capodistria prende il via questa sera con una partita di beneficenza la 32esima edizione dell'Eurofest, il celebre festival europeo della pallamano. L'evento di quest'anno registra numeri record con oltre 3.500 atleti e 250 squadre provenienti da 22 paesi di tutto il mondo, tra cui Argentina, Canada e Taiwan. La cerimonia ufficiale di apertura si terrà domani sera con una grande sfilata cittadina da Piazza Tito a Piazza Ukmar. I tornei si svolgeranno in 10 diverse sedi comunali fino all'8 luglio, affiancati da un ricco programma di eventi collaterali, mercati tipici e intrattenimento. Come sottolineato dal sindaco Aleš Bržan, la manifestazione si conferma una vetrina internazionale che unisce culture e generazioni, valorizzando fortemente lo sport e il turismo locale. È tutto per le notizie, le 8.34.
0: Prima pagina.
1: Apriamo la rubrica come sempre con la voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, che titola Premio al merito, le eccellenze della scuola media superiore italiana e del primo ginnasio croato di Fiume sono state insignite dalla Fondazione Ileana in 2 cerimonie distinte, presente la famiglia Pieressa. In basso diplomazia e amicizia, Slovenia, il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ha ricevuto l'ambasciatore d'Italia a Lubiana Giuseppe Cavagna. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo Pogačar a Barcellona attira 800.000 persone, Tour de France, il campione di ciclismo sloveno, a caccia di una storica 5ª vittoria. I catalani promettono la miglior partenza di sempre, evidenziando lo straordinario successo di pubblico per l'avvio della celebre corsa, un'inaugurazione che gli organizzatori locali definiscono memorabile. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina apre con il titolo Cambiamenti climatici, anziché l'adattamento finanziamo i risarcimenti, riportando la denuncia della climatologa Lučka Kajfež-Bogataj sulla inefficacia delle politiche ambientali slovene. L'esperta evidenzia come lo Stato, a fronte di oltre 1 miliardo di euro di danni agricoli causati da maltempo e siccità tra il 2003 ed il 2025, privilegi passivi indennizi economici per le perdite di reddito piuttosto che investire in strutture e strategie di prevenzione. Il quotidiano Primorske Novizie apre l'edizione odierna con il titolo dedicato al ripristino delle limitazioni al traffico sulla superstrada di Vipacco, dove fino a metà novembre la circolazione stradale subirà una chiusura parziale che interesserà la carreggiata in direzione Italia. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, in prima pagina titola «Torna il blocco del traffico sulla superstrada della Valle del Vipacco. Viabilità, i lavori inizieranno il 6 luglio e dureranno fino a novembre. I mezzi pesanti saranno deviati verso Fernetti». Il quotidiano di Trieste Il Piccolo, in prima con tutti i debiti della Triestina, sono 10 milioni da ripianare. La società ha richiesto la continuità aziendale, ora il piano di rientro in carico del tribunale a un esperto. Non commenta l'amministrazione delegato Daniello. Il tempo stringe, l'iscrizione alla DI va effettuata entro il 10 luglio e la gestione del Rocco, la gara andrà deserta. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani. Kiev, l'attacco più duro, il titolo sulla prima del Corriere, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky, ho chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot. E ancora ricevimento del 4 luglio per i 250 anni della dichiarazione d'indipendenza americana, celebrazioni a Villa Taverna, l'ambasciatore loda Giorgia Meloni. Trump nel frattempo nuovamente contro gli alleati. Infine la Repubblica apre con Vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia restare, denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione UE. In basso, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. Le 8:38 minuti è tutto per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È in corso la missione istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia in Giappone. La delegazione, guidata dall'assessora Cristina Amirante, è impegnata in una serie di incontri con i direttori generali dei porti di Tokyo e Yokohama e con JETRO, l'agenzia governativa giapponese per il commercio estero e gli investimenti, interlocutore di riferimento anche per il percorso di attrazione degli investimenti sviluppato attraverso Selecting Italy. Al centro del confronto il rafforzamento delle relazioni economiche e infrastrutturali tra Friuli Venezia Giulia e Giappone, con particolare attenzione alle prospettive offerte dalle nuove direttrici dei traffici internazionali, allo sviluppo della logistica sostenibile e alle opportunità di collaborazione tra imprese e sistemi portuali. Il corridoio IMEC, ha osservato Amirante, offre la possibilità di creare una necessaria ridondanza delle rotte commerciali, affiancando al canale di Suez un'alternativa.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Una collaborazione nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Come va col vostro DNA? Spero bene. Ecco, fatelo giocare un poco. Ecco, fatelo gioire ascoltando la nostra musica. Questa è Radio Capodistria. Sono le 8.42 in diretta il 3 di luglio. Ciao da Miriam, per chi si fosse insintonizzato adesso. C'è anche il nostro fonico, il nostro super fonico Maxime Vergan. E volevo dirvi, ah sì, ieri era la giornata internazionale, non so, degli UFO. Ne avete visti in giro? Magari qualcuno di voi ne ha visto qualcuno. No, nel cielo, guardando le stelle, ci si immagina certe volte, no, ci sono satelliti, c'è di tutto ormai nel cielo, no? Mi ricordo, ma tempo fa, sono stati 10-15 anni fa, stavamo a Fiume, sul Quarnero, in un bar a chiacchierare con un altro amico. A un certo punto sentiamo nel tavolo vicino a parlare in inglese dei giovani che facevano parte di un convegno e parlavano dello spazio, dei rifiuti che ci sono nello spazio, ed erano lì appunto per risolvere questo problema, perché non so se è stato ancora risolto, ecco, perché nello spazio ci sono vari pezzi di cose, eccetera, di satelliti, chissà com'è, ecco, lassù. Quindi niente, chissà cosa c'è. Tra l'altro, ogni volta si scoprono cose nuove. Vedo qua anche sulla Voce del Popolo, il vero il quotidiano il giornale quotidiano dell'Edit di Fiume, che c'è una nuova mappa della galassia. Beh, tante le cose. Parlando di stelle, parleremo fra poco anche di jazz, di musica, ecco, associamo le stelle alla musica. Le stelle, tra l'altro, sembrano note nel cielo, no? Nella notte. Sì, magari è tutto jazz, è tutta musica, chi lo sa, è tutta luce, e più che altro è tutto buio e vediamo solo un po' di luce. Comunque quella luce ci inonda e sembra una doccia di luce, no? Quando vediamo il cielo tutto stellato. Bene, bene, bene, poi mi vengono in mente le lucciole, eccetera. E cosa volevo dire? Che fra un po' avremo un ospite con noi in diretta al telefono. Ci sarà appunto un ospite ed è Luisa Sorbone, che ci parlerà di Croatia Loves Jazz, oppure Croatia Loves Jazz, che si terrà a Trieste in questi giorni e non solo. E niente, ascoltiamoci una delle ospiti che avranno un concerto, appunto, che avrà non solo lei ma altri interpreti che staremo a sentire fra poco. Hard Day in May è il suo nuovo brano, è quello di Angelica Zacchigna, e adesso ce l'ascoltiamo.

0: Angelica Zacchigna, ovvero con la sua canzone Is This a Hard Day in May, cioè una giornata difficile in maggio, però adesso siamo in luglio e lei sarà in concerto a Trieste. Lei è nata a Trieste da famiglia istriana, Angelica, l'abbiamo sentita molte volte qua a Radio Capodistria, è cantante, è autrice molto legata al contesto culturale dell'area Alto Adriatica e si è laureata col massimo dei voti in canto jazz presso il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste e ha anche frequentato l'Accademia del Musical di Trieste, quindi adesso sta facendo musica e in giro e la sentiremo e la vedremo pure a Trieste. Ma intanto noi siamo con Luisa Sorbone. Buongiorno.
1: Buongiorno Miriam, buongiorno agli ascoltatori.
0: Buongiorno, e allora tu invece sei nata a Torino e hai frequentato gli studi universitari di lingue e letterature straniere all'Università di Pavia e Genova, tante le sono le tue esperienze, hai lavorato per 20 anni come responsabile delle relazioni esterne e portavoce di istituzioni nazionali e internazionali a carattere medico-scientifico e poi sei giornalista e traduttrice e ti sei anche fermata dalle nostre parti, ecco, hai avuto anche esperienze dalle nostre parti con TV Istra e lavori per una casa editrice di Milano e con la comunità croata di Trieste che appunto ha organizzato questo Trieste Loves Jazz insieme ad altre insieme a Trieste Loves Jazz. Raccontaci un po' questo angoletto musicale che si troverà proprio al giardino del Museo Santorio di Trieste.
1: Allora Miriam, grazie innanzitutto per questa presentazione precisissima, sono lusingata. Sì, effettivamente ho fatto molte cose nella vita proprio a livello internazionale, insomma denominatore comune è sempre la comunicazione comunque. Sì, io collaboro con la comunità croata di Trieste da circa 3 anni e l'inizio è stato proprio in coincidenza della mostra sudista al Museo Winckelmann proprio qui a Trieste e da allora collaboro con loro. A proposito di Croatia Love Jazz, ecco, questa è una nuova rassegna all'interno di Trieste Love Jazz che nasce da un'idea di Damir Murkovic, che è il presidente appunto della comunità croata di Trieste, e di Gabriele Centis,
0: sì,
1: che come tutti sanno è tra i fondatori della Scuola di Musica 55 di Trieste, nonché direttore artistico del Trieste Jazz Festival, che come avrai già detto tu è alla sua 20ª edizione. La prima edizione di Croatia Love Jazz quindi si svolgerà il 6 ed 8 luglio, lunedì e mercoledì prossimi, alle ore 21 nel giardino del Museo Santorio in largo Papa Giovanni XXIII a Trieste. Sono 2 serate a ingresso libero che quindi daranno la possibilità al pubblico, speriamo ad un vasto pubblico, di conoscere meglio alcune delle realtà più interessanti del jazz croato contemporaneo. E questa volta ci sarà una presenza particolarmente significativa di artisti che provengono dall'Istria.
0: Ecco, allora cominciamo a raccontare quali sono e le serate al Parco del Museo Sartorio di Trieste. E cominciamo, come hai detto, con il 6 di luglio.
1: Certo, la rassegna si apre lunedì 6 luglio, appunto alle ore 21, con lo Zoran Majstorovic Oramai Sextet, con il progetto discografico Oramai. Avremo jazz contemporaneo, swing e anche sonorità dell'Adriatico orientale che forse non sono molto conosciute, come la scala istriana, questa forma musicale antica, insomma medievale, che è un elemento identitario della cultura musicale dell'Istria e che dal 2009 è patrimonio dell'UNESCO. La formazione è guidata da Zoran Majstorovic, che è chitarrista e compositore fiumano,
0: sì,
1: ed è composta da Michele Polga al sax tenore, Branko Sterpin, polesano, alla tromba e flicorno, Francesco De Luisa al piano, Alvise Seggio al contrabbasso e Borco Rupena alla batteria. E nella stessa serata si esibirà anche Angela Zacchigna, che
0: Angelico, sì,
1: è appena stata vostra ospite. Nascita, che appunto, come sentivo, hai ben detto tu, è molto legata a questo contesto culturale dell'area Alto Adriatica. Appunto, nata a Trieste da una famiglia istriana, molti se la ricordano anche per essere stata vincitrice della scorsa edizione del Festival dell'Istroveneto,
0: sì,
1: con una canzone scritta da Jessica Acquavita e finalista anche di The Voice Croazia. E ecco, poi per il resto credo che tu l'abbia già presentata benissimo. Lunedì sera sarà accompagnata dal chitarrista Aleksandar Lukić e presenta alcuni brani del suo primo album da solista.
0: Ecco, di cui abbiamo ascoltato proprio un brano adesso, poco fa. E quindi si va avanti per il mercoledì 8 luglio, un altro concerto.
1: Esatto, nella serata successiva, appunto mercoledì 8 luglio, andrà in scena l'Ivory Collective, che è un quartetto internazionale composto da musicisti italiani, sloveni, croati, con una proposta che combina jazz, hip hop e influenze balcaniche. Vi posso leggere in dettaglio la formazione:
0: sì.
1: Giacomo Ieraci al basso, Giovanni Neviela alla tromba, Vital Logar alla batteria, guidati dal tastierista fiumano Ivor Lakic. A chiudere la manifestazione Croatia Love Jazz sarà il progetto NOW, ossia Nusha Hauser, Gabriel Radovic, Miron Hauser, Mattia Miolli e Black Hill, che sono tutti tra l'altro di origine
0: di
1: polese.
0: Pola, sì.
1: sì. Nusha Hauser è già parecchio conosciuta a Trieste, comunque anche insomma in genere in Croazia, e sappiamo è musicologa, pianista e cantautrice. Presenterà alcuni brani del suo ultimo lavoro discografico, Look What I Found in the Forest, strutturato in una serie di dialoghi musicali. Ad accompagnare ci sarà il fratello, il trombettista Miron Hauser, che tra l'altro è anche direttore dell'orchestra jazz della radiotelevisione croata. Che dire ancora, che la critica ha definito questo secondo album di Nusha, che segue quello di esordio Vezza del 2023, una scrittura musicale molto ricercata e un approccio che unisce sensibilità artistica e competenza musicologica.
0: Che bello, tra l'altro, What I Found in the Forest, cosa ho trovato
1: sì.
0: nella foresta,
1: sì,
0: chissà
1: sì,
0: cosa ho trovato,
1: sì.
0: sono curioso. E Hauser, magari anche parente del violoncellista, chissà.
1: Yes, sono tre fratelli, sì,
0: ecco.
1: È una famiglia di musicisti.
0: Che
1: insomma.
0: Bello, fanno
1: sì.
0: già un'orchestra bella nella foresta.
1: Sì.
0: E,
1: sì.
0: Diciamo, Luisa, è la prima volta che ci sentiamo noi due in radio, era per conoscerti un poco, tra l'altro, tu adesso...
1: Ma che bello.
0: Dove sei?
1: No, io sono a Trieste perché sì.
0: Sì,
1: in realtà io trascorro anche alcuni periodi a Trieste e sono felice di essere un po' a cavallo tra queste due culture, questi due sistemi, insomma, fa parte anche questo delle mie necessità personali, ecco. Pola, l'Istria bellissima, una natura stupenda e tra l'altro tanti amici, ho delle persone molto care, insomma, però anche Trieste è diventata un
0: porto.
1: Punto, sì,
0: sicuro.
1: Un porto, sì, mi sono sentita molto accolta anche dalle persone della comunità croata di Trieste, anzi colgo l'occasione, come si dice, per poterlo dire pubblicamente, perché persone molto disponibili e veramente sì, molto accoglienti. E, sì, a Trieste faccio anche altre cose, comunque mi serve questo essere in due luoghi diversi proprio per quella che è un po' la filosofia della mia vita, cioè di far dialogare tra di loro contesti diversi. Insomma, l'ho fatto da sempre, da quando
0: sì.
1: Ho collaborato con con l'ambasciata italo-norvegese a Milano, in cui facevo un po' da ponte tra la Scandinavia e l'Italia, e che ho fatto poi anche con l'Africa al consolato della Namibia. Insomma, ecco, questo è.
0: No, perché mi incuriosiva il fatto, no? Perché te sei nata a Torino, poi mi racconti che hai un porto sicuro a Trieste, ma anche a Pola, no? E vivi anche a Pola, quindi volevamo un po' conoscerti, e ci riconosceremo anche più in là, perché ci saranno senz'altro altri momenti di incontro e altri momenti, appunto, in cui si fa da ponte fra una cultura e l'altra, come lo fai tu anche traducendo i libri. Ecco, e volevo anche aggiungere che la sera del concerto con Nusha Hauser alle 19:30, con l'organizzazione dell'associazione C01, Nusha incontrerà il pubblico presso il Knulp Bar in via Madonna del Mare, sempre a Trieste. Quindi Croatia, esatto, Loves Jazz è la prima edizione, e quindi tante belle cose, appunto, si svolgerà al Parco della Villa Sartorio a Trieste. E grazie, ti ringraziamo Luisa Sorbone per averci raccontato e presentato questi concerti, e un saluto anche ai musicisti. Buona musica!
1: Grazie a voi Miriam.
0: Ciao, ciao Luisa, buona estate e un tuffo nel mare di Pola, allora, anche. Ciao.
1: Ne farò due, sì. Ciao.
0: Ciao.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova, permangono in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Verona Sud lunghe code al momento di circa 10 km causate da un veicolo che ha preso fuoco. Per lo stesso motivo l'entrata di Somma Campagna è chiusa in direzione Venezia. Inoltre si verificano conseguenze sul tratto tra Verona Nord e Nogaro Le Rocche in entrambe le direzioni della A22, di competenza questa di Autostrada del Brennero. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, infine, si viaggia a rilento tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Eccoci, sono le 9:07 minuti, siamo sempre noi quelli di Radio Capodistria. In studio con noi abbiamo intanto un ospite, benvenuta, ribenvenuta.
1: Grazie,
0: chissà se avete riconosciuto la voce, quella di Tinkara Kovač, cantante, musicista, flautista, creatrice di vari mondi. Ecco, sì. Così siamo in studio con lei intanto per parlare di un bel progetto che è Music Sister. Abbiamo appena ascoltato invece una canzone di Marnit e un'altra cantante che è l'ideatrice di questo progetto, e a quanto pare questo bel concerto sarà un concerto di eccola là, venite, è arrivato anche Marnit, che così ci dice anche un po' lei del concerto che si terrà, se non sbaglio, da quel che... Buongiorno! Ciao Marnit!
2: Ciao!
0: Benvenuta, accomodati pure, che così eccoci qua, siamo tutte e tre adesso.
3: Ah, che bello!
0: Eccoci qua.
4: Posso regolare un po' così, grazie.
0: Sì, ecco. Sì. Ti abbiamo
4: ma sono bloccata da tutti i sensi unici.
0: È vero!
4: È difficile arrivare qui in macchina,
0: infatti,
4: non me lo ricordavo.
0: No, infatti sì. È un gioco. È un gioco, è l'inizio di un gioco, perché è un labirinto qua a Capodistria.
4: Sì. Quindi è un test, chi lo supera,
0: esatto, arriva Radio Capodistria.
4: Comunque saluto tutti i radioascoltatori che sono così arrivata molto trafelata,
0: ecco.
4: Adesso
0: che...
4: mi rilasso,
0: esatto, noi ci siamo già rilassati con la tua bella canzone sull'ossigeno e sul mare,
4: sì, e in tema con,
0: ecco,
4: il luogo,
0: esatto,
4: e anche con il luogo dove organizzeremo questo evento che si chiama Music Sisters, nella cornice di Porto Piccolo, nella piazzetta proprio vicino al mare, quindi ci sarà tanto ossigeno, marea e anche ispirazione femminile e sorellanza, a cui si ispira questo titolo Music Sisters. Sorellanza ovviamente, legame nell'arte, diciamo un accordo che va oltre il legame di sangue, perché le sorelle non sono, no, solo di sangue, ma soprattutto di un aiuto reciproco, un sostegno e ispirazione reciproca e condivisione, ed è quello che voglio che sia questo evento.
0: Sì, già mi immagino questa creazione, questa collaborazione, ecco, che questo bel gruppetto di donne tutte insieme, e quindi sarebbe un bel evento vicino al mare, dicevi. E quando abbiamo detto a Porto Piccolo, però non abbiamo detto ancora quando, magari il sole starà tramontando, chi lo sa.
4: Sì, sarà il 19 luglio alle 21, così sarà anche un po' più fresco, non so che giornata, se speriamo che ci sia una bellissima giornata e poi sia un po' più fresco verso
0: le 21
4: serata. Alle 21 del 19 luglio.
0: Che bello, no sto già immaginando, poi tuffo in mare compreso magari come delle sirene adesso, sì, proprio bello questo momento. Ci saranno varie artiste, tra le quali anche Tinkara Kovač, che è qua con noi, e ci dirai anche, Marnit, quali sono le altre, ma Tinkara, questo legame col mare esiste perché tu sei di Capodistria, no? E quindi ci sono magari varie canzoni che lo ricordano, ricordano sia il mare, le sue creature, le leggende, eccetera. Ogni volta quando vieni in studio ci porti qualcosa che insomma ci fa scoprire altre cose. E quindi cosa porti questa volta con la marea, con la tua marea?
1: Sì, allora io arrivo innanzitutto con una mia collega più giovane che viene da Murska Sobota, perciò molto lontano, e suonerà assieme a me sul palco, assieme alla band femminile, come abbiamo detto, e porterò una leggenda proprio da Pirano, sì, un po' strega, devo dire, perché la canzone che io oggi volevo trasmettere. Parla proprio di una bellissima storia che è successa nell'Ottocento a Pirano, una bellissima storia d'amore che parla di un veneto che è venuto a Pirano, si è innamorato di una piranese e nel giorno del loro matrimonio le ha regalato una casa. E gli istriani, come istriani, sai, con la testa dura, hanno cominciato a fare le
0: chiacchiere,
1: no? E loro due hanno deciso di scrivere sopra la casa una bellissima frase che dice "Lassa pur dir", che significa "Pustina i govorio" in sloveno. Ho scelto questa perché domani c'è il Festival delle Melodie del Mare del Sole e nel 2019 ho vinto con questa canzone.
0: Esatto, volevo proprio dirlo. Ecco.
1: Ma esiste anche la versione italiana tradotta per me dal nostro collega comune Alberto Zeppieri. E voglio portare questa a Porto Piccolo.
0: Ah, che bello!
4: Ecco, per me è una sorpresa perché io non so ancora tutti i brani che verranno portati, quindi lo scopro ora.
0: Adesso,
1: dal vivo.
0: È bello della diretta, che bello! Sì. Ecco, fra un po' allora ci ascoltiamo questa canzone. E che ne dite? L'abbiamo sentita l'altra volta, anche una delle volte in cui c'eri, perché appunto questa è una bellissima leggenda. Noi adesso ce la ascoltiamo, la canzone di Tinkara Bodhismano Dokonza, "Resta con me fin la fine".
1: Sì.
0: Restate con noi.

Rieccoci, siamo tutte qua, stavamo parlando di tutte le leggende che occupano questi territori e poi le leggende vanno scritte, ognuno si immagina qualcosa, appunto c'è Tinkara Kovács con noi e c'è anche Marnit, tutte e due musiciste e cantanti. Abbiamo sentito la canzone appunto Stanis Mano do Konca, Resta con me fin la fine di Tinkara e appunto stavamo parlando di altre leggende ancora portate dal flusso della musica, anche che danno ispirazione anche dal flusso della musica, anche che danno ispirazione anche alle

0: Quattrini, Ronnie Grace, che è il nome d'arte di Veronica Moro, poi Eliana Carnielutti, che è la direttrice musicale, fa tutti gli arrangiamenti, ha portato la sua band, e poi ci sarò io, Federica Filannino, che è conosciuta in Italia soprattutto perché ha partecipato ai talent di Amici e The Voice, poi Eleonora Montagnana, bravissima violinista che è anche famosa sui social, è proprio tanto conosciuta, una delle violiniste più conosciute sul web, e poi ovviamente Tincara, e ci sarà la band di Camilla Colletta alla batteria, Isabella Moroso al basso, Caterina De Biagio alla tastiera, e ovviamente Eliana suonerà la chitarra, bravissima blues woman e anche cantautrice.
1: Che bello, ci sarà anche Bettina
0: Carniato. Presentatrice che ha insomma tanta esperienza di festival, di televisione anche, e poi è anche diventata una scrittrice e infatti reciterà anche qualcosa come attrice, e probabilmente ci porterà qualcosa anche di suo, insomma della propria esperienza, tutta quella che ha accumulato sulle spalle tra radio, teatro, ma soprattutto è donna anche lei,
1: sì.
0: Quindi. E poi una cosa particolare che, scusami, ti prendo ancora 2 minuti per dire questa cosa, che Ivana Burello e anche partecipa, però non in qualità di musicista ovviamente, ma di pittrice, perché lei ha fatto il manifesto che uscirà proprio oggi sul web, faccio uscire, cominciamo la promozione su tutti i social, quindi ha creato apposta per questo evento un dipinto bellissimo che ha 2 cuori come quelli che uniscono le artiste.
1: Ma dai, la Burello è di Udine, vero?
0: Sì, lei è di Udine,
1: di quel che mi ricordo,
0: e
1: sì.
0: Ha girato però tutto il mondo, è molto istintiva e mi piace questo di lei, perché ha proprio creato questo manifesto con una grande ispirazione. Io le avevo dato un'idea, però l'ho lasciata libera, le ho detto se vuoi segui questa idea, ma lei proprio le è venuto qualcosa proprio dal cuore, infatti poi ci sono questi due è astratto, però ci sono questi 2 cuori
1: che si uniscono, sì. Come tanti cuori, è vero, nella serata fra il mare vari cuori, ci sono la musica e non solo. E questo progetto da dove nasce, appunto, parlando di cuore?
0: Guarda, questo progetto nasce dalla mia passione per la psicanalisi e tutto ciò che è analitico, e sono stata alla presentazione di un libro di Silvia Lippi, che è una psicanalista che lavora con Massimo Recalcati, uh-huh. E ha presentato questo libro che si chiama Sorellanze. Ovviamente lei analizza il tema da un punto di vista psicanalitico, però mi è piaciuta questa sua visione del destrutturare una società che è basata principalmente su un punto di vista maschile, anche dove non ce ne rendiamo conto, anche a livello inconscio, e in qualche modo riprogrammare in modo più libero da questi schemi la nostra società, il nostro modo di pensare. E allora io ho pensato che l'arte è lo strumento che io, diciamo, che fa parte di me, che è la musica, potesse essere proprio l'inizio, un inizio per questo percorso verso la sorellanza, che però non è una cosa che coinvolge solo le donne, il femminile. In realtà la sorellanza non è, come dicono tanti, è il corrispondente di fratellanza, è un'altra cosa. Sorelle possono esserlo anche gli uomini, e questo mi ha colpito di questo libro, di questa visione. È un modo di essere, di condividere anche, lei dice parla di sintomo ovviamente perché è psicanalista, ma io parlo proprio invece di arte, di ciò che è l'ispirazione, che può essere proprio qualcosa che unisce nella sofferenza, nella gioia,
1: in tutto,
0: nella vita.
2: Io tempo fa ho letto invece un'altra cosa che diceva che esiste una speciale forza delle donne, si chiama forza morbida.
0: Bellissimo.
2: Mi piace tanto, e secondo me ci sta, no?
0: Sì,
2: in questa
0: certo.
2: Serata.
0: Perché infatti le rivoluzioni si sono anche sempre fatte attraverso l'arte, no? L'arte è sempre stata anche denuncia, però senza usare le armi, ma proprio gli strumenti. Sì. È quello che vorremmo fare noi il 19 luglio a Porto Piccolo.
1: Che bello, sì, viene in mente, no? Che al posto delle armi si potrebbe prendere degli strumenti, un esercito bandistico, cioè un esercito di strumenti musicali, anche usando la voce.

0: Ecco, sarebbe bello rendere possibile che la musica potesse in qualche modo restituire al mondo l'armonia, se possibile,
1: Certo,
0: ecco.
1: perché se ci si lascia davvero andare, la musica anche ti stravolge e lì destruttura anche, no? Quello che abbiamo dentro e dalla persona può farlo con la società stessa.
0: Anche.
1: È il mio obiettivo, il mio progetto. Infatti, questa ispirazione femminile poi si estende a quello che è un progetto collaterale a Music Sisters, che sarà la Biennale Donna di Trieste. E sarà proprio in quei giorni e ci siamo unite, abbiamo unite le forze di arte, proprio ci saranno anche delle artiste pittrici che esporranno nella sala di Porto Piccolo.
0: Ma dai, ecco che bella notizia, questo non lo sapevo. Allora.
1: E quindi quest'anno cominciamo con l'arte. Il prossimo anno vorrei coinvolgere anche altri ambiti e visto anche il ruolo che la donna sta avendo a livello proprio anche aziendale, lavorativo, in tutte le anche importanti ruoli, però che non basta questo, no? Per cambiare la nostra realtà.
0: Sì,
1: È proprio il modo di pensare.
0: sono secoli e insomma, ci vuole un bel po' per cambiare. Ovviamente, non si può fare, si può fare anche repentinamente, ma tutte noi abbiamo bisogno di un attimo di essere consapevoli, magari che si possa cambiare qualcosina. Ecco, intanto questo, il linguaggio universale della musica può donare anche questo, non
1: Sì.
0: soltanto a chi verrà a sentirvi quel giorno, ma magari usando il mare.
1: Sì, la leggerezza anche della location che è appunto una bella sera d'estate in una piazzetta di Porto Piccolo di fronte al mare è suggestivo e anche un momento per condividere gioia.
0: È vero. E allora gioia sia, e fra un po' ascolteremo un'altra canzone. Ah, guarda, ci sono Cuori d'ossigeno anche, che è sempre, è proprio viene bene adesso. Abbiamo parlato
2: Sì, mi è
0: d'ossigeno.
2: venuta subito in mente, mentre voi due stavate parlando, sono andata dal nostro tecnico, da
0: Da
2: Max, e gli
0: Max.
2: ho detto
0: Che
2: si
0: la
2: potrebbe
0: canzone,
2: mettere, sì,
0: esatto, ci vuole anche
2: canzone Cuori
0: ossigeno,
2: d'ossigeno, sì.
0: aria, dunque ossigeno, acqua e musica, questi sono gli ingredienti per ecco, donare al pubblico e non soltanto, anche a casa una brezza vostra, ecco, di voi che sarete il 19 luglio a Porto Piccolo alle 21, l'ingresso
1: Libero,
0: libero, senti qua,
1: però faremo
0: libero.
1: sapere sul web la possibilità eventualmente di prenotare il posto perché i posti sono 200. Poi ovviamente chi passeggia, prende qualcosa da bere, può stare comunque lì ad ascoltarci, però se vuole
0: Certo.
1: proprio il posto a sedere tra il pubblico sono limitati fino a 200 e speriamo che accorrano numerosi.
0: Grazie, allora grazie a Tinkara Kovacs per essere stata
1: Altrettanto.
0: con noi e anche a Marnit.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, e buon proseguimento d'estate. So che ognuna ha, magari tu Tinkara, adesso ci sono anche i concerti,
2: Certo.
0: le seguiamo, potete seguire appunto sulle pagine. E il progetto, come si chiama così magari per dare un'occhiata in internet?
1: Music Sisters 2026 Porto Piccolo.
0: Ecco, grazie. Allora Marnit e Tinkara Kovacs, buona
1: Grazie.
0: estate, buona musica e tante belle esperienze ancora e tanti begli incontri.
2: Grazie
0: Grazie.
2: altrettanto.
1: Grazie, grazie
2: Grazie.
1: anche a voi.
2: A presto.
0: E fate respirare il cuore.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. In un nuovo attacco verbale contro la NATO a pochi giorni dal vertice di Ankara, il presidente statunitense Donald Trump ha definito privo di senso il legame unilaterale con l'Alleanza Atlantica, accusandola di non offrire reciprocità e pubblicando dati sulla netta sproporzione delle spese militari a carico degli USA. I rapporti sono tesi dopo il rifiuto degli alleati europei di non allinearsi al conflitto con l'Iran, una crisi poi rientrata grazie ad un memorandum d'intesa tra la Casa Bianca e Teheran. L'affondo si inserisce nella storica linea di Trump volta a responsabilizzare l'Europa per la propria sicurezza, una pressione che già l'anno scorso aveva spinto i leader alleati ad impegnarsi a innalzare gli investimenti nella difesa al 5% del PIL entro il 2035. Raid notturno dell'esercito russo nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, lo scrive Ukrinform, riportando l'annuncio del capo dell'amministrazione militare regionale Grigorov. Sarebbe stato attaccato un condominio con un drone, provocando un incendio di vaste proporzioni. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime del massacro, del massiccio attacco su Kiev. Le autorità parlano di almeno 30 morti e 90 feriti. Il servizio statale di emergenza ha riferito che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone. Nel Regno Unito un'indagine su una rete internazionale di uomini che drogavano le donne della loro cerchia per aggredirle sessualmente ha portato all'arresto di 8 persone. La rete, i cui membri sono stati identificati in decine di paesi distribuiti in tutti i continenti, precisa l'autorità di polizia, è stata individuata grazie ad un'indagine condotta su una piattaforma online utilizzata per facilitare questo genere di reati. I fatti presunti ricordano il caso di Gisèle Pelicot in Francia. Dopo la condanna del suo ex marito Dominique Pelicot, sono stati scoperti simili casi in tutta Europa. Nella sua prima visita istituzionale in veste di deputato al Sabor croato per la Comunità Nazionale Italiana, il neoeletto presidente dell'Unione Italiana Marin Corva ha fatto tappa a Dignano, incontrando le autorità cittadine e i rappresentanti delle comunità degli italiani locali. La scelta della località, che ha compreso un colloquio iniziale con il sindaco Igor Orlic e la vice sindaca CNI Manuela Geissa, è stata accolta con grande favore dal territorio. Al centro del confronto sono stati posti due temi chiave: la tutela dell'autonomia della scuola italiana e l'intensificazione della collaborazione tra le istituzioni locali e il neodeputato. Le 9.34 minuti, avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Che tempo farà? Ce lo dirà Marcellino Salvador dell'OSMER, dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Marcellino.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, allora chissà, a partire da oggi, sabato e domenica, cosa vogliamo dire? C'è l'ITERSI?
2: E ne abbiamo uno solo di cielo, non di più, almeno. E già questo mi sembra un punto di partenza. Comunque, diciamo le cose serie più importanti che sono: uno, la grande ondata di caldo si è conclusa, con questo è un bene per tante cose, e da adesso e per diversi giorni ci sarà caldo, sì, ma nella norma o poco sopra non ci sarà nulla che abbia a che vedere con quello che è già successo, né ci sarà un raffreddamento. Questo si starà su temperature come quelle di oggi, che è la cosa più importante, perché gli eccessi degli scorsi giorni erano veramente pesanti. Per quanto riguarda il tempo del weekend, direi in genere domani è una bella giornata estiva normale, senza altri elementi particolari, temperature massime sui 30-31 gradi in pianura, un paio di gradi in meno sulla costa, normale giornata estiva come si vorrebbe praticamente sempre. Per domenica, mattinata buona, poi nel pomeriggio qualche rovescio temporale in montagna che in serata potrebbe interessare però anche le zone pianeggianti di costa, quindi una domenica che vedrà concludersi con il rischio di qualche rovescio temporale sparso, e quindi proprio in conclusione della giornata c'è questa situazione. Nei giorni seguenti direi che rimane un tempo classico estivo normale che abbiamo, diciamo, nelle nostre zone, quindi giornate prevalentemente soleggiate, poi sempre nel pomeriggio la possibilità di qualche rovescio temporale in montagna che poi potrebbe in serata interessare qualche zona di pianura e costa, ma si tratta sempre di cose locali, in genere isolate, non sono perturbazioni organizzate. Le giornate avranno temperature massime in genere intorno ai 30 gradi in pianura, 28-29 al massimo sulla costa, quindi normale periodo estivo nostro senza eccessi. Ecco, questa è la situazione.
1: Che bello, ideale proprio questo fine settimana.
2: Ma direi di sì, rispetto a quanto abbiamo vissuto, direi proprio di sì.
1: Che meraviglia, allora godiamoci questo fine settimana. Ti ringrazio Marcellino Salvador.
2: A voi.
1: Epe dell'Osservatorio Meteorologico Regionale del Friuli Venezia Giulia. E buon fine settimana.
2: Un saluto dall'ARPA a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Grazie. Ciao.
2: Ciao.

0: Ah, la voce di Mario Biondi mi fa vibrare, non so a voi, spero di sì. Poi tra l'altro questo ah, che bello, no? E beh, lo sapete già perché magari ve l'abbiamo già detto noi, oppure quelli di Estate Freschi, che Mario Biondi sarà anche al Castello di San Giusto quest'estate a Trieste il 12 luglio e alle 21:30 nella magnifica cornice del Castello di San Giusto a Trieste. E la data annuncia l'anteprima del suo tour estivo 2026 nei principali insomma piazze e teatri italiani per celebrare questi ultimi vent'anni sono passati così. Quindi il 20 anni di carriera e l'uscita del primo album Handful of Soul. Mario Biondi annuncia l'anteprima del suo tour appunto estivo dopo la recente presenza al Festival di Sanremo insieme a Saif e Alex Britti. Appunto parte questo tour che celebra questi 20 anni, non posso ancora crederci, 20 anni è passati così, ecco, questi anni costellati da grandi collaborazioni come quella con Pino Daniele, i Pooh, Earth, Wind and Fire e molti altri, ecco. No, bello anche il Castello di San Giusto, ho portato i miei amici che sono venuti a trovarmi da Chicago, li ho portati proprio l'altro giorno, il bambino e loro due, ecco. Però non era l'ora adatta, secondo me, neanche le giornate adatte, perché appunto abbiamo sentito che queste giornate saranno un po' più blande come temperature, ma quel giorno era veramente un po' più caldo e verso l'una, insomma, andiamo a vedere anche il castello. E non mi sono ricordata che c'è anche l'ascensore, ricordatevi che c'è anche l'ascensore, per andare in giù l'abbiamo preso, però... Sì. Poi è bello salire per la città vecchia a Trieste, no? Però non con il caldo, ecco, siamo andati pian pianino comunque, e è bello perché poi è ventilato al Castello di San Giusto, vedi tutta Trieste che salutiamo. Ci sono altri concerti, ci sarà anche Raf, se non sbaglio, ho sentito dire dal mio collega che c'è anche Raf e tanti altri concerti. Date un po' un'occhiata perché Trieste è colma di eventi, c'è Trieste Estate, si è data un'occhiata alla pagina in internet anche, noi vi informiamo di certi eventi qua e là, ma non sono tutti veramente, l'estate è sempre piena di cose per tutti i gusti, ce n'è per tutti. Adesso andiamo a salutare con la mano, e quello che fa Patrizia Laquidara con il Coco. Ti saluto con la mano, ci sentiamo questa canzone.
1: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

0: ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Radio Capodistria, relax in musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova permangono code in direzione Venezia, soprattutto tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e la A27, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si verificano, sempre in direzione del capoluogo friulano, rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: È uscito da poco The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo infatti è Night Shift Superstar.

0: Sì, siamo qua, 10 e 4 minuti da Radio Capodistria. Ciao da Miriam, ciao dal nostro fonico Iure. E sì, per chi si fosse sintonizzato appena adesso, ma noi siamo qua dalle 8 e staremo con voi fino alle 10:30. Anche voi spero stiate con noi, ecco. Grazie anzi di averci scelto per questa mattinata, anche per le altre. Salutiamo infatti tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori. E siamo qua 24 su 24, noi di Calle degli Orti Grandi, ma comunque ci sentite anche in replica, quelli di Calle degli Orti Grandi dalle 3 alle 5:30. Sappiate che non siamo in diretta, ma è una replica, quella che sentite al mattino presto presto, che neanche il sole non è uscito, gli uccellini non hanno ancora cominciato a cantare, più o meno. Qualcuno sì, si sveglia un po' prima, poi disturba gli altri che cominciano a dire ma basta, basta, a cinguettare, no? E quello, no, non è che si svegliano tutti, e ce n'è uno che non può dormire e poi giù, e gli altri seguono a dirgli basta, poi l'altro, insomma un cinguettare di mattina, poi cominciano le cicale dopo i 22 gradi, da quel che ho capito, perché ho letto in un articolo che appunto cominciano a non a gracidare, cosa fanno? Frinire, ecco, sempre dei problemini per capire lì per lì cosa fanno i diversi animali, i versi dei vari animali, non so voi. Comunque, no, c'è tantissimo, il tavolo pieno di volantini che ho preso a Trieste e che parlano di tutte le serate, come vi ho detto. Poi ho visto qua, guarda, che ci sono pezzi di storia al castello di Duino dal 17 aprile, magari gli appassionati di Lego lo sanno già, il castello di Duino si racconta in mattoncini Lego, ecco, e per scoprirne di più date un'occhiata, no? Un percorso espositivo con 18 sale, arredi, documenti e oggetti appartenuti nei secoli ai principi della Torre e Tasso. E le monumentali installazioni di pezzi di storia realizzati con i mattoncini Lego. Il castello di Duino ospita anche momenti unici, eventi, cene, insomma è tutto il resto, ma c'è questa mostra di Lego, tra l'altro ho visto nell'ufficio di informazione turistica a Trieste, no? Quello vicino in piazza Grande, in piazza Unità d'Italia, che c'è anche un castello di Miramare fatto in Lego, l'ha fatto un appassionato di Lego, si vede, non mi ricordo il nome adesso, scusate, non ho avuto il tempo neanche di vedere, ma ho visto, e quindi si può andare a votare, no? Perché magari diventa un gioco vero se vengono raggiunti dei voti per quella struttura in Lego. Il castello di Miramare è fatto tutto così, immaginate, ecco, a qualcuno è venuta in mente questa bella storia. Ma ci sono tanti bei concerti in giro, perché volevo dire che c'è anche quello di Zucchero. Sabato 4 luglio salirà sul palco del Blue Energy Stadium, ovvero a Udine. Alle 21. La scaletta, chissà quale sarà, ma tanto c'è tante belle canzoni Zucchero e noi ce ne ascoltiamo una e la mettiamo già adesso perché sono le 10, ma ogni tanto si sente cantare qualche gallo anche prima, cioè anche a quest'ora, anche ecco, infatti è il gallo dei vicini qua. Sì, sono tutti qua.
1: Straordinaria.
0: Che cosa?
1: Extra straordinaria.
0: Che c'è?
1: Il mondo è ammalato.
0: Ma no, non può essere.
1: Oh, sveglia, il mondo è ammalato.
0: Ma no, ma perché?
1: È colpa di chi?

Ci vuole un po' di zucchero in questa mattinata. Sto leggendo un po' di notizie, vedo qua su Focus Junior che le giraffe sanno fare le addizioni, lo dice la scienza. Stavo leggendo, ecco, non sono arrivata neanche fin la fine. No, perché prima stavamo facendo un'addizione col nostro fonico, prima ancora all'inizio della trasmissione, che oggi Tom Cruise compie gli anni, del 1962, e quindi facevamo un po' di fatica, ma quanti anni ha dunque? Perché siamo rimasti ancora al tempo di lui che faceva il film Top Gun, eccetera. No, lui adesso è del 62, quindi ha già 64 anni, e non potevamo crederci, perché uno si ricorda la persona in un altro modo, no? Quindi noi di quella generazione là. E niente, volevo dirvi questo, insomma, che adesso facciamo un po' di conti, tipo è troppo facile questa, 1 per 9, ma tipo se vi dico 3 per 3, 3 per 3, rifacciamo un po' le tabelline, Iure, tanto per tenerci un po' in forma, 6 volte 3, già comincia, 6 volte 7, non andiamo i risultati, vi facciamo solo un attimino pensare, che così, ecco, così, anche perché non sappiamo il risultato. No, non è vero, dai, 6 volte 8, questo è facile perché va anche in rima, 6 volte 4... 7 volte 7, facile, tutto facile. Comunque, volevo dirvi che appunto anche le giraffe sanno fare le addizioni, lo dice la scienza, questo studio fatto all'Università di Barcellona. Ecco, le giraffe, sapete, no? Quelle con il collo lunghissimo, hanno l'altezza da record per quanto riguarda il mondo animale. E il mantello a macchie, ecco, un nuovo talento hanno, la matematica. Un gruppo di ricercatori, infatti, dell'Università Barcellona ha scoperto e ha pubblicato risultati, se volete vedere, sulla rivista scientifica Scientific Reports. E allora, sanno fare somme semplici. Il gioco delle carote hanno fatto questi scienziati, hanno inventato questo gioco goloso per 4 giraffe dello zoo di Barcellona. Prima mostravano a ogni giraffa 2 contenitori gialli con dentro un numero diverso di carote. Dopo pochi secondi chiudevano i contenitori, così l'animale non poteva più vedere il cibo. A quel punto arrivava un terzo contenitore, verde, con altre carote. Gli scienziati le aggiungevano a uno dei 2 barattoli gialli. Ho già perso il conto, sempre davanti agli occhi della giraffa. Infine l'animale doveva scegliere quale contenitore preferiva, senza però poter vedere quante carote c'erano in tutto. Il trucco più importante era proprio questo: dopo il primo assaggio con gli occhi, le giraffe non potevano più contare le carote guardandole. Se avessero potuto vederle, gli scienziati non avrebbero saputo dire se stavano facendo un calcolo a mente o semplicemente scegliendo il mucchio più grande. I risultati? Allora, 2 giraffe su 4 sono riuscite a scegliere il contenitore con più carote, molto più spesso di quanto sarebbe successo tirando a indovinare. Secondo i ricercatori, questo significa che ricordavano la quantità vista all'inizio, aggiornavano il conto quando arrivavano le nuove carote e poi sceglievano, proprio come una piccola addizione fatta con la mente. C'è una cosa buffa. Quando gli scienziati hanno provato al contrario, cioè a togliere carote da un contenitore mettendolo nel... vabbè, insomma, nessuna giraffa ci è riuscita. E uno dei ricercatori che ha guidato lo studio ha spiegato che togliere è più difficile che aggiungere, e che il nostro cervello per sottrarre deve accendere a zone che per le addizioni non servono. Vabbè, ma cosa ce ne fanno delle carote? Anche le giraffe sono state furbe. Chi le fa fare le sottrazioni? Devono mangiare più carote, meno carote. Cioè, è chiaro che non gli andava di fare le sottrazioni, chissà perché. Insomma, più carote ci sono, meglio è. A cosa serve la matematica a una giraffa? Cioè, si domandano qua. E perché un animale dovrebbe imparare a fare i conti? Già,
Perché? Perché gli scienziati hanno un'idea. Le giraffe si nutrono delle foglie dell'acacia, alberi che nella savana africana crescono lontani gli uni dagli altri. Capire dove si trova il pasto più abbondante le aiuta a mangiare meglio senza sprecare energie. E tra l'altro anche il cibo gli passa per quel collo lungo, vi immaginate? Quindi il tenere il conto delle quantità le aiuta a scegliere bene. Questa tra l'altro è la prima volta che gli scienziati studiano le abilità matematiche in un animale con gli zoccoli che non vive nelle fattorie come invece le mucche o i cavalli. Immagino che abbiano fatto altre ricerche per quanto riguarda le mucche e anche gli altri. Questo studio ci ricorda una cosa importante, scrivono qua sull'articolo di Focus Junior: l'intelligenza non è solo faccenda da esseri umani, anche animali molto diversi da noi possono avere dei talenti nascosti, e studiarli aiuta gli scienziati a capire come funziona la loro mente. Così la prossima volta che fate dei compiti di matematica, lo diciamo ai bambini che adesso sono in ferie, diciamo, dai compiti. Da qualche parte nel mondo una giraffa potrebbe star facendo due conti anche lei. Ecco, speriamo in spensieratezza per i bambini e le bambine adesso, perché sono appena i primi giorni di vacanza, almeno per quanto riguarda i bambini qua dalle nostre parti in Slovenia. Quindi vi auguriamo a tutti buone vacanze e ci sentiamo ancora una canzone, poi ci risentiamo per i saluti. Intanto apriamo queste Doors.

Siamo qua, è già finita questa canzone. Ah, uffa. No, perché stavo cercando delle notizie, perché mi era parso di vedere che oggi 3 luglio era la giornata contro l'uso dei sacchetti di plastica. Vabbè, sia quel che sia, infatti cerchiamo di non usare tanta plastica, anche perché facendo le mie passeggiate ogni tanto al mattino e dei fine settimana ce ne trovo così tante nel mare che viene plastiche, microplastiche, plastiche, insomma tutti i tipi possibili, che viene proprio ti viene proprio male, è una cosa scoraggiante, ecco. Quindi cerchiamo di non gettare, almeno, perché tante ne vanno a finire col vento eccetera, però molte ne lasciamo sulla spiaggia, poi dalle barche, vedete di non farle cadere, ecco, grazie. E così cerchiamo di stare un po' più attenti a non far cadere delle plastiche, anche perché poi se li ingoiano i pesci, tutti gli esseri viventi, non soltanto i pesci, tutti gli esserini viventi che stanno in mare, e soffochiamo tutti. E a proposito, anche un appello a proposito appunto di queste giornate calde: attenzione quindi a non lasciare niente e nessuno in macchina, controllate bene, no? Perché succede, abbiamo la testa magari un po', dobbiamo fare tante cose, quindi prima di lasciare la macchina in parcheggio, controllate se avete preso tutto e tutti, ecco, specialmente tutti, ecco, gli esserini viventi, bambini, no, dite voi, e tanto come può succedere, eppure succede, perché magari uno dice faccio presto, vado a prendere dei soldini al banco, faccio benzina, poi si mette, magari c'è una chiamata e ta ta ta, e invece fa un po' caldo per restare dentro rinchiusi nella macchina. Quindi attenzione, prendere tutto e tutti, stavo parlando anche degli yogurt latte che lasciate in macchina e poi esplodono e fanno un bel, vabbè, comunque quello è il minimo, quindi attenti a bambini, anziani, però con questo caldo le bestioline che avete, non so se magari avete criceti, ci sono dei ragni ogni tanto nella mia macchina, sì non perché non la usi, ma perché ecco c'entrano ogni tanto, mi fanno compagnia, c'entrano insetti, ecco. Ma comunque, cosa c'era ancora da dire? Sì, per chi giocasse nelle spiagge, anche chi avesse il secchiello, rivolto soprattutto non soltanto ai bambini, bambine, ragazzi, ragazzini, ma anche ai genitori, cercate di non far raccogliere ai bambini gli esseri viventi del mare e lasciarli nelle ore, delle ore in quell'acqua che diventa un brodo e poi gli esserini muoiono, Ecco, così sono le 10:25, questo è un appello per

le creature marine e eccetera, e cioè per le creature, per evitare che possano morire, ecco, lasciate in un secchiello, ma non soltanto. C'è un po' di caldo in giro, ma questi giorni, come abbiamo sentito, ci saranno quelle belle temperature di sempre, che non supereranno i 30 gradi come gli altri giorni, a quanto pare. Comunque state sempre all'ombra e tenetevi in forma, bevete acqua e ascoltate Radio Capodistria. Quindi ringraziamo a chi ci ascolta, alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, un abbraccio da Miriam e dal nostro fonico Iure, e buon proseguimento d'ascolto con noi 24 su 24. Se non ci trovate sulle nostre solite frequenze, potete sempre sbirciare in internet sulla nostra pagina. Mettiamo l'ultima canzone, ma hai messo via l'ultima canzone, volevo far ascoltare l'ultima canzone, e la rimettiamo. Si chiama proprio L'ultima canzone di Biagio Antonacci, e volevo salutare con quella, così la mettiamo e ci salutiamo con Giulia Biagio Antonacci, e buona giornata a tutti, ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. I gruppi parlamentari della maggioranza di coalizione insieme a Resnitsa hanno richiesto una sessione straordinaria della Commissione Finanze per denunciare la gestione irresponsabile, opaca e fallimentare dei fondi pubblici da parte del precedente governo Golob. A sostegno della critica, i promotori citano sprechi evidenti come lo stoccaggio improduttivo di oltre 13.000 PC, l'acquisto controverso di un immobile in via Litisca e l'allocazione di fondi UE per la gestione dei migranti, che hanno causato una crescita record della spesa pubblica nel 2026, con un deficit balzato a 890 milioni di euro. Per sanare i conti, la maggioranza propone due delibere: avviare un controllo ispettivo sulle spese e varare entro fine anno un piano di tagli per rientrare nei parametri di Maastricht. A Teheran le bare contenenti i corpi della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia sono state esposte in vista dei funerali. I media iraniani e internazionali mostrano numerose persone che nella grande moschea Imam Khomeini piangono il leader ucciso nelle fasi iniziali della guerra a febbraio. Anche il capo dei Pasdaran Vahidi omaggia Khamenei la sua prima apparizione pubblica. Durante il ricevimento di ieri sera a Roma, Villa Taverna, dove si sono celebrati 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana, i ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno ribadito la solidità del legame storico tra Italia e Stati Uniti davanti a oltre 2.000 ospiti, nonostante l'assenza della premier Giorgia Meloni. Salvini ha definito l'alleanza bilaterale indiscutibile, sottolineando come la democrazia e la libertà siano valori non negoziabili. Dal canto suo, Tajani ha precisato che la solidarietà transatlantica supera qualsiasi polemica o divergenza personale. Ha poi aggiunto che l'essere alleati non impone una totale uniformità di vedute, ma richiede la capacità di confrontarsi sempre con franchezza e rispetto reciproco. Partono domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, previsti dal 16 luglio. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati, ogni famiglia in Italia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. Da un sondaggio Confesercenti Ipsos emerge che 7 italiani su 10 sono pronti ad acquistare in tempo di saldi, ma quasi un intervistato su 3 ha detto che ridurrà il budget rispetto al 2025. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, ore 10:34.

Finistère, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 e in replica il lunedì alle ore 21 su Radio Capodistria.

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa con quello che costa ci staremo dicendo: io scendo a

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova permangono code in direzione Venezia, soprattutto tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e la A27, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si verificano, sempre in direzione del capoluogo friulano, rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
3: Ma buona mattinata, benvenuti, un saluto a tutti e a tutte, una nuova puntata di Finisterre. Siamo alla terza puntata della nuova stagione che ci vedrà assieme ogni venerdì mattina praticamente fino a metà settembre. Beh, oggi parliamo come al solito di viaggi, quelli lenti che piacciono a noi. Nelle prime due puntate però non abbiamo ancora dato tanto risalto alla bicicletta, che di solito ci accompagna, no, per tutte le nostre puntate, per tutta la stagione. Oggi lo facciamo con Ilaria Fiorillo, cicloattivista, divulgatrice, content creator. Noi l'abbiamo conosciuta anni fa per il suo progetto Milano in bicicletta, dove attraverso i social raccontava ogni giorno come la bicicletta possa diventare un mezzo per vivere meglio la città, anzi le città, però anche per viaggiare, per scoprire il territorio. Oggi invece presenteremo assieme a lei Ciclopedia, manuale pratico per viaggiare in bicicletta, che tra l'altro è stato scritto assieme a Monica Ranetti, che abbiamo avuto il piacere di intervistare la settimana scorsa, per cui un libro pensato per chi sogna una vacanza in bici e però non sa da dove cominciare. È una guida pratica ricca di consigli, di esperienze per partire, diciamo così, con più sicurezza e forse anche e soprattutto con un po' meno d'ansia magari. Allora, le diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buona mattinata Ilaria, benvenuta.
4: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
3: È un piacere averti. Tra l'altro lo devo dire ai nostri ascoltatori, cioè tu sei la sindaca delle biciclette di Milano.
4: Allora, lo sono stata, devo dire che sono stati 3 anni bellissimi, poi ho riposto la fascia e adesso è in mano di un'altra persona, però sì, lo sono stata, diciamo che sono stata la prima sindaca delle bici di Milano.
3: Ma che bello, ma che onore avere una sindaca delle biciclette. Senti, io vengo subito al dunque. Che libro è Ciclopedia innanzitutto e a chi è rivolto e qual è il bisogno che tu e Monica avete sentito di soddisfare mentre l'avete scritto, scrivendolo per l'appunto?
4: Dunque, come lo raccontiamo noi, è il manuale pratico, tecnico e sentimentale per chi sogna di viaggiare in bicicletta. È un libro, un manuale per tutte quelle persone che, come mi anticipavi tu, sognano di iniziare a viaggiare in bicicletta ma non sanno da dove partire, e anche per quelle che già viaggiano in bici ma si sa, il mondo del cicloturismo è vasto, c'è sempre qualcosa in più da imparare, qualche trucchetto da scoprire, quindi è adatto anche a chi già viaggia in bicicletta. L'abbiamo scritto proprio per rispondere alle esigenze in particolare delle persone appunto che negli ultimi anni si sono avvicinate al cicloturismo, che come ci dicono i numeri è un mercato in grande crescita e che però avevano bisogno di qualche piccolo consiglio, qualche trucchetto per iniziare a pensare di poterlo organizzare poi questo viaggio che tanto sognano. Noi l'anno scorso, sempre con Terre di Mezzo, sempre io e Monica, abbiamo scritto Ciclovie d'Italia, che è una raccolta di 100 itinerari per esplorare l'Italia in bicicletta, e una volta pubblicato il libro abbiamo iniziato a ricevere, sia noi attraverso i nostri canali ma anche poi Terre di Mezzo, le richieste di quelle persone che appunto grazie al libro avevano desiderato di poter partire, di poter affrontare uno degli itinerari, in particolare quelli per principianti che segnaliamo in Ciclovie d'Italia, ma appunto avevano bisogno di qualche strumento, di una spintarella forse per iniziare ad immaginare di rendere questo viaggio possibile, quindi da qui è nato Ciclopedia.
3: Infatti il libro è qua, e nel libro voi dite spesso che il vero ostacolo non è la fatica in un viaggio in bici, però è la paura di non essere preparati. Ecco, in realtà avete perfettamente ragione, perché io di solito viaggio a piedi, cioè faccio i cammini, però tutte le volte che magari mi cimento in un piccolo viaggetto di 2 o 3 giorni in bici, perché insomma cosa apparentemente semplice, ho sempre paura di non portare qualcosa di essenziale, ho sempre paura che mi si rompa qualcosa che non so riparare da sola, insomma vengono in mente i freni, ecco. Io vorrei chiederti quali sono le paure che sentite ripetere più spesso da chi sogna un viaggio in bici?
4: Dunque, diciamo che per quello che noi consideriamo il viaggio in bicicletta, e anche basandosi sulle nostre esperienze, come diciamo nel libro, gli imprevisti e le variazioni non programmate sono un ingrediente fondamentale, e spesso sono quelle che poi creano i ricordi più belli, quelli che rimangono. Sì. Quindi, come noi diciamo spesso e volentieri, il primo consiglio è quello di non pensare di poter partire preparatissime o preparatissimi a tutti i possibili inconvenienti che ci possono essere durante un viaggio in bici, perché altrimenti non si parte. Non bisogna essere professionisti o professionisti per iniziare a viaggiare in bicicletta, non è necessario avere l'ultimo modello di bicicletta uscito sul mercato, tantomeno l'attrezzatura perfetta, quella che pesa il meno possibile e che è la più performante. Noi diciamo spesso che la bicicletta migliore per partire è quella che si ha già, e questo è un po' lo spirito con cui noi intendiamo il viaggio in bici. Quindi non necessariamente un viaggio di fatica, non necessariamente un viaggio in cui appunto bisogna essere meccanico o meccanici prima di pensare di poter partire, perché non è questo quello che si va ad affrontare. Il viaggio in bicicletta può essere anche, come dicevi tu, un semplice weekend fuori porta in cui, invece di tornare a dormire nel proprio letto, si dorme magari in una stanza di un B&B, perché no?
3: Certo.
4: Quindi questo è un po' l'approccio, ecco. È chiaro che con i piccoli trucchetti che noi raccontiamo nel libro e qualche consiglio da chi ha già diciamo fatto gli stessi errori da principiante, si può partire con un filo di serenità in più.
3: Ilaria, allora dici subito un piccolo trucchetto.
4: Il mio trucco preferito che c'è nel libro è un trucco che ha raccontato Monica e che io devo dire non lo conoscevo, e quando poi l'ho letto e l'ho provato ho detto no, non è possibile, è incredibile, che è il trucco della nonna per asciugare prima l'abbigliamento, perché sai che quando si viaggia in bici molto spesso arrivati alla fine della tappa, per non portarsi troppe cose in giro, perché più peso ci si porta più diciamo sarà un patimento nelle salite, allora si tende poi a lavare, una volta arrivati a tappa, l'attrezzatura, l'abbigliamento in particolare.
3: Certo.
4: Bene, l'abbigliamento in particolare, magari la maglietta piuttosto che il pantaloncino da ciclismo, una volta lavato si deve avvolgere all'interno di un asciugamano che solitamente si trova in hotel, in B&B, ma anche quello che si porta dietro, e strizzarlo fortissimo. In questo modo tutta l'acqua che perde, tutta l'umidità trattenuta dalla maglietta finirà nell'asciugamano, e vi devo dire funziona, la maglietta si asciuga molto prima. Ovviamente parliamo di abbigliamento tecnico, quindi
3: certo,
4: già pensato
3: certo.
4: Più rapido nell'asciugatura, però questo è un trucchetto veramente incredibile che Monica ha deciso di regalare a tutte le lettrici e lettori, e devo dire è una chicca.
3: No, è vero, questo in realtà lo sapevo anche tra noi che viaggiamo a piedi,
4: camminatori,
3: anche tra di noi in effetti, però l'ho scoperto da poco, dopo qualche mese fa, ecco. Ma adesso ovviamente a me vengono mi vengono spontanei paragoni, io viaggio a piedi, tu viaggi in bici, ad esempio immagino che voi siate ancora più leggeri, no? Perché noi abbiamo lo zainone, magari 5-6 kg di cose ce le portiamo, voi meno, ecco. Allora, chiederti se c'hai, che ne so, il ricambio per la sera quando vai a cena, so già la risposta, ecco. Però per cui insomma, quanti cambi in media si usano per un viaggetto medio, non lo so, 1-2 settimane, ecco. Solo quello per il giorno dopo?
4: Non proprio. Allora, di questo nel libro parliamo in maniera approfondita, e addirittura abbiamo inserito un'infografica, ci sono alcune illustrazioni nel libro fatte da Matteo Scanu che sono fondamentali proprio per rendere l'idea di quello che stiamo andando a raccontare. Noi per quanto riguarda l'abbigliamento, chiaramente per un viaggetto di 10-15 giorni io personalmente mi porto solitamente 2 cambi da bici, quindi 2 magliettine da ciclismo, 2 pantaloncini con il fondello, e poi almeno un pantalone lungo per la sera, possibilmente in un tessuto che sia tecnico e quindi leggero, okay, e che può essere accartocciato nelle borse, okay, e non sembrare poi così.
3: Per cui potrebbe essere quello da trekking praticamente.
4: Sì, esatto. Sì. Io tendo a portarmelo comunque lungo perché magari in questo momento non mi sembra una possibilità, ma spesso capita che la sera faccia fresco e quindi magari un pantalone lungo può far comodo, così come una magliettina magari in cotone è secondo me una cosa da portarsi sempre, che torna molto utile in tutti i viaggi, è una camicia magari di lino, comunque appunto in tessuto molto leggero, anche a maniche lunghe, soprattutto se si fa un viaggio in cui magari si deve entrare in delle chiese, ci sono particolari necessità da questo punto di vista, una camicia diventa piccolissima, non pesa niente, però all'occorrenza può essere molto utile. Quindi diciamo due cambi per pedalare, almeno uno per la sera o per quando ci si ferma, e nel caso ovviamente un pigiamino quando si ha la possibilità, il più compatto possibile, anche quello per rendere poi anche diciamo più piacevole il viaggio, perché sì, l'avventura è bella, ma anche il comfort a fine tappa ha il suo perché.
3: E quello è fondamentale. Senti, ma nel libro c'è tanta pratica, però anche tanta esperienza vissuta, la tua e quella di Monica. Ecco, c'è un errore che hai commesso durante i tuoi viaggi che adesso a ripensarci ti fa un pochino sorridere, insomma, che ti ha insegnato qualcosa? Io ad esempio ai primi viaggi a piedi sbagliavo sempre l'abbigliamento e mi portavo forse anche un paio di scarpe in più per la sera, per cui insomma quelle cose che poi capisci sono totalmente inutili, no?
4: Allora, sicuramente come dici tu è diciamo il carico, quindi la quantità di cose che ci si porta dietro. Io dico sempre che si impara viaggiando, quindi non si può pensare di nascere imparati e di partire già per il primo viaggio con esattamente tutto quello che serve e niente in più, è impossibile. Io durante il mio primo viaggio in bicicletta avevo forse 30 kg di peso tra le due borse, solo di vestiti che chiaramente non ho mai indossato, perché figurati te, piuttosto che due libri, perché metti che la sera viene voglia di leggere un po', perché non te li porti due libri, metti che uno non ti piace scegli l'altro, ma anche l'attrezzatura. Io ho viaggiato spesso, ora lo sto facendo un po' di meno, ma ho viaggiato spesso in tenda, quindi mi fermavo in campeggi piuttosto che facevo appunto un po' di campeggio libero. Anche lì l'attrezzatura per campeggiare va benissimo, anche quella a prezzo base con cui io ho fatto il mio primo viaggio. A lungo andare ci si rende conto che magari investendo qualcosina in più, che non necessariamente sono centinaia di migliaia di euro, ma qualcosina in più facendo degli acquisti intelligenti, ti permette di risparmiare spazio e soprattutto peso e avere materiali poi di qualità che ti durano nel tempo. Quindi sicuramente l'errore più comune, che però forse è anche giusto fare perché poi dall'esperienza si impara, è quello di portarsi tanta roba che poi di fatto non serve, perché noi magari siamo convinti di aver bisogno durante un viaggio in bici delle stesse cose di cui abbiamo bisogno nella nostra quotidianità. Chiaramente non è così. Viaggiare in bicicletta, viaggiare a piedi ti insegna anche a lasciare andare, a vivere con meno cose, a ritornare un po', certo, a quello che davvero poi è utile, lasciando magari appunto a casa quelle comodità che sì, nella vita di tutti i giorni fanno la differenza, ma che poi in un viaggio in bicicletta, in un viaggio a piedi, sono soltanto un peso.
3: E che poi tra l'altro vorrei ben vedere a fine tappa quante pagine hai letto di quel libro.
4: Ma di cosa stiamo parlando?
3: La prima riga nulla. È crollata immediatamente.
4: Esattamente. E poi invece magari non avevo portato la luce frontale per andare, certo, nel bagno del campeggio a luna di notte, e lì ti rendi conto che è comodissimo il libro, bello leggere, ma magari la luce frontale per andare in bagno poteva essere più utile.
3: Certo. Senti, invece questa è una mia curiosità. Ad esempio io un anno, una volta, insomma, un viaggetto in bicicletta corto, ho bucato, però non sapevo riparare. Anzi, cioè, più che altro non avevo neanche portato per attrezzatura per riparare il buco. Poi è arrivato un signore ed è arrivato con questa bomboletta e mi ha detto: tranquilla, tranquilla, adesso risolviamo tutto, così poi arrivi al negozio e te la fai riparare. Ecco, cioè, secondo me la bomboletta non funziona tanto, quella che poi tu spruzzi sul buco. Cioè, sono riuscita a fare 3 metri e insomma non mi ha risolto il problema. Ecco, tu come ti poni di fronte alle possibili bucature?
4: Ecco, dunque, noi diciamo sempre: non succede, ma se succede è bene sapere cosa fare. Nel libro c'è un capitolo sui cenni di ciclomeccanica, in cui anche in questo caso abbiamo tentato, con l'aiuto dell'illustratore, di rappresentare i passaggi fondamentali per la sostenibilità costruzione di una camera d'aria e abbiamo raccontato tutte le varie possibilità di appunto mettere mano ad una ruota, ad una gomma forata. Il nostro consiglio è sempre quello di avere tutto quello che serve con sé, non tanto di saperlo usare al meglio, però di avere tutto quello che serve, perché come ci raccontavi tu, probabilmente se si è fortunati, una persona in grado di sistemare la foratura nel raggio di 2-3 chilometri c'è sempre, quindi avere con sé tutta l'attrezzatura è importantissimo. Per quanto riguarda la bomboletta, dipende. Ti dico, io avevo bucato in città, ti sto parlando questo un annetto fa, ebbene la gomma riparata con il gonfia e ripara, si chiama la bomboletta,
3: ah, certo,
4: è durata diversi mesi addirittura. Quindi ti dico, dipende.
3: Dipende dal buco, dipende dalla fortuna.
4: Esattamente, dipende tanto anche dal buco, come dici tu. Sembra appunto un modo di dire, ma in realtà è così. E anche su questo ti dico, io e Monica abbiamo approcci un po' diversi, ma complementari ovviamente. Infatti nel libro, quasi alla fine di ogni capitolo, c'è il trafiletto, le scelte delle autrici, in cui ci sono le mie scelte e quelle di Monica in base alle varie situazioni. Sulla foratura, per esempio, Monica è fedelissima con il gonfia e ripara, per poi arrivare appunto dalla ciclofficina, dal meccanico più vicino e farsi dare una mano a riparare o riparare la bicicletta lei stessa. Io ti devo dire personalmente, con le esperienze che ho avuto, preferisco fermarmi, mettermi all'ombra, prendermi magari anche una mezz'oretta di tempo, fare le cose con calma, ma riuscire a sostituire la camera d'aria, perché mi dà la tranquillità di dire ok, posso arrivare a fine tappa.
3: Ma scusami, ma il cerotto, quella specie di cerotto che metti, perché
4: sì, certo,
3: c'è più che cambiare la camera d'aria, io sarei più da cerotto.
4: La toppa.
3: Allora,
4: io solitamente porto con me tutto il materiale per mettere la toppa alla camera d'aria, però mettere la toppa quando fa molto caldo, c'è sotto il sole, ci vuole un po' più di tempo,
3: trovare
4: più di pazienza,
3: il buchetto.
4: Diciamo che è un lavoro di fino, esatto. Quindi io cosa faccio solitamente? Sostituisco la camera d'aria, porto con me quella bucata, la sera arrivata a tappa con tutta calma e magari un po' di fresco e anche una bacinella d'acqua che mi permette di trovare il buco con più facilità, ovviamente poi la riparo, così che ho sempre, o
3: ne
4: quasi
3: due,
4: sempre insomma, esatto, una camera d'aria di scorta.
3: Ma che bella dritta questa, grazie.
4: Questa è la modalità secondo me che funziona meglio. È chiaro che anche in questo caso ci vuole un po' di esperienza. Prima di partire per il primo viaggio in bicicletta, io che non sapevo fare niente, avevo chiesto supporto alla ciclofficina di fiducia di Milano che avevo vicino casa, e un tanto ragazzo si era messo al mio fianco, io avevo sostituito e cambiato e toppato forse una ventina di camere d'aria prima di prenderci un po' la mano. Quindi anche in questo caso, facendo si impara, però l'importante è avere con sé tutto quello che serve, così che si possa quantomeno chiedere aiuto.
3: Allora senti, concludiamo con un invito al viaggio. Se una persona ascoltandoci decidesse di fare la sua prima pedalata, poi parliamo di una cosa un po' più seria, ecco, una settimana, un 5 giorni, allora diamogli un consiglio, il più importante che vorresti così lanciare nell'etere.
4: Allora, prima di tutto, secondo me, ed è anche un po' la frase con cui noi apriamo il libro, è un invito a rallentare, quindi cercare di entrare nella modalità in cui bisogna rallentare un po', bisogna fare le cose con più calma per imparare a godersi il viaggio, quindi uscire dalla routine. Più praticamente il mio consiglio è quello di scegliere, quando possibile, l'itinerario migliore. Mi spiego, se si parte per un primo viaggio in bicicletta, la prima esperienza poi è quella che conta, ed è anche quella che poi appunto ti farà decidere probabilmente se continuare,
3: certo,
4: a prendere in bicicletta,
3: certo,
4: o meno. Scegliere un itinerario che sia quanto più possibile ciclabile, magari ben frequentato da altri cicloturisti, così da non sentirsi sole e soli nel caso di appunto di una prima esperienza, anche se si è in gruppo, e poi che sia un itinerario bello, godibile, così che si possa appunto provare il piacere del viaggiare in bicicletta senza fare troppa fatica, ma iniziare appunto a entrare in quella dimensione del viaggio, del cicloviaggio che a noi piace tanto. Per questo anche appunto in Ciclovia d'Italia ci abbiamo tenuto a illustrare quali sono gli itinerari adatti ai principianti, proprio perché partire col piede giusto è la cosa migliore. Quindi ecco, questo è il mio consiglio: cercare l'itinerario più giusto per una prima esperienza e rallentare, godersi il nuovo tempo che si impara appunto ad apprezzare viaggiando in bici.
3: D'accordissimo con te. Ilaria, come ti troviamo su Instagram?
4: Sono Ilaria in bicicletta.
3: E noi ti ringraziamo.
4: Grazie.
3: E ricordiamo appunto che Ciclopedia, manuale pratico per viaggiare in bicicletta, scritto anche assieme a Monica Nanetti, è un libro di Terre di Mezzo. Ilaria, è stato veramente un piacere. E niente, speriamo di risentirti ancora.
4: Evviva. Buone pedalate a tutte e tutti. Grazie.

0: passione dentro al cuore.
1: E lasciamo la musica e ringraziamo la meravigliosa Ilaria in bicicletta per essere stata assieme a noi qui a Finisterre. A Finisterre, dove noi ogni anno, ogni estate, generalmente ci colleghiamo anche con una trasmissione della RAI del Friuli Venezia Giulia, che è un tranquillo weekend da paura. I collegamenti iniziano ufficialmente il prossimo venerdì, però volevamo fare intanto un saluto ai colleghi, a ricordare che ci sarà anche questo appuntamento, per cui vediamo se ce li abbiamo in linea. Mi sto riferendo a Marzia Postogna e a Giulio Cancelli. Buona mattinata, buona mattinata, che piacere. Oggi però il collegamento è meno complesso perché non abbiamo gli ospiti, siamo solo noi.
2: Sì, sì, siamo noi che parliamo del futuro.
1: Sì, più o meno.
2: Perché noi praticamente il nostro collegamento che sarà fisso inizierà il 10 luglio.
3: Infatti,
2: no?
1: Questo era un saluto praticamente.
2: Esattamente.
3: Ci sentiamo dopo quasi un anno.
2: Quasi
3: un anno. Dove ce ne sono successe di

0: in giro in bicicletta con una bella guida per chi si prepara al suo primo viaggio in bici, poi andremo in India, poi nelle isole Egadi, per cui insomma c'è anche oggi molto da viaggiare. Ecco, però non vi ho chiesto come state. Allora, mi avete detto che in quest'anno è capitato di tutto e di più. E per fortuna, va, pensa se non capitava nulla.
1: No, infatti.
0: Ecco.
1: Infatti.
0: E senti, ma Giulia, io da tanto che non vedo le foto dei tuoi addominali su Facebook, come stanno?
1: È vero.
2: Non li ha più forse.
1: No,
2: ci sono ancora, ci sono, meno male.
1: Ragazze, mi dispiace, ma mi dispiace per voi, ma io sono uno che si tiene. No, vabbè, sai, io sono poco social in realtà.
2: Okay. Però
1: nella vita lo sono, però c'è vabbè, sono stato molto impegnato e in realtà ho visto tu che hai fatto dei viaggi. Io non riesco a camminare da un bel po'.
2: Ma voi mi seguite?
0: Sì.
2: Mi sento sempre più boomer.
0: Ma tu sei sui social, Marzia?
2: Io ci sono, però sto vedendo che sto perdendo un po' l'entusiasmo. Dire la verità.
0: Posso capire.
2: L'ultima cosa che ho postato, una story, dove ero tutta truccata tipo Marilyn Monroe.
0: Oh.
2: Mi è sembrato che era un'occasione giusta, perché insomma, quando mai mi ricapita?
0: Beh, però la storia va via, per cui dovevi postare la foto, perché
1: vero,
0: Sei bellissima, particolarmente bella, almeno rimaneva. Ecco,
1: ma perché la storia si smarrisce.
0: Sì. praticamente facendo un po' i conti, questo è il vostro terzo anno di un tranquillo weekend da paura.
1: Il mio sì, modestamente sì. Il mio
2: secondo,
1: è il terzo anno e il suo è il secondo. Siamo stati
0: riconfermati. Allora sta diventando, per citare Rosa Ramazzotti, un po' una storia importante.
1: Sì, io direi di sì.
2: È vero, vedremo se Giulio confermerà
1: vediamo,
2: la buona impressione.
1: Vediamo se mi comporto adeguatamente.
0: Comunque vorrei dirvi, è un piacere ritrovarvi in onda anche quest'anno, per tutta l'estate, essere in onda così un pochino tra vicini di casa, perché questo questa è la realtà. Ecco, per cui noi diamo appuntamento allora tutti i prossimi venerdì, dove noi così tra virgolette ci presenteremo e ci scambieremo un pochino gli ospiti e sbirceremo
1: varie ed eventuali.
0: Certo,
1: insomma, come
0: sbirceremo sei nelle nostre relative trasmissioni, una in onda da Radio Capodistria e poi questa da Rai Friuli Venezia Giulia, per cui da Trieste. Ecco,
1: da via Fabio Severo con furore.
0: Con furore e con tanta complessità, però ce la facciamo sempre.
1: Sì, assolutamente, sempre.
0: Ragazzi, allora buon inizio della vostra trasmissione.
1: Grazie e buon proseguimento e a presto. Va
2: ciao.
1: Bene?
0: Ciao a tutti, al 10 luglio. Ciao.
1: Ciao.
3: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.

0: E lasciamo anche la musica, proseguiamo la nostra puntata di Finisterre andando anche a scoprire chi sarà il nostro prossimo ospite o la nostra prossima ospite. A dire il vero, noi non siamo mai andati a Finisterre in India e oggi cercheremo di farlo, lo faremo attraverso un romanzo, un viaggio che ci porta anche oltre gli stereotipi e ci racconta un paese complesso, però soprattutto come dire, un viaggio che è un percorso interiore, e lo facciamo assieme ad una collega della radio televisione svizzera in lingua italiana che sia giornalista che autrice. Lei si chiama Julie Arlin, è una giornalista e autrice del libro Là dove fa paura. Le diamo il benvenuto su Radio Capodistria Finisterre, buongiorno!
1: Buongiorno Barbara e buongiorno alle tue ascoltatrici e tuoi ascoltatori. Sono molto contenta di essere qui con voi in un altro servizio pubblico di lingua italiana fuori dall'Italia.
0: Anche per noi è bello, sì, è bello essere in collegamento comunque con la Svizzera. Senti, allora, complimenti per questo tuo romanzo. Senti, io partirei dalla protagonista che è Lea. Lei parte per l'India quando decide di lasciare un lavoro che praticamente la stava consumando. In fondo, diciamo, il suo viaggio inizia ancora molto prima di salire sull'aereo. Ecco, per cui te lo chiedo, secondo te i viaggi più importanti cominciano di solito da una crisi?
1: Ma allora, io direi, dalla mia esperienza, direi di sì, e sono quelli che solitamente porti veramente a compimento, perché tante volte uno parte anche solo con la mente per dei voli pindarici, dei ragionamenti che però poi, se non ha un motore importante dentro di sé, non porta poi a termine. E quindi la crisi è un po' come quando un vestito ti va troppo stretto. Già prima di trovare un nuovo vestito devi toglierti questo vestito stretto, quindi si pensa ogni tanto che partiamo per scoprire il mondo, ma la verità è che secondo me quando si parte veramente si parte per scoprire se stessi, e stare immobili in quei momenti in cui ci sentiamo con un tormento o comunque con qualcosa che non funziona più è veramente quello che fa più male. Cioè, il non rischiare è la cosa peggiore che uno potrebbe fare, quindi sì, il primo passo è decidere di partire e poi lasciarsi anche sorprendere, non avere troppe aspettative e vedere che cosa succederà. Quindi, come in altri romanzi viene sottolineato, io penso nella vita tutti noi abbiamo passato un momento difficile, drammatico, ecco, quello non è la fine, ma è proprio l'inizio di un grande cambiamento.
0: Ma senti, allora, nel libro tu racconti un'India che è molto diversa da quello che uno, ad esempio, si immagina, spesso si immagina. Io l'India l'associo alla spiritualità, ad esempio, no? Ecco, per cui non soltanto spiritualità, illuminazione, però qua c'è anche caos, contraddizioni, diffidenza.

0: pensa, persino pericolo. Ecco, io ti chiedo, quanto era importante per te smontare un pochino gli stereotipi occidentali su questo paese?
1: Allora, io premetto che sono stata in India, ma il mio viaggio più che geografico è stato veramente interiore, perché sono andata a Rishikesh, sono atterrata all'aeroporto di Dehradun, sono però poi stata in un ashram autentico alle pendici dell'Himalaya.
0: Ecco, spiegaci che cos'è un ashram, cioè mi viene in mente
1: un monastero in pratica, dove c'è un swami che potrebbe essere appunto un monaco, e poi ci sono delle regole all'interno da seguire che sono affini alla

0: quindi occidentale, nonostante le radici anche libanesi, ecco, l'India ti obbliga a toglierti quelle certezze occidentali, sia attraverso rituali più sacri, sia anche situazioni, come dici tu, di pericolo, di anche, possiamo chiamarle, semitruffe, che poi vengono fatte sia dagli indiani, ma sia anche dagli occidentali stessi, che approfittano anche dell'ingenuità dei nuovi arrivati, loro magari compaesani.
1: Un esempio?
0: Un esempio, la ricerca dell'illuminazione attraverso gite esoteriche, reticenti. Può succedere un po' di tutto, e questo è quello che mi è piaciuto. E poi mi è piaciuto anche un punto di vista completamente diverso su certi argomenti. E poi invece magari delle domande giuste, con delle risposte aperte anche a chi magari non vuole fare un viaggio spirituale di conversione, ma semplicemente un'introspezione. E poi il bello è che ho visto accadere, perché io di base sono una persona piuttosto alla ricerca spirituale, però ero anche in compagnia di persone che non lo erano, e quello che mi ha attratto e che ho trovato molto potente e anche ironico, perché poi questo libro affronta queste tematiche anche con grande ironia,
1: è perché la protagonista è un po' scettica ogni tanto, no?
0: Esatto, che è proprio quello che io ho visto accadere di fianco a me, persone.
1: Sei tu quella?
0: Diciamo, chiuse o anche semplicemente con uno sguardo sarcastico, essere comunque un po' messi alla prova. Poi ripeto,

precisina, nel senso che io non programmo tutto, ma questo viaggio in India per me è stato veramente un unicum, perché mi sono fatta un po' portare dagli eventi, nel senso che io mi sono presa un mese sabbatico dal lavoro, prima del Covid, tra l'altro ho avuto fortuna perché è successo poco prima del Covid, quindi ho avuto l'opportunità di partire, e sono andata con una mia amica che voleva appunto frequentare questa scuola di yoga. Quindi la verità vera è che io non avevo aspettative, e questa è stata, penso, la chiave per vivere in maniera aperta un'esperienza che comunque è un'esperienza radicale, tanto che la mia amica dopo 10 giorni se n'è andata da quell'ashram, perché c'è una routine molto stretta, ci si sveglia alle 4, si fa meditazione, poi si fa yoga, poi

Quindi io mi sono accorta che nella mia esperienza poi di ritornare a casa ho avuto la tentazione di chiudermi in degli schemi che erano appunto appartenenti ad un ashram indiano e non alla vita quotidiana qui in Occidente.

0: perché quando tu sei di fianco a un Gange impetuoso che scende, vedi quello che succede attorno a un fiume, attorno a tutti i fiumi c'è vita, ma la vita che ci può essere attorno al Gange è qualcosa che penso esista soltanto lì, in India, quindi rituali sacri, momenti appunto di festa, anche rituali personali di chi va a bagnarsi, a ripulirsi dentro il fiume sacro, è sicuramente qualche cosa che ha un forte impatto. E poi ho nominato i tarocchi, e in questo viaggio appunto i tarocchi sono un po' una seconda mappa, che però non vogliono legarsi alla cartomanzia o alla divinazione, ma diventano proprio come delle tappe psicologiche, come poi lo sono simbolicamente, dell'anima, del viaggio interiore di una persona. E come dici tu, anche i tarocchi, più che darti risposte, secondo me, per la mia visione, per come io li ho voluti inserire nel libro dopo aver studiato, sono delle domande diverse, come dici tu, non danno risposte, ma fanno trovare dentro di noi magari delle risposte diverse a cui noi non stavamo guardando, che trovo che il viaggio interiore, questo sia la ricchezza umana, ma anche la ricchezza delle persone che incontriamo, quando riusciamo veramente a metterci in ascolto e in dialogo con qualcuno. Il bello è che si ascolta per, non per rispondere, ma per capire, e quindi poi una volta che tu rispondi, dai all'altra persona e ricevi dall'altra persona una visione diversa che può farti scaturire delle riflessioni diverse che potrebbero essere più idonee per farti stare meglio, perché di base poi è sempre quello, secondo me, che si cerca una pacificazione, una conoscenza di sé e quindi una serenità ad affrontare tutto quello che ci accade poi nella vita, che non sempre è solo positivo.
1: Senti, io alla fine ho pensato del libro, mi sono chiesta una cosa, cioè è davvero l'India che ha cambiato i protagonisti o che ti può cambiare dopo un viaggio, oppure è un luogo dove ad esempio non si riesce più a mentire a se stessi e di conseguenza insomma avviene qualcosa dentro di te?
0: Ma io penso che è un po' il sunto di tutto quello che ci siamo detti fino a qui. Secondo me, lo ribadisco, l'India è una forza viva, è un paese che con tutti i suoi eccessi ti travolge se tu sei aperto. E penso che questo libro non poteva svolgersi altrove, perché è lì che io personalmente ho vissuto quel qualcosa che mi ha smosso. Mia mamma mi ha raccontato che lei 50 anni fa ha avuto il famoso mal d'Africa, è stata in Costa d'Avorio, ci ha lavorato per 6 mesi e ha capito che cosa vuol dire quelli che hanno l'Africa nel cuore, come la mia Africa, ecco. E per me l'India è stato questo, quindi ho un legame speciale. A poterlo fare, appunto, invito i tuoi ascoltatori di Finisterre a provare anche solo a immergersi anche in un bel documentario, ma proprio in una maniera avvolgente, e poi, se uno ha la possibilità, anche provare ad andare. Ripeto, l'India ti scuote, poi quello che salta fuori io non garantisco.
1: Senti, dipende forse da quello che c'è dentro di noi.
0: Infatti.
1: Singolarmente. Ecco, senti, ma là dove fa paura, appunto, il tuo romanzo, è possibile acquistarlo soltanto su Amazon. Esatto. Per cui, insomma, è una autoproduzione. Ecco, sì. E come mai questa scelta? Perché ovviamente, insomma, sei un personaggio anche abbastanza conosciuto in Svizzera, per cui credo che non avresti avuto problemi ad avere un editore, no? Ecco, no, per cui mi viene da pensare che, insomma, che l'autoproduzione sia proprio stata così, proprio una cosa ben studiata, ecco, ben pensata forse.
0: Sì, sì, è stata una scelta consapevole, perché questo è il mio secondo romanzo. Il mio primo romanzo si chiama Perfetta da morire, e che ricalca un po' la mia esperienza di ragazza che lavorava in televisione ai tempi, che sembrava che avesse tutto, ma non era felice, fino a che una diagnosi di tumore al seno le ha sconvolto il mondo e le ha fatta iniziare a vivere una vita viva. Quindi io avevo questo primo progetto in mente dopo gli studi di scrittura all'università e dopo appunto l'esperienza del cancro. Dopo 10 anni ho avuto la forza e la volontà anche di creare una storia che fosse ironica e che raccontasse al mondo quanto i nostri drammi personali possano essere la chiave di volta per vivere una vita, come ho detto prima, viva, una vita bellissima, leggera, libera.

0: libera, sicuramente molto più libera dai pesi che noi spesso ci autoinfliggiamo, che può essere anche semplicemente la compiacenza. Ecco, quindi questo primo progetto mi ha portato a voler scrivere qualcosa, perché avevo finalmente una storia da raccontare di valore, e l'ho fatto sempre in chiave autoironica, perché è così che io ho vissuto il tumore, perché appunto lavorando in televisione non l'ho dato a vedere, e la follia era che ero talmente viva che la gente pensava che fossi nel periodo più luminoso e bellissimo della mia vita. Addirittura non sai quante volte mi hanno detto: ma sei incinta, sei stupenda,
1: non ti ho mai visto così bella.
0: Avevo una parrucca e nessuno lo sapeva, e questa cosa è diventata anche un gancio molto molto ironico, perché mi avevano dato forse neanche 3 mesi di vita, ma ero single e ho detto: se ho così poco tempo voglio anche vivere una vita viva pure nelle relazioni. E quindi niente, questa è stata la scelta di volermi autopubblicare, perché volevo che il progetto fosse tutto mio e che nessuno ci mettesse mano. Ero abbastanza, diciamo, convinta di potercela fare, e in effetti devo dire che è andato molto bene, sia a livello di critica sia a livello anche di vendite. E ho capito che, poi mi sono anche informata, perché comunque se uno studia l'editoria oggi ci sono chiaramente i colossi dell'editoria, che per carità io rispetto, leggo, compro libri naturalmente, però poi c'è anche questa editoria self, che è sempre più preponderante anche in Italia. Ci sono bellissimi progetti anche di grande qualità, perché purtroppo fino a qualche tempo fa l'autopubblicazione era legata quasi a un'idea di prodotto fatto in casa, un po' di serie B, C, D.
1: Sì,
0: in realtà
1: sì.
0: No, adesso sono arrivati anche dei grandi scrittori, anche delle case editrici che sono interessate a fare dei progetti ibridi, perché comunque è come nella musica indie, diciamo che l'editoria indie sta seguendo un po' il filone della musica indie, quindi è semplicemente qualcosa che vuole essere più libero, più curato, e infatti noi come autori self abbiamo anche il mandato, se vogliamo creare qualcosa di un prodotto valido, anche di studiare tanto, di studiare di editoria, di studiare di marketing, ed è anche questo un qualcosa di molto affascinante, che ti porta in un qualche modo ad andare là dove fa paura, perché è nelle tue mani, e quindi imparare a controllare senza essere sopraffatto dall'ossessione è qualcosa che grazie all'India io riesco a fare, ed è favoloso. E poi sono libera, posso fare le interviste con chi voglio, posso parlare del mio libro dove voglio, posso fare i tour dove voglio, e questa libertà per me non ha prezzo.
1: Bene, abbiamo imparato una nuova parola: editore self.
0: Esatto, e autore self.
1: E autore self. Grazie veramente a Julie Arlan per averci presentato qui su Radio Capodistria il suo romanzo Là dove fa paura, e per averci accompagnato, diciamo così, in questa India, in questo viaggio dentro a volte le nostre paure, le nostre domande, però soprattutto i cambiamenti. Grazie per essere stata con noi, e salutaci la Svizzera.
0: Ma assolutamente, grazie Barbara, grazie.

0: La musica di Punjabi MC, un grandissimo successo che, se ricordo bene, risale al 2003. Abbiamo ancora degli ospiti. Noi la scorsa settimana vi abbiamo raccontato il Vela Trek alle Egadi, che è un'esperienza di viaggio della Compagnia dei Cammini che unisce navigazione a vela, escursioni a piedi e soprattutto condivisione. Non è una semplice vacanza, ma è un modo proprio di vivere il mare, le isole con lentezza, fermandosi nei piccoli porti, esplorando i sentieri, costruendo anche delle relazioni. E questa edizione, in particolare, che sta avendo luogo proprio in questi giorni, ha un valore speciale perché è inclusiva, perché grazie alla collaborazione con Noisy Vision partecipano, insieme a persone vedenti, anche persone non vedenti o ipovedenti, dimostrando che il viaggio può davvero diventare un'esperienza accessibile a tutti. Allora, va detto che in questi giorni, in cui il Vela Trek è entrato nel vivo, abbiamo cercato di contattare Claudia Ansaloni, che è una delle guide, l'altra è Mara, che salutiamo, però non è stato semplice perché il segnale da quelle parti, ecco, a volte è proprio assente, però ci hanno mandato dei messaggi, dei vocali, sia Claudio che alcuni dei partecipanti. Si sente anche una certa emozione, no? Si capisce un pochino anche la bellezza di questo viaggio. Volevo solo spiegare che alla fine loro dicono Yellow the World, perché il giallo, per una persona che sta perdendo la vista, è l'ultimo colore che diciamo così viene perso. Ma andiamo a sentirci questi vocali.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti dalle isole Egadi. Siamo nel bel mezzo della nostra vacanza e anche del mare, perché stiamo navigando fra l'isola di Levanzo, che è più vicina a Trapani, e Marettimo, che è quella delle tre più lontana. Favignana la terremo per ultima, come ultimo giorno. A Marettimo andremo a fare tre belle escursioni in questa isola, che in realtà sembra un pezzo di Dolomite piantato in mezzo al mare. È molto caldo, adesso c'è un po' di brezza, un po' di vento, il mare è calmo e stiamo navigando a vela, quindi come sentite non si sente il motore. Questa è un'esperienza molto bella, questo Vela Trek fatto di acqua e di terra, di cammino e di navigazione, sta andando, devo dire, molto molto bene.
2: Questo bellissimo Vela Trek, siamo adesso a metà. Sono veramente contenta, è un'esperienza forte, unica, di contatto con il mare. Io avevo il desiderio di veramente andare in un mare bello dove, e potermelo vivere da sopra, da dentro, di stare proprio a contatto ravvicinato con il mare, con il cielo, con il vento, e poi quando si scende a terra si ha sempre comunque il contatto con la natura, quindi ci si cammina sulla terra, è molto caldo e si cammina, se ci fosse stato qualche alberello in più, ma questo è anche conoscere i posti, conoscere le Egadi. Ringrazio appunto anche il contatto con il gruppo, perché è un contatto ravvicinato, la barca è anche questo, stare vicini, aiutarsi, sostenersi e a volte anche pestarsi un pochettino i piedi, insomma, ecco, bello bello.
3: Un Vela Trek inclusivo perché dicono ci sono delle persone che hanno bisogno di essere incluse. Direi che il viaggio sta andando benissimo, ma io che sono vedente mi trovo ad avere il problema di essere io l'inclusa, perché la difficoltà di non vedere è una difficoltà che impone ai vedenti il capire quello che un non vedente deve capire e deve provare. I non vedenti, ognuno ha una caratteristica diversa, ognuno ha dei bisogni diversi. L'empatia da parte di tutti è indispensabile per poter garantire un viaggio tranquillo, un percorso sicuro e una buona integrazione nel gruppo.
4: Beh, io direi che è un'esperienza sorprendente, trovare questa sensibilità, questa autonomia anche tra di loro mi dà molto, mi ha insegnato tantissimo. Ci sono state una emozione personale che ho provato quando a un certo punto, da accompagnatore di queste persone, mi sono trovato accompagnato quando siamo entrati in una grotta, io non vedevo più niente e la persona che stavo accompagnando si è messa davanti a me e io ho seguito questa persona. È un'emozione che io francamente consiglierei a tutti per capire un altro mondo e ampliare ancora di più la sensibilità che queste persone meravigliose hanno.
3: Uno, due e tre.
5: Yellow the world.
6: Buon vento, ragazzi.
1: Yellow the world, il colore giallo importante. E cosa c'è scritto su questa maglietta?
7: L'amore è cieco.
1: L'amore è cieco, meraviglioso.
3: Non vedo il problema.
6: Cielo cos'è?
3: Sempre più
6: blu.

E sulle note di Gentile siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre, che potete risentire in replica questa sera alle ore 21 su Radio Capodistria. Da lunedì invece troverete tutta la puntata direttamente dal nostro sito internet. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, un ottimo weekend, e con Finisterre, come al solito, ci si sente al venerdì mattina. Un saluto da Barbara Rizzi, un grazie a tutti i nostri meravigliosi ospiti.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa occidentale e centrale staziona un campo di alta pressione. Da nord affluisce sulle nostre regioni aria relativamente secca. Previsioni. Nel pomeriggio sereno, isolati rovesci nella Slovenia continentale, debole bora nel litorale, temperature da 24 a 30. Domani sempre bel tempo, ancora debole bora nel litorale, temperature minime da 15 a 18, massime sui valori odierni. Domenica annuvolamenti a partire dalle regioni settentrionali, nel pomeriggio possibili rovesci sull'arco alpino, lunedì nuvolosità variabile con precipitazioni. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, segnalati rallentamenti tra Santa Lucia Isola e da Monte di Capodistria Šmarje verso Capodistria. Le 12:30.
2: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo il sommario. Il Consiglio della CAN di Pirano è riunito per discutere il bilancio semestrale prima della pausa estiva. La direzione slovena per le acque sta completando a Isola un importante intervento contro il rischio alluvioni. La CGIL di Trieste ha denunciato l'inefficacia dei provvedimenti in vigore per difendere i lavoratori dalle conseguenze del caldo. Si avvicina la 45esima edizione del premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei in programma a Gorizia. Croazia a casa, dai mondiali di calcio, grande delusione e qualche polemica.

0: Il Consiglio della CAN di Pirano si è riunito per discutere il bilancio semestrale prima della pausa estiva. Confermate le attività culturali ed editoriali, nominata la Commissione per l'iscrizione nell'elenco elettorale particolare. Nadia Sigante ha polemizzato sulla mancata comunicazione e il poco interesse dimostrato, secondo lei, dalla dirigenza della CAN e della CNI per il lavoro della commissione nominata per la tutela del locale cimitero. Sentiamo Barbara Costamagna.
1: Con l'ultima seduta prima della pausa estiva si è chiusa l'attività del Consiglio della CAN di Pirano. Al centro dell'incontro la relazione semestrale sulle attività culturali svolte nei primi mesi dell'anno, un primo bilancio dopo l'avvicendamento alla guida del coordinamento culturale dell'ente. Confermato il buon ritmo delle attività editoriali e di quelle dedicate alla promozione della cultura italiana sul territorio, insieme alle numerose iniziative per i soci e per i gruppi della comunità. I consiglieri dovranno ora presentare entro la fine di agosto le proposte per il programma del prossimo anno, in modo da permettere all'amministrazione comunale di predisporre per tempo i fondi a bilancio previsti per la minoranza. Nel corso della seduta si è discusso anche del funzionamento della Commissione per la tutela del cimitero. Nadia Sigante ha segnalato di non aver ricevuto risposta ad alcune email inviate ai presidenti di CAN e CNI e di non essere stata informata della pubblicazione del pieghevole dedicato al cimitero piranese. Il presidente della CAN, Andrea Bartole, e il presidente uscente della CNI, Christian Kness, hanno chiarito di essere rimasti in contatti con gli altri membri della commissione, della quale fa parte anche la Sigante, durante la realizzazione del pieghevole. Bartole ha chiuso il discorso affermando di non ritenersi responsabile del malfunzionamento del gruppo, aggiungendo però che l'ipotesi di una pubblicazione più ampia, come paventata dalla Commissione, resta comunque sul tavolo. Infine, il Consiglio ha nominato Maria Sorgo Brez, Fulvio Oceva e Sebastian Misculin nella Commissione per le iscrizioni nell'elenco elettorale particolare della CAN.
0: Nella sua prima visita istituzionale in veste di deputato al Sabor croato per la Comunità Nazionale Italiana, il neoeletto e presidente dell'Unione Italiana Marin Corva ha fatto tappa a Dignano incontrando le autorità cittadine e i rappresentanti delle comunità degli italiani locali. La scelta della località, che ha compreso un colloquio iniziale con il sindaco Igor Orlic e la vice sindaca CNI Manuela Geisa, è stata accolta con grande favore dal territorio. Al centro del confronto sono stati posti due temi chiave: la tutela dell'autonomia della scuola italiana e l'intensificazione della collaborazione tra le istituzioni locali e il neodeputato. I parlamentari di Movimento Libertà hanno depositato un'interrogazione parlamentare al ministro della Difesa Valentin Haidignac in merito ai piani relativi alla spesa per la difesa in vista del vertice NATO di Ankara che si svolgerà il 7 e 8 luglio nella capitale turca. Chiedono che venga ribadito come la difesa sia un concetto ampio e pertanto non limitato soltanto all'acquisto di armamenti. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: La differenza tra l'1,6 e il 2% del prodotto interno lordo da dedicare alla difesa sarà destinato esclusivamente all'acquisto di armamenti, carri armati e altro materiale bellico, oppure si proseguirà sulla linea del precedente esecutivo che investiva anche in sicurezza e resilienza, ovvero in progetti infrastrutturali quali strade e ospedali. L'ex ministro della difesa e capogruppo di Movimento Libertà, Borut Sajovic, pone un quesito che nelle sue ambizioni per l'esecutivo attuale rappresenta un vero e proprio bivio. Per questo chiedono ad Haidignac di riferire in Parlamento in vista del prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica. L'auspicio di Movimento Libertà è di non investire solo per soddisfare gli interessi americani, ma evitare innanzitutto la disgregazione dello Stato sociale. Nessuna percentuale può essere più rilevante delle persone, ha proseguito Sajovic, che ha poi sottolineato il duplice uso della spesa in materia. Sulle parole dell'ex ministro pesa però una lettera del segretario della NATO, Mark Rutte, che aveva accusato la Slovenia di manipolare i dati e le voci di spesa. In merito, Sajovic ha detto che esiste una differenza tra la legislazione slovena e le posizioni dell'alleanza. Di qui un invito all'unità nazionale e alla revisione della normativa per facilitare investimenti infrastrutturali che in effetti metterebbero in maggiore sicurezza il paese. Ma per uno dei politici di primo piano di Movimento Libertà le difficoltà non finiscono qui, perché dall'Istituto Nazionale di Riabilitazione arriva l'accusa del direttore Roman Jakic di aver rifiutato fondi da destinare al duplice uso.
0: I gruppi parlamentari della maggioranza di coalizione insieme a Resnica hanno richiesto una sessione straordinaria della Commissione Finanze per denunciare la gestione irresponsabile, opaca e fallimentare dei fondi pubblici da parte del precedente governo Golob. A sostegno della critica, i promotori citano sprechi evidenti come lo stoccaggio improduttivo di oltre 13.000 personal computer, l'acquisto controverso di un immobile in via Litisca e l'allocazione di fondi UE per la gestione dei migranti, che hanno causato una crescita record della spesa pubblica nel 2026, con un deficit balzato a 890 milioni di euro. Per sanare i conti, la maggioranza propone due delibere: avviare un controllo ispettivo sulle spese, varare entro fine anno un piano di tagli per rientrare nei parametri di Maastricht. I vertici del Partito Popolare Europeo hanno ufficialmente confermato la proposta di espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims, decisione che sarà sottoposta al voto definitivo dell'Eurocamera mercoledì prossimo. Al parlamentare vengono contestate una scarsa etica del lavoro e un'attività sistematica contraria ai valori del centrodestra europeo. Tra le accuse principali figurano la collaborazione non autorizzata con formazioni di estrema destra, tra cui i Patrioti per l'Europa, il sostegno pubblico a Viktor Orbán a discapito degli alleati del PPE e le dure critiche alla Corte di Giustizia dell'Unione. Da parte sua, Grims ha respinto gli addebiti, affermando che la sua colpa è solo quella di lavorare molto e con successo per la Slovenia. La direzione slovena per le acque sta completando a Isola un importante intervento contro il rischio alluvioni. Il progetto prevede la realizzazione di 5 nuovi bacini di laminazione a secco e il potenziamento di quello già esistente nell'area dell'ex Mecanotecnica, il servizio di Lara Drcic.
3: Una volta completati gli interventi previsti, la zona sud di Isola sarà protetta da un sistema integrato di 6 bacini di laminazione a secco, 5 dei quali sono stati realizzati su terreni agricoli. Il bacino esistente presso l'ex fabbrica Mecanotecnica invece è situato a est della città, in prossimità dello svincolo dell'ex superstrada. I bacini resteranno normalmente vuoti e si attiveranno solo in caso di forti piogge, trattenendo temporaneamente le acque e rilasciandole in modo controllato per ridurre il rischio di esondazioni a valle. Secondo la Direzione per le Acque, che sta completando i lavori, il sistema proteggerà abitazioni, infrastrutture e collegamenti stradali, con benefici diretti per circa 1.500 residenti e indiretti per quasi 20.000 persone. Le soluzioni progettuali si basano su analisi idrologiche e idrauliche e sono state sviluppate per ridurre il rischio di alluvioni in occasione di eventi con tempo di ritorno di 100 anni. Il progetto costituisce un importante investimento nell'adattamento del territorio ai cambiamenti climatici e nel rafforzamento della sua resilienza ai fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti. Oltre a ridurre il rischio di alluvioni, contribuirà anche a migliorare l'affidabilità dei collegamenti stradali, l'accessibilità alle principali infrastrutture pubbliche e l'efficacia degli interventi durante le emergenze alluvionali. Il progetto rientra nel piano sloveno per la ripresa e la resilienza e fa parte delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di rafforzamento della sicurezza del territorio.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Sarebbe una donna di circa 30 anni di nazionalità ucraina l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa a Monte Carlo che ha provocato una maxi operazione di ricerca in tutta Europa. La sospettata, descritta come abilissima nel camuffarsi con abiti maschili, è stata identificata grazie ai filmati delle telecamere che l'hanno ripresa durante vari sopralluoghi mentre pedinava l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la sua famiglia prima di piazzare un pacco bomba davanti alla loro abitazione. Secondo gli inquirenti del Principato, alcuni indizi lascerebbero intendere che la donna sia fuggita in Italia. Nel Regno Unito un'indagine su una rete internazionale di uomini che drogavano le donne della loro cerchia per aggredirle sessualmente ha portato all'arresto di 8 persone. La rete i cui membri sono stati identificati in decine di paesi distribuiti in tutti i continenti, precisa l'autorità di polizia, è stata individuata grazie ad un'indagine condotta su una piattaforma online non indicata, utilizzata per facilitare questo genere di reati. I fatti presunti ricordano il caso di Gisèle Pelicot in Francia. Dopo la condanna dell'ex marito Dominique Pelicot, sono stati scoperti casi simili in tutta Europa. La CGIL di Trieste ha denunciato l'inefficacia delle norme e dei provvedimenti attualmente in vigore per difendere i lavoratori dalle conseguenze delle ondate di caldo di questi giorni. La sospensione delle attività prevista nelle ore più calde, dice il sindacato, spesso non viene osservata e non c'è un monitoraggio delle conseguenze del caldo su chi lavora in ambienti non climatizzati. Sentiamo in merito Alessandro Martegani.
5: Non è accettabile che la decisione di sospendere o meno le attività nei cantieri durante le ondate di calore estremo venga lasciata di fatto alla discrezionalità delle singole imprese. A 2 settimane dal provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia che prevede l'interruzione delle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, Elisabetta Faidutti, segretaria regionale della Fillea, il sindacato CGIL attivo nelle costruzioni e nel legno arredo, è intervenuta per mettere in luce l'inefficacia di fatto del provvedimento. Nonostante il termometro abbia costantemente superato la soglia critica dei 35 gradi, arrivando spesso a superare i 40 percepiti, la stragrande maggioranza delle imprese, ha detto la segretaria della Fillea, ha continuato a lavorare. I più esposti sono proprio i lavoratori dell'edilizia, ma anche dei porti, in generale tutti quelli che lavorano in ambienti non adeguatamente climatizzati. Per il sindacato è quindi necessario da un lato la revisione di norme, ordinanze, dei regolamenti e dei contratti, dall'altro l'intensificazione dei controlli, perché sono troppo ampi i margini di discrezionalità in capo alle imprese. I cambiamenti climatici non possono più essere ignorati, ha sottolineato Faidutti, o affrontati in modo emergenziale, ma richiedono misure strutturali per tutelare i lavoratori. A riguardo la CGIL ha contestato anche la deroga alla sospensione nelle ore più calde prevista per i lavori di pubblica utilità, perché, ha detto, il rispetto dei tempi di consegna non può pesare più sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
0: Si avvicina la 45esima edizione del premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei in programma Gorizia da giovedì 16 a mercoledì 22 luglio. Il Festival Goriziano conferma la centralità della scrittura per il cinema e premia quest'anno il regista Marco Tullio Giordana. Sentiamo Ornella Rossetto.
6: Il lavoro importantissimo ma a volte oscuro di chi scrive le storie per il cinema a Gorizia, la sua rassegna concorso per antonomasia, il premio prestigioso intitolato al triestino Sergio Amidei, uno dei padri del neorealismo. Un premio che in occasione dell'edizione numero 45 in programma dal 16 al 22 luglio con proiezioni e incontri che abbracciano vari luoghi della città isontina rilancia il valore della sceneggiatura scegliendo un filo conduttore, il filo invisibile delle idee che appare come una dichiarazione di intenti. I film selezionati dalla giuria che si contenderanno il riconoscimento sono 8, tra questi La Grazia di Paolo Sorrentino, Un anno di scuola di Laura Samani, Le città di pianura di Francesco Sossai, gli ultimi due passati anche al recente Kinoto, Chisola Cinema. Ma nel programma della manifestazione goriziana c'è spazio per molto altro ancora, sezioni tematiche, momenti di approfondimento, un omaggio a Pippo Del Bono, attore e regista degli ultimi e degli oppressi, incontri con autori e sceneggiatori. Anche quest'anno saranno presenti all'Amidei molti personaggi di spicco, fra questi Marco Tullio Giordana, a cui va il premio all'opera d'autore assegnato dal Festival. Per celebrare il regista di La Meglio Gioventù in programma una retrospettiva che ripercorre la sua filmografia in cui ha raccontato l'Italia e la storia del paese. Giordana, pilastro del cinema d'impegno civile, sarà a Gorizia insieme a Luigi Locascio, protagonista del film I 100 passi, nel ruolo di Peppino Impastato, pellicola che verrà presentata in versione restaurata in occasione della premiazione di Giordana il 19 luglio al Parco Coronini-Kronberg.
4: Lo sport.
0: Grande delusione in Croazia per la mancata qualificazione agli ottavi di finale in una partita che la stampa nazionale definisce drammatica. La sfida che tutti indicavano come il duello definitivo tra Modric e Ronaldo è stata vinta dal lusitano. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
7: Ce l'hanno messa tutti i vatrini protagonisti di una forte rimonta nel secondo tempo per agguantare una vittoria che avrebbe garantito l'accesso agli ottavi. Non è bastata però la feroce determinazione che contraddistingue la nazionale croata, rinomata per lo straordinario attaccamento alla maglia, la resilienza e l'enorme spirito di sacrificio. Più che per il gioco espresso, il match sarà ricordato per il protagonismo del VAR. La tecnologia ha infatti assegnato il rigore decisivo, poi trasformato da Ronaldo, e annullato ben 4 gol, compreso il potenziale pareggio croato al 104esimo minuto. Un incontro frustrante per i focosi che, a detta del CT Zlatko Dalic, avrebbero meritato maggior fortuna e la vittoria. Un'opinione ampiamente condivisa dalle migliaia di tifosi che, nonostante l'orario notturno, si sono riversati nelle principali piazze del paese per sostenere la squadra. La partita ha dimostrato ancora una volta che in Croazia il calcio non è un semplice sport, bensì un modo di pensare e di vivere. Presente a ben 7 mondiali, dal 1998 in qua, con 2/3 posti e 1/2, la nazionale ha assunto nel paese i tratti della sacralità, una quasi divinità capace di unire destra e sinistra, ricchi e poveri, intellettuali, operai, giovani e anziani. Quando gioca la nazionale, la Croazia smette di respirare, recita uno slogan. Così è stato anche dall'11 giugno ad oggi. Seppur con minore euforia rispetto a 4 anni fa, complice probabilmente il fuso orario, all'epoca tutto si interrompeva, persino i lavori in Parlamento per seguire le partite. Stavolta si sono viste meno bandierine sulle automobili e meno magliette con la classica scacchiera per le strade, ma l'affetto non è mancato. Resta quindi giustificata la delusione generale per una partita che entrerà comunque nella storia, sia per la presenza contemporanea di due fuori classe assoluti come l'eroe nazionale Luka Modric e Cristiano Ronaldo, entrambi classe 85, probabilmente il loro ultimo mondiale, sia perché la tecnologia ha fatto la differenza. Se è vero il detto che la palla è tonda, quella usata a Toronto è munita di microchip, ha decretato la supremazia del Portogallo. Ora la Croazia, caldo permettendo, può tornare a respirare.
0: La 32esima edizione di Eurofest, il Festival Europeo della Pallamano, prenderà il via a Capodistria nel fine settimana. La cerimonia di apertura ufficiale si terrà infatti domani sabato. L'evento quest'anno promette un'affluenza record con oltre 250 squadre e più di 3.500 giocatori di pallamano provenienti da 22 paesi, come riferito dagli organizzatori. Sentiamo Franco De Stefani.
8: L'organizzazione prevede un vero spettacolo nella cerimonia di apertura, prevista in serata con il raduno delle squadre in Piazza Tito, a cui seguirà la sfilata delle squadre stesse lungo le strade di Capodistria fino al campo centrale di Piazza Hukmar. Le squadre si contenderanno numerosi premi e la parte agonistica si svolgerà in 10 diverse sedi nel comune, tra cui il campo prefabbricato in riva al mare. Il festival si concentrerà sulle competizioni sportive, che avranno vita fino all'8 luglio prossimo, quando le migliori squadre si sfideranno nelle finali e gli organizzatori assegneranno i premi. Spettatori e sostenitori potranno seguire l'intero evento, i risultati e le classifiche in tempo reale tramite l'applicazione mobile ufficiale e le trasmissioni online da tutti i campi. Il festival, oltre alla parte sportiva, ospiterà anche le lezioni di Miss e Master Eurofest, un tradizionale picnic con allenatori e giudici, serate karaoke e un mercato istriano che offrirà specialità locali. La serata inaugurale sarà inoltre all'insegna della beneficenza. Il direttore del festival, Tone Baric, ha evidenziato come l'evento riunisca persone, culture e generazioni, dove il rispetto reciproco e il fair play, oltre allo spirito combattivo, dominano il campo. Il sindaco di Capodistria, Aleš Berđan, dal canto suo, ha aggiunto che Eurofest arricchisce notevolmente la vita sportiva della città, trasformandola in un punto d'incontro per diverse culture e rafforzando nel contempo la reputazione turistica del comune di Capodistria.
0: Ore 12:51 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Alberto Cernas e da Alessia Mittar.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, per traffico intenso sono possibili rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Vi ricordiamo poi che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi, soprattutto in questo periodo estivo. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno.
1: Salade mediterranean.
0: Un'insalata di note dal sapore mediterraneo
1: da gustare con le orecchie.
0: Preparata e condita da Miriam Monica.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno.
1: Salade méditerranéenne.
0: Un'insalata di note dal sapore mediterraneo
1: da gustare con le orecchie. Bon appétit. Pardon. Buonasera.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notiziario delle 13.30. Secondo il Cremlino, l'Unione Europea dovrebbe considerare le esplosioni del Nord Stream nel valutare l'adesione dell'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov commentando l'accusa mossa dalla Procura federale tedesca nei confronti delle autorità ucraine. Queste, secondo Berlino, avrebbero ordinato il sabotaggio dei gasdotti attraverso i quali la Russia forniva gas naturale alla Germania e all'Unione Europea. Il sindacato dei poliziotti della Slovenia esprime forti riserve sulla proposta di modifica alla legge in consultazione fino al 9 luglio che permetterebbe al governo di regolare autonomamente tramite decreto e non più tramite contratto collettivo i riposi, gli straordinari e le indennità di reperibilità degli agenti impegnati in compiti speciali e rischiosi. Sebbene il Ministero dell'Interno giustifichi la misura con la necessità di superare i lunghi tempi dei negoziati di fronte alle crescenti emergenze di sicurezza, la rappresentanza contesta la legittimità costituzionale di un decreto governativo su materie che richiedono per legge il dialogo sociale. Preannuncia inoltre una serie di emendamenti volti a salvaguardare il personale e a sanare le carenze di organico. È continuato nel mese di giugno l'andamento in calo della disoccupazione in Slovenia, che ha raggiunto ormai il livello più basso dal 1990. A fine giugno i disoccupati nel paese erano 42.245, ovvero l'1,9% in meno rispetto a maggio e lo 0,4% in meno rispetto a giugno dello scorso anno. Tra le persone in cerca di lavoro registrate presso gli uffici di collocamento, circa 1.500 hanno visto scadere i propri contratti di lavoro, 758 risultano in esubero aziendale, 84 provengono da ditte andate in fallimento e 303 sono infine i cittadini in cerca della prima occupazione. In una mossa inaspettata, il premier moldavo Alexandru Munteanu si è dimesso dopo soli 8 mesi di mandato, dichiarando di non poter più governare nel rispetto dei propri principi, pur ribadendo il suo costante impegno per il paese. L'economista era stato nominato lo scorso ottobre dalla presidente filoeuropea Maia Sandu, a seguito della vittoria elettorale del Partito di Azione e Solidarietà. Sandu, nel ringraziare il premier uscente per le complesse riforme avviate, ha confermato che la linea strategica della Moldavia resta fermamente orientata all'integrazione europea, i cui negoziati sullo Stato di diritto sono entrati nel vivo il mese scorso, e ha annunciato l'avvio delle consultazioni parlamentari per la nomina del successore a partire da lunedì. Avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria, sono le ore 13:34 minuti.
2: Riccardo Pellegrini presenta.

0: Venerdì e come tutti i giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi le novità di oggi. Ma chi ci segue lo sa, come sempre, ad aprire Ora Musica, prima delle novità, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

0: My Sweet Louise, gli Iron Horse del 1979, oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Subito c'è un classico e poi la novità al primo ascolto, quella di oggi di Killo.
1: Ricordi, mangiavamo le più gusto io e te, davanti alla TV fino alle tre, tra concetti divertenti, poi dopo i tuoi lamenti per non poter restare più vicino a me. Da quando hanno chiuso la stazione, non porti più pancake a colazione.

0: Ora musica, le nostre interviste, il nostro viaggio attraverso l'Italia che produce musica, oggi ci riporta nella bellissima Liguria, esattamente andiamo a Savona, in linea Marco Elba con il suo nuovo progetto Spy Day. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, nuovo progetto rappresentato da Ragnatele, questo singolo che inaugura questo nuovo percorso, perché insomma alle spalle c'è già insomma tanta roba come produttore, come produttore, lo pseudonimo era Kaito, giusto?
1: Esatto, eh? Esatto, che rimane comunque quando produco brani per gli altri.
0: Praticamente è in base a quello che fai, hai uno pseudonimo, una roba un po'
1: esatto.
0: Così.
1: Eh?
0: Come hai scelto Spy Day?
1: Ma in realtà è stata una scelta molto semplice, perché io sono Spidey, ovviamente è un richiamo a Spider-Man, sì, a tutti gli effetti, anzi ben più di un richiamo, ed è stato assolutamente naturale, perché Spider-Man è un personaggio che mi appartiene da quando praticamente sono nato, è sempre stato il mio personaggio preferito sin da bambino, poi in realtà anche già alle medie, alle superiori mi chiamavano anche Spider-Man, proprio da un lato per questa mia passione, che forse possiamo definire ossessione per il personaggio, dall'altra perché ci assomiglio anche esteticamente da quando ha iniziato a interpretarlo Tom Holland, e quindi è sempre stato un universo che ho amato con tutto me stesso e che ho deciso di fare mio, anche perché io parallelamente, oltre alla musica, ho sempre avuto la grandissima passione per il cinema, le serie TV e in generale proprio il mondo pop, nerd, le fiere come Lucca Comics, queste cose qui. Ho sempre fatto il cosplayer di Spider-Man.
0: Tra l'altro hai vinto anche dei premi, vedo, no?
1: Sì, musicalmente parlando, e anche per quanto riguarda la recitazione, ad esempio per quanto riguarda la recitazione Chuck Junior,
0: cortometraggio italiano, miglior cortometraggio, miglior attore internazionale,
1: esatto.
0: Insomma, neanche farlo apposta,
1: quindi
0: questo pezzo qua si chiama Ragnatele, poi.
1: Esattamente, ovviamente non è un caso. Volevo che comunque questo nuovo percorso iniziasse con un brano che lo rappresentasse al 200%, e quindi ho scelto proprio Ragnatele, che ovviamente richiama al mondo di Spider-Man, al costume, ed è un brano che utilizza proprio la metafora dell'universo Marvel, Spider-Man, con un sacco di citazioni e riferimenti che vengono qui usati invece come una chiave per appunto mettere in scena una storia d'amore, quindi una canzone comunque universale, super pop, che però nasconde un sacco di riferimenti al mio mondo, che è quello appunto della cultura pop, nerd, del mondo di Spider-Man, eccetera.
0: Questo è il primo singolo di questa nuova serie, hai già previsto un percorso che poi andrà ad altre pubblicazioni?
1: Assolutamente sì, i pezzi sono tantissimi, quindi insomma questo è solo il primo tassello di un percorso molto più ampio, che in realtà non si limita alla musica, perché il motivo per cui ho deciso di resettare tra virgolette tutto e iniziare con Spidey è proprio stato quello di non volermi limitare più solo,
0: certo,
1: alla musica, ma prendere in mano quella che era stata il mio altro grandissimo percorso da attore, e unire tutto in un unico progetto che fosse a 360 gradi, cioè veramente multimediale, che unisse musica ma anche cinema, cortometraggi, recitazione, regia, sceneggiatura,
0: tutto
1: e
0: resto.
1: A 360 gradi la produzione audiovisiva.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Ragnatele, prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Allora, i due social principali, ovviamente Instagram e TikTok, con nick, so che è difficile, Spidey, scritto S-P-I-D-3-Y, quindi praticamente il 3 che sostituisce la E,
0: sì.
1: Punto Verse, quindi Spidey.verse, lo stesso nickname su tutti i miei social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, dappertutto così.
0: Spidey.verse, per trovare quindi Marco Elba con questo suo nuovo progetto. Andiamo ad ascoltare Ragnatele, ci sentiamo alla prossima, grazie per essere stato con noi.
1: Ma grazie a te, è stato davvero un super piacere.
2: Un salto.

0: Ragnatele, questo è il singolo di Spidey. Oggi il nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Ho perso la testa, Marco Sentieri, tra le canzoni più trasmesse della settimana qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo. Sapore d'estate con il prossimo che andiamo ad ascoltare, novità al primo ascolto, che riprende una canzone che è stata veramente colonna sonora di un'estate tanti anni fa. Era l'estate del 1978 quando Umberto Tozzi conquistava tutti con Tu. Ora nella nuova versione di Band DJ.

Band DJ con questo omaggio a Umberto Tozzi, dove si riprende un grande classico di Tozzi, Tu, brano che usciva dopo l'esploit che aveva avuto nel 77 con Ti Amo, che rimane forse insieme a Gloria la canzone più famosa in assoluto. A chiudere la musica un'altra novità al primo ascolto, si chiama Imbarazzante, il singolo di Valeria Chiodelli.

0: Valeria Chiodelli, imbarazzante è il titolo del suo singolo, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana. Oh, tra domani e domenica le novità al primo ascolto le risentiremo tutte, perché c'è Ora Musica Weekend. Per oggi la puntata si chiude qui, vi auguro di passare un buon fine settimana e di ritrovarvi in una delle prossime. Un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, si verificano code per un incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. In direzione Milano per traffico intenso si rallenta con code tra Verona Est e Verona Sud. Code per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Allora, io la mattina mi alzavo prima delle 5, 5 meno un quarto. Mi alzavo, lavavo, colazione e poi partivo in macchina. Perché noi dovevamo essere, io poi alla fine ero un sorvegliante, quindi dovevamo essere prima degli operai a lavoro perché dovevamo organizzare la giornata.
5: La voce che state ascoltando è quella di Patrizia Saias, una delle poche donne che ha lavorato in miniera non alla selezione del materiale o negli uffici amministrativi, ma dentro alle gallerie, al buio, sottoterra, in un mondo che di solito è dominato dagli uomini. Non solo, Patrizia faceva la sorvegliante, quindi aveva sotto di sé una squadra di minatori a cui dare indicazioni e direttive. Un compito non semplice.

C'erano già state delle donne che erano scese in miniera, solo che poi sono uscite tutte, chi è andata a lavorare in laveria, chi è andata a lavorare negli uffici, quindi non sono rimaste tanto a lavorare. Ho lavorato anche negli uffici, però il mio mondo era il sottosuolo. Io facevo all'inizio, facevamo anche assistenza a sparo, quindi quando la miniera non c'era nessuno, in miniera c'eravamo solo noi, e il carichino, insomma, quelli che dovevano far saltare la volata. E insomma, non era semplice, perché comunque è un mondo a sé.

La miniera dove lavorava Patrizia era proprio quella di Nuraghi Figus, l'ultima miniera a chiudere in Italia. La sua storia è quindi anche la storia di un mondo che finisce, che lascia lo spazio a un nuovo futuro tutto da costruire. Il cammino minerario di Santa Barbara fa parte proprio di questo futuro. Un futuro fatto di attenzione alla natura, creazione di comunità e valorizzazione dei saperi passati.

0: State ascoltando Buon Cammino Italia, podcast dell'Associazione Europea Vie Francigene, realizzato in collaborazione con Terre di Mezzo Editore e con il contributo del Ministero del Turismo. Una serie in 12 episodi che ci farà conoscere la storia e il fascino di 4 percorsi particolarmente significativi: la Via Francigena e i cammini di Santa Barbara, di San Nilo e nelle Terre Mutate. Io sono Alice Facchini e insieme andiamo alla scoperta del cammino minerario di Santa Barbara, in Sardegna. La miniera ha profondamente caratterizzato la storia della Sardegna, non solo a livello economico e sociale, ma anche nel paesaggio e nella cultura. Il mondo sottoterra è uno specchio di quello che accade in superficie. Ci sono la fatica, il dolore, il sacrificio, ma anche tanta bellezza. La storia di Patrizia Saias tiene insieme tutto questo. A raccontarla è anche il documentario Dal Profondo di Valentina Pedicini, premiato al Torino Film Festival e candidato ai David di Donatello.
1: Mie nonni, sia quello materno che quello paterno, lavoravano in miniera. Mie nonne facevano le cernitrici. Mio padre ha lavorato per 37 anni in miniera. Mio fratello lavorava nella miniera dove ero io e anche mio nipote c'è ancora. Quindi in pratica abbiamo una discendenza mineraria.
0: Ma quelle delle miniere non sono le uniche storie che si incontrano lungo il cammino di Santa Barbara. Passeggiando su questi sentieri si entra in contatto con un universo multiforme, fatto delle leggende dei marinai, della saggezza dei contadini e dei pastori, della pazienza delle filatrici e delle tessitrici. Antichi mestieri che ci parlano di una cultura millenaria. Tra questi c'è anche l'arte del bisso, una pregiata fibra tessile che veniva usata fin dall'antichità per produrre vestiti di grande pregio o abiti per i rituali. Il bisso è famoso come la seta del mare, perché si ottiene dai filamenti prodotti da un mollusco oggi a rischio estinzione, la pinna nobilis.
2: Purtroppo negli ultimi anni c'è stata anche una grossa moria dovuta a un batterio, e quindi ormai non si trova quasi più e sono in corso degli studi per favorirne il ripopolamento. È molto importante che la pinna nobilis torni nei nostri mari, ma non perché poi venga estratto il suo bisso, ma per la salute del mare e la nostra salute di conseguenza, perché è un filtratore, viste le grandi dimensioni, perché può raggiungere anche un metro di altezza un animale adulto, pensa quanta acqua può filtrare, può ripulire, e quindi tiene in vita, in poche parole, un ecosistema.
0: Lei è Arianna Pintus, tra le poche lavoratrici di bisso che ancora si trovano in Sardegna. Vive in una casa in campagna a San Giovanni su Ergiu, tra la tappa 24 e 25 del cammino di Santa Barbara.
2: Questo è un fuso, è un piccolo fuso che uso per la filatura del bisso ed è alla stessa fattura del fuso sardo tradizionale che si usa anche per la lana, per il lino.
0: Il bisso è tipico dell'isola di Sant'Antioco, che è collegata alla terraferma solo da un ponte. Al di là si trovano scogliere, spiagge bianche e un mare cristallino perfetto per le immersioni, mentre le saline accolgono grandi gruppi di fenicotteri rosa. Proprio a Sant'Antioco, negli anni 20 del Novecento, il maestro Italo Diana fondò un'importante scuola di tessitura che ha tramandato gli antichi saperi legati alla lavorazione del bisso.
2: Adesso sto ripulendo le fibre. Ti faccio vedere prima di tutto il bisso. Questo non è grezzo, per esempio. Questo è già stato lavorato, però ti voglio far vedere un bioccolo, così che si chiama. Un bioccolo, eccolo qua. Così. È veramente grezzo.
3: Sembra una ciocca di capelli.
2: Sì, un po'. Dopo essere rimasta un bel po' di tempo in acqua, nell'acqua salata. Va immerso nell'acqua dolce, va lavato ripetutamente tante volte finché non risulta limpida. Quindi a questo punto lo si lascia in immersione si lascia fare all'acqua, appunto, il suo lavoro, cioè eliminare definitivamente ogni traccia, quasi ogni traccia di sale. Lo si asciuga e si pettina. O mi dicono che sembra il pelo di un gatto, oppure i capelli di un bimbo. Qualcuno osa con i capelli d'angelo. Quando parlo con i bambini dico che sono i capelli della sirena. Questa è la particolarità del bisso.
3: Posso toccare?
2: Certo. Che se tu lo esponi alla luce, diventa come l'oro. A seconda dell'angolazione cambia. È un colore naturalmente bruno dorato e queste sfumature si enfatizzano con l'uso del succo del limone, che appunto lo schiariscono e lo rendono ancora più brillante.

0: Le ricchezze di questo territorio, insomma, sono tante. Ci sono le rocce, i minerali, le grotte, l'economia del mare, l'artigianato artistico, i nuraghi, i pozzi sacri, le tombe dei giganti. E poi i sapori e le specialità enogastronomiche locali.
1: Qui passa sia la tappa del Camino Minale Santa Barbara che la seconda tappa del progetto Sentieri del Carignano. Solo che mentre il Camino Minale Santa Barbara, vedi come puoi vedere dalla segnaletica, va lì e poi gira a destra, i Sentieri del Carignano vanno dritti, poi girano successivamente a destra per raggiungere la cantina.
0: Lei è Simona Pau, responsabile dei Sentieri del Carignano, un nuovo progetto nato nel 2025 nel solco del cammino minerario di Santa Barbara. Si chiama così proprio perché nasce per valorizzare il vitigno che caratterizza questa terra, da cui viene prodotto un vino che parla la lingua del territorio, il Carignano del Sulcis.
1: È un percorso a bastone lungo circa 200 km suddiviso in 12 tappe, percorso che parte da Nugis e arriva sino a Carbonia, a Cortoghiana, alla miniera di Cortoghiana, passando dalle due isole, l'isola di Sant'Antioco e l'isola di San Pietro. Si cammina sulle rocce più antiche d'Italia, 8.000 anni di storia. Lungo questo percorso, oltre appunto ad incontrare i produttori del Carignano, si possono vedere tantissimi siti di interesse. Mi vengono in mente i nuraghi, le Domus de Janas.
0: I pellegrini che scelgono di fare una deviazione verso i Sentieri del Carignano non solo possono ammirare paesaggi suggestivi e siti storici, ma al tempo stesso possono incontrare i produttori di vino, approfondire i metodi di coltivazione tradizionali, visitare le cantine e, perché no, fare qualche degustazione.
1: Questo progetto Sentieri del Carignano nasce proprio per valorizzare questo vitigno, il Carignano del Sulcis, vitigno che caratterizza la Sardegna, un vitigno forte che appunto resiste al forte maestrale, alla siccità, ai terreni sabbiosi. Questo vino che ha un po' il carattere dei sardi.
0: Il Carignano del Sulcis è un vitigno rosso che nasce in Spagna, ma è nel sud-ovest della Sardegna, in particolare nel Sulcis, che trova il suolo e il clima giusti per diventare una grande uva da vino.
2: Come tutti gli esseri viventi, è arrivato fino a noi sapendosi adattare. Come diceva Darwin, sono gli animali che si adattano che vincono, non certo i più forti. Il topo è qua, il Tyrannosaurus Rex è al museo. Lui si è abituato nel clima siccitoso grazie a delle caratteristiche morfologiche sue a resistere non solo alla siccità, ma è stato abile nel saper sfruttare l'umidità salmastra, che sia dal fondo sabbioso che sia dall'umidità del cielo che viene portata dalla brezza, dai venti, incorporarla dentro di sé, ed ecco il segreto.
0: Lui è Luca Fontana, che oggi dirige una delle cantine più importanti della zona, la cantina Mesa.
2: Ha sempre una componente sodica, di sale, spiccata, che lo rende di grande e bellissima beva. Anche una riserva, anche un superiore, se fatti con un giusto sodaggio di legno, hanno sempre questa vena di freschezza che lo rende sì un vino del sud. Noi siamo a 100 e qualcosa miglia dalla costa tunisina, con solo il mare in mezzo, per cui quando siamo investiti dal caldo africano non abbiamo nessuna barriera tra noi e loro. Però dicevo, con questo bel carattere, chiamiamolo pure mediterraneo, ma con una bella freschezza. Io trovo che la combinazione meravigliosa tra i sentori di frutta rossa, ovvi, quelli di macchia mediterranea, che sono meravigliosi, e la componente di sale dia al Carignano una sua spiccata connotazione unica, che è quella di essere un vino, a mio avviso, balsamico. Così lo definirei, e lo trovo un vino veramente meraviglioso.
0: Luca Fontana è il nipote del fondatore della cantina Mesa, Gavino Sanna. Gavino era originario di Porto Torres, nel nord della Sardegna. Da giovane era emigrato a New York, dove era diventato famoso come pubblicitario, creando alcune delle campagne che avevano fatto la storia del Novecento. In vecchiaia Gavino aveva deciso di tornare e di dedicarsi al vino, come omaggio alla sua terra.
2: Ma ha sempre detto che è stato difficile l'esordio e il suo sogno era far sì che qualsiasi ragazzo di Sardegna non dovesse più lasciare questo paradiso, come lo chiama lui, per dover trovare lavoro. Ad oggi Cantina Mesa dà stabilmente occupazione a un numero di persone tra le 30 e le 40. Credo si sia realizzato il sogno di Gavino, credo che si sia testimoniato che si possa fare occupazione stabile, ben retribuita. Non c'è nessuna delle nostre persone che non sia retribuita regolarmente, contandoli tutte quelle che sono le garanzie che oggi un lavoratore ha diritto ad avere, sanitarie, assicurative e non. Spero che altri possano seguire questo esempio, spero che questo territorio possa avere da tutti noi insieme un grande beneficio.

0: Negli ultimi decenni il Carignano ha rappresentato una delle economie più importanti del Sulcis. Ci sono diverse cantine che producono questo vino, dando da vivere a migliaia di famiglie. In particolare, l'importanza del settore enologico si è affermata a partire dagli anni Ottanta, quando il Carignano è diventato un vino non più solo da taglio, ma con una dignità a sé. A dare il via a questo cambiamento è stata una storica cantina del territorio, la cantina Sant'Adi.
1: Il Carignano, sino agli anni Ottanta, era un grande vino da taglio, così veniva chiamato, nel senso che un vino con delle caratteristiche tale per cui poteva essere un vino migliorativo all'interno di altri brand. Quindi non veniva imbottigliato, veniva venduto subito senza dei costi accessori di lavorazione, di imbottigliamento, di commercializzazione, però senza guardare al futuro, pensando a far cassa oggi e non pensare a investire. Cantina Sant'Adi ha creduto in questo, nella figura di Antonello Pilloni, presidente storico che ha presieduto e diretto la cantina per 48 anni, che negli anni 80 capisce che bisogna pensare al futuro, bisogna investire, quindi con la collaborazione di un grande enologo che è Giacomo Takis, che ha fatto la storia dell'enologia italiana, lavorano, studiano sul Carignano, iniziano a imbottigliarlo, a vederne l'evoluzione in bottiglia, le prospettive di longevità, a credere nella evoluzione di questo vino e andare sui mercati con questo.
0: A spiegare la storia che ha portato il Carignano a essere conosciuto in tutto il mondo è l'attuale enologo della cantina Sant'Adi, Riccardo Curreli. Riccardo spiega che lavorare con questo tipo di uva non è semplice. Si tratta di un vitigno a bassa resa, che produce dai 40 ai 50 quintali di uva per ettaro. Non abbastanza per stare sul mercato. E infatti, a metà del secolo scorso, molti viticoltori stavano per abbandonare questa coltivazione, per passare a produzioni più commerciali. Per incentivarli a continuare e permettere loro di avere un giusto guadagno, negli anni 60 è nata Cantina Sant'Adi, che non è una semplice azienda, ma una cooperativa con circa 200 associati.
1: Ognuno coltiva il suo appezzamento, conferisce le uve nella cantina che si occupa della lavorazione, dell'imbottigliamento e commercializzazione, e gli utili, come è giusto che sia in una cooperativa, vengono divisi agli associati, in questo caso sotto forma di pagamento delle uve. La cooperativa si frappone anche tra il socio e le problematiche economiche di mercato che si stanno sviluppando, che fa un po' da cuscinetto. Diciamo che la cooperativa si spende in tutti i modi alla ricerca di nuovi clienti, di nuovi mercati, per far sì che si possa sempre avere un ritorno economico che poi è la remunerazione del socio.
0: Queste viti creano in queste terre un paesaggio veramente unico, che i pellegrini che percorrono i sentieri del Carignano possono ammirare in tutta la sua varietà.
1: Ti devi immaginare delle viti in uno scenario pazzesco, sono delle sabbie che si affacciano sul mare, quindi ti devi immaginare di essere in spiaggia, non siamo nella zona dei bagnanti, ma il terreno è lo stesso che trovi in spiaggia, quindi vai lì, trovi questi alberelli senza i sostegni, ancora come si coltivavano agli inizi del secolo, alcuni secolari, che vengono fuori da queste sabbie, degli alberelli bassissimi, dove si fa una fatica immane a coltivarli, perché la terra è bassa, lo sappiamo, e in questi casi lo si percepisce, lo si vede, però danno luogo a delle uve incredibili. La bellezza sta quando vai nel periodo di vendemmia, che sei fronte mare, vedi questo scenario pazzesco, assaggi queste uve che sanno di macchia mediterranea, sanno di sapidità conferita dal mare vicino, quindi è tutto il contorno che è molto bello.

0: Oltre che per il vino, la Sardegna è famosa in tutto il mondo per un'altra attività che la caratterizza da millenni: la pastorizia. Qui i pastori si dedicano soprattutto all'allevamento di pecore, pascolando greggi, mungendo e producendo latte e formaggi, come il celebre pecorino. Il loro è un mestiere faticoso, legato a tradizioni secolari, che deve far fronte a nuove difficoltà economiche per via del calo del prezzo del latte.
1: Oggi essere pastori in questa realtà, soprattutto in Sardegna, ha una grande difficoltà. Lo fai per scelta di vita, perché se vai a sommare tutti gli altri aspetti, in alcuni casi il gioco non vale la candela. Noi lo facciamo da tantissimo tempo, abbiamo in parte ereditato questa attività, ci sono stati momenti bui, come insomma in tutte le attività, ci siamo sempre rimboccati le maniche, abbiamo sempre pensato di continuare a resistere, perché pensiamo di essere custodi di un territorio ed è una cosa fondamentale.
0: Monica Saba è una pastora. Insieme alla sua famiglia porta avanti l'azienda agropastorale Genneschiria, immersa nei monti della miniera di Montevecchio, che si trova nella parte nord del Cammino di Santa Barbara, tra la tappa numero 6 e la numero 7. Schiria, in lingua sarda, significa sapere, conoscenza, ed è anche il nome di un'antica miniera di epoca romana che è situata proprio qui, su queste montagne. Visto che i pascoli si trovano praticamente sulla soglia di questa miniera, Monica ha scelto il nome Monica ha scelto il nome Genneschiria, che significa

0: prodotto questo formaggio non sono bianche. In questo territorio esistono diverse razze autoctone, come la pecora sarda e la pecora nera. L'azienda Genneschiria è famosa proprio per una rara specie di pecora, la pecora nera di Arbus, originaria di questo angolo di terra.
1: È risaputo da sempre che la pecora nera in generale in Sardegna si allevava, si è sempre allevata per la questione dell'orbace, poi ha perso, diciamo, il mercato negli anni 70, si è puntata ad altro, però ad Arbus ci sono stati dei nuclei che si sono sempre mantenuti. Mio nonno, io ricordo questo nucleo fino a verso gli anni 70, ero molto piccola, poi ho incominciato a vedere tutto bianco, quindi non erano più nere, perché anche nonno, come tanti altri, fece comunque una scelta aziendale, diciamo così. E l'idea della pecora nera è forte, perché comunque rappresenta un territorio, è la pecora nera di Arbus. Quindi è fondamentale che venga presa in considerazione.
0: Oltre al latte e al formaggio, Monica realizza altri prodotti che hanno un legame indissolubile con il territorio. Con il latte di pecora nera fabbrica i saponi, con le argille della montagna fa le candele. E poi ci sono i tessuti, le lane, ma anche le sete tinte con i colori naturali del bosco, estratti da foglie, radici e ghiande.
1: È un lavoro che le nostre nonne, le nostre vecchie zie, le anziane dei paesi soprattutto sapevano fare molto bene. Poi l'evento della miniera comunque ha fatto mettere da parte, insomma, abbandonare quello che è stata la nostra cultura, e noi stiamo cercando comunque di riproporre anche questo. Andiamo a vedere i piccoli. Ecco, questo è il più grandetto, è un maschietto ed è il più furbo, che vuole mangiare sempre il no, avete già mangiato. Ecco, questo è nato stamattina. Che c'è? Il consiglio che diamo è: non perdetevi nei centri commerciali, andate nelle aziende agropastorali che, insomma, come noi, aprono le porte ai visitatori per spiegare cosa c'è dietro il mondo agroalimentare. E quindi questo è un messaggio importante, dovremmo partire proprio da qui.
0: Eccoci qui. Dopo un lungo viaggio nello spazio e nel tempo, siamo arrivati alla fine del cammino minerario di Santa Barbara. Un cammino che, in 30 tappe, ci ha permesso di conoscere una terra meravigliosa e la sua comunità. Ci ha emozionato coi suoi paesaggi mozzafiato, ci ha fatto scoprire antichi mestieri e saperi millenari. È così che passo dopo passo le storie di ieri echeggiano e si diffondono anche nell'oggi e nel domani. E in questo modo si tramandano e non vengono dimenticate. Avete ascoltato il terzo episodio dedicato al cammino minerario di Santa Barbara del podcast Buon Cammino Italia. Buon Cammino Italia è una produzione Intrecci Media realizzata per l'Associazione Europea Vie Francigene, in collaborazione con Terre di Mezzo Editore, con il contributo del Ministero del Turismo. Testi e voce degli episodi sul cammino minerario sono di Alice Facchini, supervisione editoriale di Dario Paladini, sound design e post-produzione di Andy Morello.

0: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria, in onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 14.30, disoccupazione ancora in calo in Slovenia, a giugno è stato registrato il livello più basso dal 1990, alla fine del mese nel registro dei senza impiego risultavano iscritte 42.245 persone, l'1,9% in meno rispetto a maggio e lo 0,4% in meno rispetto a giugno dello scorso anno. Tra i nuovi iscritti c'erano disoccupati per scadenza di contratti a tempo determinato, esuberi e persone in cerca del primo impiego. Rispetto a maggio, le iscrizioni di persone in cerca del primo impiego sono diminuite del 13,4%, gli esuberi dell'8%. Il procuratore di Monaco ha dichiarato che gli elementi raccolti sembrano indicare che la sospettata non abbia agito da sola in relazione al mandato di arresto internazionale emesso per Anastasia Berezkovska, cittadina ucraina residente in Germania, accusata di aver collocato un ordigno davanti all'abitazione dell'oligarca Vadim Ermolaev a Monaco 3 giorni fa. Secondo gli inquirenti, la donna circa trentenne avrebbe attraversato l'Italia da Ventimiglia il giorno dell'attentato a bordo di un'auto con targa tedesca per poi dirigersi verso la Svizzera. Successivamente, secondo quanto riportato da una fonte giudiziaria del Principato di Monaco, la donna è stata avvistata in Germania. In Croazia sta iniziando il progetto che prevede la costruzione del nuovo centro clinico ospedaliero di Osijek, un mega investimento valutato a oltre 800 milioni di euro. Si tratta di uno dei più grandi progetti di infrastrutture sanitarie del paese, con il quale il governo Plenković vuole migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria per i cittadini della Croazia orientale. Il nuovo complesso ospedaliero occuperà circa 215.000 metri quadrati, di questi circa 142.000 saranno destinati ad attività sanitarie e circa 73.000 a parcheggi sotterranei e infrastrutture accessorie. Con la realizzazione del progetto, oltre 800.000 abitanti della Croazia orientale avranno un ospedale clinico moderno con strutture sanitarie all'avanguardia in Europa. Nel sud della Francia un violento incendio boschivo scoppiato a Saint-Marie-de-la-Mer si è rapidamente esteso fino a Canet-en-Roussillon, costringendo all'evacuazione di quasi 3.000 persone tra residenti e turisti. Le fiamme, secondo le ricostruzioni locali, sarebbero partite da un campeggio ed hanno raggiunto anche l'area del porto turistico, dove il fumo denso e tossico ha coinvolto diverse imbarcazioni e reso complesse le operazioni dei soccorritori. L'emergenza si inserisce in un contesto più ampio di forte rischio incendi nel sud della Francia, dove ondate di calore, vegetazione secca e vento stanno favorendo la rapida propagazione dei roghi, con i vigili del fuoco impegnati su più fronti e le autorità che mantengono alto il livello di allerta. Le 14.33 minuti è tutto per le notizie di Radio Capodistria.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Una collaborazione nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code ma in diminuzione per un incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. E code in uscita allo svincolo di Desenzano per entrambe le provenienze. Verso Milano, traffico sostenuto. Si verificano rallentamenti con code tra Verona Est e Verona Sud. Su questo tratto sono presenti i cantieri. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4 per segnalare code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prudenza poi per un veicolo in panne tra Palmanova e Villesse, sempre verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

uccello che volava sul foglio, perché quello che volava sul foglio.

0: questo.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione. Sull'Europa occidentale e centrale staziona un campo di alta pressione. Da nord affluisce sulle nostre regioni aria relativamente secca. Previsioni. Questo pomeriggio sereno, isolati rovesci nella Slovenia continentale, debole bora nel litorale, temperature da 24 a 30 gradi. Domani sempre bel tempo, ancora debole bora nel litorale, temperature minime da 15 a 18 gradi, massime sui valori odierni. Domenica annuvolamenti a partire dalle regioni settentrionali, nel pomeriggio possibili rovesci sull'arco alpino. Lunedì nuvolo

0: nuvolosità variabile con precipitazioni. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Rallentamenti sull'autostrada 1 tra Lubiana e Brezovica e all'altezza di Postumia in direzione Capodistria, nonché tra Razderto e Postumia verso la capitale. Traffico a rilento inoltre sull'autostrada della Stiria tra Slovenske Konjice e Golo Rebro verso Lubiana, tra Celje Est e Pletovarie verso Maribor, nonché tra Lubiana e Šentjakob verso Celje. Traffico ostacolato per un incidente sulla tangenziale sud di Lubiana, chiusa la corsia di marcia tra Vice e lo svincolo Cosarie, sempre per un incidente sulla A1 chiusa la corsia di sorpasso tra Cosina e Castelez verso Capodistria. Nella regione costiera incolonnamenti sulla isola Santa Lucia e sulla Capodistria Dragonia in entrambi i sensi, code sul versante austriaco del traforo delle Caravanche e a Šentilj per entrare in Slovenia. Ore 15 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
0: Buon pomeriggio, vediamo il sommario. Minoranze, autoctonia e diritti. Il saggio di Valentin Cic mette la Slovenia a confronto con l'Europa. Stamane la presentazione al Collegio dei Nobili. Piano di riduzione dei dirigenti scolastici delle scuole slovene del Friuli Venezia Giulia. Disoccupazione ai minimi storici in Slovenia. La direzione slovena per le acque sta completando a Isola un importante intervento contro il rischio alluvioni. Croazia fuori dai mondiali di calcio, grande delusione e qualche polemica. Oggi a Capodistria è stata presentata la traduzione del volume La tutela delle minoranze in Slovenia in prospettiva comparata con un'analisi dei pro e dei contro del principio di autoctonia del professore Dejan Valentinčić, giurista sloveno specializzato nei diritti delle minoranze. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Si intitola La tutela delle minoranze in Slovenia in prospettiva comparata, il volume del professor Dejan Valentinčić, la cui traduzione in italiano è stata presentata alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni della comunità nazionale italiana questa mattina presso il Collegio dei Nobili. Al centro dello studio i diritti delle minoranze e il principio di autoctonia, un criterio che il diritto sloveno ha sviluppato in modo particolarmente approfondito e che i rappresentanti della CNI considerano fondamentale, come ha ribadito il presidente della CAN Costiera Alberto Scriani. Valentinčić si interroga su una domanda chiave: se è giusto riservare una tutela speciale alle comunità storicamente radicate in un territorio oppure garantire gli stessi diritti a tutte le minoranze indipendentemente da quando si sono insediate, e per far ciò il ricercatore ha portato avanti un approfondito lavoro di comparazione. Una comunità, spiega, può dirsi autoctona quando la sua presenza storica è riconoscibile attraverso toponomastica, patrimonio culturale e tradizioni locali. La Slovenia, ricordato, eredita anche dal sistema jugoslavo il modello dell'autogestione delle comunità nazionali, che però mostra dei limiti dove le comunità sono numericamente troppo piccole. Per Valentinčić, il sistema sloveno, con la rappresentanza politica garantita, il doppio voto e il diritto di veto per i deputati delle minoranze, resta un modello d'eccellenza in Europa, ma perfettibile. Il suo messaggio finale però è stato chiaro: i diritti delle minoranze non sono mai acquisiti per sempre, e alla minoranza italiana il ricercatore ha rivolto un invito preciso: riflettere con attenzione sulla proposta di legge Omnibus per capire se risponda davvero ai suoi interessi.
0: Dopo la pubblicazione del provvedimento del Ministero Italiano dell'Istruzione che prevede una riduzione dei dirigenti scolastici delle scuole slovene, la senatrice PD Tatjana Rojc ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Si tratta di un duro colpo, ha detto Reutz, che rischia di mettere a rischio la stessa sopravvivenza di un presidio fondamentale per la tutela della minoranza linguistica slovena in Italia, Alessandro Martegani.
3: Il taglio dei dirigenti scolastici rischia di compromettere l'intero sistema delle scuole slovene in Italia e l'allarme lanciato dalla senatrice del PD Tatjana Reutz, unica rappresentante della minoranza linguistica slovena nel Parlamento italiano, dopo la pubblicazione delle disposizioni dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia relative alla mobilità dei dirigenti scolastici. Reutz ha presentato un'interrogazione al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara contestando la riduzione dei dirigenti nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. Dai dati ufficiali, spiega la senatrice, emerge una situazione preoccupante: di fronte a 14 autonomie scolastiche con lingua di insegnamento slovena autorizzate, si potranno assegnare solo 11 posti dirigenziali, una scelta che, aggiunto, in un sistema numericamente limitato e particolarmente delicato, rischia di produrre effetti molto pesanti. Per la senatrice, ogni posto dirigenziale in meno rappresenta una riduzione di organico e può tradursi in un indebolimento complessivo della governance scolastica, in un aumento delle reggenze, in una minore continuità gestionale e, nel medio periodo, aggiunto, persino in processi di accorpamento o perdita di autonomie scolastiche. Per Reutz, quindi, si tratta di un duro colpo che rischia di compromettere l'efficienza organizzativa del sistema scolastico, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza di un presidio fondamentale per la tutela della minoranza linguistica slovena. L'esponente democratica ha chiesto quindi quale iniziativa intenda adottare il Ministero per garantire la piena copertura dei posti dirigenziali e salvaguardare l'efficienza organizzativa e l'autonomia delle istituzioni scolastiche della minoranza slovena.
0: Disoccupazione ancora in calo in Slovenia. A giugno è stato registrato il livello più basso dal 1990. Alla fine del mese nel registro dei senza impiego risultavano iscritte 42.245 persone, l'1,9% in meno rispetto a maggio e lo 0,4% in meno rispetto a giugno dello scorso anno. Tra i nuovi iscritti c'erano disoccupati per scadenza di contratti a tempo determinato, esuberi e persone in cerca del primo impiego. Rispetto a maggio, le iscrizioni di persone in cerca del primo impiego sono diminuite del 13,4%, gli esuberi dell'8%. La direzione slovena per le acque sta completando a Isola un importante intervento contro il rischio alluvioni. Il progetto prevede la realizzazione di 5 nuovi bacini di laminazione a secco e il potenziamento di quello già esistente nell'area dell'ex Mecanotecnica. Il servizio è di Lara Drcic.
4: Una volta completati gli interventi previsti, la zona sud di Isola sarà protetta da un sistema integrato di 6 bacini di laminazione a secco, 5 dei quali sono stati realizzati su terreni agricoli. Il bacino esistente presso l'ex fabbrica Mecanotecnica è invece situato a est della città, in prossimità dello svincolo dell'ex superstrada. I bacini resteranno normalmente vuoti e si attiveranno solo in caso di forti piogge, trattenendo temporaneamente le acque e rilasciandole in modo controllato per ridurre il rischio di esondazioni a valle. Secondo la Direzione per le Acque, che sta completando i lavori, il sistema proteggerà abitazioni, infrastrutture e collegamenti stradali, con benefici diretti per circa 1.500 residenti e indiretti per quasi 20.000 persone. Le soluzioni progettuali si basano su analisi idrologiche e idrauliche e sono state sviluppate per ridurre il rischio di alluvioni in occasione di eventi con tempo di ritorno di 100 anni. Il progetto costituisce un importante investimento nell'adattamento del territorio ai cambiamenti climatici e nel rafforzamento della sua resilienza ai fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti. Oltre a ridurre il rischio di alluvioni, contribuirà anche a migliorare l'affidabilità dei collegamenti stradali, l'accessibilità alle principali infrastrutture pubbliche e l'efficacia degli interventi durante le emergenze alluvionali. Il progetto rientra nel piano sloveno per la ripresa e la resilienza e fa parte delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di rafforzamento della sicurezza del territorio.
0: La coalizione di governo insieme al gruppo Resnica Verità vuole fare chiarezza sull'irresponsabilità detta loro nella gestione delle finanze pubbliche sotto l'esecutivo guidato da Robert Golob. Per questo motivo i diversi schieramenti hanno richiesto una convocazione urgente della Commissione Finanze, proponendo l'avvio di una revisione contabile formale per verificare nel dettaglio come siano stati spesi i fondi pubblici durante il periodo di disbrigo degli affari correnti. Alessia Mitar.
4: Poca disciplina fiscale, sprechi e una gestione del tutto incosciente dei soldi dei cittadini. Sono queste le accuse che le principali forze politiche muovono al precedente esecutivo. Secondo i firmatari, l'intero mandato a guida Golob è stato caratterizzato da una cronica mancanza di trasparenza e da un uso irrazionale delle risorse pubbliche. Nel documento si sottolinea come per 4 anni la pianificazione economica sia stata sostituita da investimenti fuori mercato, un appesantimento dell'apparato burocratico e continui fallimenti progettuali. Tra gli esempi di cattiva gestione figurano lo stoccaggio improduttivo di oltre 13.000 computer lasciati a perdere valore in magazzino, l'acquisto da oltre 7 milioni di euro di un immobile giudiziario a Lubiana e i forti rincari di varie opere infrastrutturali. I promotori denunciano inoltre il dirottamento di fondi pubblici verso settori estranei agli interessi nazionali, come il versamento a dicembre 2025 di 1,8 milioni di euro al Fondo di Solidarietà Europeo per il contrasto all'immigrazione clandestina. Una scelta che ha penalizzato gli investimenti in sicurezza, sviluppo del territorio e servizi ai cittadini. Questa condotta, si legge, fortemente imprudente, avrebbe subito un'ulteriore impennata a fine mandato, quando il governo uscente, superando i limiti degli affari correnti, ha provocato una crescita esponenziale della spesa pubblica. Tale deriva finanziaria è stata confermata il 18 giugno dall'attuale ministro Andrei Schirzel, il quale, evidenziato come un simile picco dei costi non si fosse mai registrato nell'ultimo anno di una legislatura nella storia recente del paese. Per rimediare, i promotori chiedono alla Commissione Finanze 2 raccomandazioni. Impegnare l'esecutivo ad avviare un'ispezione contabile sui costi finali del governo Golob e definire entro fine anno un piano straordinario di tagli per riallineare il paese ai parametri di Maastricht.
0: L'amministratore delegato della società pubblica che gestisce la rete autostradale slovena Dars, Andrej Ribic, ha proposto un accordo transattivo al Consiglio di sorveglianza per portare a termine il suo incarico sulla base di motivi economici ed aziendali. Ribic rimarrà in carica fino al 15 agosto, ha fatto sapere l'azienda. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Dopo che a inizio giugno sono emerse informazioni su presunte irregolarità nella costruzione della nuova sede di Dars a Lubiana, il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, aveva dichiarato di aspettarsi un atto di responsabilità da parte di Ribic. A distanza di un mese è arrivato un accordo consensuale che mette quindi una scadenza al mandato del numero uno di Dars, arrivato al vertice della società delle autostrade nel novembre 2024, succedendo a David Skonsek, a sua volta entrato in corsa dopo le tumultuose dimissioni di Valentin Hajdiniak, ora ministro della difesa, finito al centro di uno scandalo su presunte irregolarità all'interno dell'azienda. Il consiglio di sorveglianza ha approvato all'unanimità la proposta di Ribic. Su di lui, oltre tra le presunte irregolarità sulla costruzione della nuova sede, pesano una ristrutturazione problematica della rete autostradale con gli innumerevoli disagi in tutto il paese. Il suo mandato è stato infatti caratterizzato dall'avvio della costruzione di una terza corsia sull'autostrada della Stiria e l'ampliamento della carreggiata su un tratto dell'autostrada del litorale, coincise però con un gran numero di altri cantieri che hanno creato ingorghi, ritardi, disagio e soprattutto diverse vittime sulle autostrade slovene. L'uscita di scena di Ribic però non risolverà tutti i problemi. La nuova amministrazione dovrà comunque affrontare progetti impegnativi, tra cui la prosecuzione della costruzione di una terza corsia sulla tangenziale di Lubiana, lo sviluppo del terzo asse, l'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio per i camion e soprattutto il miglioramento della sicurezza stradale.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: In Croazia sta iniziando il progetto che prevede la costruzione del nuovo centro clinico ospedaliero di Osijek, un mega investimento valutato a oltre 800 milioni di euro. Si tratta di uno dei più grandi progetti di infrastrutture sanitarie del paese, con il quale il governo Plenković vuole migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria per i cittadini della Croazia orientale. Il nuovo complesso ospedaliero occuperà circa 215.000 metri quadrati, di questi circa 142.000 saranno destinati ad attività sanitarie e circa 73.000 a parcheggi sotterranei e infrastrutture accessorie. Con la realizzazione del progetto, oltre 800.000 abitanti della Croazia orientale avranno un ospedale clinico moderno con strutture sanitarie all'avanguardia in Europa. Il procuratore di Monaco ha dichiarato che gli elementi raccolti sembrano indicare che la sospettata non abbia agito da sola in relazione al mandato di arresto internazionale emesso per Anastasia Berezovska, cittadina ucraina residente in Germania, accusata di aver collocato un ordigno davanti all'abitazione dell'oligarca Vadim Ermolaev a Monaco 3 giorni fa. Secondo gli inquirenti, la donna circa trentenne avrebbe attraversato l'Italia da Ventimiglia il giorno dell'attentato a bordo di un'auto con targa tedesca per poi dirigersi verso la Svizzera. Successivamente, secondo quanto riportato da una fonte giudiziaria del Principato di Monaco, la donna è stata avvistata in Germania. Si avvicina la 45esima edizione del premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei in programma Gorizia da giovedì 16 a mercoledì 22 luglio. Il Festival Goriziano conferma la centralità della scrittura per il cinema e premia quest'anno il regista Marco Tullio Giordana. Sentiamo Ornella Rossetto.
6: Il lavoro importantissimo ma a volte oscuro di chi scrive le storie per il cinema a Gorizia, la sua rassegna concorso per antonomasia, il premio prestigioso intitolato al triestino Sergio Amidei, uno dei padri del neorealismo. Un premio che in occasione dell'edizione numero 45 in programma dal 16 al 22 luglio con proiezioni e incontri che abbracciano vari luoghi della città isontina rilancia il valore della sceneggiatura scegliendo un filo conduttore, il filo invisibile delle idee che appare come una dichiarazione di intenti. I film selezionati dalla giuria che si contenderanno il riconoscimento sono 8, tra questi La Grazia di Paolo Sorrentino, Un anno di scuola di Laura Samani, Le città di pianura di Francesco Sossai, gli ultimi due passati anche al recente Kino 8, Chisola Cinema. Ma nel programma della manifestazione goriziana c'è spazio per molto altro ancora, sezioni tematiche, momenti di approfondimento, un omaggio a Pippo Del Bono, attore e regista degli ultimi e degli oppressi, incontri con autori e sceneggiatori. Anche quest'anno saranno presenti all'Amidei molti personaggi di spicco, fra questi Marco Tullio Giordana, a cui va il premio all'opera d'autore assegnato dal Festival. Per celebrare il regista di La Meglio Gioventù è in programma una retrospettiva che ripercorre la sua filmografia in cui ha raccontato l'Italia e la storia del paese. Giordana, pilastro del cinema d'impegno civile, sarà a Gorizia insieme a Luigi Locascio, protagonista del film I Cento Passi, nel ruolo di Peppino Impastato, pellicola che verrà presentata in versione restaurata in occasione della premiazione di Giordana il 19 luglio al Parco Coronini Cronberg.
0: Il Festival Fuga torna a Capodistria per la sua 7ª edizione. Dal 10 al 15 luglio il Teatro di Capodistria chiuderà la stagione ospitando 6 spettacoli realizzati dalle Accademie di Teatro di Slovenia, Serbia, Polonia, Svizzera e Slovacchia. Dionisi Botter.
7: Il Festival Fuga è il primo e unico festival internazionale in Slovenia dedicato alle produzioni teatrali studentesche. Nato per valorizzare il lavoro delle accademie di teatro europee, negli ultimi anni ha ampliato il proprio orizzonte coinvolgendo anche le arti visive. Gli studenti potranno infatti esporre le proprie opere collettive contribuendo a creare un dialogo tra teatro e arti contemporanee. L'edizione di quest'anno proporrà 6 spettacoli selezionati tra 21 candidature. In programma opere che affrontano temi di stretta attualità come identità, genere, marginalità, relazioni, violenza e impegno sociale. 4 dei 6 testi scelti portano la firma di drammaturghe a conferma di una presenza femminile sempre più significativa nella drammaturgia contemporanea. Secondo il direttore artistico Ivan Loboda, cresce ogni anno l'interesse delle accademie europee verso il festival. Molti istituti chiedono di partecipare e dalle produzioni emerge una generazione di giovani artisti che desidera affrontare questioni politiche e personali utilizzando il teatro come spazio di confronto e di riflessione. Appuntamenti collaterali è prevista anche una tavola rotonda dedicata al futuro del teatro, mentre la manifestazione si concluderà al Bastione con la cerimonia di premiazione e un concerto. Gli organizzatori sottolineano come, nonostante il budget sia rimasto invariato negli anni, il festival continua a crescere. L'ampliamento del programma e l'utilizzo di nuovi spazi cittadini hanno comportato costi maggiori, ma hanno anche contribuito a rafforzare l'identità della manifestazione che porta il nome di Capodistria nel panorama culturale internazionale con un'immagine positiva. Anche l'organizzazione degli studenti universitaria ed editoriale Shoup rinnova il proprio sostegno al festival. Il presidente Alan Mujkić ha evidenziato come Fuga rappresenti un'importante occasione di scambio di esperienze, buone pratiche e relazioni tra giovani provenienti da diversi paesi. Più critica la riflessione della direttrice del Teatro di Capodistria, Katia Pegan, che ha ricordato come il festival venga sostenuto da 7 anni quasi esclusivamente grazie all'impegno del teatro e dello Shoup, senza un concreto incremento dei finanziamenti pubblici.
0: Lo sport. Grande delusione in Croazia per la mancata qualificazione agli ottavi di finale. In una partita che la stampa nazionale definisce drammatica, la sfida che tutti indicavano come il duello definitivo tra Modric e Ronaldo è stata vinta dal lusitano. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
8: Ce l'hanno messa tutti i vatrini, protagonisti di una forte rimonta nel secondo tempo per agguantare una vittoria che avrebbe garantito l'accesso agli ottavi. Non è bastata però la feroce determinazione che contraddistingue la nazionale croata, rinomata per lo straordinario attaccamento alla maglia, la resilienza e l'enorme spirito di sacrificio. Più che per il gioco espresso, il match sarà ricordato per il protagonismo del VAR. La tecnologia infatti ha assegnato il rigore decisivo, poi trasformato da Ronaldo, e annullato ben 4 gol, compreso il potenziale pareggio croato al 104esimo minuto. Un incontro frustrante per i focosi che, a detta del CT Zlatko Dalic, avrebbero meritato maggior fortuna e la vittoria. Un'opinione ampiamente condivisa dalle migliaia di tifosi che, nonostante l'orario notturno, si sono riversati nelle principali piazze del paese per sostenere la squadra. La partita ha dimostrato ancora una volta che in Croazia il calcio non è un semplice sport, bensì un modo di pensare e di vivere. Presente a ben 7 mondiali, dal 1998 in qua, con 2 terzi posti e 1 secondo, la nazionale ha assunto nel paese i tratti della sacralità, una quasi divinità capace di unire destra e sinistra, ricchi e poveri, intellettuali, operai, giovani e anziani. Quando gioca la nazionale, la Croazia smette di respirare, recita uno slogan. Così è stato anche dall'11 giugno ad oggi. Seppur con minore euforia rispetto a 4 anni fa, complice probabilmente il fuso orario, all'epoca tutto si interrompeva, persino i lavori in Parlamento per seguire le partite. Stavolta si sono viste meno bandierine sulle automobili e meno magliette con la classica scacchiera per le strade, ma l'affetto non è mancato. Resta quindi giustificata la delusione generale per una partita che entrerà comunque nella storia, sia per la presenza contemporanea di 2 fuoriclasse assoluti come l'eroe nazionale Luka Modric e Cristiano Ronaldo, entrambi classe 85, probabilmente al loro ultimo mondiale, sia perché la tecnologia ha fatto la differenza. Se è vero il detto che la palla è tonda, quella usata a Toronto è munita di microchip, ha decretato la supremazia del Portogallo. Ora la Croazia, caldo permettendo, può tornare a respirare.
0: La 32esima edizione di Eurofest, il festival europeo della pallamano, prende il via a Capodistria nel fine settimana. La cerimonia di apertura ufficiale si terrà infatti domani sabato. L'evento quest'anno promette un'affluenza record, con oltre 250 squadre e più di 3.000 giocatori di pallamano provenienti da 22 paesi, come riferito dagli organizzatori. Franco De Stefani.
9: L'organizzazione prevede un vero spettacolo nella cerimonia di apertura, prevista in serata con il raduno delle squadre in Piazza Tito, a cui seguirà la sfilata delle squadre stesse lungo le strade di Capodistria fino al campo centrale di Piazza Hukmar. Le squadre si contenderanno numerosi premi e la parte agonistica si svolgerà in 10 diverse sedi nel comune, tra cui il campo prefabbricato in riva al mare. Il festival si concentrerà sulle competizioni sportive, che avranno vita fino all'8 luglio prossimo, quando le migliori squadre si sfideranno nelle finali e gli organizzatori assegneranno i premi. Spettatori e sostenitori potranno seguire l'intero evento, i risultati e le classifiche in tempo reale tramite l'applicazione mobile ufficiale e le trasmissioni online da tutti i campi. Il festival, oltre alla parte sportiva, ospiterà anche le lezioni di Miss e Master Eurofest, un tradizionale picnic con allenatori e giudici, serate karaoke e un mercato istriano che offrirà specialità locali. La serata inaugurale sarà inoltre all'insegna della beneficenza. Il direttore del festival, Tone Baric, ha evidenziato come l'evento riunisca persone, culture e generazioni, dove il rispetto reciproco e il fair play, oltre allo spirito combattivo, dominano il campo. Il sindaco di Capodistria Aleš Bergžan, dal canto suo, ha aggiunto che Eurofest arricchisce notevolmente la vita sportiva della città, trasformandola in un punto d'incontro per diverse culture e rafforzando al contempo la reputazione turistica del comune di Capodistria.
0: Ore 15:53 minuti, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Delio De Sardo e da Corrado Cimador. Grazie della cortese attenzione, alle 16:30 le prossime notizie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Traffico in aumento per gli spostamenti del venerdì pomeriggio. Sul tratto Venezia-Trieste della A4, incolonnamenti tra Innesto A28 e Sanstino di Livenza verso Venezia. E code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'Innesto con la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Buon pomeriggio a tutti da Tilly e buon weekend. Iniziamo il fine settimana in bellezza con le migliori hit del momento, ovvero la classifica delle 25 canzoni più programmate della settimana qui su Radio Capodistria. E finalmente è venerdì, siamo tutti pronti ad organizzarci per il weekend, che per chi ci ascolta adesso oppure in replica sempre dalle 16 alle 18. Ecco, finalmente il caldo ha un po' ceduto e dunque iniziamo con le hit. Sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E cominciamo dalla numero 25. Abbiamo Noemi che torna con Tu cosa fai questa sera, un brano che mette al centro una domanda semplice, quotidiana, ma capace di racchiudere attese, speranze e sentimenti che tutti almeno una volta abbiamo vissuto. La canzone racconta proprio quei momenti in cui basta un messaggio o un invito, in questo caso, per cambiare il corso di una serata. E con Tu cosa fai questa sera l'artista romana aggiunge anche questo nuovo tassello a questo percorso, scegliendo ancora una volta di raccontare le emozioni con una semplicità e autenticità, ecco, e lo fa appunto con melodie molto estive, come d'altronde siamo anche abituati negli ultimi anni. Infatti è una delle protagoniste dell'estate della musica italiana. E dunque, come di tradizione, come anche normalissimo, lo facevo anch'io da più giovane, cominciamo il weekend con la domanda perfetta: tu cosa fai questa sera? Stare con

più. E dopo Noemi abbiamo nuova musica con Somber, la prima new entry di oggi, che torna con My Body Isn't Ready, un brano che conferma il suo stile essenziale, diretto, sempre in equilibrio un po' tra questo suo indie pop, introspezione e sonorità contemporanee. E dopo il successone di canzoni come Back to Friends, Potential, Homewrecker e moltissime altre, praticamente tutte quelle che ha fatto uscire negli ultimi mesi, Somber continua a conquistare un pubblico sempre più ampio, soprattutto ovviamente tra i più giovani, grazie a una sua scrittura autentica e a produzioni capaci di unire questa malinconia e questa energia in modo molto personale. La canzone che sentiremo parla di insicurezze, di quella sensazione di non sentirsi mai completamente a proprio agio nel proprio corpo e di quanto possa essere difficile accettarsi, poi soprattutto in un mondo che spesso impone standard irraggiungibili, e forse per questo è amato anche tanto tra i giovani. D'altronde anche lui ha solo, penso, circa 20 anni. E dunque tratta questi temi che hanno toccato, toccano un po' anche tutti noi, a chi non è mai successo. My Body Isn't Ready, Somber, alla numero 24.

Andiamo avanti subito con un'altra new entry, perché c'è nuova musica anche per Benson Boone, che torna con The Time of My Life. Questo brano che racconta la voglia di vivere intensamente il presente e di conservare i momenti più belli senza lasciarli scappare via. E dopo il grandissimo successo che Benson Boone ha avuto, sapete oramai, con la hit Beautiful Things, una delle canzoni più ascoltate negli ultimi anni, pensate, Benson Boone poi ha dimostrato di saper parlare soprattutto a una generazione che cerca autenticità e semplicità nei testi. Infatti lui, ma come anche Somber che abbiamo sentito prima, sono appunto tra i giovani cantanti più ascoltati adesso dalle nuove generazioni. La sua forza resta quella appunto di trasformare emozioni quotidiane in grandi melodie pop, in queste grandi canzoni, grandi ballate che poi tutti cantano a squarciagola. Con The Time of My Life, Benson Boone prosegue il suo cammino senza cambiare formula e dunque rimane con le sue storie semplici, emozioni sincere e canzoni pensate per accompagnare i momenti più importanti della vita degli ascoltatori. Numero 23, Benson Boone, un'altra new entry di oggi, si intitola The Time

E adesso continuiamo in clima estivo con Benji e Fede e Alex Britti che presentano Viva la Vasca, che è praticamente una rilettura moderna e un po' giocosa, diciamo anche, di uno dei brani più iconici dell'estate italiana dei primi anni 2000, ovvero proprio La Vasca di Alex Britti. E più che una semplice cover, il pezzo è, diciamo, un incontro tra generazioni diverse del pop italiano, come d'altronde va super di moda in questi ultimi anni, perché ne vedremo ancora di queste collaborazioni, ma non solo nella musica italiana. Da una parte abbiamo Benji e Fede, protagonisti della musica pop degli ultimi decenni, e dall'altra parte abbiamo Alex Britti, autore di successi entrati oramai nell'immaginario collettivo della musica italiana, musicista molto apprezzato per il suo stile che unisce pop, blues e anche grande tecnica chitarristica. Ricordiamo che lui appunto comincia proprio come chitarrista blues. E li sentiamo insieme in questo remake, si intitola Viva la Vasca, Benji e Fede con Alex Britti. In questo

E abbiamo adesso un'altra new entry, l'ultima per quanto riguarda la puntata di oggi, e abbiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, questo brano leggero, immediato, che porta con sé queste immagini d'estate, ovviamente, incontri casuali e quella nostalgia felice che da sempre caratterizza anche Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola racconta proprio l'energia e l'imprevedibilità di certi sentimenti. E il titolo parte proprio da una metafora. Metafora di emozioni che si accumulano così tanto che prima o poi sono destinate ad esplodere, come appunto una Coca-Cola quando se la agita. Una canzone che parla di estati vissute intensamente, di leggerezza, ma anche di momenti da ricordare. E Tommaso Paradiso ha spesso raccontato di trovare ispirazione osservando episodi apparentemente banali della vita quotidiana, e lo si sente anche nelle sue canzoni, trasformandoli poi in canzoni capaci di diventare universali. Ed è uno degli elementi che lo hanno reso uno degli autori più riconoscibili anche del panorama pop italiano contemporaneo, già da subito, dagli inizi con i Due Giornalisti fino anche poi adesso con la sua carriera solista. E dunque questa volta lo avrà ispirato proprio una bottiglia di Coca-Cola. Tommaso Paradiso, la numero 21.

E dopo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, andiamo avanti adesso con un'altra hit. Abbiamo Queen of Chinatown. Abbiamo un altro remake, perché ecco, l'estate è anche fatta di remake e collaborazioni, a quanto pare. Quest'anno va così. La storia dietro Queen of Chinatown è piuttosto particolare e mescola fantasia, esotismo e immaginario disco anni 70. La canzone fu scritta proprio dalla stessa Amanda Lear insieme al produttore tedesco Anthony Moon. È stata pubblicata nel 1977 come uno dei singoli dell'album di Amanda Lear di debutto I Am Photograph. E nel testo si racconta di questa misteriosa regina di Chinatown, The Queen of Chinatown, una ragazza di Shanghai che controlla, diciamo così, il quartiere e i suoi appunto famosi locali doppio. Non si tratta però di una storia vera, ecco, o di un personaggio realmente esistito, e diciamo soprattutto una figura simbolica e un po' anche cinematografica, costruita utilizzando l'immaginario orientale che andava molto di moda nella cultura pop occidentale degli anni 70. E fu anche questo il primo grande successo internazionale di Amanda Lear, arrivando al secondo posto della classifica sia in Germania sia in Italia e aprendo poi la strada a tutte le sue hit successive. E adesso torna a questo brano, diciamo con una seconda vita, conquistando di nuovo le classifiche con il remake fatto da Harrison Herr e Arthur Baker, Queen of Chinatown.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. La Commissione per la prevenzione della corruzione ha avviato una verifica preliminare nei confronti dell'operato del sindaco di Pirano, Andrei Korenika. Prima dell'emissione di un nuovo bando per l'incarico, il sindaco aveva lodato pubblicamente la direttrice delle gallerie costiere, Mara Ambrosic Verderber, e la Commissione sta verificando i sospetti di violazione della procedura riguardante il bando stesso. Al comune respingono con decisione le accuse di favoritismo preventivo. Il primo cittadino, prima della pubblicazione del nuovo bando per il direttore delle gallerie costiere di Pirano, ha elogiato pubblicamente e espresso sostegno all'attuale direttrice Ambrosic Verderber e sui social media. Questo ha scatenato accuse di un bando deciso in anticipo e di favoritismo verso la candidata. Il Consiglio di sorveglianza della holding che gestisce il patrimonio statale e il processo di privatizzazione ha approvato la cessazione consensuale anticipata del mandato del Presidente del Consiglio di amministrazione Giga De Begliac, con effetto dal 30 settembre su richiesta dello stesso, che ha rinunciato all'indennità di fine mandato. Contestualmente è stato pubblicato il bando per la selezione del nuovo Presidente, che dovrà essere nominato entro la scadenza naturale del mandato di De Begliac, mentre l'attuale consiglio di amministrazione assicurerà la continuità operativa fino a fine settembre. In Cina è entrata in vigore una nuova legge sull'unità etnica e il progresso, che sostituisce la normativa del 1984 sull'autonomia regionale delle minoranze, con l'obiettivo di rafforzare un'identità nazionale comune e il ruolo centrale della componente Han. Il provvedimento consolida l'uso del mandarino come lingua principale in tutti i livelli del sistema educativo e si inserisce nella strategia di promozione della comunità nazionale unificata, accompagnata da misure più severe contro separatismo ed estremismo, anche con effetti extraterritoriali. La normativa ha suscitato critiche internazionali, tra cui quella di Amnesty International e di membri del Senato statunitense, che denunciano il rischio di politiche assimilazioniste e possibili ripercussioni sui diritti delle minoranze e sulle relazioni geopolitiche. 5 agenti della polizia penitenziaria del carcere di Trieste sono stati indagati in relazione all'evasione di un cittadino pakistano di 32 anni avvenuta lo scorso dicembre durante la visita del vescovo per il giubileo dei carcerati. Ai 5 agenti viene invece contestato l'omesso controllo accanto a una serie di condotte negligenti che avrebbero favorito l'evasione. L'uomo, 9 giorni dopo la fuga, era poi stato rintracciato in Polonia e ora si trova nel carcere di Viterbo con l'accusa di evasione aggravata dall'effrazione. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte della Hot Hits di oggi, sempre Tilly qua al microfono per la carrellata di hit che abbiamo appunto come ogni fine settimana. Siamo arrivati alla numero 19 e abbiamo Tame Impala che torna con Dracula, uno dei brani più discussi e apprezzati dell'ultimo capitolo discografico firmato proprio da lui, da Kevin Parker. La canzone ha segnato, diciamo, un nuovo record per il progetto australiano, diventando il primo singolo di Tame Impala a entrare nella top 10 della classifica Billboard, una delle classifiche appunto più ambite, più importanti, ecco, della musica. E nonostante il titolo, Dracula, non parla però di vampiri, cioè non parla di vampiri in senso classico. La figura di Dracula qui diventa una metafora per praticamente raccontare il sentirsi più a proprio agio nell'oscurità che alla luce del giorno, un po' come i vampiri appunto, tra insicurezze, isolamento e il desiderio di trovare rifugio lontano dagli sguardi degli altri. Dunque, per tutti quelli che preferiscono, diciamo, stare soli che mal accompagnati, no, è scherzo, comunque, che preferiscono appunto l'oscurità alla luce, abbiamo qui Tame Impala con Dracula.

Saliamo di una posizione, abbiamo Alex Warren, anche lui lo aggiungerei con Somber e Benson Boone tra appunto i cantanti più di successo degli ultimi anni, più amati ecco degli ultimi anni. E adesso torna con Passenger. Questo brano si basa su un'idea molto chiara e diretta, ovvero la sensazione di trovarsi dal lato passeggero di una relazione, da questo anche il titolo, cioè vivere una situazione in cui l'altro prende le decisioni mentre tu provi a far sentire la tua voce senza però riuscirci davvero. Una curiosità poi anche che ho letto, che il titolo nasce proprio dall'immagine del sedile del passeggero usata proprio come metafora centrale del brano. L'artista l'ha raccontata anche in chiave visiva, con ovviamente una performance e il videoclip costruiti proprio anche loro su questa idea del lato del passeggero, del guidarsi, di stare in macchina e non avere il controllo della direzione della propria vita sentimentale. Questo ce lo canta Alex Warren in Passenger.

E dopo Alex Warren con Passenger abbiamo Al mio paese, una delle canzoni hit di quest'estate, ormai una canzone che unisce tre sensibilità diverse della nuova scena cantautorale italiana. Il pezzo nasce come un racconto legato alle origini, ai luoghi d'infanzia e tutto ciò che rimane dentro anche quando si cambia vita e si va lontano. Al mio paese parla proprio di quel legame invisibile con la propria terra, fatto di ricordi, abitudini, accenti e persone che continuano a far parte di chi si è poi diventati. Ed ecco, tutte e tre le artiste, Serena Brancale, Levante e Delia, hanno spesso raccontato nelle loro canzoni proprio questo loro rapporto con le origini e con l'identità personale, ma diciamo lo hanno fatto con approcci diversi. Forse un approccio più introspettivo per Levante, più evocativo e mediterraneo invece per Serena Brancale, e più narrativo invece diretto è quello di Delia. Comunque qui uniscono le forze in questo brano proprio dedicato alle loro origini, al Sud Italia, al mio paese. Le tre voci si incontrano in questo brano che parla ovviamente di appartenenza, senza nostalgia forzata, ma appunto con uno sguardo sincero e attuale. Hanno fatto cantare e ballare già oramai l'inizio estate, penso che continueranno per tutta l'estate con Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

E adesso andiamo avanti con Shakira e Burna Boy e la loro Die Die, canzone ovviamente che sentiamo dappertutto, anche perché è proprio l'inno dei mondiali di calcio di quest'anno. Ma li state seguendo i mondiali? A me quando ci sono i mondiali o qualche altro appunto appuntamenti sportivi, però che sono dall'altra parte del mondo, non li seguo tanto, perché quelle partite alle 3 di notte, cioè non mica sono sveglia alle 3 di notte per guardare le partite, cioè, e poi non sono così fan del calcio da star lì a guardarle fino da tarda ora. E dunque sì, puoi guardarle il giorno dopo quando già si sa il risultato, non lo so, io di solito quando sono queste cose così, cioè se sono orari diciamo europei sì qualcosa guardo, ma se sono orari così notturni poi me le perdo, ecco. Comunque stavo parlando di Shakira e Burna Boy e il loro inno Die Die, appunto il brano ha immediatamente riscosso grandissimo successo, ma è normale che per un appunto appuntamento sportivo così importante, e conta già più di 40 milioni di riproduzioni solo su Spotify. E oltre ad esibirsi alla cerimonia d'apertura, in programma appunto allo Stadio Azteca del Città del Messico, Shakira sarà anche tra gli headliner del halftime show della finale del campionato, perché hanno deciso anche qui di fare, diciamo, questo spettacolo dell'intermezzo, della pausa, anche come di solito lo fanno per il football americano, per la NBL, e adesso appunto hanno introdotto questo anche nel calcio. Noi ci sentiamo Shakira e Burna Boy con Die Die.

come vi avevo detto, l'estate è piena di collaborazioni. Infatti stiamo per sentirne un'altra. Abbiamo Angelina Mango e Marco Mengoni, che insieme danno nuova vita a Canto d'Amore, un brano che unisce due generazioni diverse della musica italiana. Canto d'Amore parla di contrasti, di come gli esseri umani riescono ad essere perfetti, ma anche imperfetti allo stesso tempo, sicuri e insicuri. E racconta appunto questa esigenza comune di accettare la propria autenticità, della voglia di sbagliare senza colpevolizzarsi, abbandonando però la ricerca di perfezione che ci viene richiesta purtroppo sempre di più, in ultima analisi di essere appunto pienamente umani. E tutto questo ce lo cantano Angelina Mango e Marco Mengoni con un bel Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nuova collaborazione anche per Olivia Rodrigo insieme a Robert Smith. Ecco, vi avevo detto che non è che sono solo nella musica e nei tormentoni italiani le collaborazioni, ma infatti sto guardando la scaletta, non me ne ero neanche resa conto prima, e veramente ce ne sono tantissime. Della serie più siamo meglio è, ecco. Dicevo, Olivia Rodrigo e Robert Smith firmano insieme What's Wrong With Me, questo incontro inedito tra pop contemporaneo e dark wave. Robert Smith, storico leader dei The Cure, è da sempre una delle figure più influenti della scena alternativa, mentre Olivia Rodrigo ha riportato, diciamo, al centro del pop mainstream questo linguaggio emotivo, diretto e generazionale, un po' come forse a me mi ricorda tanto Avril Lavigne, ecco, Olivia Rodrigo. L'incontro tra i due rappresenta quindi un ponte ideale tra due epoche diverse della musica, e tutto questo si ricongiunge in questo loro singolo insieme, What's Wrong With Me.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono i rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia a causa del traffico intenso. Sul tratto Padova-Venezia, incolonnamenti tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Su quel tratto sono presenti i cantieri. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove si verificano code a tratti per il traffico sostenuto tra Innesto A28 e San Stino di Livenza verso Venezia. E incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte della Hot Hit di oggi, siamo più o meno a metà classifica, ecco, abbiamo Alfa e Jovanotti che insieme presentano Buon Vento, ecco, anche qui una collaborazione, ma questa, ecco, posso dirlo, per me questa è la più bella, ecco, di quest'estate, per adesso, magari ne usciranno altre. Il pezzo parte da un'idea semplice ma molto evocativa. Ovvero il vento come simbolo di cambiamento, di viaggio, di nuove partenze. Buon Vento è infatti una canzone che parla di lasciare andare, di muoversi senza paure e anche, perché no, di accettare che alcune cose nella vita cambiano direzione naturalmente e molte volte non ci possiamo far niente. Con Buon Vento la collaborazione diventa un incontro naturale tra due mondi diversi di raccontare la stessa idea, ovvero andare avanti comunque e sempre. Buon Vento, Jovanotti Alfa. Ed è un po' di...

adesso siamo in stagione, diciamo, anche di matrimoni e parliamo di quello più atteso, il matrimonio tra le due star più amate e seguite dello scenario hollywoodiano, ovvero Taylor Swift e Travis Kelce. La coppia ha annunciato le nozze lo scorso 25 agosto dell'anno scorso, 2025, e dovrebbero sposarsi al Madison Square Garden durante il ponte del 4 luglio, il giorno in cui l'America celebrerà i 250 anni dall'Independence Day, dunque un giorno a caso, ecco, tra l'altro proprio questo weekend, ecco. Tante sarebbero le rigide regole imposte dalla pop star americana. Poi tante ci sono già aperte le scommesse su chi saranno appunto la damigella d'onore, il testimone dello sposo, perché è tutto un po' top secret, non si sa tanto. Comunque, molte sono le regole, dicevo. La più discussa è senza dubbio il divieto del più uno, rivolto agli ospiti non sposati. Ecco, stando a recenti indiscrezioni, la cantante avrebbe consentito l'accesso in coppia solo a chi è appunto coniugato o fidanzato ufficialmente, dunque solo se siete sposati o fidanzati ufficialmente. E dunque questa è la politica del no ring, no bring, vuol dire niente anello, niente accompagnatore. Ma se uno magari sta insieme, che ne so, da 20 anni, però non si è mai sposato, comunque non può portarsi il compagno. Non lo so se è giusta questa cosa, cara Taylor. Avrebbe comunque questa regola sollevato non poche polemiche, direi, anche tra gli ammessi all'evento. Ma staremo a vedere, sarà sicuramente uno dei matrimoni più seguiti degli ultimi anni, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce. Intanto Taylor Swift ce la sentiamo con la canzone che ha scritto per la colonna sonora del cartone animato Toy Story 5, ecco, addirittura già 5 ne hanno fatti, si intitola I Knew It, I Knew You.

E saliamo di una posizione, abbiamo di nuovo Serena Brancale, però questa volta insieme ai The Colors e Merck & Cremont. Anche questo ho notato la moda quest'anno di fare più... Per un cantante di fare più tormentoni estivi, e dunque appunto poi è in classifica con due canzoni. Comunque Brancale ci è riuscita insieme con Merck & Cremont e The Colors, dicevo prima, con la loro Partenope. La canzone prende il titolo dall'antico nome di Napoli e costruisce attorno a questa figura questo immaginario fatto di mare, di notti vivaci, atmosfere estive. Partenope diventa così una presenza simbolica che rappresenta fascino, identità e attrazione tra mito e contemporaneità. Perché? Perché la figura di Partenope è profondamente legata alla tradizione culturale napoletana, ispirato nel tempo musica, letteratura, arte, diventando poi un simbolo ricorrente proprio dell'identità della città di Napoli. E secondo il mito, Partenope era una delle sirene che vivevano vicino alle coste del Mediterraneo e era una di quelle sirene che avevano il compito di attirare i marinai con il loro canto irresistibile per poi farli naufragare. Ecco, non molto simpatica come sirena. Nell'Odissea Ulisse riesce a salvarsi proprio perché si fa legare all'albero della nave e ordina ai suoi uomini di tapparsi le orecchie con la cera, così da non cedere al richiamo delle sirene. E dunque quando le sirene però falliscono nel loro intento di appunto sedurre Ulisse e gli altri marinai, la leggenda racconta che poi loro appunto si gettano in mare per la disperazione. La tradizione più famosa vuole poi dire che anche il corpo di questa sirena Partenope, dopo aver fatto questa specie di suicidio, diciamo così, venga trasportato dalle acque fino al Golfo di Napoli. Ecco, e da lì poi nasce appunto questa leggenda, come nasce la città di Napoli. Partenope, sentiamo invece la canzone di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, alla numero 11.

Tra le tante collaborazioni abbiamo anche quella di Madonna e Sabrina Carpenter, ormai nelle classifiche già da un po', ma comunque è ancora lì molto molto ascoltata. Bring Your Love, il brano è entrato subito nel circuito internazionale con ottimi numeri, perché ha debuttato con circa 2,4 milioni di stream su Spotify solo nel primo giorno. Poi è entrato nella top 40 globale, è diventata una delle collaborazioni femminili più forti dell'anno, pensate, a livello di streaming. Negli Stati Uniti è esordito nella classifica Billboard alla posizione numero 74, risultando il miglior debutto di quella settimana, della settimana in cui è uscita, e segnando così anche un ritorno di Madonna nella classifica dopo Popular del 2023. Invece in Gran Bretagna il brano aveva raggiunto la top 30 ufficiale, era alla numero 29 e addirittura la numero 1 nella radio Airplay Chart con oltre 52 milioni di appunto passate in radio. Dunque Madonna sta tornando alla grande, tornerà come abbiamo detto anche già con un nuovo album, Confession on the Dance Floor 2, perché appunto si rifà a Confession on the Dance Floor, suo album molto dance degli anni 2000. Qui però la sentiamo con il primo singolo estratto praticamente da questo album, Madonna con Sabrina Carpenter in Bring You Love. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Harry Styles invece torna con Dance No More, uno dei brani estratti dal suo ultimo album Kiss All The Time Disco Occasionally. E il brano è stato scelto come il terzo singolo dell'album dopo Aperture, che era il primo estratto, e American Girls, e si presenta questo terzo brano con sonorità leggere e coinvolgenti, però nasconde una riflessione molto profonda sul rapporto tra persone, musica ed emozioni, perché Harry Styles, attraverso questa immagine simbolica del DJ che ha smesso di ballare, da questo appunto Dance No More, l'artista affronta il tema di una società sempre più artificiale, distante dalla spontaneità. Ecco, questa è diciamo una metafora, appunto, come forse secondo lui tutti abbiamo un po' smesso di ballare e di seguire appunto questa spontaneità che forse ci manca un po'. Harry Styles alla numero 9 con Dance No More.

E dopo Harry Styles andiamo avanti con Irama, che continua a confermarsi tra i protagonisti più solidi e riconoscibili del pop italiano contemporaneo. Cabana è il suo ultimo singolo e oggi tra i brani più trasmessi nelle radio, e conquista anche il primo posto nella classifica Year One italiana. Cabana, il singolo, unisce libertà, seduzione dentro questo immaginario estivo senza confini, e intreccia, come sempre, come siamo abituati nella musica di Irama, sonorità pop e anche ritmiche latine. In questo brano, che racconta notti da vivere fino in fondo tra musica, attrazione e voglia di lasciarsi andare. Cabana, Irama.

E siamo in chiusura della terza parte della classifica di oggi, dunque tornerò con voi tra pochissimo dopo una piccola pausa con le prime sei posizioni, ma prima dobbiamo andare a scoprire la settima posizione. E abbiamo Francesco Gabbani. Come sappiamo, il palcoscenico è il posto del cuore di Francesco Gabbani, che è partito con il suo nuovo tour estivo che appunto arriva in un anno speciale. Perché il 2026 segna infatti i 10 anni di carriera che il cantautore toscano vuole ovviamente celebrare con un racconto in musica di questo percorso fatto di tanti grandissimi successi. E dal vivo porterà anche l'ultimo singolo, Summer Funk, un brano ironico, brillante e profondamente contemporaneo, capace di trasformare il ritmo dell'estate in una riflessione anche un po' sul nostro tempo. Francesco Gabbani è la numero 7.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Primo fine settimana di luglio contrassegnato dall'esodo verso le località di villeggiatura. Già oggi traffico molto intenso sulle strade della Slovenia, in particolare sulla A1 Lubiana-Capodistria e sull'autostrada della Stiria da Maribor a Lubiana. Rallentamenti a causa di alcuni cantieri aperti, come quello presso Postumia sulla A1, e per una serie di incidenti. Nella nostra regione traffico rilento in queste ore sulla isola Santa Lucia e sulla Capodistria Dragogna, e movimento veicolare ancora più intenso è previsto per domani sabato. L'associazione degli istituti sanitari della Slovenia è finita nel mirino di un attacco informatico che ha comportato l'invio di email fraudolente a numerosi destinatari, presentate come comunicazioni ufficiali dell'ente. Il messaggio, caratterizzato da un contenuto essenziale e da un oggetto generico, invita ad aprire un allegato che conduce a una serie di collegamenti finalizzati alla sottrazione delle credenziali di accesso e a una account Microsoft. L'associazione ha invitato a non aprire le email né cliccare sul link, precisando che i propri servizi informatici sono già al lavoro per analizzare e gestire l'incidente. Italia, secondo i dati di maggio diffusi dall'Istat, aumenta il numero degli inattivi, che raggiungono il 33,6% della popolazione tra i 15 e i 64 anni. Si tratta di 190.000 persone in più rispetto a un anno fa, pari a un incremento dell'1,5%. L'incremento riguarda quasi tutte le fasce di età, con un picco tra i giovani fra 15 e 24 anni, dove il tasso di inattività sfiora l'80%. Sul fronte opposto diminuisce il numero dei disoccupati, in un anno si registrano 390.000 persone in meno e il tasso di disoccupazione scende al 5%, con un miglioramento particolarmente evidente tra i più giovani, in crescita anche l'occupazione. Germania, oggi i dipendenti della casa automobilistica Mercedes-Benz sono in sciopero. Con la protesta si oppongono alle misure della direzione dell'azienda per ridurre i costi, che comprendono anche licenziamenti. Il sindacato IG Metall annuncia così un'estate calda di scioperi nel settore automobilistico. La direzione della Mercedes-Benz parla di 10.000 scioperanti oggi, il sindacato di 20.000. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Via libera del Consiglio regionale alla norma che reintroduce le province, soppresse nel 2016, come enti locali elettivi. Il provvedimento avvia ora la fase di definizione delle competenze dei nuovi enti. L'obiettivo finale della legge è ridare funzioni alle province, avvicinare le decisioni alle comunità locali e fare in modo che la regione torni a esprimere il ruolo per cui è nata, cioè quello di programmare e legiferare, lasciando che le scelte di amministrazione e di gestione del territorio siano affidate a un livello amministrativo più vicino ai territori. I prossimi passi saranno la costituzione della cabina di regia, che valuterà le funzioni oggi in capo alla regione da trasferire ai nuovi enti. Successivamente saranno predisposte le prime leggi di settore, auspicabilmente già alla fine dell'estate, che attribuiranno ulteriori funzioni ai nuovi enti di area vasta, oltre a quelle ereditate dagli EDR.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: Quarta ed ultima parte della Hot Hits di oggi. Andiamo subito avanti con la musica e abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. È una canzone estiva anomala, dicono loro. Una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia, che sarebbe, cioè sono andata a guardarmi perché non lo sapevo, il presunto fenomeno paranormale o psichico per cui una persona è in grado di parlare o scrivere in una lingua straniera mai appresa, studiata o sentita in precedenza. Ecco, questo in sintesi. Più in generale affronta praticamente questa canzone il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. Sorry, scusa, lo sento arriva dopo il successo di Hello World, l'album del 2024. Nel 2025 i Pinguini Tattici Nucleari sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella top 100 nella stessa settimana, perché sono molto molto molto seguiti, molto ascoltati, ma anche gli album precedenti dunque continuano a rimanere nelle classifiche anche dopo anni. Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall'album Hello World arrivati al primo posto nella classifica Airplay. E anche non è da meno, ovviamente, il singolo Sorry, scusa, lo sento, che ci sentiamo alla numero 6.

E come ormai sapete, l'estate è ormai diventata anche la stagione dei grandi successi, dei grandi spettacoli. Ma ecco, questo vi volevo parlare perché ho letto questa notizia che riguarda il Lazio, dove ci sono stati eventi che nel 2025 hanno registrato i maggiori incassi da biglietteria. Ad evidenziarlo è proprio il rapporto della SIAE 2025, che analizza l'andamento del settore dell'intrattenimento. E dunque nel 2025 la regione ha ospitato un totale di 421.571.000 spettacoli, muovendo una spesa complessiva di 564 milioni di euro e registrando l'affluenza di ben 30 milioni di spettatori. L'analisi settoriale evidenzia come la musica dal vivo rappresenta il vero e proprio motore finanziario del territorio. E tra gli eventi musicali più seguiti del 2025, sto parlando dell'anno scorso, qual è? Per quanto riguarda la musica, è proprio il concerto di Ed Sheeran, che aveva fatto allo Stadio Olimpico il 14 giugno dell'anno scorso, con ben 78.000 spettatori. Ecco, dunque, l'anno scorso Sheeran era, appunto, per quanto riguarda il Lazio, il più ascoltato, quello con più spettatori, e noi ce lo sentiamo alla numero 5 insieme a Martin Garrix con Repeat It.

Andiamo avanti con Bruno Mars, che torna in radio con On My Soul, un brano che conferma ancora una volta questo suo talento nel fondere pop, soul, groove, un po' di funky, in modo molto naturale come lo fa lui. Una delle caratteristiche più riconoscibili di Bruno Mars è proprio questo, l'uso, diciamo, anche quasi classico della band, perché non ha eccessi digitali, ma ha un approccio che richiama proprio il funk e il soul anni 70-80, molto retro Bruno Mars, motivo per cui i suoi brani funzionano sempre molto bene anche appunto nei concerti, nei medley live. Bruno Mars sarà in concerto in Italia, a Milano, allo Stadio San Siro, il 14 luglio, dunque tra pochissimo, e questo concerto farà parte del suo tour mondiale The Romantic Tour. Era molto atteso appunto questo suo ritorno in Italia, finalmente arriva tra pochissimo il 14 luglio, e noi intanto nell'attesa ce lo sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria con On My Soul.

0: dicevo prima che molte sono le collaborazioni, ma molti anche hanno più brani in classifica. E come prima ce l'aveva Serena Brancale 2, e adesso abbiamo il secondo anche per Jovanotti, perché oltre a Buon Vento insieme ad Alfa, entra in classifica con DNA, il nuovo singolo insieme a Gabri Ponte. DNA dunque unisce due artisti che hanno profondamente segnato la musica italiana negli ultimi 30 anni. Da un lato abbiamo Gabri Ponte, che è anche il DJ italiano più ascoltato al mondo e il primo a riempire lo stadio di San Siro con la sua musica. Dall'altra parte abbiamo Jovanotti, e cosa dire di lui, il pioniere che ha ridefinito le sonorità prima urban, rap, pop nella musica italiana. Il brano unisce appunto questi beat potenti e l'energia di Gabri Ponte con la scrittura di Jovanotti. E il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio, dunque proprio perfetto per l'estate. Una collaborazione nata spontaneamente da questa amicizia che li lega da molti anni e da una, diciamo, anche stessa visione artistica. E come ha scritto Jovanotti su Instagram, ci siamo divertiti ed è uscito un pezzone da paura. DNA, Gabri Ponte, Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ed erano Jovanotti, Gabri Ponte con DNA, era questa la canzone della settimana, di questa settimana su Radio Capodistria, e adesso andiamo a scoprire la numero 2, abbiamo la sigla single. E abbiamo i Muse che hanno pubblicato un nuovo singolo, Night Shift Superstar. Questo nuovo brano è estratto da The Wow Signal, il nuovo album che è uscito da pochissimo, da pochi giorni. Il tema centrale è uno dei misteri cosmici più affascinanti dell'ultimo secolo. Sapete che i Muse sono molto affascinati dallo spazio, da questo hanno molte volte fatto anche album ispirati così o canzoni. E dunque, dicevo, uno dei misteri cosmici più affascinanti dell'ultimo secolo. Un potente segnale radio della durata di 72 secondi, captato nel 1977, proveniente dalla costellazione del Sagittario. E dunque l'astronomo che all'epoca scoprì questa anomalia circondò la celebre sequenza 6EQUJ5 e vicino ci scrisse wow e sul foglio di stampa a fianco, dando così poi il nome a questo segnale che diventò The Wow Signal, a consacrarlo appunto nella storia della scienza e della cultura popolare. E dunque da questo deriva anche poi il nome del nuovo album dei Muse, dal quale sentiamo il primo singolo, Night Shift Superstar.

E siamo arrivati alla fine della Hot Hits di oggi e non mi resta che salutarvi. Prima però devo svelare la numero uno, che questa settimana è Gaia con Bossa Nostra, che a quanto pare ci piace molto qui a Radio Capodistria, perché la stiamo programmando un po' tutti. Ecco, anche se ormai sapete, per chi ci segue da molto tempo, abbiamo tutti un po' gusti diversi noi della redazione musicale, però diciamo questa canzone molto estiva, molto diciamo esotica, ci ricongiunge un po' tutti e dunque è stata molto programmata in questa settimana. Bossa Nostra, Gaia. Io con questa vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Ciao e buon weekend da Tilly.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per un incidente da poco avvenuto tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Il traffico era già molto intenso in direzione Venezia, rallentamenti si verificano tra Somma Campagna e Verona Sud. Sul tratto Padova-Venezia code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti poi si verificano sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. In carreggiato apposta segnalato un veicolo fermo. Code anche intorno alla rotonda Marghera. Infine sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano a causa del traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Riccardo Cicconetti in regia, da Samuel Montalto alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, l'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza negli atti del convegno promosso dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria in collaborazione con il Circolo della Stampa di Trieste, il Centro Italiano Carlo Combi, la Biblioteca Centrale Srećko Vilhar di Capodistria. Abbiamo con noi due ospiti in collegamento telefonico. Il presidente del Circolo Istria, Ezio Giuricin, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Un piacere. Assieme a Giuricin, il presidente del Circolo della Stampa di Trieste, Pierluigi Sabatti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai telespettatori.
0: Cominciamo...
2: Agli ascoltatori.
0: Si sarà capito chiaramente il lapsus, ma ci immaginiamo anche di vedervi e ci immaginiamo di vedere... Un Fulvio Tomizza che viene raccontato con una lente particolare, quella appunto della visione europea. Potremmo cominciare con Ezio Giuricin proprio per capire come si sia arrivati alla pubblicazione di questi atti e andare quindi al convegno che si era tenuto nel 2025, 12-13 novembre 2025. Ecco, perché questo convegno, Giuricin, e che cosa ha portato?
2: Sì, due giorni di convegno, il 12 e 13 novembre del 2025, la prima giornata a Trieste nella sede del Circolo della Stampa, la seconda giornata alla Biblioteca Centrale Srećko Vilhar di Capodistria. L'obiettivo era fondamentale, quella di capire quale sia oggi la reale portata del messaggio dell'ascito letterario, ma non solo, culturale, civile e anche politico di Fulvio Tomizza, un grande scrittore europeo, italiano, istriano, e, per antonomasia lo scrittore di frontiera che ha meglio di tutti gli altri rappresentato la nostra condizione di frontiera in quest'area multiculturale e multilingue. A cavallo di tre confini in Istria, e appunto volevamo capire cosa sia rimasto e quanto sia ancora vitale il pensiero di Fulvio Tomizza oggi, per cui abbiamo invitato i più grandi conoscitori dell'opera letteraria e dell'attività della vita di Fulvio Tomizza a due giorni di dibattito di convegno per cercare di focalizzare questo aspetto.
0: Un convegno transfrontaliero anche nelle persone, nelle voci che hanno partecipato e quindi anche negli scritti che vengono poi pubblicati con gli atti.
2: Sicuramente passiamo dai grandi docenti, importanti docenti che hanno studiato a fondo l'opera di Tomizza come Elvio Guagnini, Cristina Benussi, Gianni Cimador, poi gli altri che hanno partecipato alla giornata di lavori di Trieste, come lo scrittore Diego Zandel, lo stesso Pierluigi Sabatti, scrittore e giornalista, Franco Fornasaro, scrittore, Donatella Schulz, storica, Pio Baisserro, anche un esperto anche della dimensione europea di Fulvio Tomizza. La seconda giornata è stata una giornata particolare perché ha riunito alla Biblioteca Centrale di Capodistria alcuni dei più grandi studiosi di Tomizza, sia da parte italiana ma soprattutto croata e slovena. Parliamo solo di Mila Rakovac, ma anche di Nives Zudic Antonic dell'Università del Litorale, Ivan Markovic della Biblioteca Centrale, il nostro storico Christian Knez del Centro Carlo Combi, anche membro del Circolo Istria, il vice sindaco di Capodistria Mario Steffè, la senatrice Tatiana Roiz, le docenti Corinna Gerbaz Giuliano, Gianna Mazzieri Sankovic dell'Università di Fiume, e l'operatrice culturale capodistriana Jasna Cebron, ma anche Karin Stefanski del Fondo Tomizza della Biblioteca Cantonale di Lugano, Neven Ushumovic della Biblioteca Civica di Umago e anche i traduttori sia in sloveno e croato dell'opera di Tomizza come Primož Sturman e Lorena Monika Kmet, e poi ancora la poetessa Isabella Flego, Irena Urbic, Antonia Blasina Miseri della Dante Alighieri di Gorizia e tanti altri che hanno costruito questo mosaico di riflessioni attorno all'attualità oggi dell'opera dell'Aceto letterario di Fulvio Tomizza.
0: Gioricin, tra poco andremo anche ai risultati, chiaramente non sarà possibile esporli tutti, ma una panoramica sarà certamente questa possibile, ma prima una curiosità per chi ci sta ascoltando sul rapporto originale e originario fra Fulvio Tomizza e il Circolo di Cultura Istroveneta Istria. Ecco, qual è questo rapporto per chi lo conoscesse, ma anche per chi non lo conoscesse?
2: Fulvio Tomizza è uno dei lari, uno dei fondatori morali, diciamo così, del Circolo Istria. Il Circolo di Cultura Istroveneta Istria è nato nel 1982, oltre 44 anni fa, a Duino Aurisina, ed è frutto dell'impegno di un gruppo di intellettuali istriani, esuli istriani, non solo, che avevano questa ambizione di superare le barriere, superare le frontiere, in un momento non facile in quell'epoca, per avviare nuove forme di collaborazione, di dialogo soprattutto e di contatto con gli italiani rimasti in generale, la popolazione diciamo così dei territori ceduti, in un contesto in cui si erano costruite dopo la Seconda Guerra Mondiale l'esodo barriere spesso invalicabili. E, Circolo Istria con Guido Miglia, con Giorgio De Panger, con Marino Vocci, con Livio Dorigo, si sono un po' ispirati anche alla, come dire, a questo invito intellettuale e morale di Fulvio Tomizza di aprire la società degli esuli al dialogo con i rimasti.
0: Abbiamo con noi in collegamento, ricordiamo, anche Pierluigi Sabatti. Nel corso appunto del convegno e quindi negli atti, il suo contributo che titola Tomizza e Trieste, un rapporto tormentato. Sabatti, potremmo proprio chiederle di raccontarci questo rapporto. Che rapporto ci fu fra Trieste e Tomizza?
3: Senz'altro un rapporto tormentato, perché Tomizza sceglie di venire a Trieste a viverci nel 55, quindi degli anni veramente difficili, sono gli anni di quel lungo dopoguerra triestino che ha conosciuto i 40 giorni dei Titini, i 9 anni di occupazione anglo-americana e quindi è l'incertezza per la città di conoscere il suo futuro. Tomizza veniva dall'esperienza jugoslava perché lui aveva voluto capire si sarebbe sviluppata la Jugoslavia, che era una creatura nuova, e da uomo intelligente, curioso, un vero intellettuale che non aveva preconcetti, andò a studiare prima a Belgrado, poi a Lubiana. Tra l'altro questo gli dà anche molte occasioni da sfruttare poi, per esempio, nel mondo del teatro. E quindi però capisce subito che non è un sistema che possa piacergli, per appunto il fatto che non è un sistema veramente democratico, e quindi viene a Trieste, ma l'arrivare dalla Jugoslavia, non aver scelto subito la strada dell'esodo, come aveva fatto peraltro la sua famiglia, perché il padre tra l'altro era stato perseguitato dai Titini, e quindi questo gli dà uno stigma da parte di una parte della città che non lo considererà mai un suo concittadino, e questo naturalmente ferirà Tomizza, nonostante lui a Trieste abbia trovato l'amore, avrebbe trovato Laura, quindi la donna che sposerà e con cui condividerà la propria vita, nonostante a Trieste lui poi abbia trovato la scrittura, abbia cominciato a scrivere e quindi capito quale sarà anche la sua strada, cioè sarà quella appunto di scrivere. È una città che lui ama poi, tra l'altro, perché basta leggere La città di Miriam, dedicato appunto alla moglie Laura, Gli sposi di Via Rossetti, dove lui esamina con grande perizia un momento molto oscuro della resistenza slovena a Trieste. Franziska, un bellissimo libro in cui si parla dei rapporti tra una ragazza slovena e un giovane ufficiale italiano. Quindi tutta una serie di temi che egli esplora. Ma come li esplora? Li esplora in modo diverso, li esplora non partendo, ripeto, da pregiudizi di un genere o di un altro, ma partendo dal fatto dell'andare incontro all'altro, cioè d'andare incontro all'altro come appunto tra l'altro nota Miran Kosuta, che è docente di italianistica all'Università di Trieste. E questo suo andare incontro all'altro non piace né all'uno né all'altro in certi momenti, perché viene visto o come filo titino oppure come anche anti-jugoslavo. Perché? Perché Tomizza tra l'altro esplora la complessità di queste nostre terre, e noi davanti alla complessità spesso cediamo e preferiamo le soluzioni semplici. Tomizza non le ha.
0: Scopriremo dopo un intermezzo musicale come si evolverà il rapporto, come proseguirà nei decenni il rapporto tra Fulvio Tomizza e Trieste. Continueremo sempre assieme a Ezio Giuricin, presidente del Circolo Istria, ad esplorare i contenuti generati dal convegno e negli atti, leggibili negli atti, l'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza. Lo faremo dopo un breve intermezzo musicale, appunto. Rimanete con noi.

0: Sempre a sconfinamenti con gli atti del convegno L'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza, pubblicazione promossa dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria in collaborazione con la Biblioteca Centrale Srećko Vilhar, il Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria e il Circolo della Stampa di Trieste. È frutto del convegno di studi che si è svolto il 12-13 novembre 2025 proprio fra Trieste e Capodistria. Siamo in collegamento con Ezio Giuricin, presidente del Circolo Istria, e con Pierluigi Sabatti, presidente del Circolo della Stampa di Trieste. Sabatti, concludiamo questa panoramica del rapporto tormentato, appunto, come lei diceva, tra Fulvio Tomizza e Trieste. Nei decenni, ecco, come si evolverà questo rapporto?
1: Bene, nei decenni si è evoluto perché poi si è capita l'importanza di Tomizza e quindi lo si è cominciato ad apprezzare. Certo, ci sono stati comunque è rimasta una parte di così diffidenza nei suoi confronti. D'altronde le sue opere sono talmente belle, talmente interessanti, e poi escono da queste nostre zone, vengono conosciute, vengono tradotte, e quindi allora si conosce l'Istria, anche gli istriani che sono andati via, gli istriani che potrebbero appunto avere diffidenze con Tomizza, ne riconoscono, come si vede dal lavoro fatto dal Circolo Istria, ne riconoscono la validità e l'importanza. Perché? Perché lui aveva visto lontano. Si pensi soltanto alle opere che aveva fatto, per esempio, riguardo al protestantesimo nelle nostre zone, con La miglior vita, Il male viene dal nord. Ecco, ha affrontato questo tema. Si pensa al fatto che Tomizza ha portato la cultura contadina, la scrittura contadina, in una letteratura, quella triestina, che era una letteratura borghese, molto sì, caratterizzata da temi e da personaggi appunto appartenenti a questa classe. Tomizza fa irruzione col suo mondo contadino, selvaggio, eccetera. Quindi è un po' una rivoluzione da certi aspetti, e poi soprattutto il fatto che lui ha guardato lontano indicando la strada per affrontare i problemi davanti ai quali ci troviamo oggi: l'identità, l'ideologia, la diversità, problemi che si risolvono accogliendo e non tentando di comprendere chi è differente da noi per razza, lingua, fede. Ecco, questa è la cosa fondamentale di Tomizza, che scriveva: in tutta la mia infanzia, adolescenza e giovinezza ho dovuto sempre misurarmi con questa frontiera che ci divideva, che divideva Trieste dall'Istria, certi istriani da altri istriani. Ecco, lui l'ha affrontata da uomo con le spalle dritte.
0: Una curiosità, Sabatti, dove si trova oggi l'archivio Tomizza?
1: Ah, bella domanda. L'archivio di Tomizza si trova in Svizzera. Si trova in Svizzera perché è stata la richiesta da parte del canton Ticino, richiesta da parte del canton Ticino e della biblioteca intitolata a Prezzolini. Prezzolini era andato a vivere nel canton Ticino nel 68 perché non stava bene, non si sentiva al sicuro in Italia, e lì appunto rimasero tutte le sue carte, le sue opere, eccetera, e che diedero vita ad una biblioteca, la biblioteca Prezzolini, che poi raccolse opere di altri autori italiani e di naturalmente di autori della Svizzera italiana. E a un certo punto chiesero alla signora Tomizza anche di lasciare alla biblioteca Prezzolini le opere di Fulvio Tomizza. Devo dire, visto che non le era stato richiesto nulla di tutto questo dopo la morte prematura di Tomizza, Laura preferì darle appunto alla Svizzera. E purtroppo certamente possiamo usufruirne, andarle a vedere, a leggere, eccetera, però non sono qui, avrebbero meritato di esserlo.
0: Resti con noi in collegamento, Sabatti, mentre torniamo a Ezio Giudicin per raccogliere e per approfondire uno spunto che proprio Giudicin ci ha dato. Un convegno e quindi una pubblicazione di atti per sottolineare la portata letteraria, culturale, civile e politica di Fulvio Tomizza in uno sguardo, in un'ottica europea. È difficile forse riassumerlo in pochi minuti, ma guardando proprio a queste quattro voci, quali sono le risposte, quali sono i contributi che questo convegno ha portato, Giudicin?
1: Beh, proprio in queste parole espresse poco fa da Pierluigi Sabatti, è emerso un grande scrittore europeo, non solo perché ha avuto grande successo in Europa e nel mondo, forse più in Europa e nel mondo per il numero di edizioni, di traduzioni, è stato tradotto in oltre 30 lingue in tutto il mondo, eccetera, ma perché ha incarnato lo spirito europeo, dunque lo spirito del dialogo, della vicinanza al diverso, della comprensione del diverso, della valorizzazione della multiculturalità e del multilinguismo, dunque tutti quegli aspetti che sono all'origine dei valori europei oggi. Questo è emerso fondamentalmente dal convegno, così come è emerso questo aspetto precorritore di Tomizza, che gli è valso il fatto di non essere stato sempre compiutamente compreso né in Italia né nell'ex Jugoslavia in vari periodi, proprio per questa sua volontà di precorrere i tempi, di andare avanti e di guardare avanti, di superare le barriere, i confini, soprattutto quelli mentali e culturali, prima ancora che quelli fisici. Ed è nell'ambito del convegno ci sono posti anche questa domanda: come mai negli ultimi decenni nelle università dell'Alto Adriatico abbiamo riscontrato questo fatto, un numero relativamente scarso di dottorati di ricerca, di tesi di laurea su

0: compreso qui e da noi. E infatti il convegno ha avuto proprio questo segno, questo obiettivo di inquadrare nuovamente i grandi valori e la grande portata dell'ascito culturale civile di Tomizza, che rimane enorme, grande, perché è un Tomizza che ci dà più, ci pone più domande che risposte, che non ci dà certezze, che interroga, come diceva prima Pierluigi Sabatti, la complessità della dimensione sociale del territorio in cui viviamo, anche in quest'epoca, in Europa, in Italia, in Slovenia e Croazia. Ci insegna a coabitare con la diversità, a comprendere il diverso, ed è un esercizio non facile questo che ci insegna Tomizza, per cui dobbiamo continuare a studiarlo, continuare a capire quelle che sono diciamo così, i messaggi che ci ha lasciato. Ecco, voglio solo citare una breve frase pronunciata da Fulvio Tomizza nel famoso intervista con Riccardo Ferrante del 92, il destino di frontiera, dialogo con Riccardo Ferrante. Dice: quando vado in Istria, Tomizza afferma, mi sento nel mio habitat, nella condizione fisica, sentimentale, ideologica, ideale. Sono una persona di nuovo integra, innocente, spesso per me è una fuga dal mondo di oggi. È veramente Tomizza il cantore di questa Istria meravigliosa per la sua complessità, che non, come dire, non supera, non cancella le identità, la forza dell'identità, ma anzi le valorizza ulteriormente nell'ambito di questo suo essere mosaico.
1: Tra poco avremo in collegamento anche Christian Knetz, direttore del Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria, ma prima chiediamo ancora a Ezio Giuricin un'informazione utile per chi non avesse partecipato al convegno e per chi volesse anche leggere gli atti che sono stati prodotti. Il Circolo Istria Giuricin ha messo a disposizione le registrazioni, una sorta di podcast per poter godere di nuovo del convegno, per chi appunto non fosse stato presente. Gli atti come potranno essere raggiungibili dai lettori?
0: Allora, il convegno del novembre dell'anno scorso, tenutosi in due sedi distinte, è stato completamente registrato, è stato trasmesso in diretta streaming ed è stato completamente videoregistrato ed è fruibile su YouTube attraverso il sito del Circolo. Il sito del Circolo attualmente in fase di rielaborazione, di estensione, e comunque attraverso il sito del Circolo Istria si può accedere ai filmati dei lavori del convegno, e anche nell'ambito della biblioteca del sito si può accedere al PDF degli atti in cui si riassumono tutti gli interventi presentati al convegno.
1: Perciò appunto l'opportunità di poter leggere e approfondire i tanti spunti nati dal convegno che, ricorda Ezio Giuricin, si è tenuto fra il 12 e il 13 novembre scorso a Trieste e Capodistria e che ha visto la pubblicazione degli atti appunto recentemente. Gli atti, per chi si collegasse in questo momento, l'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza. Noi restiamo con Ezio Giuricin, presidente del Circolo Istria, con Pierluigi Sabatti, presidente del Circolo della Stampa di Trieste. Torneremo tra poco ad approfondire nuovi spunti, in particolare il rapporto fra Tomizza e Capodistria. Rimanete con noi.

0: Sempre a sconfinamenti con una lente, la lente di uno sguardo europeista, una lente che ci permette di conoscere meglio Fulvio Tomizza, autore e scrittore di Giurizzani, appunto, al quale è stato dedicato un convegno, il convegno dello scorso 12 e 13 novembre 2025, che ora mette a disposizione i frutti grazie alla pubblicazione degli atti L'Istria e la visione europea di Fulvio Tomizza. Siamo in collegamento, ricordiamo, con Ezio Giuricin e Pierluigi Sabatti. Ci ha raggiunti Christian Kness, direttore del Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria. Buon pomeriggio e ben ritrovato anche a lei.
1: Buongiorno, grazie.
0: Kness, partiamo proprio da un'osservazione a cui lei tiene in particolar modo: l'importanza di una collaborazione fra il Centro Carlo Combi, il Circolo Istria, la Biblioteca Sarecko Vilhar, il Circolo della Stampa. Ecco, qual è questa importanza oggi, appunto, nel 2026, pensando magari proprio a Tomizza?
1: Ma le collaborazioni sono sempre un aspetto positivo, ci tenevo, ecco, di sottolineare questo aspetto. Io col Circolo di Cultura Istroveneta Istria collaboro personalmente da oltre un ventennio, lo avrei fatto comunque, ma è stato importante coinvolgere anche il Centro Italiano Carlo Combi. Abbiamo accettato subito, anche perché rientra nel mandato culturale della nostra istituzione, e tanto più aveva senso proporre una parte del convegno a Capodistria, alla città che ha rappresentato molto nel percorso biografico di Tomizza. Le collaborazioni erano importanti a livello culturale e non solo. Quando c'era il confine, probabilmente c'erano molte ragioni in più per collaborare, se non altro per superare idealmente la barriera. Lo abbiamo ricordato però anche qualche giorno fa, quando abbiamo presentato a Capodistria gli atti di queste due giornate di studio. Forse oggi, venuto meno anche il confine, ci siamo tutti un po', come potrei dire, adagiati, e forse certe collaborazioni, certi stimoli che prima erano molto più presenti, ora sono venuti meno, perché il confine non c'è, si transita dall'una all'altra parte del territorio con molta più facilità, però mancano gli incontri, e quelli ci devono essere a prescindere dal confine, perché è il territorio che deve dialogare e deve, insomma, porsi domande e lavorare in sinergia. Quindi nello spirito del Circolo Istria, il Centro Italiano Carlo Combi ha aderito, ma anche altre realtà, la Biblioteca, il Circolo della Stampa, hanno fatto parte di questa piccola cordata, e oltre ovviamente a tutti i relatori, che erano veramente numerosi. Quindi il bilancio di questa iniziativa è più che positiva.
0: Kness, in particolare, lei anche durante il convegno ha affrontato il tema degli anni capodistriani di Fulvio Tomizza. Ce li può riassumere? Ecco, come sempre i minuti purtroppo a disposizione sono pochi, ma che rapporto si instaurò fra l'autore di Giurizzani e la città di Capodistria?
1: Ma nonostante il periodo storico sia uno dei più difficili e concitati, perché parliamo del decennio 54-55, quindi anni di grandi trasformazioni, di metamorfosi, quando la città è sottoposta a pressioni di ogni tipo e a una metamorfosi senza precedenti. Però nonostante questo, sono gli anni della formazione, sono gli anni del liceo, è il periodo in cui praticamente Tomizza, in qualche modo, per buona parte si forma intellettualmente. Questo lui lo riconosce in tanti scritti, in tante interviste, e anzi un aspetto che forse andrebbe più in qualche modo evidenziato, lo ricordò proprio in un'intervista degli anni 80 alla Voce del Popolo, ecco, adesso vado a memoria, in cui ricorda che proprio le frequentazioni a Capodistria, perché c'è il Circolo Italiano di Cultura, c'è Radio Capodistria, che all'epoca aveva un altro nome, si chiamava Radio Trieste Zona Jugoslava, frequentava il Teatro del Popolo, quindi tante realtà, dice, però sono entrato in contatto anche con la nuova letteratura, soprattutto quella americana, o anche la nuova letteratura, quella americana in traduzione, o quella del bel paese, che e quelle letture, quei libri, dice, gli hanno giovato tantissimo, dice, forse senza quelle letture io non sarei forse neanche diventato uno scrittore, quindi è una dichiarazione, come dire, forte, importante. Però volevo dire ancora questo: lo scorso 11 settembre è stato inaugurato l'antico edificio del Collegio di Nobili dopo quasi 2 anni di restauro. Sì. Ebbene, tra i tanti studenti illustri sono stati fatti i nomi di Tartini, di Carli, di Pietro Kandler. Ebbene, i presidenti della Repubblica, sia Sergio Mattarella sia Natasha Pirtz-Musar, nei loro discorsi, nei loro passaggi, ecco, è emerso anche il nome di Fulvio Tomizza, quindi un nome importante per il contesto capodistriano. Lui diceva, per aver frequentato quella scuola, diceva, posso ritenermi a tutti gli effetti un capodistriano, quindi sono un altro di adozione, quindi anni importanti, e quindi è stato doveroso ricordarlo con un convegno a Capodistria e anche, diciamo, dedicare una relazione specifica proprio agli anni giustinopolitani.
0: Knez, cominciamo con lei con un pensiero che poi potremmo proporre anche a Ezio Giuricini, a Pierluigi Sabatti. Un convegno che mette tante menti e tante mani assieme per ragionare sulla stessa persona, su Fulvio Tomizza. Knez, un convegno di questo tipo permette di raggiungere dei risultati che da soli magari non si potrebbero raggiungere? Avete conosciuto degli aspetti che non conoscevate personalmente di Tomizza grazie al contributo delle altre voci che hanno partecipato, Knez?
1: Vabbè, assolutamente, sarebbe, come dire, sarebbe un azzardo, ecco, è anche un po' anche una grande ipocrisia dire di sapere tutto di Tomizza. Loro non aveva senso fare la giornata di studio. No, è stato fondamentale, perché effettivamente tutti i contributi sono stati complementari, praticamente si sono incastrati bene, ed è emerso veramente, grazie a questa platea di relatori, sono emersi tasselli tra i più diversi, dall'aspetto biografico a quello letterario, al Tomizza in altre lingue grazie al lavoro dei traduttori, alla critica letteraria, ad aspetti legati, diciamo, a un Tomizza forse più intimo, con i ricordi di chi lo ha conosciuto, quindi anche nei momenti non ufficiali, quindi, ma proprio perché era amico dello scrittore. Quindi veramente è emerso veramente un mosaico, e credo che saranno delle tessere importanti, anche se un giorno qualche studioso si cimenterà a ricostruire, diciamo, la biografia di Tomizza, perché noi oggi disponiamo di una bibliografia, diciamo, anche corposa, di critica, insomma, di vari aspetti, però ci manca una biografia organica, quindi dalla nascita nella campagna istriana praticamente fino alla sua dipartita, e quindi lavori come gli atti del libro di cui stiamo dicendo ora qualcosa, e sarà materiale importantissimo per una ricostruzione.
0: Giuricini, anche per lei delle sorprese sono nate da questo convegno, delle sorprese appunto riguardanti l'autore?
2: Ma senz'altro, il convegno ha offerto l'occasione per dare uno spunto ulteriore alla conoscenza dell'opera e dell'ascito civile e culturale, oltre che letterario, di Tomizza, ed è emersa come l'Istria che lui descriveva, la complessità del pensiero di Tomizza, che è stato uno scrittore, ma che è stato anche un pensatore, un intellettuale, un filosofo. Alcuni al convegno lo hanno definito così. Ed è emerso, mi piace citare, cito a caso uno dei tanti relatori, Mario Steffè, vice sindaco di Capodistria e presidente della locale comunità degli italiani, che ha parlato del bisogno di un nuovo tomizianesimo oggi. Occorrerebbe forse, afferma questo relatore, uno sforzo collettivo per rimettere in circolo le domande che Tomizza ha lasciato, domande sulla giustizia e sull'appartenenza, sulla possibilità di conciliare le differenze senza annullarle, sulla responsabilità degli intellettuali di frontiera. E afferma in questo senso: tornare alla sua Capodistria non significa chiudere un cerchio ma aprirne un altro, riconoscere che il vero confine non è quello geografico ma quello interiore. Se davvero, ed questo è emerso dal convegno, vogliamo rendere omaggio a Fulvio Tomizza, si crede non ci sia modo migliore che continuare a interrogarlo e a lasciarci inquietare dalle sue domande. Dunque un tema che rimane aperto, quella della meravigliosa complessità di questa dimensione di frontiera che è la nostra Istria.
0: In un minuto, Pierluigi Sabatti, rivolgiamo anche a lei appunto questa domanda. Ha avuto delle sorprese? Ha conosciuto meglio Tomizza in questo convegno?
3: Ho avuto tante sorprese, poi quasi 30 relazioni di quel livello francamente hanno dato un grande spessore alla vita e alla cultura di Tomizza. E si è capito, come ha scritto Magris sul Piccolo il 22 maggio del 99, un vero scrittore non muore. In effetti un vero scrittore come Tomizza non muore, però questo convegno aiuta, invita, e qui mi ricollego a quello che ha detto Giuricin, a quello che ha detto Knez, invita veramente a riscoprire, a studiare ancora la figura di Tomizza e a dare le risposte alle domande che lui continua a porci.
0: Salutiamo allora, ringraziamo nell'ordine Pierluigi Sabatti, presidente del Circolo della Stampa di Trieste, grazie, un buon lavoro, buon proseguimento.
3: Grazie a voi.
0: Ezio Giuricin, presidente del Circolo di Cultura Istroveneta Istria, grazie per averci esposto questo convegno, buon lavoro.
2: Grazie altrettanto.
0: E Christian Knez, direttore del Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria, grazie per aver partecipato, grazie per averci raccontato il Tomizza capodistriano. Siamo così in chiusura di puntata, ma ci trovate per riascoltarci o scaricarla sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Riccardo Cicconetti e Samuel Montalto, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Jacopo d'Istria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E best attenzione di rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova code in smaltimento per un incidente ormai risolto tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Il traffico è comunque intenso in entrambe le direzioni, con rallentamenti e code tra Peschiera e Brescia Ovest. Rallentamenti poi verso Venezia, anche tra Somma Campagna e Verona Sud. Sul tratto Padova-Venezia permangono code per traffico sostenuto tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e allacciamento A27 in direzione Trieste, con code anche intorno alla rotatoria Marghera. Sulla A28 Portogruaro Conegliano infine permangono code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa occidentale e centrale staziona un campo di alte pressioni. Venti da nord convogliano aria relativamente secca. Le previsioni in serata e durante la notte prevalentemente sereno, debole bora nel litorale. Domani bel tempo, in mattinata ancora debole bora nel litorale, temperature minime nell'interno da 7 a 14 gradi, da 15 a 18 nel litorale, massime da 26 a 31 gradi. Domenica parziali annuvolamenti da nord e nel pomeriggio possibili rovesci sull'arco alpino. Lunedì e martedì nuvolosità variabile con precipitazioni anche temporalesche. La viabilità. Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Rallentamenti sull'autostrada A1 tra Lubiana e Brezovica e all'altezza di Postumia in direzione Capodistria. Traffico a rilento inoltre sull'autostrada della Stiria tra Celje Est e Pletovarie verso Maribor. Nella regione costiera, traffico congestionato sulla isola Santa Lucia e sulla Capodistria Dragogna. Code sul versante austriaco del valico di Scintil per entrare in Slovenia. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati l'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Minoranze, autoctonia e diritti, il saggio di Valentincic mette la Slovenia a confronto con l'Europa, stamane la presentazione al Collegio dei Nobili. Loredana Boglione riceve il premio alla carriera della regione istriana. Dal 5 al 12 luglio a Isola, la 15ª edizione dell'Accademia Musicale Estiva. Pagamenti digitali, vantaggi e svantaggi per i consumatori. Parte domani da Barcellona l'edizione 113 del Tour de France, grande favorito Tadej Pogacar. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale.

0: Del GR da Radio Capodistria. Oggi a Capodistria è stata presentata la traduzione del volume La tutela delle minoranze in Slovenia in prospettiva comparata, con un'analisi dei pro e dei contro del principio di autoctonia del professor Dejan Valentinčič, giurista sloveno specializzato nei diritti delle minoranze. Sentiamo Barbara Costamagna.
1: Si intitola La tutela delle minoranze in Slovenia in prospettiva comparata, il volume del professor Dejan Valentinčič, la cui traduzione in italiano è stata presentata alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni della comunità nazionale italiana questa mattina presso il Collegio dei Nobili. Al centro dello studio i diritti delle minoranze e il principio di autoctonia, un criterio che il diritto sloveno ha sviluppato in modo particolarmente approfondito e che i rappresentanti della CNI considerano fondamentale, come ha ribadito il presidente della CAN Costiera Alberto Scriani. Valentinčič si interroga su una domanda chiave: se è giusto riservare una tutela speciale alle comunità storicamente radicate in un territorio oppure garantire gli stessi diritti a tutte le minoranze indipendentemente da quando si sono insediate, e per far ciò il ricercatore ha portato avanti un approfondito lavoro di comparazione. Una comunità, spiega, può dirsi autoctona quando la sua presenza storica è riconoscibile attraverso toponomastica, patrimonio culturale e tradizioni locali. La Slovenia, ha ricordato, eredita anche dal sistema jugoslavo il modello dell'autogestione delle comunità nazionali, che però mostra dei limiti dove le comunità sono numericamente troppo piccole. Per Valentinčič, il sistema sloveno, con la rappresentanza politica garantita, il doppio voto e il diritto di veto per i deputati delle minoranze, resta un modello d'eccellenza in Europa, ma perfettibile. Il suo messaggio finale però è stato chiaro: i diritti delle minoranze non sono mai acquisiti per sempre, e alla minoranza italiana il ricercatore ha rivolto un invito preciso: riflettere con attenzione sulla proposta di legge Omnibus per capire se risponda davvero ai suoi interessi.
0: Nell'ultima sessione dell'Assemblea della Regione Istriana è stato approvato il conferimento del premio alla carriera Krasna Zemljo, meraviglioso paese, a Loredana Boljun. È stato così riconosciuto il suo grande apporto nella salvaguardia dei dialetti e della letteratura istriana. Lionella Posina Quavita.
2: Eminente scrittrice, poetessa, traduttrice, curatrice editoriale, Loredana Boljun è stata nel suo percorso professionale un faro nella tutela e nell'affermazione dei diritti della componente italiana della penisola. Già docente di psicologia e sociologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Poli, in precedenza ha lavorato come psicologa presso la Scuola Elementare Italiana di Buie, come preside della Scuola Media Superiore Italiana della stessa città e come ricercatrice dell'Istituto di Sociologia di Lubiana. È stata soprattutto per due mandati vicepresidente dell'allora giunta regionale istriana. A lei, alla Dieta Democratica Istriana di allora, nelle cui file operava, si devono alcune delle principali conquiste del territorio, come lo statuto che sancisce la pariteticità delle lingue croata ed italiana e pari dignità alle due componenti etniche autoctone. Il premio alla carriera le è stato riconosciuto con voto unanime durante l'ultima seduta dell'Assemblea regionale e le sarà consegnato, come da tradizione, a fine anno. Istituito nel 2023, il premio Krasna Zemljo, meraviglioso paese, è stato assegnato finora alla cantante Lidija Perzan, allo storico Ivan Matejčić e lo scorso dicembre allo scrittore e pubblicista Milan Rakovac. Alla Boljun è stato riconosciuto all'unanimità il pluridecennale contributo alla salvaguardia e alla valorizzazione del dialetto istro-romanzo di Lignano e della letteratura locale. Con la sua creatività e i suoi straordinari traguardi ha segnato profondamente l'epoca in cui opera e i suoi lavori rimangono come un bene culturale permanente della regione istriana. Recita la motivazione del premio: il testo sottolinea in particolar modo il suo contributo alla letteratura locale, alla poesia dialettale, che attraverso le sue opere hanno ricevuto nuova forza e una moderna espressione letteraria.
0: Dal 5 al 12 luglio Isola ospiterà la 15ª edizione dell'Accademia Musicale Estiva, un appuntamento ormai consolidato dedicato alla formazione di giovani pianisti e violoncellisti. Per una settimana il centro storico della città diventerà un luogo di studio, confronto e crescita artistica grazie alle lezioni, ai laboratori e ai concerti aperti al pubblico. Beatrice Zisa.
3: prenderà il via domenica prossima la 15ª edizione dell'Accademia Musicale Estiva di Isola, iniziativa nata nel 2012 sotto la guida della pianista e docente Selma Chicco Haidin e del violoncellista Antonio Haidin, in collaborazione con la CAN di Isola e la Scuola di Musica di Capodistria. Nel corso degli anni l'Accademia si è affermata come un'importante occasione di perfezionamento rivolta a giovani musicisti, offrendo un percorso intensivo che unisce studio, confronto e condivisione. Quest'anno saranno 11 partecipanti, 6 pianisti e 5 violoncellisti, di età compresa tra i 9 e i 16 anni. Le attività si svolgeranno tra Palazzo Manzioli e Palazzo Besenghi degli Ughi, dove ha sede la Scuola di Musica. Durante l'intera settimana gli allievi alterneranno lezioni individuali, incontri di approfondimento, attività di gruppo e musica da camera. Ce l'ha detto di più la pianista Selma Chicco Haidin.
4: Far incontrare i giovani talenti, i musicisti, sia violoncellisti che pianisti, e presentargli un altro tipo di studio, un altro tipo di approccio alla musica. L'obiettivo è anche quello di forse fargli fare esperienze anche un po' diverse durante l'estate, quando non sono occupatissimi con altre attività, quindi possono immergersi nel campo della musica, possono studiare di più e quindi possono anche lavorare in gruppo.
3: L'Accademia si concluderà con 2 appuntamenti concertistici aperti al pubblico. Sabato 11 luglio saranno protagonisti i giovani pianisti, mentre domenica 12 il concerto finale vedrà esibirsi tutti i partecipanti dell'Accademia, compresi i violoncellisti, offrendo al pubblico il risultato del lavoro svolto nel corso della settimana.
0: L'immediatezza dei pagamenti digitali rende gli acquisti sempre più semplici, ma può anche trasformarsi in una trappola per i consumatori. Carte di credito e formule di pagamento a rate consentono infatti di rimandare l'esborso, attenuando la percezione della spesa e favorendo gli acquisti d'impulso. Maja Novak.
5: A lanciare l'allarme l'Associazione dei consumatori della Slovenia, secondo cui strumenti come le carte di credito e i servizi Buy Now, Pay Later incoraggiano sistematicamente il consumo non pianificato. L'associazione invita i consumatori a riflettere attentamente prima di effettuare acquisti non essenziali, valutando se siano realmente necessari e compatibili con il proprio bilancio. Il sistema Compra Ora, Paga Dopo consente di concludere immediatamente l'acquisto e di suddividere il pagamento in un numero variabile di rate, generalmente da 2 a 12. A differenza di un prestito tradizionale, l'approvazione avviene in pochi minuti direttamente online, senza dover avviare una pratica bancaria. Secondo l'Associazione dei consumatori, proprio la distanza temporale tra l'acquisto e il pagamento riduce la percezione del denaro speso, un meccanismo psicologico che, come dimostrano diverse ricerche internazionali, spinge quasi un utilizzatore su 2 ad effettuare più acquisti impulsivi e a spendere oltre quanto avrebbe fatto con un pagamento immediato. Nell'ultimo anno, inoltre, la spesa mensile media degli utenti di questi servizi è aumentata di circa il 20%. Questa dinamica non riguarda soltanto le persone con redditi più bassi, ma coinvolge tutte le fasce della popolazione. Tra i principali fattori che alimentano gli acquisti impulsivi figurano noia, stress e la sensazione di meritare una gratificazione. Per evitare di cadere in questa spirale, l'associazione suggerisce alcune semplici regole: attendere almeno un giorno prima di acquistare beni non indispensabili, preparare una lista della spesa prima di entrare in un negozio fisico online, destinare un budget specifico agli acquisti superflui e, quando si ricorre a forme di finanziamento, confrontare sempre il tasso annuo effettivo globale, che include tutti i costi ed è il parametro più affidabile per valutare le diverse offerte.
0: La coalizione di governo insieme al gruppo Resnizza Verità vuole fare chiarezza sull'irresponsabilità detta loro nella gestione delle finanze pubbliche sotto l'esecutivo guidato da Robert Golob. Per questo motivo i diversi schieramenti hanno richiesto una convocazione urgente della Commissione Finanze, proponendo l'avvio di una revisione contabile formale per verificare nel dettaglio come siano stati spesi i fondi pubblici durante il periodo di disbrigo degli affari correnti. Alessia Mitar.
6: Poca disciplina fiscale, sprechi e una gestione del tutto incosciente dei soldi dei cittadini. Sono queste le accuse che le principali forze politiche muovono al precedente esecutivo. Secondo i firmatari, l'intero mandato a guida Golob è stato caratterizzato da una cronica mancanza di trasparenza e da un uso irrazionale delle risorse pubbliche. Nel documento si sottolinea come per 4 anni la pianificazione economica sia stata sostituita da investimenti fuori mercato, un appesantimento dell'apparato burocratico e continui fallimenti progettuali. quali. Tra gli esempi di cattiva gestione figurano lo stoccaggio improduttivo di oltre 13.000 computer lasciati a perdere valore in magazzino, l'acquisto da oltre 7 milioni di euro di un immobile giudiziario a Lubiana e i forti rincari di varie opere infrastrutturali. I promotori denunciano inoltre il dirottamento di fondi pubblici verso settori estranei agli interessi nazionali, come il versamento a dicembre 2025 di 1,8 milioni di euro al Fondo di Solidarietà Europeo per il contrasto all'immigrazione clandestina, una scelta che ha penalizzato gli investimenti in sicurezza, sviluppo del territorio e servizi ai cittadini. Questa condotta, si legge, fortemente imprudente, avrebbe subito un'ulteriore impennata a fine mandato, quando il governo uscente, superando i limiti degli affari correnti, ha provocato una crescita esponenziale della spesa pubblica. Tale deriva finanziaria è stata confermata il 18 giugno dall'attuale ministro Andrei Schirzel, il quale, evidenziato come un simile picco dei costi non si fosse mai registrato nell'ultimo anno di una legislatura nella storia recente del paese. Per rimediare, i promotori chiedono alla Commissione Finanze due raccomandazioni: impegnare l'esecutivo ad avviare un'ispezione contabile sui costi finali del governo Golob e definire entro fine anno un piano straordinario di tagli per riallineare il paese ai parametri di Maastricht.
0: La Commissione per la prevenzione della corruzione ha avviato una verifica preliminare nei confronti dell'operato del sindaco di Pirano Andrei Korenika prima dell'emissione di un nuovo bando per l'incarico. Il sindaco aveva lodato pubblicamente la direttrice delle gallerie costiere Mara Ambrosic Werderberg e la Commissione sta verificando i sospetti di violazione della procedura riguardante il bando stesso. Il Comune respingono con decisione le accuse di favoritismo preventivo. Il primo cittadino, prima della pubblicazione del nuovo bando per il direttore delle gallerie costiere di Pirano, ha elogiato pubblicamente, espresso sostegno sui social all'attuale responsabile dell'ente. Ciò ha scatenato accuse di un bando con un esito deciso in anticipo e di favoritismo verso la candidata alla commissione. Hanno confermato all'agenzia STA che la questione è già in esame per una verifica preliminare e stanno controllando le circostanze del caso dal punto di vista della legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione. L'amministratore delegato della società pubblica che gestisce la rete autostradale slovena, la TARS, Andrei Ribic, ha proposto un accordo transattivo al Consiglio di Sorveglianza per portare a termine il suo incarico sulla base di motivi economici e aziendali. Ribic rimarrà in carica fino al 15 agosto, ha fatto sapere l'azienda. Valerio Fabbri.
7: Dopo che a inizio giugno sono emerse informazioni su presunte irregolarità nella costruzione della nuova sede di TARS a Lubiana, il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, aveva dichiarato di aspettarsi un atto di responsabilità da parte di Ribic. A distanza di un mese è arrivato un accordo consensuale che mette quindi una scadenza al mandato del numero uno di TARS, arrivato al vertice della Società delle Autostrade nel novembre 2024, succedendo a David Skonsek, a sua volta entrato in corsa dopo le tumultuose dimissioni di Valentin Haidiniak, ora ministro della difesa, finito al centro di uno scandalo su presunte irregolarità all'interno dell'azienda. Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato all'unanimità la proposta di Ribic. Su di lui, oltre alle presunte irregolarità sulla costruzione della nuova sede, pesano una ristrutturazione problematica della rete autostradale con gli innumerevoli disagi in tutto il paese. Il suo mandato è stato infatti caratterizzato dall'avvio della costruzione di una terza corsia sull'autostrada della Stiria e l'ampliamento della carreggiata su un tratto dell'autostrada del litorale, coincise però con un gran numero di altri cantieri che hanno creato ingorghi, ritardi, disagio e soprattutto diverse vittime sulle autostrade slovene. L'uscita di scena di Ribic però non risolverà tutti i problemi. La nuova amministrazione dovrà comunque affrontare progetti impegnativi, tra cui la prosecuzione della costruzione di una terza corsia sulla tangenziale di Lubiana, lo sviluppo del terzo asse, l'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio per i camion e soprattutto il miglioramento della sicurezza stradale.
0: La principale sospettata per l'attentato avvenuto a Monte Carlo contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev avrebbe un nome e un cognome e sarebbe fuggita in un paese europeo. È già scattato il mandato di cattura dell'Interpol con codice rosso. Franco De Stefani.
8: Si tratterebbe di Anastasia Berezovka, anche lei di nazionalità ucraina ma residente in Germania ed è ricercata dall'Interpol con codice rosso, già nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Sarebbe stata smascherata da un testimone che ha avuto un contatto con lei. Gli inquirenti monegaschi, insieme alla gendarmerie francese, hanno inoltre riferito che la direzione presa dalla donna nel corso della fuga successiva all'attentato ha visto come obiettivo Monaco a bordo di una vettura presa a noleggio con targa tedesca e da lì verso Mentone per valicare il confine con l'Italia a Ventimiglia e spostarsi quindi verso la Svizzera senza fermarsi in territorio italiano. Secondo il procuratore generale del Principato di Monaco, la donna ha azionato l'ordigno con un telecomando e non ha agito da sola. Le fonti hanno indicato che la donna è stata inquadrata dalle telecamere mentre posizionava la bomba nell'entrata del palazzo, che il video ha mostrato il viso e che era stata vista più volte prima del giorno dell'attentato nei pressi dell'abitazione a Monaco della famiglia Ermolaev, oltre durante il mattino del giorno stesso. Secondo gli inquirenti stava studiando le abitudini e i percorsi dell'oligarca, della moglie e del figlio, tutti rimasti feriti. La donna, secondo fonti di stampa internazionale, è stata avvistata a Francoforte. La polizia tedesca ha reso noto di aver perquisito l'appartamento in affitto che occupava e la vettura e che ha raccolto prove. Rimane intanto in condizione critica Anna Nasobina, la compagna dell'oligarca.
0: In Cina è entrata in vigore una nuova legge sull'unità etnica e il progresso che sostituisce la normativa sull'autonomia regionale delle minoranze del 1984 e mira a rafforzare un'identità nazionale comune. Il provvedimento valorizza il ruolo centrale del gruppo etnico Han e consolida l'uso del mandarino come lingua ufficiale in un paese in cui le minoranze etniche, pur rappresentando una quota ridotta della popolazione, sono distribuite in diverse regioni autonome. Corrado Cimador.
9: La nuova legge si inserisce nell'obiettivo di promuovere una comunità nazionale unificata basata sul concetto di Zhonghua Minzu, inteso come civiltà cinese condivisa da tutte le etnie. Le autorità sostengono che il provvedimento serve a salvaguardare l'armonia etnica, la stabilità sociale e la sicurezza nazionale, contrastando separatismo, estremismo religioso e attività considerate lesive dell'unità dello Stato. Il mandarino viene ulteriormente rafforzato come lingua principale in tutti i livelli del sistema educativo, in un contesto in cui la popolazione Han supera il 90%, mentre le 55 minoranze etniche rappresentano circa l'8%. Tra queste vi sono uiguri, tibetani e altre comunità presenti nelle regioni autonome di Xinjiang, Tibet, Mongolia Interna, Ningxia e Guangxi. La normativa introduce inoltre misure più severe contro le attività separatiste, includendo la possibilità di perseguire comportamenti ritenuti contrari all'unità nazionale, anche se commessi dall'estero. Le autorità collegano la coesione sociale allo sviluppo economico, richiamando i progressi nelle 5 regioni autonome dove il PIL sarebbe raddoppiato nell'ultimo decennio. Pur presentata come un'evoluzione delle politiche esistenti, la legge ha suscitato critiche internazionali per possibili effetti sui diritti delle minoranze e per il rischio di assimilazione forzata. Amnesty International parla di istituzionalizzazione delle politiche di assimilazione, mentre membri delle commissioni affari esteri del Senato USA denunciano una possibile repressione transnazionale. L'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Turk, ha chiesto l'abrogazione della legge, secondo France Press. Le implicazioni potrebbero estendersi anche alle relazioni geopolitiche, in particolare verso Taiwan e le diaspore tibetana e uigura, con possibili conseguenze su attività considerate a sostegno di indipendenza e separatismo.
0: Nuovamente dalla regione, il Festival Fuga torna a Capodistria per la sua 7ª edizione. Del 10 al 15 luglio il Teatro di Capodistria chiuderà la stagione ospitando 6 spettacoli realizzati dalle Accademie di Teatro di Slovenia, Serbia, Polonia, Svizzera e Slovacchia. Dionisio Potter.
10: Il Festival Fuga è il primo e unico festival internazionale in Slovenia dedicato alle produzioni teatrali studentesche. Nato per valorizzare il lavoro delle accademie di teatro europee, negli ultimi anni ha ampliato il proprio orizzonte coinvolgendo anche le arti visive. Gli studenti potranno infatti esporre le proprie opere collettive contribuendo a creare un dialogo tra teatro e arti contemporanee. L'edizione di quest'anno proporrà 6 spettacoli selezionati tra 21 candidature, in programma opere che affrontano temi di stretta attualità come identità, genere, marginalità, relazioni, violenza e impegno sociale. 4 dei 6 testi scelti portano la firma di drammaturghe a conferma di una presenza femminile sempre più significativa nella drammaturgia contemporanea. Secondo il direttore artistico Ivan Loboda, cresce ogni anno l'interesse delle accademie europee verso il festival. Molti istituti chiedono di partecipare e dalle produzioni emerge una generazione di giovani artisti che desidera affrontare questioni politiche e personali utilizzando il teatro come spazio di confronto e di riflessione. Tra le appuntamenti collaterali è prevista anche una tavola rotonda dedicata al futuro del teatro, mentre la manifestazione si concluderà al Bastione con la cerimonia di premiazione e un concerto. Gli organizzatori sottolineano come, nonostante il budget sia rimasto invariato negli anni, il festival continua a crescere. L'ampliamento del programma e l'utilizzo di nuovi spazi cittadini hanno comportato costi maggiori, ma hanno anche contribuito a rafforzare l'identità della manifestazione, che porta il nome di Capodistria nel panorama culturale internazionale con un'immagine positiva. Anche l'Organizzazione degli Studenti Universitari ed Editoriali Shoup rinnova il proprio sostegno al festival. Il presidente Alan Muichic ha evidenziato come Fuga rappresenti un'importante occasione di scambio di esperienze, buone pratiche e relazioni tra giovani provenienti da diversi paesi. Più critica la riflessione della direttrice del Teatro di Capodistria, Katia Pegan, che ha ricordato come il festival venga sostenuto da 7 anni quasi esclusivamente grazie all'impegno del teatro e dello Shoup, senza un concreto incremento dei finanziamenti pubblici.
0: Chiudiamo parlando di sport e ciclismo. Parte domani da Barcellona l'edizione 113 del Tour de France. Per la prima volta nella storia la grande boucle prende il via dalla Catalogna e si concluderà il 26 luglio con il tradizionale arrivo sugli Champs-Élysées a Parigi. Nel mezzo 8 tappe di montagna, 5 arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54.000 metri. Una sola cronometro nella terza settimana, oltre alla cronosquadra squadre iniziali, il grande favorito è lo sloveno Tadej Pogacar alla caccia del quinto titolo. Il servizio di Lara Dercic.
11: Il circuito cittadino di Barcellona, dopo la suggestiva presentazione delle squadre davanti alla Sagrada Famiglia giovedì sera, è pronto ad accogliere anche il grande parte di uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Sarà una novità importante anche dal punto di vista esclusivamente agonistico. La prima maglia gialla sarà infatti assegnata al termine di una cronometro a squadre di 19 chilometri, una scelta che riporta il Tour a una forma assente da oltre mezzo secolo nelle tappe inaugurali. Gli addetti parlano di una delle edizioni più impegnative dell'ultimo decennio, una corsa che entrerà nel vivo sin da subito con tappe movimentate e difficoltà altimetriche prima di arrivare nei Pirenei, che rappresenteranno il primo grande banco di prova per gli uomini di classifica. Poi il massiccio centrale e le Alpi. Gli organizzatori hanno costruito un finale di corsa estremamente esigente, culminante in una novità assoluta per la storia del Tour: 2 arrivi consecutivi sull'Alpe d'Huez. Il Col du Galibier, con i suoi 2642 metri di altitudine, rappresenta il tetto del Tour edizione 113. La cronometro individuale, collocata nella terza settimana tra le montagne dell'Alta Savoia, assumerà un'importanza strategica fondamentale. Dopo lo spettacolo dello scorso anno, confermato il percorso dell'ultima tappa di Parigi con il triplo passaggio a Montmartre. Bene il percorso, ma la corsa la fanno i corridori e i migliori si sono dati appuntamento proprio sulle strade del Tour. Dallo sloveno Tadej Pogacar, campione uscente, che con addosso la maglia iridata va alla caccia della storica cinquina, e al danese Jonas Vingegaard, che quest'anno ha già vinto il Giro d'Italia. 3 settimane di grande ciclismo, di grandi imprese che ci auguriamo resteranno nella storia.
0: Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Corrado Cemador, in sala di regia Iadranco Oblak. Tra poco alle 20 TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 rallentamenti per traffico in uscita a Porto Gruaro. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Dopo due edizioni da protagonista, un secondo e un terzo posto, la Croazia esce di scena anzitempo dai mondiali di calcio facendosi superare per 2-1 dal Portogallo, tra mille polemiche per il gol annullato al minuto 104 dei tempi regolamentari, che resterà nella storia come il gol fantasma di Geoff Hurst che decise nel 1966 la finale di Londra tra Inghilterra e Germania Ovest. Da stanotte sono note così 6 degli 8 accoppiamenti degli ottavi di finale, con 3 caselle ancora vuote per completare le magnifiche 16 che già da domani inizieranno la caccia per un posto nei quarti di finale. Domani alle 19 infatti a Houston si parte con Canada-Marocco, a seguire alle 23 a Philadelphia Paraguay-Francia, il 5 luglio Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra, il 6 luglio Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio. Per quanto riguarda il settimo confronto in quel di Atlanta, il 7 luglio stanotte si conoscerà l'accoppiamento al termine di Australia-Egitto delle 20 ad Arlington e Argentina-Capoverde di mezzanotte in quel di Miami. Poi, ultimo sedicesimo di finale alle 3:30 in quel di Kansas City tra Colombia e Ghana, dalla quale uscirà la sfidante della Svizzera. Dunque, notte da incubo per i tifosi della Croazia con il Portogallo che, come accaduto agli europei del 2016, elimina Modric e compagni, ma se in quell'occasione la sfida di Lens agli ottavi di finale venne decisa al supplementare da una rete di Quaresma quando mancavano solo 3 minuti alla fine dei 120 minuti di gioco, questa volta a Toronto alla Croazia è stata negata la possibilità di giocare supplementare dall'arbitro norvegese Eskas, che richiamato dal VAR ha annullato il 2-2 di Guardiol al 13° minuto di recupero. Su un cross dalla tre quarti, Pašalić scappa infatti alle spalle della difesa, Matanović salta per deviare ma non sembra toccare la palla e la posizione del numero 15, che poi serve Guardiol, sarebbe quindi regolare. Sarebbe, perché in realtà l'attaccante sfiora il pallone. Nessuno vede chiaramente il tocco, ma rispetto al passato il pallone è dotato di un sensore al suo interno che misura i cambi di pressione sulla superficie. Quanto basta all'arbitro norvegese per prendere la decisione ferale che manda a casa la Croazia. Matanović sfiora la palla probabilmente con i capelli, visto il tocco leggerissimo, impercettibile, per una delle decisioni più assurde, che non trova d'accordo tanti grandi del passato. A parlare sono Henry, Kohl, Ibrahimović, tanto per fare alcuni nomi. È proprio il caso di dirlo. La Croazia si è vista annullare la rete per un pelo. Per quanto riguarda la partita, noiosa nel primo tempo, spettacolare e frizzante nella ripresa. Al 53esimo Perisic, lasciato tutto solo sul secondo palo su un cross di Stanišić, sblocca segnando la 7ª rete ad un mondiale, come mai nessun altro croato aveva fatto. La risposta del Portogallo arriva subito, ma il gol dell'1-1 viene annullato a Cristiano Ronaldo per fuorigioco. Alla Croazia saranno annullati così 2 gol. Poco male, visto che al 68esimo Vlašić, dopo un calcio d'angolo, commette un fallo da rigore evitabilissimo, che permette poi a CR7 di trovare il suo primo gol nella fase di eliminazione diretta dal dischetto al 6° e ultimo mondiale in campo, l'11° gol ad un solo da Pelé. Subito il gol la Croazia spinge, cerca il 2-1 con più insistenza del Portogallo Sorgnon, che colpisce con il fresco milanista Gonzalo Ramos, entrato dalla panchina, che raccoglie di testa al 94esimo il bel traversione di Leao con Guardiola e Pongracic, che in aria fanno le belle statuine. Nel maxi recupero, dai 10 minuti segnalati si arriva quasi ai 19, il Portogallo si difende con il coltello tra i denti, mentre la Croazia, in viaggio verso Zagabria, si interroga. Ma se il gol del 2-2 fosse stato segnato dal Portogallo, l'arbitro Eskas e il VAR avrebbero preso la medesima decisione? Ai posteri, l'ardua sentenza. E intanto negli ottavi di finale ad Arlington, il 6 luglio alle 21, il Portogallo affronterà la Spagna, furie rosse che hanno fatto un sol boccone dell'Austria piegata con un netto 3-0. La squadra di De La Fuente ha impiegato 36 minuti per andare in vantaggio con Oyarzabal, poi la traversa di Baegna, poco prima della pausa ha salvato i ragazzi di Rangnick, che a rientro in campo hanno continuato a non creare pericoli seri verso la porta di Unai Simon, che ha così potuto battere il record di imbattibilità del connazionale Casillas di 477 minuti ad un mondiale, superando di due soli minuti, dopo 36 anni, pure quello assoluto di Walter Zenga, che era di 517 minuti, con la Spagna che era per la prima volta approdata alla fase di eliminazione senza subire nemmeno un gol. Con la difesa impenetrabile, in attacco il raddoppio porta la firma con un colpo di testa di Pedro Porro al 66esimo. Nel finale ancora Oyarzabal va a segno per la sua seconda doppietta mondiale. Dopo ben 88 anni e 5 eliminazioni, la Svizzera supera invece una squadra in una partita da dentro fuori. A Vancouver i rossocrociati fanno un sol boccone dell'Algeria per 2-0 con l'allievo Yakin che supera il maestro Petkovic. Il presente contro il passato, con gli elvetici che impiegano solo 10 minuti per trovare il vantaggio di Embolo, con l'azione che nasce da un pallone intercettato da Freuler a metà campo e dalla nuova scoperta di questo mondiale Manzambi. Gli algerini, che sono la quinta nazionale africana ad essere eliminata ai sedicesimi, con il solo Marocco al momento promosso, vengono definitivamente affossati dopo nemmeno 50 secondi della ripresa da Ndoye, a segno dopo un'azione insistita di Zaccaria, che raccoglie una corta respinta della difesa al limite, poi piazza la palla all'angolino per il raddoppio che vale l'ottavo, sempre in Canada Vancouver di martedì alle 22 contro la vincente tra Colombia e Ghana. Intanto, a tre giorni dall'eliminazione della Germania ad opera del Paraguay, arrivano le dimissioni del CT tedesco Julian Nagelsmann, che dopo meno di tre anni, malgrado avesse un contratto valido sino al 2028, travolto dalle critiche dell'opinione pubblica, decide di chiudere anzitempo il rapporto. Con i suoi 38 anni, Nagelsmann, tra i 48 CT presenti al mondiale, era il più giovane e rispetto alle ultime due edizioni ha almeno portato la Germania a superare la fase 1. Insufficiente comunque per mantenere il posto, anche perché dal suo arrivo i tedeschi sono stati eliminati nei quarti a Euro 2024 e in semifinale nell'ultima Nations League. Tra i papabili per la successione spicca il nome di Jürgen Klopp, che per il momento evita di commentare questa opportunità. A Wimbledon buona la terza per il campione uscente Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che piega lo statunitense Brooksby in 2 ore e 15 minuti per 6-4, 6-3, 6-4 e negli ottavi trova la sorpresa di giornata giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo, proveniente dalle qualificazioni, che in 3 ore e 2 minuti elimina per 3-1 lo spagnolo Jodar, testa di serie numero 23. In solo 2 ore e mezza, con un periodico 6-3, il russo Safiulin elimina invece il brasiliano Fonseca, e dopodomani negli ottavi sfiderà il serbo Djokovic, che ha estromesso il francese Rinderknecht per 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 dopo 3 ore e 15 di gioco. Nella giornata di ieri avevamo dato notizia della promozione di Sonego, che domani è atteso dallo statunitense Fritz. A questi si sono uniti altri due azzurri nei sedicesimi di finale, Cobolli e Berrettini. Il romano domani affronterà il russo Khachanov dopo aver regolato il rognoso australiano Duckworth in 4 set dopo 3 ore di gioco per 7-6, 3-6, 7-6, 6-1. Berrettini invece ha incantato ancora una volta il campo centrale, eliminando la 20ª testa di serie francese Fils col punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 ed ora si troverà di fronte il bulgaro Dimitrov in gara con una wild card un anno dopo il grave infortunio mentre stava dominando l'ottavo di finale finale contro Sinner, che a sua volta è tornato a incantare gli spettatori eliminando il ceco Menšík per 7-6, 4-6, 7-5 e 6-3. In campo femminile, l'ultima italiana presente nel tabellone, la Paolini, numero 17 del seeding, ha eliminato la svizzera Golubic per 7-6, 6-4 e domani attesa dalla greca Sakkari. Intanto oggi l'ex numero 1, la giapponese Osaka, sconfiggendo l'australiana Kashatkina col punteggio di 6-1, 6-3, per la prima volta è approdata agli ottavi di finale, dove troverà la vincente tra la numero 1 Sabalenka e la lettone Ostapenko. Noto anche il primo accoppiamento degli ottavi, che promuoverà sicuramente una giocatrice statunitense, visto che si troveranno di fronte Pegula e Jovic. Per la 27esima volta nella propria storia, la terza in terra di Spagna, il Tour de France partirà dall'estero, più precisamente dalla Catalogna, da Barcellona, che propone domani subito un'inedita crona squadre di poco meno di 20 km, dove rispetto al recente passato è stata modificata la formula, dove il tempo conclusivo della squadra sarà preso sul primo corridore che taglierà il traguardo e non sul terzo. Chiaramente questo tipo di criterio potrà penalizzare i corridori che non riusciranno a tenere il passo della propria formazione, creando già distacchi di una certa entità in una 113esima edizione che dovrebbe per la quinta edizione di fila vivere sul dualismo tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Ma chiaramente ci sono anche altri che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote ai due fuoriclasse, con lo sloveno che insegue il quinto successo e il danese il terzo, per la corsa che si concluderà il 26 luglio ai Champs-Élysées di Parigi, al termine di 3.300 km in cui si attraverseranno 5 catene montuose. Alla stessa giornata, tra Pau e Gavarnier, il Tourmalet promette di fare una prima selezione. Il 14 luglio, giorno della festa nazionale francese, il gruppo affronterà i monti del Cantal con l'arrivo alle Roran, teatro 2 anni fa di un duello memorabile. La tappa 15, con arrivo sul plateau de Solaison, sarà durissima, con pendenze medie del 9%, il temibile Salève. Seguirà un cronometro di 26 km tra Evian e Tonon per specialisti contro il tempo, ma il culmine arriverà alla vigilia dell'arrivo sui Campi Elisi. 170 km da Bourg d'Oissans all'Alpe d'Huez, con 5.450 metri di dislivello totale. Sarà la frazione più dura mai proposta a un giorno dal traguardo parigino, che potrebbe ribaltare qualsiasi classifica.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

me un'illogica allegria di cui non so il motivo, non so che cosa sia. Ecco me se improvvisamente

0: 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
2: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale.

0: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edish Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. Scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da punta e collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Vadia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana.

0: non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Transeurope Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
1: Ciao, e io sono molto felice di ritrovarti, ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
0: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni, e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente?
1: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici. Perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
0: Sì.
1: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
0: certo,
1: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme, e siamo state, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Vadia, cantautore.
0: Pensa
1: che roba, curioso, no?
0: Vero, vero, magico.
1: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
0: Certo.
1: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
0: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit: la casa, Monio Vadia, le storie da raccontare, suonare. Avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato. Che magia è stata?
1: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
0: Sì.
1: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque, in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
0: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano. Non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo. Sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco. Ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti,
1: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
0: È vero.
1: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
0: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, come dicevo io anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi, da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te che cosa ha lasciato?
1: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
0: Sì.
1: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia.
0: Okay.
1: Quindi insomma ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente
0: va bene.
1: È così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo.
0: Certo.
1: Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, okay, in realtà, alla porta insomma dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
0: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile, sì, sì, dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
1: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico.
0: Okay.
1: In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro.
0: Sì.
1: Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F.
0: Sì.
1: Paolo Finzi era un mio guru, e quando il guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale, e non avrei trovato parole migliori di quelle, vedi, che ci ha messo lui.
0: Meraviglioso.
1: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello
0: di Giovanna,
1: Giovanna. Sì. Ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
0: Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
1: Grazie a te per questa conversazione.
2: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce c'è Monio Vadia. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo su questo disco appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento per i miei 80 anni suonati, me lo spango bene.
0: Beh, suonati, mi piace, sai che devo confessartelo Moni, grazie a questo disco ho scoperto, sì, quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno dei vari gruppi. La prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che si era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco, canti popolari, sì, del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi lei era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro, e avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico. Certo. È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza, sì, della musica nella tua vita. Però arriviamo a questo, sì, disco, sì. Yiddish Blues è potentissimo, sì. Io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine, sì, che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura, sì. Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale.
0: Esatto.
1: Cioè il blues,
0: esatto,
1: è musica.
0: Esatto.
1: Specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria,
0: esatto,
1: terra, e portato nella condizione di schiavitù altrove,
0: esatto,
1: in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, sì, soprattutto quella centro-est europea, e anche e oggi per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale, e quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
0: Certo.
1: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po',
0: certo,
1: difficile.
0: Certo.
1: E quindi questo, ecco, io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recite oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
0: Certo, poi ci arriviamo, ci arriviamo, come no.
1: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera, certo, attrivatrice di questo progetto.
0: E certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia in senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, diciamo dell'orizzonte anarchico, è una, è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica,
0: sì.
1: E io posso dire questo, c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione fra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare quel brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone,
0: certo,
1: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
0: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro. E ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Dona Dona mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta, perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
0: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere
1: stato con te.
0: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
1: Ma buona mattinata, benvenuti, un saluto a tutti e a tutte, una nuova puntata di Finisterre. Siamo alla terza puntata della nuova stagione che ci vedrà assieme ogni venerdì mattina praticamente fino a metà settembre. Beh, oggi parliamo come al solito di viaggi, quelli lenti che piacciono a noi. Nelle prime due puntate però non abbiamo ancora dato tanto risalto alla bicicletta che di solito ci accompagna, no, per tutte le nostre puntate, per tutta la stagione. Oggi lo facciamo con Ilaria Fiorillo, cicloattivista, divulgatrice, content creator. Noi l'abbiamo conosciuta anni fa per il suo progetto Milano in bicicletta, dove attraverso i social raccontava ogni giorno come la bicicletta possa diventare un mezzo per vivere meglio la città, anzi le città, però anche per viaggiare, per scoprire il territorio. Oggi invece presenteremo assieme a lei Ciclopedia, manuale pratico per viaggiare in bicicletta, che tra l'altro è stato scritto assieme a Monica Ranetti, che abbiamo avuto il piacere di intervistare la settimana scorsa. Per cui un libro pensato per chi sogna una vacanza in bici e però non sa da dove cominciare. È una guida pratica ricca di consigli, di esperienze per partire, diciamo così, con più sicurezza e forse anche e soprattutto con un po' meno d'ansia magari. Allora, le diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buona mattinata, Ilaria. Benvenuta!
2: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
1: È un piacere averti, tra l'altro lo devo dire ai nostri ascoltatori, cioè tu sei la sindaca delle biciclette di Milano.
2: Allora, lo sono stata, devo dire che sono stati 3 anni bellissimi, poi ho riposto la fascia e adesso è in mano di un'altra persona, però sì, lo sono stata, diciamo che sono stata la prima sindaca delle bici di Milano.
1: Ma che bello, ma che onore avere una sindaca delle biciclette. Senti, io vengo subito al dunque. Che libro è Ciclopedia innanzitutto e a chi è rivolto e qual è il bisogno che tu e Monica avete sentito di soddisfare mentre l'avete scritto, scrivendolo per l'appunto?
2: Dunque, come lo raccontiamo noi, è il manuale pratico, tecnico e sentimentale per chi sogna di viaggiare in bicicletta. È un libro, un manuale per tutte quelle persone che, come mi anticipavi tu, sognano di iniziare a viaggiare in bicicletta ma non sanno da dove partire, e anche per quelle che già viaggiano in bici ma si sa, il mondo del cicloturismo è vasto, c'è sempre qualcosa in più da imparare, qualche trucchetto da scoprire, quindi è adatto anche a chi già viaggia in bicicletta. L'abbiamo scritto proprio per rispondere alle esigenze in particolare delle persone appunto che negli ultimi anni si sono avvicinate al cicloturismo, che come ci dicono i numeri è un mercato in grande crescita e che però avevano bisogno di qualche piccolo consiglio, qualche trucchetto per iniziare a pensare di poterlo organizzare poi questo viaggio che tanto sognano. Noi l'anno scorso, sempre con Terre di Mezzo, sempre io e Monica, abbiamo scritto Ciclovie d'Italia, che è una raccolta di 100 itinerari per esplorare l'Italia in bicicletta, e una volta pubblicato il libro abbiamo iniziato a ricevere, sia noi attraverso i nostri canali ma anche poi Terre di Mezzo, le richieste di quelle persone che appunto grazie al libro avevano desiderato di poter partire, di poter affrontare uno degli itinerari, in particolare quelli per principianti che segnaliamo in Ciclovie d'Italia, ma appunto avevano bisogno di qualche strumento, di una spintarella forse per iniziare ad immaginare di rendere questo viaggio possibile. Quindi da qui è nato Ciclopedia.
1: Infatti il libro è qua, e nel libro voi dite spesso che il vero ostacolo non è la fatica in un viaggio in bici, però è la paura di non essere preparati. Ecco, in realtà avete perfettamente ragione, perché io di solito viaggio a piedi, cioè faccio i cammini, però tutte le volte che magari mi cimento in un piccolo viaggetto di 2 o 3 giorni in bici, perché insomma cosa apparentemente semplice, ho sempre paura di non portare qualcosa di essenziale, ho sempre paura che mi si rompa qualcosa che non so riparare da sola, insomma vengono in mente i freni, ecco. Io vorrei chiederti quali sono le paure che sentite ripetere più spesso da chi sogna un viaggio in bici?
2: Dunque, diciamo che per quello che noi consideriamo il viaggio in bicicletta, e anche basandosi sulle nostre esperienze, come diciamo nel libro, gli imprevisti e le variazioni non programmate sono un ingrediente fondamentale e spesso sono quelle che poi creano i ricordi più belli, quelli che rimangono. Quindi, come noi diciamo spesso e volentieri, il primo consiglio è quello di non pensare di poter partire preparatissime o preparatissimi a tutti i possibili inconvenienti che ci possono essere durante un viaggio in bici, perché altrimenti non si parte. Non bisogna essere professionisti o professionisti per iniziare a viaggiare in bicicletta, non è necessario avere l'ultimo modello di bicicletta uscito sul mercato, tantomeno l'attrezzatura perfetta, quella che pesa il meno possibile e che è la più performante. Noi diciamo spesso che la bicicletta migliore per partire è quella che si ha già, e questo è un po' lo spirito con cui noi intendiamo il viaggio in bici. Quindi non necessariamente un viaggio di fatica, non necessariamente un viaggio in cui appunto bisogna essere meccanici o meccanici prima di pensare di poter partire, perché non è questo quello che si va ad affrontare. Il viaggio in bicicletta può essere anche, come dicevi tu, un semplice weekend fuori porta in cui, invece di tornare a dormire nel proprio letto, si dorme magari in una stanza di un B&B, perché no?
1: Certo.
2: Quindi questo è un po' l'approccio, ecco. È chiaro che con i piccoli trucchetti che noi raccontiamo nel libro e qualche consiglio da chi ha già diciamo fatto gli stessi errori da principiante, si può partire con un filo di serenità in più.
1: Ilaria, allora dici subito un piccolo trucchetto.
2: Il mio trucco preferito che c'è nel libro, sì, è un trucco che ha raccontato Monica e che io devo dire non lo conoscevo, e quando poi l'ho letto e l'ho provato ho detto no, non è possibile, è incredibile, che è il trucco della nonna per asciugare prima l'abbigliamento, perché sai che quando si viaggia in bici molto spesso, sì, arrivati alla fine della tappa, per non portarsi troppe cose in giro, perché più peso ci si porta più diciamo sarà un patimento nelle salite, allora si tende poi a lavare, una volta arrivati a tappa, l'attrezzatura, l'abbigliamento in particolare.
1: Certo.
2: Bene, l'abbigliamento in particolare, magari la maglietta piuttosto che il pantaloncino da ciclismo, una volta lavato si deve avvolgere all'interno di un asciugamano che solitamente si trova in hotel, in B&B, ma anche quello che si porta dietro, e strizzarlo fortissimo. In questo modo tutta l'acqua che perde, tutta l'umidità trattenuta dalla maglietta finirà nell'asciugamano, e vi devo dire funziona, la maglietta si asciuga molto prima.
1: Sì.
2: Ovviamente parliamo di abbigliamento tecnico, quindi
1: certo,
2: già pensato
1: certo,
2: per
1: certo,
2: essere
1: certo.
2: Più rapido nell'asciugatura, però questo è un trucchetto veramente incredibile che Monica ha deciso di regalare a tutte le lettrici e lettori, e devo dire è una chicca.
1: No, è vero, questo in realtà lo sapevo anche tra noi che viaggiamo a piedi,
2: camminatori,
1: anche tra di noi in effetti, però l'ho scoperto da poco, dopo qualche mese fa, ecco. Ma adesso ovviamente a me vengono mi vengono spontanei i paragoni, io viaggio a piedi, tu viaggi in bici, ad esempio immagino che voi siate ancora più leggeri, no? Perché abbiamo lo zainone, magari 5-6 kg di cose ce le portiamo, voi meno, ecco. Allora, chiederti se c'hai, che ne so, il ricambio per la sera quando vai a cena, so già la risposta, ecco. Però per cui sono, quanti cambi in media si usano per un viaggetto medio, non lo so, una o due settimane, ecco. Solo quello per il giorno dopo?
2: Non proprio. Allora, di questo nel libro parliamo in maniera approfondita, e addirittura abbiamo inserito un'infografica, ci sono alcune illustrazioni nel libro fatte da Matteo Scanu che sono fondamentali proprio per rendere l'idea di quello che stiamo andando a raccontare. Noi per quanto riguarda l'abbigliamento, chiaramente per un viaggetto di 10-15 giorni io personalmente mi porto solitamente due cambi da bici, quindi due magliettine da ciclismo, due pantaloncini con il fondello, e poi almeno un pantalone lungo per la sera, possibilmente in un tessuto che sia tecnico e quindi leggero,
1: okay,
2: e che può essere accartocciato nelle borse,
1: okay,
2: e non sembrare poi così
1: stropicciato. Per cui potrebbe essere quello da trekking praticamente.
2: Sì, esatto,
1: sì.
2: Io tendo a portarmelo comunque lungo perché magari in questo momento non mi sembra una possibilità, ma spesso capita che la sera faccia fresco e quindi magari un pantalone lungo può far comodo, così come una magliettina magari in cotone è, secondo me, una cosa da portarsi sempre, che torna molto utile in tutti i viaggi, è una camicia magari di lino, comunque appunto in tessuto molto leggero, anche a maniche lunghe, soprattutto se si fa un viaggio in cui magari si deve entrare in delle chiese, ci sono particolari necessità da questo punto di vista, una camicia diventa piccolissima, non pesa niente, però all'occorrenza può essere molto utile. Quindi diciamo due cambi per pedalare, almeno uno per la sera o per quando ci si ferma, e nel caso ovviamente un pigiamino quando si ha la possibilità, il più compatto possibile, anche quello per rendere poi anche diciamo più piacevole il viaggio, perché sì, l'avventura è bella, ma anche il comfort a fine tappa hai il suo perché.
1: E quello è fondamentale. Senti, ma nel libro c'è tanta pratica, però anche tanta esperienza vissuta, la tua e quella di Monica. Ecco, c'è un errore che hai commesso durante i tuoi viaggi e che adesso a ripensarci ti fa un pochino sorridere, insomma, che ti ha insegnato qualcosa? Io ad esempio ai primi viaggi a piedi sbagliavo sempre l'abbigliamento e mi portavo forse anche un paio di scarpe in più per la sera, per cui una, insomma, quelle cose che poi capisci sono totalmente inutili, no?
2: Allora, sicuramente, come dici tu, è diciamo il carico, quindi la quantità di cose che ci si porta dietro. Io dico sempre che si impara viaggiando, quindi non si può pensare di nascere imparati e di partire già per il primo viaggio con esattamente tutto quello che serve e niente in più, è impossibile. Io durante il mio primo viaggio in bicicletta avevo forse 30 kg di peso tra le due borse, solo di vestiti che chiaramente non ho mai indossato, perché figurati te, piuttosto che due libri, perché metti che la sera ti viene voglia di leggere un po', perché non te li porti due libri, ma se uno non ti piace scegli l'altro, ma anche l'attrezzatura. Io ho viaggiato spesso, ora lo sto facendo un po' di meno, ma ho viaggiato spesso in tenda, quindi mi fermavo in campeggi piuttosto che facevo appunto un po' di campeggio libero. Anche lì l'attrezzatura per campeggiare va benissimo, anche quella prezzo base con cui io ho fatto il mio primo viaggio. A lungo andare ci si rende conto che magari investendo qualcosina in più, che non necessariamente sono centinaia di migliaia di euro, ma qualcosina in più facendo degli acquisti intelligenti ti permette di risparmiare spazio e soprattutto peso e avere materiali poi di qualità che ti durano nel tempo. Quindi sicuramente l'errore più comune, che però forse è anche giusto fare perché poi dall'esperienza si impara, è quello di portarsi tanta roba che poi di fatto non serve, perché noi magari siamo convinti di aver bisogno durante un viaggio in bici delle stesse cose di cui abbiamo bisogno nella nostra quotidianità. Chiaramente non è così. Viaggiare in bicicletta, viaggiare a piedi ti insegna anche a lasciare andare, a vivere con meno cose, a ritornare un po', certo, a quello che davvero poi è utile, lasciando magari appunto a casa quelle comodità che sì, nella vita di tutti i giorni fanno la differenza, ma che poi non viaggio in bicicletta, non viaggio a piedi, sono soltanto un peso.
1: E che poi tra l'altro vorrei ben vedere a fine tappa quante pagine hai letto di quel libro.
2: No, ma di cosa stiamo parlando?
1: La prima riga è crollata immediatamente.
2: Esattamente. E poi invece magari non avevo portato la luce frontale per andare nel bagno del campeggio a luna di notte, e lì ti rendi conto che okay, è comodissimo il libro, bello leggere, ma magari la luce frontale per andare in bagno poteva essere più utile.
1: Certo. Senti, invece questa è una mia curiosità. Ad esempio io un anno, una volta, insomma, un viaggetto in bicicletta corto, ho bucato, però non sapevo riparare. Anzi, cioè, più che altro non avevo neanche portato per attrezzatura per riparare il buco. Poi è arrivato un signore ed è arrivato con questa bomboletta e mi ha detto: tranquilla, tranquilla, adesso risolviamo tutto, così poi arrivi al negozio e te la fai riparare. Ecco, cioè, secondo me la bomboletta non funziona tanto, quella che poi tu spruzzi sul buco. Ci sono riuscita a fare 3 metri e insomma non mi ha risolto il problema. Ecco, tu come ti poni di fronte alle possibili bucature?
2: Ecco, dunque, noi diciamo sempre: non succede, ma se succede è bene sapere cosa fare. Nel libro c'è un capitolo sui cenni di ciclomeccanica, in cui anche in questo caso abbiamo tentato, con l'aiuto dell'illustratore, di rappresentare i passaggi fondamentali per la sostituzione di una camera d'aria, e abbiamo raccontato tutte le varie possibilità di appunto mettere mano ad una ruota, ad una gomma forata. Il nostro consiglio è sempre quello di avere tutto quello che serve con sé, non tanto di saperlo usare al meglio, però di avere tutto quello che serve, perché come ci raccontavi tu, probabilmente se si è fortunati, una persona in grado di sistemare la foratura nel raggio di 2-3 km c'è sempre. Quindi avere con sé tutta l'attrezzatura è importantissimo. Per quanto riguarda la bomboletta, dipende. Ti dico, io avevo bucato in città, ti sto parlando questo un annetto fa, ebbene, la gomma riparata con il gonfio e ripara, si chiama la bomboletta, è durata diversi mesi addirittura. Quindi ti dico, Dipende.
1: Dipende dal buco, dipende dalla fortuna.
2: Esattamente, dipende tanto anche dal buco, come dici tu. Sembra appunto un modo di dire, ma in realtà è così. E anche su questo ti dico, io e Monica abbiamo approcci un po' diversi, ma complementari ovviamente. Infatti nel libro, quasi alla fine di ogni capitolo, c'è il trafiletto, le scelte delle autrici, in cui ci sono le mie scelte e quelle di Monica in base alle varie situazioni. Sulla foratura, per esempio, Monica è fedelissima con il gonfia e ripara, per poi arrivare appunto dalla ciclofficina, dal meccanico più vicino, e farsi dare una mano a riparare o riparare la bicicletta lei stessa. Io ti devo dire, personalmente, con l'esperienza che ho avuto, preferisco fermarmi, mettermi all'ombra, prendermi magari anche una mezz'oretta di tempo, fare le cose con calma, ma riuscire a sostituire la camera d'aria, perché mi dà la tranquillità di dire ok, posso arrivare a fine tappa.
1: Ma scusami, ma il cerotto, quella specie di cerotto che metti, perché
2: sì, certo.
1: C'è più che cambiare la camera d'aria, io sarei più da cerotto.
2: La toppa.
1: Allora,
2: io solitamente porto con me tutto il materiale per mettere la toppa alla camera d'aria, però mettere la toppa quando fa molto caldo, si è sotto il sole, ci vuole un po' più di tempo,
1: trovare
2: di pazienza, diciamo che è un lavoro di fino, esatto. Quindi io cosa faccio solitamente? Sostituisco la camera d'aria, porto con me quella bucata, la sera arrivata a tappa, con tutta calma e magari un po' di fresco e anche una bacinella d'acqua che mi permette di trovare il buco con più facilità, ovviamente poi la riparo, così che ho sempre, o quasi sempre, insomma, esatto, una camera d'aria di scorta.
1: Ma che bella dritta questa, grazie.
2: Questa è la modalità, secondo me, che funziona meglio. È chiaro che anche in questo caso ci vuole un po' di esperienza. Prima di partire per il primo viaggio in bicicletta, io che non sapevo fare niente, avevo chiesto supporto alla ciclofficina di fiducia di Milano che avevo vicino casa, e un tanto ragazzo si era messo al mio fianco, io avevo sostituito e cambiato è toppato forse una ventina di camere d'aria prima di prenderci un po' la mano. Quindi anche in questo caso, facendo si impara, però l'importante è avere con sé tutto quello che serve, così che si possa quantomeno chiedere aiuto.
1: Allora senti, concludiamo con un invito al viaggio. Se una persona ascoltandoci decidesse di fare la sua prima pedalata, poi parliamo di una cosa un po' più seria, ecco, una settimana, un 5 giorni, allora diamogli un consiglio, il più importante che vorresti così lanciare nell'etere.
2: Allora, prima di tutto, secondo me, ed è anche un po' la frase con cui noi apriamo il libro, è un invito a rallentare, quindi cercare di entrare nella modalità in cui bisogna rallentare un po', bisogna fare le cose con più calma per imparare a godersi il viaggio, quindi uscire dalla routine. Più praticamente il mio consiglio è quello di scegliere, quando possibile, l'itinerario migliore. Mi spiego, se si parte per un primo viaggio in bicicletta, la prima esperienza poi è quella che conta. Ed è anche quella che poi appunto ti farà decidere probabilmente se continuare a andare in bicicletta o meno. Scegliere un itinerario che sia quanto più possibile ciclabile, magari ben frequentato da altri cicloturisti, così da non sentirsi sole e soli nel caso di appunto di una prima esperienza, anche se si è in gruppo, e poi che sia un itinerario bello, godibile, così che si possa appunto provare il piacere del viaggiare in bicicletta senza fare troppa fatica, ma iniziare appunto a entrare in quella dimensione del viaggio, del cicloviaggio che a noi piace tanto. Per questo anche appunto in Ciclovia d'Italia ci abbiamo tenuto a illustrare quali sono gli itinerari adatti ai principianti, proprio perché partire col piede giusto è la cosa migliore. Quindi ecco, questo è il mio consiglio, cercare l'itinerario più giusto per una prima esperienza e rallentare, godersi il nuovo tempo che si impara appunto ad apprezzare viaggiando in bici.
1: D'accordissimo con te. Ilaria, come ti troviamo su Instagram?
2: Sono Ilaria in bicicletta.
1: E noi ti ringraziamo.
2: Grazie.
1: Ricordiamo appunto che Ciclopedia, manuale pratico per viaggiare in bicicletta, scritto anche assieme a Monica Nanetti, è un libro di Terre di Mezzo. Ilaria, è stato veramente un piacere. E niente, speriamo di risentirti ancora.
2: Evviva. Buone pedalate a tutte e tutti. Grazie.
1: Grazie.
3: Ma dove vai, belletta in bicicletta, così di fretta pedalando con Arado, le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore.
1: E lasciamo la musica e ringraziamo la meravigliosa Ilaria in bicicletta per essere stata assieme a noi qui a Finisterre. a Finisterre, dove noi ogni anno, ogni estate, generalmente ci colleghiamo anche con una trasmissione della RAI del Friuli Venezia Giulia, che è un tranquillo weekend da paura. I collegamenti iniziano ufficialmente il prossimo venerdì, però volevamo fare intanto un saluto ai colleghi, a ricordare che ci sarà anche questo appuntamento, per cui vediamo se ce li abbiamo in linea. Mi sto riferendo a Marzia Postogna e a Giulio Cancelli. Buona mattinata, buona mattinata, che piacere. Oggi però il collegamento è meno complesso perché non abbiamo gli ospiti, siamo solo noi.
4: Sì, siamo noi che parliamo del futuro.
1: Sì, più o meno.
4: Perché noi praticamente il nostro collegamento che sarà fisso inizierà il 10 luglio.
2: Infatti,
4: no?
1: Questo era un saluto praticamente.
4: Sì, esattamente.
2: Ci sentiamo dopo quasi un anno. Dove ce ne sono successe di cotte e di crude?
4: Sì.
1: Immagino.
4: In questo momento soprattutto cotte, perché cotte. Io cotto, sono completamente cotto.
2: Siamo tutti nello stesso brodo, però, primordiale. Sì. Che questa,
4: sempre rimaniamo nel fresco.
2: Senti, dove ci porterai con i tuoi racconti?
4: Esatto.
1: Dove vi porterò? Io sto già portando un po' gli ascoltatori, perché io Finisterre l'ho cominciata, allora questa è la terza puntata, perché noi abbiamo iniziato un pochino prima. E oggi siamo andati in giro in bicicletta con una bella guida per chi si prepara al suo primo viaggio in bici, poi andremo in India, poi nelle isole Egadi, per cui insomma c'è anche oggi molto da viaggiare. Ecco, però non vi ho chiesto come è stata, allora mi avete detto che in quest'anno è capitato di tutto e di più, fortuna, ma pensa se non capitava nulla.
4: No, infatti.
1: Senti, ma Giulia, io da tanto che non vedo le foto dei tuoi addominali su Facebook, come stanno?
4: È vero.
2: Non li ha più forse?
4: No?
2: Ci sono ancora, male.
4: Ragazze, mi dispiace, ma mi dispiace per voi, ma io sono uno che si tiene. No, vabbè, sai, io sono poco social in realtà.
2: Okay. Però
4: nella vita lo sono, però c'è sono stato molto impegnato e in realtà ho visto tu che hai fatto dei viaggi. Io non riesco a camminare da un bel po'.
2: Ma voi mi seguite?
1: Sì.
2: Mi sento sempre più boomer.
1: Ma tu sei sui social, Marzia?
2: Io ci sono, però sto vedendo che sto perdendo un po' l'entusiasmo. Dire la verità.
1: Posso capire.
2: L'ultima cosa che ho postato, una story, dove ero tutta truccata tipo Marilyn Monroe.
1: Oh.
2: Mi sembrava che era un'occasione giusta, perché insomma, quando mai mi ricapita.
1: Beh, però la storia va via, per cui dovevi postare la foto, perché
4: vero.
1: Sei bellissima, particolarmente bella, almeno rimaneva. Ecco,
4: ma perché la storia si smarrisce.
1: praticamente facendo un po' i conti, questo è il vostro terzo anno di un tranquillo weekend da paura.
4: Il mio, modestamente, sì. Il mio è il terzo anno e il suo è il secondo. Siamo stati
1: riconfermati. Allora sta diventando, per citare Rosa Ramazzotti, un po' una storia importante.
4: Sì, io direi di sì.
2: È vero, vedremo se Giulio confermerà la buona impressione.
4: Vediamo se mi comporto adeguatamente.
1: Comunque vorrei dirvi, è un piacere ritrovarvi in onda anche quest'anno, per tutta l'estate, essere in onda così un pochino tra vicini di casa, perché questo questa è la realtà. Ecco, per cui noi diamo appuntamento allora tutti i prossimi venerdì, dove noi così tra virgolette ci presenteremo e ci scambieremo un pochino gli ospiti e sbirceremo
4: varie ed eventuali.
1: Certo, insomma, come sbirceremo sempre nelle nostre relative trasmissioni. Una in onda da Radio Capodistria e poi questa da Rai Friuli Venezia Giulia, per cui da Trieste. Ecco,
4: da via Fabio Severo con furore.
1: Con furore e con tanta complessità, però ce la facciamo, sempre.
4: Sì, assolutamente, sempre.
1: Ragazzi, allora buon inizio della vostra trasmissione.
4: Grazie e buon proseguimento e a presto.
2: Va bene?
1: Ciao a tutti, al 10 luglio. Ciao.
4: Ciao.
0: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.

0: anche la musica. Proseguiamo la nostra puntata di Finisterre andando anche a scoprire chi sarà il nostro prossimo ospite o la nostra prossima ospite. A dire il vero, noi non siamo mai andati a Finisterre in India e oggi cercheremo di farlo. Lo faremo attraverso un romanzo, un viaggio che ci porta anche oltre gli stereotipi e ci racconta un paese complesso, però soprattutto come dire, un viaggio che è un percorso interiore, e lo facciamo assieme ad una collega della radio televisione svizzera in lingua italiana che sia giornalista che autrice. Lei si chiama Julie Arlin, è una giornalista e autrice del libro Là dove fa paura. Le diamo il benvenuto su Radio Capodistria Finisterre, buongiorno!
1: Buongiorno Barbara e buongiorno alle tue ascoltatrici e tuoi ascoltatori. Sono molto contenta di essere qui con voi in un altro servizio pubblico di lingua italiana fuori dall'Italia.
0: Anche per noi è bello, sì, è bello essere in collegamento comunque con la Svizzera. Senti, allora, complimenti per questo tuo romanzo. Senti, io partirei dalla protagonista che è Lea. Lei parte per l'India quando decide di lasciare un lavoro che praticamente la stava consumando. In fondo, diciamo, il suo viaggio inizia ancora molto prima di salire sull'aereo. Ecco, per cui te lo chiedo, secondo te i viaggi più importanti cominciano di solito da una crisi?
1: Ma allora, io direi, dalla mia esperienza, direi di sì, e sono quelli che solitamente porti veramente a compimento, perché tante volte uno parte anche solo con la mente per dei voli pindarici, dei ragionamenti che però poi, se non ha un motore importante dentro di sé, non porta poi a termine. E quindi la crisi è un po' come quando un vestito ti va troppo stretto. Già prima di trovare un nuovo vestito devi toglierti questo vestito stretto, quindi si pensa ogni tanto che partiamo per scoprire il mondo, ma la verità è che, secondo me, quando si parte veramente, si parte per scoprire se stessi, e stare immobili in quei momenti in cui ci sentiamo con un tormento o comunque con qualcosa che non funziona più è veramente quello che fa più male. Cioè, il non rischiare è la cosa peggiore che uno potrebbe fare, quindi sì, il primo passo è decidere di partire e poi lasciarsi anche sorprendere, non avere troppe aspettative e vedere che cosa succederà. Quindi, come in altri romanzi viene sottolineato, io penso nella vita tutti noi abbiamo passato un momento difficile, drammatico, ecco, quello non è la fine, ma è proprio l'inizio di un grande cambiamento.
0: Ma senti, allora, nel libro tu racconti un'India che è molto diversa da quello che uno, ad esempio, si immagina, spesso si immagina. Io l'India l'associo alla spiritualità, ad esempio, no? Ecco, per cui non soltanto spiritualità, illuminazione, però qua c'è anche caos, contraddizioni, diffidenza, persino pericolo. Ecco, io ti chiedo, quanto era importante per te smontare un pochino gli stereotipi occidentali su questo paese?
1: Allora, io premetto che sono stata in India, ma il mio viaggio più che geografico è stato veramente interiore, perché sono andata a Rishikesh, sono atterrata all'aeroporto di Dehradun, sono però poi stata in un ashram autentico alle pendici dell'Himalaya.
0: Ecco, spiegaci che cos'è un ashram, cioè mi viene in mente
1: un monastero in pratica, dove c'è un swami che potrebbe essere appunto un monaco. E poi ci sono delle regole all'interno da seguire che sono affini alla tradizione, in quel caso induista. E lì ho fatto proprio un percorso per diventare maestra di yoga, e poi quando mi sono ritrovata da quell'ashram perso nella giungla alla città più viva, più caotica, come hai detto tu, anche spirituale, ma piena di contraddizioni, di caos, ho trovato un'India appunto molto diversa da come l'avevo immaginata. E allora, per me l'India in questo libro non è soltanto uno sfondo, ma diventa un personaggio che agisce sui protagonisti che sono lì, che sono protagonisti sia indiani sia anche occidentali, e ha questa forza viva che, visto che Lea è una ragazza che parte da Como, quindi occidentale, nonostante le radici anche libanesi, ecco, l'India ti obbliga a toglierti quelle certezze occidentali, sia attraverso rituali più sacri, sia anche situazioni, come dici tu, di pericolo, di anche possiamo chiamarle

0: mini truffe che poi vengono fatte sia dagli indiani ma sia anche dagli occidentali stessi, che approfittano anche dell'ingenuità dei nuovi arrivati, loro magari compaesani.
1: Un esempio?
0: Un esempio la ricerca dell'illuminazione attraverso gite esoteriche sedicenti. Può succedere un po' di tutto, e questo è quello che mi è piaciuto. E poi mi è piaciuto anche un punto di vista completamente diverso su certi argomenti, e poi invece magari delle domande giuste con delle risposte aperte anche a chi magari non vuole fare un viaggio spirituale di conversione, ma semplicemente un'introspezione. E poi il bello è che ho visto accadere, perché io di base sono una persona piuttosto alla ricerca spirituale, però ero anche in compagnia di persone che non lo erano, e quello che mi ha attratto e che ho trovato molto potente e anche ironico, perché poi questo libro affronta queste tematiche anche con grande ironia,
1: è perché la protagonista è un po' scettica ogni tanto, no?
0: Esatto, che è proprio quello che io ho visto accadere di fianco a me, persone.
1: Sei tu quella? Diciamo,
0: chiuse o anche semplicemente con uno sguardo sarcastico, essere comunque un po' messi alla prova. Poi ripeto, questo libro non vuole dare delle risposte, ma vuole magari far vedere la situazione, la propria situazione, con delle domande nuove per poi ripartire. E poi chiaramente c'è anche tutto il mistero di una ragazza scomparsa, che è il motore esterno di questo libro, di questa storia.
1: È certo, perché c'è anche quel momento, come dire, un po' più thriller all'interno di questo libro. Senti, ma ritornando al tuo viaggio in India, appunto da cui poi è nato questo romanzo, ecco, ti vorrei chiedere in cosa l'hai trovata differente rispetto a quello che tu ti immaginavi o l'idea che avevi prima di cominciare il viaggio?
0: Allora, devo dire la verità, già io non sono una viaggiatrice precisina, nel senso che io non programmo tutto, ma questo viaggio in India per me è stato veramente un unicum, perché mi sono fatta un po' portare dagli eventi, nel senso che io mi sono presa un mese sabbatico dal lavoro, prima del Covid, tra l'altro ho avuto fortuna perché è successo poco prima del Covid, quindi ho avuto l'opportunità di partire, e sono andata con una mia amica che voleva appunto frequentare questa scuola di yoga. Quindi la verità vera è che io non avevo aspettative, e questa è stata, penso, la chiave per vivere in maniera aperta un'esperienza che comunque è un'esperienza radicale, tanto che la mia amica dopo 10 giorni se n'è andata da quell'ashram, perché c'è una routine molto stretta, ci si sveglia alle 4, si fa meditazione, poi si fa yoga, poi finalmente si può bere una tazza di tè con qualcosa da mangiare, poi si può fare il brunch, tutto chiaramente con cibo sacro. Quindi anche questo modo di vivere all'interno dell'ashram io ho voluto portarlo nel libro, perché è qualcosa di molto affascinante che in un certo qual modo io mi sono portata a casa. Chiaramente poi ho dovuto anche imparare, e anche questa è una tematica che si ritrova, che il nostro mondo, se vogliamo tornare in Occidente, non possiamo tornare con la rigidità di un monastero e la rigidità di una cultura che non è la nostra, perché sennò si tratta comunque di una fuga dalla realtà. E visto che il libro si chiama Là dove fa paura, e io invito le persone attraverso la storia di Lea a provare ad andare nel loro piccolo buio interiore, non per fermarsi, non per trastullarsi all'interno, ma proprio per guardare cosa c'è, conoscersi meglio e cercare di andare oltre senza eluderlo. E quindi io mi sono accorta che nella mia esperienza poi di ritornare a casa ho avuto la tentazione di chiudermi in degli schemi che erano appunto appartenenti ad un ashram indiano e non alla vita quotidiana qui in Occidente. E anche questo era qualcosa che avevo voglia di esplorare, perché non esistono fughe buone, secondo me. Se c'è una fuga che sia fatta attraverso, non so, adesso dico, un comportamento deplorevole o una sostanza illegale, non la vedo così poi diversa nella radice da anche fugare la realtà, la propria realtà, il proprio buio attraverso qualcosa che sulla carta sembra qualcosa di molto buono e più pulito e più giusto.
1: Ecco, senti, comunque nel libro convivono razionalità, però al tempo stesso anche mistero, tarocchi, ashram, sì, scienza, senza che comunque il lettore venga spinto da una parte o dall'altra. Ecco, ma tu volevi raccontare che il viaggio, magari a volte, tante volte uno parte per un viaggio perché vuole trovare delle risposte e invece poi queste risposte non arrivano. A me è capitato tante volte, però magari a volte il viaggio mi ha insegnato, diciamo così, a convivere con le mie domande. Ecco, per cui volevo chiedere a te invece.
0: Sicuramente risposte chiare, l'unica forse era di imparare sempre a mettermi in discussione, che è una cosa che già io facevo, ma appunto l'India, essendo un paese così diverso e così variato e così anche che ti attraversa, perché quando tu sei di fianco a un Gange impetuoso che scende, vedi quello che succede attorno a un fiume, attorno a tutti i fiumi c'è vita, ma la vita che ci può essere attorno al Gange è qualcosa che penso esista soltanto lì, in India, quindi rituali sacri, momenti appunto di festa, anche rituali personali di chi va a bagnarsi, a ripulirsi dentro il fiume sacro, è sicuramente qualche cosa che ha un forte impatto. E poi ho nominato i tarocchi e in questo viaggio appunto i tarocchi sono un po' una seconda mappa, che però non vogliono legarsi alla cartomanzia o alla divinazione, ma diventano proprio come delle tappe psicologiche, come poi lo sono simbolicamente, dell'anima, del viaggio interiore di una persona. E come dici tu, anche i tarocchi, più che darti risposte, secondo me, per la mia visione, per come io li ho voluti inserire nel libro dopo aver studiato, sono delle domande diverse, come dici tu, non danno risposte, ma fanno trovare dentro di noi magari delle risposte diverse a cui noi non stavamo guardando, che trovo che il viaggio interiore, questo sia la ricchezza umana, ma anche la ricchezza delle persone che incontriamo. Quando riusciamo veramente a metterci in ascolto e in dialogo con qualcuno, il bello è che si ascolta per, non per rispondere, ma per capire. E quindi poi una volta che tu rispondi, dai all'altra persona e ricevi dall'altra persona una visione diversa che può farti scaturire delle riflessioni diverse che potrebbero essere più idonee per farti stare meglio, perché di base poi è sempre quello, secondo me, che si cerca una pacificazione, una conoscenza di sé e quindi una serenità ad affrontare tutto quello che ci accade poi nella vita, che non sempre è solo positivo.
1: Senti, io alla fine ho pensato del libro, mi sono chiesta una cosa, cioè sì, è davvero l'India che ha cambiato i protagonisti o che ti può cambiare dopo un viaggio, oppure è un luogo dove ad esempio non si riesce più a mentire a se stessi e di conseguenza insomma avviene qualcosa dentro di te?
0: Ma io penso che è un po' il sunto di tutto quello che ci siamo detti fino a qui. Secondo me, lo ribadisco, l'India è una forza viva, è un paese che con tutti i suoi eccessi ti travolge se tu sei aperto. E penso che questo libro non poteva svolgersi altrove, perché è lì che io personalmente ho vissuto quel qualcosa che mi ha smosso. Mia mamma mi ha raccontato che lei 50 anni fa ha avuto il famoso mal d'Africa, è stata in Costa d'Avorio, ci ha lavorato per 6 mesi e ha capito che cosa vuol dire quelli che hanno l'Africa nel cuore, come la mia Africa, ecco. E per me l'India è stato questo, quindi ho un legame speciale. A poterlo fare, appunto, invito i tuoi ascoltatori di Finisterre a provare anche solo a immergersi anche in un bel documentario, ma proprio in una maniera avvolgente, e poi, se uno ha la possibilità, anche provare ad andare. Ripeto, l'India ti scuote, poi quello che salta fuori io non garantisco.
1: Senti, dipende forse da quello che c'è dentro di noi.
0: Infatti.
1: Singolarmente. Ecco, senti, ma là dove fa paura, appunto, il tuo romanzo, è possibile acquistarlo soltanto su Amazon. Esatto. Per cui insomma è una autoproduzione. Ecco, sì. E come mai questa scelta? Perché ovviamente insomma sei un personaggio anche abbastanza conosciuto in Svizzera, per cui credo che non avresti avuto problemi ad avere un editore, no? Ecco, per cui mi viene da pensare che l'autoproduzione sia proprio stata così, proprio una cosa ben studiata, ecco, ben pensata forse.
0: sì, è stata una scelta consapevole perché questo è il mio secondo romanzo. Il mio primo romanzo si chiama Perfetta da morire e che ricalca un po' la mia esperienza di ragazza che lavorava in televisione ai tempi, che sembrava che avesse tutto ma non era felice, fino a che una diagnosi di tumore al seno le ha sconvolto il mondo e le ha fatta iniziare a vivere una vita viva. Quindi io avevo questo primo progetto in mente dopo gli studi di scrittura all'università e dopo appunto l'esperienza del cancro. Dopo 10 anni ho avuto la forza e la volontà anche di creare una storia che fosse ironica e che raccontasse al mondo quanto i nostri drammi personali possano essere la chiave di volta per vivere una vita, come ho detto prima, viva, una vita bellissima, leggera, libera, sicuramente molto più libera dai pesi che noi spesso ci autoinfliggiamo, che può essere anche semplicemente la compiacenza. Ecco, quindi questo primo progetto mi ha portato a voler scrivere qualcosa, perché avevo finalmente una storia da raccontare di valore, e l'ho fatto sempre in chiave autoironica, perché è così che io ho vissuto il tumore, perché appunto lavorando in televisione non l'ho dato a vedere, e la follia era che ero talmente viva che la gente pensava che fossi nel periodo più luminoso e bellissimo della mia vita. Addirittura non sai quante volte mi hanno detto: ma sei incinta, sei stupenda,
1: non ti ho mai visto così bella.
0: Avevo una parrucca e nessuno lo sapeva, e questa cosa è diventata anche un gancio molto molto ironico, perché mi avevano dato forse neanche 3 mesi di vita, ma ero single e ho detto: se ho così poco tempo voglio anche vivere una vita viva pure nelle relazioni. E quindi niente, questa è stata la scelta di volermi autopubblicare, perché volevo che il progetto fosse tutto mio e che nessuno ci mettesse mano. Ero abbastanza, diciamo, convinta di potercela fare, e in effetti devo dire che è andato molto bene, sia a livello di critica sia a livello anche di vendite. E ho capito che poi mi sono anche informata, perché comunque se uno studia l'editoria oggi ci sono chiaramente i colossi dell'editoria, che per carità io rispetto, leggo, compro libri naturalmente, però poi c'è anche questa editoria self che è sempre più preponderante anche in Italia. Ci sono bellissimi progetti anche di grande qualità, perché purtroppo fino a qualche tempo fa l'autopubblicazione era legata quasi a un'idea di prodotto fatto in casa, un po' di serie B, C, D.
1: Sì,
0: in realtà no, adesso sono arrivati anche dei grandi scrittori, anche delle case editrici che sono interessate a fare dei progetti ibridi, perché comunque è come nella musica indie. Diciamo che l'editoria indie sta seguendo un po' il filone della musica indie, quindi è semplicemente qualcosa che vuole essere più libero, più curato, e infatti noi come autori self abbiamo anche il mandato, se vogliamo creare qualcosa di un prodotto valido, anche di studiare tanto, di studiare di editoria, di studiare di marketing, ed è anche questo un qualcosa di molto affascinante che ti porta in un qualche modo ad andare là dove fa paura, perché è nelle tue mani, e quindi imparare a controllare senza essere sopraffatto dall'ossessione è qualcosa che grazie all'India io riesco a fare, ed è favoloso. E poi sono libera, posso fare le interviste con chi voglio, posso parlare del mio libro dove voglio, posso fare i tour dove voglio, e questa libertà per me non ha prezzo.
1: Bene, abbiamo imparato una nuova parola: editore self.
0: Esatto, e autore self.
1: E autore self. Grazie veramente a Julie Arlan per averci presentato qui su Radio Capodistria il suo romanzo Là dove fa paura, e per averci accompagnato, diciamo così, in questa India, in questo viaggio dentro a volte le nostre paure, le nostre domande, però soprattutto i cambiamenti. Grazie per essere stata con noi, e salutaci la Svizzera.
0: Ma assolutamente, grazie Barbara.

0: La musica di Panjabi MC, un grandissimo successo che, se ricordo bene, risale al 2003. Abbiamo ancora degli ospiti. Noi la scorsa settimana vi abbiamo raccontato il Vela Trek alle Egadi, che è un'esperienza di viaggio della Compagnia dei Cammini che unisce navigazione a vela, escursione a piedi e soprattutto condivisione. Non è una semplice vacanza, ma è un modo proprio di vivere il mare, le isole con lentezza, fermandosi nei piccoli porti, esplorando i sentieri, costruendo anche delle relazioni. E questa edizione, in particolare, sta avendo luogo proprio in questi giorni, ha un valore speciale perché è inclusiva, perché grazie alla collaborazione con Noisy Vision partecipano, insieme a persone vedenti, anche persone non vedenti o ipovedenti, dimostrando che il viaggio può davvero diventare un'esperienza accessibile a tutti. Allora, va detto che in questi giorni, in cui il Vela Trek è entrato nel vivo, abbiamo cercato di contattare Claudia Ansaloni, che è una delle guide, l'altra è Mara, che salutiamo, però non è stato semplice perché il segnale da quelle parti, ecco, a volte proprio assente, però ci hanno mandato dei messaggi, dei vocali, sia Claudio che alcuni dei partecipanti. Si sente anche una certa emozione, no? Si capisce un pochino anche la bellezza di questo viaggio. Volevo solo spiegare che alla fine loro dicono Yellow the World, perché il giallo, per una persona che sta perdendo la vista, è l'ultimo colore che diciamo così viene perso. Ma andiamo a sentirci questi vocali.
1: Ciao, buongiorno a tutti dalle isole Egadi. Siamo nel bel mezzo della nostra vacanza e anche del mare, perché stiamo navigando fra l'isola di Levanzo, che è più vicina a Trapani, e Marettimo, che è quella delle tre più lontana. Favignana la terremo per ultima, come ultimo giorno. A Marettimo andremo a fare tre belle escursioni in questa isola, che in realtà sembra un pezzo di Dolomite piantato in mezzo al mare. È molto caldo, adesso c'è un po' di brezza, un po' di vento, il mare è calmo e stiamo navigando a vela, quindi come sentite non si sente il motore. Questa è un'esperienza molto bella, questo Vela Trek fatto di acqua e di terra, di cammino e di navigazione, sta andando, devo dire, molto molto bene.
2: Questo bellissimo Vela Trek, siamo adesso a metà. Sono veramente contenta, è un'esperienza forte, unica, di contatto con il mare. Io avevo il desiderio di veramente andare in un mare bello e potermelo vivere da sopra, da dentro, e stare proprio a contatto, ravvicinato con il mare, con il cielo, con il vento. E poi quando si scende a terra si ha sempre comunque il contatto con la natura, quindi ci si cammina sulla terra, è molto caldo e si cammina, se ci fosse stato qualche alberello in più, ma questo è anche conoscere i posti, conoscere le Egadi. Ringrazio appunto anche il contatto con il gruppo, perché è un contatto ravvicinato, la barca è anche questo, stare vicini, aiutarsi, sostenersi e a volte anche pestarsi un pochettino i piedi, insomma, ecco, bello bello.
3: Un Vela Trek inclusivo perché dicono ci sono delle persone che hanno bisogno di essere incluse. Direi che il viaggio sta andando benissimo, ma io che sono vedente mi trovo ad avere il problema di essere io l'inclusa, perché la difficoltà di non vedere è una difficoltà che impone ai vedenti il capire quello che un non vedente deve capire e deve provare. I non vedenti, ognuno ha una caratteristica diversa, ognuno ha dei bisogni diversi. L'empatia da parte di tutti è indispensabile per poter garantire un viaggio tranquillo, un percorso sicuro e una buona integrazione nel gruppo.
4: Beh, io direi che è un'esperienza sorprendente, trovare questa sensibilità, questa autoironia anche tra di loro mi dà molto, mi ha insegnato tantissimo. Ci sono state una emozione personale che ho provato quando a un certo punto, da accompagnatore di queste persone, mi sono trovato accompagnato quando siamo entrati in una grotta. Io non vedevo più niente e la persona che stavo accompagnando si è messa davanti a me e io ho seguito questa persona. È un'emozione che io francamente consiglierei a tutti per capire un altro mondo e ampliare ancora di più la sensibilità che queste persone meravigliose hanno.
3: Uno, due e tre.
5: Yellow the world.
6: Buon vento, ragazzi.
1: Yellow the world, il colore giallo importante. E cosa c'è scritto su questa maglietta?
6: L'amore è cieco.
1: L'amore è cieco, meraviglioso.
3: Non vedo il
7: cielo, cos'è?
8: Sempre più
6: blu.

E sulle note di Gentile siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre, che potete risentire in replica questa sera alle ore 21 su Radio Capodistria. Da lunedì invece troverete tutta la puntata direttamente dal nostro sito internet. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, un ottimo weekend, e con Finisterre come al solito ci si sente al venerdì mattina. Un saluto da Barbara Rizzi, un grazie a tutti i nostri meravigliosi ospiti.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: malamente.
1: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Buon pomeriggio a tutti da Tilly e buon weekend. Iniziamo il fine settimana in bellezza con le migliori hit del momento, ovvero la classifica delle 25 canzoni più programmate della settimana qui su Radio Capodistria. E finalmente è venerdì, siamo tutti pronti ad organizzarci per il weekend, che per chi ci ascolta adesso oppure in replica sempre dalle 16 alle 18. Ecco, finalmente il caldo ha un po' ceduto e dunque iniziamo con le hit. Sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E cominciamo dalla numero 25, abbiamo Noemi che torna con Tu cosa fai questa sera, un brano che mette al centro una domanda semplice, quotidiana, ma capace di racchiudere attese, speranze, sentimenti che tutti almeno una volta abbiamo vissuto. La canzone racconta proprio quei momenti in cui basta un messaggio o un invito, in questo caso, per cambiare il corso di una serata. E con Tu cosa fai questa sera, l'artista romana aggiunge anche questo nuovo tassello a questo percorso, scegliendo ancora una volta di raccontare le emozioni con una semplicità e autenticità, ecco, e lo fa appunto con melodie molto estive, come d'altronde siamo anche abituati negli ultimi anni, infatti è una delle protagoniste delle estati della musica italiana. E dunque, come di tradizione, come anche normalissimo, lo facevo anch'io da più giovane, cominciamo il weekend con la domanda perfetta: tu cosa fai questa sera?
3: Stare con

vederti mai più. E dopo Noemi abbiamo nuova musica con Somber, la prima new entry di oggi, che torna con My Body Isn't Ready, un brano che conferma il suo stile essenziale, diretto, sempre in equilibrio un po' tra questo suo indie pop, introspezione e sonorità contemporanee. E dopo il successone di canzoni come Back to Friends, Potential, Homewrecker e moltissime altre, praticamente tutte quelle che ha fatto uscire negli ultimi mesi, Somber continua a conquistare un pubblico sempre più ampio, soprattutto ovviamente tra i più giovani, grazie a una sua scrittura autentica e a produzioni capaci di unire questa malinconia e questa energia in modo molto personale. La canzone che sentiremo parla di insicurezze, di quella sensazione di non sentirsi mai completamente a proprio agio nel proprio corpo e di quanto possa essere difficile accettarsi, poi soprattutto in un mondo che spesso impone standard irraggiungibili. E forse per questo è amato anche tanto tra i giovani, d'altronde anche lui ha solo, penso, circa 20 anni. E dunque tratta questi temi che hanno toccato o toccano un po' anche tutti noi, a chi non è mai successo. My Body Isn't Ready, Somber, alla numero 24.

Andiamo avanti subito con un'altra new entry, perché c'è nuova musica anche per Benson Boone, che torna con The Time of My Life. Questo brano che racconta la voglia di vivere intensamente il presente e di conservare i momenti più belli senza lasciarli scappare via. E dopo il grandissimo successo che Benson Boone ha avuto, sapete oramai, con la hit Beautiful Things, una delle canzoni più ascoltate negli ultimi anni, pensate, Benson Boone poi ha dimostrato di saper parlare soprattutto a una generazione che cerca autenticità e semplicità nei testi. Infatti lui, ma come anche Somber che abbiamo sentito prima, sono appunto tra i giovani cantanti più ascoltati adesso dalle nuove generazioni. La sua forza resta quella appunto di trasformare emozioni quotidiane in grandi melodie pop, in queste grandi canzoni, grandi ballate che poi tutti cantano a squarciagola. Con The Time of My Life, Benson Boone prosegue il suo cammino senza cambiare formula e dunque rimane con le sue storie semplici, emozioni sincere e canzoni pensate per accompagnare i momenti più importanti della vita degli ascoltatori. Numero 23, Benson Boone, un'altra new entry di oggi, si intitola The Time of My Life.

E adesso continuiamo in clima estivo con Benji e Fede e Alex Britti che presentano Viva la Vasca, che è praticamente una rilettura moderna e un po' giocosa, diciamo anche, di uno dei brani più iconici dell'estate italiana dei primi anni 2000, ovvero proprio La Vasca di Alex Britti. E più che una semplice cover, il pezzo è, diciamo, un incontro tra generazioni diverse del pop italiano, come d'altronde va super di moda in questi ultimi anni, perché ne vedremo ancora di queste collaborazioni, ma non solo nella musica italiana. Da una parte abbiamo Benji e Fede, protagonisti della musica pop degli ultimi decenni, e dall'altra parte abbiamo Alex Britti, autore di successi entrati oramai nell'immaginario collettivo della musica italiana, musicista molto apprezzato per il suo stile che unisce pop, blues e anche grande grande tecnica chitarristica. Ricordiamo che lui appunto comincia proprio come chitarrista blues, e li sentiamo insieme in questo remake, si intitola Viva la Vasca, Benji e Fede con Alex Britti. In questo

E abbiamo adesso un'altra new entry, l'ultima per quanto riguarda la puntata di oggi, e abbiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, questo brano leggero, immediato, che porta con sé queste immagini d'estate, ovviamente, incontri casuali e quella nostalgia felice che da sempre caratterizza anche Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola racconta proprio l'energia e l'imprevedibilità di certi sentimenti. E il titolo parte proprio da una metafora di emozioni che si accumulano così tanto che prima o poi sono destinate ad esplodere, come appunto una Coca-Cola quando se la agita. Una canzone che parla di estati vissute intensamente, di leggerezza, ma anche di momenti da ricordare. E Tommaso Paradiso ha spesso raccontato di trovare ispirazione osservando episodi apparentemente banali della vita quotidiana, e lo si sente anche nelle sue canzoni, trasformandoli poi in canzoni capaci di diventare universali. Ed è uno degli elementi che lo hanno reso uno degli autori più riconoscibili anche del panorama pop italiano contemporaneo, già da subito, dagli inizi con i Due Giornalisti fino anche poi adesso con la sua carriera solista. E dunque questa volta lo avrà ispirato proprio una bottiglia di Coca-Cola. Tommaso Paradiso, la numero 21.

E dopo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, andiamo avanti adesso con un'altra hit. Abbiamo Queen of Chinatown, abbiamo un altro remake, perché ecco, l'estate è anche fatta di remake e collaborazioni, a quanto pare quest'anno va così. La storia dietro Queen of Chinatown è piuttosto particolare e mescola fantasia, esotismo e immaginario disco anni 70. La canzone fu scritta proprio dalla stessa Amanda Lear insieme al produttore tedesco Anthony Moon. È stata pubblicata nel 1977 come uno dei singoli dell'album di Amanda Lear di debutto I Am Photograph. E nel testo si racconta di questa misteriosa regina di Chinatown, The Queen of Chinatown, una ragazza di Shanghai che controlla, diciamo così, il quartiere e i suoi appunto famosi locali doppio. Non si tratta però di una storia vera, ecco, o di un personaggio realmente esistito, e diciamo soprattutto una figura simbolica e un po' anche cinematografica, costruita utilizzando l'immaginario orientale che andava molto di moda nella cultura pop occidentale degli anni 70. E fu anche questo il primo grande successo internazionale di Amanda Lear, arrivando al secondo posto della classifica sia in Germania sia in Italia e aprendo poi la strada a tutte le sue hit successive. E adesso torna questo brano, diciamo, con una seconda vita, conquistando di nuovo le classifiche con il remake fatto da Harrison Herr e Arthur Baker, Queen of Chinatown.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte della Hot Hits di oggi, sempre Tilly qua al microfono per la carrellata di hit che abbiamo appunto come ogni fine settimana. Siamo arrivati alla numero 19 e abbiamo Tame Impala che torna con Dracula, uno dei brani più discussi e apprezzati dell'ultimo capitolo discografico firmato proprio da lui, da Kevin Parker. La canzone ha segnato, diciamo, un nuovo record per il progetto australiano, diventando il primo singolo di Tame Impala a entrare nella top 10 della classifica Billboard, una delle classifiche appunto più ambite, più importanti, ecco, della musica. E nonostante il titolo, Dracula, non parla però di vampiri, cioè non parla di vampiri in senso classico. La figura di Dracula qui diventa una metafora per

praticamente raccontare il sentirsi più a proprio agio nell'oscurità che alla luce del giorno, un po' come i vampiri appunto, tra insicurezze, isolamento e il desiderio di trovare rifugio lontano dagli sguardi degli altri. Dunque, per tutti quelli che preferiscono, diciamo, stare soli che mal accompagnati, no, è scherzo, comunque, che preferiscono appunto l'oscurità alla luce, abbiamo qui Tame Impala con Dracula.

saliamo di una posizione, abbiamo Alex Warren, anche lui lo aggiungerei con Somber e Benson Boone tra appunto i cantanti più di successo degli ultimi anni, più amati ecco degli ultimi anni. E adesso torna con Passenger. Questo brano si basa su un'idea molto chiara e diretta, ovvero la sensazione di trovarsi dal lato passeggero di una relazione, da questo anche il titolo, cioè vivere una situazione in cui l'altro prende le decisioni mentre tu provi a far sentire la tua voce senza però riuscirci davvero. Una curiosità poi anche che ho letto, che il titolo nasce proprio dall'immagine del sedile del passeggero usata proprio come metafora centrale del brano. L'artista l'ha raccontata anche in chiave visiva, con ovviamente una performance e il videoclip costruiti proprio anche loro su questa idea del lato del passeggero, del guidare, di stare in macchina e non avere il controllo della direzione della propria vita sentimentale. Questo ce lo canta Alex Warren in Passenger.

0: E dopo Alex Warren con Passenger abbiamo Al mio paese, una delle canzoni hit di quest'estate, ormai una canzone che unisce tre sensibilità diverse della nuova scena cantautorale italiana. Il pezzo nasce come un racconto legato alle origini, ai luoghi d'infanzia e tutto ciò che rimane dentro anche quando si cambia vita e si va lontano. Al mio paese parla proprio di quel legame invisibile con la propria terra, fatto di ricordi, abitudini, accenti e persone che continuano a far parte di chi si è poi diventati. Ed ecco, tutte e tre le artiste, Serena Brancale, Levante e Delia, hanno spesso raccontato nelle loro canzoni proprio questo loro rapporto con le origini e con l'identità personale, ma diciamo lo hanno fatto con approcci diversi. Forse un approccio più introspettivo per Levante, più evocativo e mediterraneo invece per Serena Brancale, e più narrativo invece diretto è quello di Delia. Comunque qui uniscono le forze in questo brano proprio dedicato alle loro origini, al Sud Italia, al mio paese. Le tre voci si incontrano in questo brano che parla ovviamente di appartenenza, senza nostalgia forzata, ma appunto con uno sguardo sincero e attuale. Hanno fatto cantare e ballare già oramai l'inizio estate, penso che continueranno per tutta l'estate con Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Mi sento

E adesso andiamo avanti con Shakira e Burna Boy e la loro Die Die, canzone ovviamente che sentiamo dappertutto, anche perché è proprio l'inno dei mondiali di calcio di quest'anno. Ma li state seguendo i mondiali? A me quando ci sono i mondiali o qualche altro appunto appuntamenti sportivi, però che sono dall'altra parte del mondo, non li seguo tanto, perché quelle partite alle 3 di notte, cioè non mica sono sveglia alle 3 di notte per guardare le partite, cioè, e poi non sono così fan del calcio da star lì a guardarle fino alla tarda ora. E dunque sì, puoi guardarle il giorno dopo quando già si sa il risultato, non lo so, io di solito quando sono queste cose così, cioè se sono orari diciamo europei sì qualcosa guardo, ma se sono orari così notturni poi me le perdo, ecco. Comunque stavo parlando di Shakira e Burna Boy e il loro inno Die Die, appunto il brano ha immediatamente riscosso grandissimo successo, ma è normale che per un appunto appuntamento sportivo così importante, e conta già più di 40 milioni di riproduzioni solo su Spotify. E oltre ad esibirsi la cerimonia d'apertura, in programma appunto allo stadio Azteca del Città del Messico, Shakira sarà anche tra gli headliner del halftime show della finale del campionato, perché hanno deciso anche qui di fare, diciamo, questo spettacolo dell'intermezzo, della pausa, anche come di solito lo fanno per il football americano, per la NBL, e adesso appunto hanno introdotto questo anche nel calcio. Noi ci sentiamo Shakira e Burna Boy con Die Die.

E come vi avevo detto, l'estate è piena di collaborazioni. Infatti stiamo per sentirne un'altra. Abbiamo Angelina Mango e Marco Mengoni, che insieme danno nuova vita a Canto d'Amore, un brano che unisce due generazioni diverse della musica italiana. Canto d'Amore parla di contrasti, di come gli esseri umani riescono ad essere perfetti, ma anche imperfetti allo stesso tempo, sicuri e insicuri. E racconta appunto questa esigenza comune di accettare la propria autenticità, della voglia di sbagliare senza colpevolizzarsi, abbandonando però la ricerca di perfezione che ci viene richiesta purtroppo sempre di più, in ultima analisi di essere appunto pienamente umani. E tutto questo ce lo cantano Angelina Mango e Marco Mengoni con un bel Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nuova collaborazione anche per Olivia Rodrigo insieme a Robert Smith. Ecco, vi avevo detto che non è che sono solo nella musica e nei tormentoni italiani le collaborazioni, ma infatti sto guardando la scaletta, non me ne ero neanche resa conto prima, e veramente ce ne sono tantissime, della serie più siamo meglio è, ecco. Dicevo, Olivia Rodrigo e Robert Smith firmano insieme What's Wrong With Me, questo incontro inedito tra pop contemporaneo e dark wave. Robert Smith, storico leader dei The Cure, è da sempre una delle figure più influenti della scena alternativa, mentre Olivia Rodrigo ha riportato, diciamo, al centro del pop mainstream questo linguaggio emotivo diretto e generazionale, un po' come forse a me mi ricorda tanto Avril Lavigne, ecco, Olivia Rodrigo. L'incontro tra i due rappresenta quindi un ponte ideale tra due epoche diverse della musica, e tutto questo si ricongiunge in questo loro singolo insieme, What's Wrong With Me.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte della Hot Hit di oggi, siamo più o meno a metà classifica, ecco, abbiamo Alfa e Jovanotti che insieme presentano Buon Vento, ecco, anche qui una collaborazione, ma questa, ecco, posso dirlo, per me questa è la più bella, ecco, di quest'estate, per adesso, magari ne usciranno altre. Il pezzo parte da un'idea semplice ma molto evocativa. Ovvero il vento come simbolo di cambiamento, di viaggio, di nuove partenze. Buon Vento è infatti una canzone che parla di lasciare andare, di muoversi senza paure e anche, perché no, di accettare che alcune cose nella vita cambiano direzione naturalmente e molte volte non ci possiamo far niente. Con Buon Vento la collaborazione diventa un incontro naturale tra due mondi diversi di raccontare la stessa idea, ovvero andare avanti comunque e sempre. Buon Vento, Jovanotti Alfa.
2: Ed è un po' di

adesso siamo in stagione, diciamo, anche di matrimoni e parliamo di quello più atteso, il matrimonio tra le due star più amate e seguite dello scenario hollywoodiano, ovvero Taylor Swift e Travis Kelce. La coppia ha annunciato le nozze lo scorso 25 agosto dell'anno scorso, 2025, e dovrebbero sposarsi al Madison Square Garden durante il ponte del 4 luglio, il giorno in cui l'America celebrerà i 250 anni dall'Independence Day, dunque un giorno a caso, ecco, tra l'altro proprio questo weekend, ecco. Tante sarebbero le rigide regole imposte dalla popstar americana. Poi tante ci sono già aperte le scommesse su chi saranno appunto la damigella d'onore, il testimone dello sposo, perché è tutto un po' top secret, non si sa tanto. Comunque, molte sono le regole, dicevo. La più discussa è senza dubbio il divieto del più uno, rivolto agli ospiti non sposati. Ecco, stando a recenti indiscrezioni, la cantante avrebbe consentito l'accesso in coppia solo a chi è appunto coniugato o fidanzato ufficialmente, dunque solo se siete sposati o fidanzati ufficialmente. E dunque questa è la politica del no ring, no bring, vuol dire niente anello, niente accompagnatore. Ma se uno magari sta insieme, che ne so, da 20 anni, però non si è mai sposato, comunque non può portarsi il compagno. Non lo so se è giusta questa cosa, cara Taylor. Avrebbe comunque questa regola sollevato non poche polemiche, direi, anche tra gli ammessi all'evento. Ma staremo a vedere, sarà sicuramente uno dei matrimoni più seguiti degli ultimi anni, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce. Intanto Taylor Swift ce la sentiamo con la canzone che ha scritto per la colonna sonora del cartone animato Toy Story 5, ecco, addirittura già 5 ne hanno fatti, si intitola I Knew It, I Knew You.

E saliamo di una posizione, abbiamo di nuovo Serena Brancale, però questa volta insieme ai The Colors e Merck & Cremont. Anche questo ho notato la moda quest'anno di fare più... Per un cantante di fare più tormentoni estivi, e dunque appunto poi è in classifica con due canzoni. Comunque Brancale ci è riuscita insieme con Merck & Cremont e The Colors, dicevo prima, con la loro Partenope. La canzone prende il titolo dall'antico nome di Napoli e costruisce attorno a questa figura questo immaginario fatto di mare, di notti vivaci, atmosfere estive. Partenope diventa così una presenza simbolica che rappresenta fascino, identità e attrazione tra mito e contemporaneità. Perché? Perché la figura di Partenope è profondamente legata alla tradizione culturale napoletana, ispirato nel tempo musica, letteratura, arte, diventando poi un simbolo ricorrente proprio dell'identità della città di Napoli. E secondo il mito, Partenope era una delle sirene che vivevano vicino alle coste del Mediterraneo e era una di quelle sirene che avevano il compito di attirare i marinai con il loro canto irresistibile per poi farli naufragare. Ecco, non molto simpatica come sirena. Nell'Odissea Ulisse riesce a salvarsi proprio perché si fa legare all'albero della nave e ordina ai suoi uomini di tapparsi le orecchie con la cera, così da non cedere al richiamo delle sirene. E dunque quando le sirene però falliscono nel loro intento di appunto sedurre Ulisse e gli altri marinai, la leggenda racconta che poi loro appunto si gettano in mare per la disperazione. La tradizione più famosa vuole poi dire che anche il corpo di questa sirena Partenope, dopo aver fatto questa specie di suicidio, diciamo così, venga trasportato dalle acque fino al Golfo di Napoli. Ecco, e da lì poi nasce appunto questa leggenda, come nasce la città di Napoli. Partenope, sentiamo invece la canzone di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, alla numero 11. Yeah!

Tra le tante collaborazioni abbiamo anche quella di Madonna e Sabrina Carpenter, ormai nelle classifiche già da un po', ma comunque è ancora lì molto molto ascoltata. Bring Your Love, il brano è entrato subito nel circuito internazionale con ottimi numeri, perché ha debuttato con circa 2,4 milioni di stream su Spotify solo nel primo giorno. Poi è entrato nella top 40 globale, è diventata una delle collaborazioni femminili più forti dell'anno, pensate, a livello di streaming. Negli Stati Uniti è esordito nella classifica Billboard alla posizione numero 74, risultando il miglior debutto di quella settimana, della settimana in cui è uscita, e segnando così anche un ritorno di Madonna nella classifica dopo Popular del 2023. Invece in Gran Bretagna il brano aveva raggiunto la top 30 ufficiale, era alla numero 29 e addirittura la numero 1 nella radio Airplay Chart con oltre 52 milioni di appunto passate in radio. Dunque Madonna sta tornando alla grande, tornerà come abbiamo detto anche già con un nuovo album, Confession on the Dance Floor 2, perché appunto si rifà a Confession on the Dance Floor, suo album molto dance degli anni 2000. Qui però la sentiamo con il primo singolo estratto praticamente da questo album, Madonna con Sabrina Carpenter in Bring You Love. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Harry Styles invece torna con Dance No More, uno dei brani estratti dal suo ultimo album Kiss All The Time Disco Occasionally. E il brano è stato scelto come il terzo singolo dell'album dopo Aperture, che era il primo estratto, e American Girls, e si presenta questo terzo brano con sonorità leggere e coinvolgenti, però nasconde una riflessione molto profonda sul rapporto tra persone, musica ed emozioni, perché Harry Styles, attraverso questa immagine simbolica del DJ che ha smesso di ballare, da questo appunto Dance No More, l'artista affronta il tema di una società sempre più artificiale, distante dalla spontaneità. Ecco, questa è diciamo una metafora, appunto, come forse secondo lui tutti abbiamo un po' smesso di ballare e di seguire appunto questa spontaneità che forse ci manca un po'. Harry Styles alla numero 9 con Dance No More.

E dopo Harry Styles andiamo avanti con Irama, che continua a confermarsi tra i protagonisti più solidi e riconoscibili del pop italiano contemporaneo. Cabana è il suo ultimo singolo e oggi tra i brani più trasmessi nelle radio, e conquista anche il primo posto nella classifica Year One italiana. Cabana, il singolo, unisce libertà, seduzione dentro questo immaginario estivo senza confini, e intreccia, come sempre, come siamo abituati nella musica di Irama, sonorità pop e anche ritmiche latine. In questo brano, che racconta notti da vivere fino in fondo tra musica, attrazione e voglia di lasciarsi andare. Cabana, Irama.

E siamo in chiusura della terza parte della classifica di oggi, dunque tornerò con voi tra pochissimo dopo una piccola pausa con le prime sei posizioni, ma prima dobbiamo andare a scoprire la settima posizione. E abbiamo Francesco Gabbani. Come sappiamo, il palcoscenico è il posto del cuore di Francesco Gabbani, che è partito con il suo nuovo tour estivo che appunto arriva in un anno speciale. Perché il 2026 segna infatti i 10 anni di carriera che il cantautore toscano vuole ovviamente celebrare con un racconto in musica di questo percorso fatto di tanti grandissimi successi. E dal vivo porterà anche l'ultimo singolo, Summer Funk, un brano ironico, brillante e profondamente contemporaneo, capace di trasformare il ritmo dell'estate in una riflessione anche un po' sul nostro tempo. Francesco Gabbani è la numero 7.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte della Hot Hits di oggi. Andiamo subito avanti con la musica e abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. È una canzone estiva anomala, dicono loro. Una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Che sarebbe, cioè sono andato a guardare.

in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella top 100 nella stessa settimana, perché sono molto molto molto seguiti, molto ascoltati, ma anche gli album precedenti, dunque continuano a rimanere nelle classifiche anche dopo anni. Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall'album Hello World arrivati al primo posto nella classifica Airplay. E anche non è da meno, ovviamente, il singolo Sorry Scusa Lo Siento, che ci sentiamo alla numero 6.

E come ormai sapete, l'estate è ormai diventata anche la stagione dei grandi successi, dei grandi spettacoli. Ma ecco, questo vi volevo parlare perché ho letto questa notizia che riguarda il Lazio, dove ci sono stati eventi che nel 2025 hanno registrato i maggiori incassi da biglietteria. Ad evidenziarlo è proprio il rapporto della SIAE 2025, che analizza l'andamento del settore dell'intrattenimento. E dunque nel 2025 la regione ha ospitato un totale di 421.571 mila spettacoli, muovendo una spesa complessiva di 564 milioni di euro e registrando l'affluenza di ben 30 milioni di spettatori. L'analisi settoriale evidenzia come la musica dal vivo rappresenta il vero e proprio motore finanziario del territorio. E tra gli eventi musicali più seguiti del 2025, sto parlando dell'anno scorso, qual è? Per quanto riguarda la musica, è proprio il concerto di Ed Sheeran, che aveva fatto allo Stadio Olimpico il 14 giugno dell'anno scorso, con ben 78.000 spettatori. Ecco, dunque, l'anno scorso Sheeran

0: storie.
1: Andiamo avanti con Bruno Mars, che torna in radio con On My Soul, un brano che conferma ancora una volta questo suo talento nel fondere pop, soul, groove, un po' di funky, in modo molto naturale come lo fa lui. Una delle caratteristiche più riconoscibili di Bruno Mars è proprio questo, l'uso, diciamo, anche quasi classico della band, perché non ha eccessi digitali, ma ha un approccio che richiama proprio il funk e il soul anni 70-80, molto retro Bruno Mars, motivo per cui i suoi brani funzionano sempre molto bene anche appunto nei concerti, nei medley live. Bruno Mars sarà in concerto in Italia, a Milano, allo stadio San Siro, il 14 luglio, dunque tra pochissimo, e questo concerto farà parte del suo tour mondiale The Romantic Tour. Era molto atteso appunto questo suo ritorno in Italia, finalmente arriva tra pochissimo il 14 luglio e noi intanto nell'attesa ce lo sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria con On My Soul.

0: E dicevo prima che molte sono le collaborazioni, ma molti anche hanno più brani in classifica. E come prima ce l'aveva Serena Brancale 2, e adesso abbiamo il secondo anche per Jovanotti, perché oltre a Buon Vento insieme ad Alfa, entra in classifica con DNA, il nuovo singolo insieme a Gabri Ponte. DNA dunque unisce due artisti che hanno profondamente segnato la musica italiana negli ultimi 30 anni. Da un lato abbiamo Gabri Ponte, che è anche il DJ italiano più ascoltato al mondo e il primo a riempire lo stadio di San Siro con la sua musica. Dall'altra parte abbiamo Jovanotti, e cosa dire di lui, il pioniere che ha ridefinito le sonorità prima urban, rap, pop nella musica italiana. Il brano unisce appunto questi beat potenti e l'energia di Gabri Ponte con la scrittura di Jovanotti. E il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio, dunque proprio perfetto per l'estate. Una collaborazione nata spontaneamente da questa amicizia che li lega da molti anni e da una, diciamo, anche stessa visione artistica. E come ha scritto Jovanotti su Instagram, ci siamo divertiti ed è uscito un pezzone da paura. DNA, Gabri Ponte, Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

Ed erano Jovanotti, Gabri Ponte con DNA, era questa la canzone della settimana, di questa settimana su Radio Capodistria, e adesso andiamo a scoprire la numero 2, abbiamo la sigla single. E abbiamo i Muse che hanno pubblicato un nuovo singolo, Night Shift Superstar. Questo nuovo brano è estratto da The Wow Signal, il nuovo album che è uscito da pochissimo, da pochi giorni. Il tema centrale è uno dei misteri cosmici più affascinanti dell'ultimo secolo. Sapete che i Muse sono molto affascinati dallo spazio, da questo hanno molte volte fatto anche album ispirati così o canzoni. E dunque, dicevo, uno dei misteri cosmici più affascinanti dell'ultimo secolo. Un potente segnale radio della durata di 72 secondi, captato nel 1977, proveniente dalla costellazione del Sagittario. E dunque l'astronomo che all'epoca scoprì questa anomalia circondò la celebre sequenza 6EQUJ5 e vicino ci scrisse wow e sul foglio di stampa a fianco, dando così poi il nome a questo segnale che diventò The Wow Signal, a consacrarlo appunto nella storia della scienza e della cultura popolare. E dunque da questo deriva anche poi il nome del nuovo album dei Muse, dal quale sentiamo il primo singolo, Night Shift Superstar. Bye.

E siamo arrivati alla fine della Hot Hits di oggi e non mi resta che salutarvi. Prima però devo svelare la numero uno, che questa settimana è Gaia con Bossa Nostra, che a quanto pare ci piace molto qui a Radio Capodistria, perché la stiamo programmando un po' tutti, ecco, anche se ormai sapete, per chi ci segue da molto tempo, abbiamo tutti un po' gusti diversi noi della redazione musicale, però diciamo questa canzone molto estiva, molto diciamo esotica, ci ricongiunge un po' tutti e dunque è stata molto programmata in questa settimana. Bossa Nostra, Gaia. Io con questa vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Ciao e buon weekend da Tilly.